la nostra condizione attuale. Innanzitutto il Vangelo capovolge la domanda. Noi ci domandiamo dove trovo Dio, ma in realtà leggendo questo brano ci si accorge che è Dio a trovare noi. È Dio che nel suo figlio Gesù trova ciascuno di noi. Chi dovrebbe cercare Dio, chi dovrebbe mettersi alla ricerca di qualcuno che possa prendere sul serio la propria storia e anche la propria malattia, la propria mancanza, il proprio limite, il proprio buio, è un protagonista che in realtà non fa nulla. È completamente in silenzio ed è completamente fermo. Questo uomo che noi troviamo all'inizio di questo racconto, questo ragazzo, si trova in una posizione stranissima. È la posizione di uno che non sta nemmeno domandando la guarigione. Ci verrebbe da dire che una persona che soffre è una persona che, proprio perché sta soffrendo, grida a Dio e Dio ascolta questa sofferenza e interviene. Allora sì che capiamo in maniera molto semplice che dovremmo ripartire dalla nostra sofferenza, dovremmo ripartire da quello che stiamo vivendo, dovremmo imparare a gridare quello che stiamo vivendo per poter essere presi sul serio da Dio. E invece questo racconto non parte con nessuna preghiera, non ci sono parole, c'è un grande silenzio all'inizio di questo racconto. Ci troviamo nel tempo della Quaresima e tutti noi sappiamo che i 40 giorni che ci separano dalla Pasqua, ormai Pasqua è imminente, la Settimana Santa ormai sta per iniziare anche per ciascuno di noi, questi ultimi giorni sono giorni che ci separano proprio dai giorni santi della Settimana Santa. Questi 40 giorni, dicevamo, sono 40 giorni costruiti certamente su quei 40 giorni che Gesù passa nel deserto, dove viene tentato, ed è il modo attraverso cui lui entra nella sua vita pubblica. È un momento di purificazione, un momento di autenticità. Ma c'è una storia che contiene un 40 molto più grande, che sono i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, 40 anni di viaggio che questo popolo fa per entrare nella terra promessa. Erano usciti dall'Egitto e Dio li fa camminare per 40 anni prima di condurli nella terra promessa. Ora, noi sappiamo che quel viaggio inizia con un grido. Il Signore ascolta il grido di questo popolo oppresso, il Signore ascolta il grido, la sofferenza, il disagio, dovremmo dire, di questo popolo, e ascoltando la voce di questo disagio corrisponde a questo grido, a questa preghiera, mandando Mosè, mandando qualcuno a liberarli, qualcuno a condurli. C'è qualcosa di peggiore della sofferenza, cioè c'è qualcosa di peggiore del disagio, e quando noi non abbiamo più le parole nemmeno per dire il disagio. Il mondo contemporaneo è segnato un po' da questo, cioè la mancanza di parola, questo silenzio, in realtà dice che noi siamo incapaci di comunicare, incapaci di dire quello che stiamo vivendo nella parte più profonda di noi. Se dovessimo spogliare questa categoria teologica e spirituale, dovremmo dire che la persona che è coinvolta nel Vangelo di oggi non ha nemmeno più il desiderio di voler guarire, non ha più desideri. La parte malata di lui non è semplicemente gli occhi, ma questo ragazzo non ha più nemmeno un desiderio di cambiamento, o perlomeno non lo esplicita in maniera chiara. Non viviamo noi forse in un momento dove i nostri desideri si sono ammalati? Non viviamo noi in un momento in cui la cifra più importante sembra l'apatia, la mancanza di passionalità per qualcosa, la mancanza di coinvolgimento per qualcosa? Non ci sono cose che ci coinvolgono, che coinvolgono i nostri ragazzi, i nostri giovani, fino al punto da infiammare il loro cuore, da coinvolgerli in maniera profonda. Sembra che non desiderino più cose grandi, che i loro desideri si siano spenti, che questi desideri spenti si manifestano come un grande silenzio, un disagio che non riesce più nemmeno ad essere raccontato, un disagio che fa fatica a diventare preghiera, un disagio che non fiorisce in nessuna parola. Non riusciamo nemmeno a dire questa mancanza di desiderio. Ecco, questa è la prima caratteristica della nostra contemporaneità. Viviamo in un tempo in cui non abbiamo più desideri. Non abbiamo più desideri grandi, possiamo dire, per vivere la nostra vita. Allora ci accontentiamo delle piccole cose, ci accontentiamo delle nostre giornate, dei piccoli
andirivieni della nostra quotidianità, del nostro lavoro, sogniamo semplicemente di arrivare alla fine della nostra giornata, siamo a scuola, sogniamo semplicemente di finirla quella scuola, poi di andare all'università, ma poi di finire quell'università, poi magari di incontrare qualcuno, forse di lasciarci coinvolgere un po' emotivamente da qualcuno, ma sembra quasi che tutta la nostra vita è segnata da una mancanza di desideri grandi. L'incontro con Cristo è innanzitutto l'incontro con qualcuno che fa ripartire i nostri desideri. Noi possiamo dire di aver incontrato Cristo quando abbiamo incontrato qualcuno che riesce a leggere questa nostra incapacità a desiderare. Cristo riesce a intuire quello che noi stessi non riusciamo a dire ad alta voce. E credo che questa sia una buonissima notizia, perché se noi dovessimo pensare che la nostra vita cambia nel momento in cui diventiamo consapevoli di questa nostra mancanza, in cui diventiamo consapevoli di questa nostra mancanza di desiderio, allora possiamo passare tutta la nostra esistenza immersi e affogati nel disagio. Invece Gesù è colui che si fa prossimo alla nostra vita e riesce a leggere il nostro silenzio, riesce a leggere quei desideri che noi non riusciamo più a coltivare all'interno del nostro cuore. Ma questa è soltanto una delle caratteristiche di questo ragazzo, una delle caratteristiche di quest'uomo. La seconda caratteristica è la sua cecità. La cecità in maniera simbolica sta a significare proprio questo: una persona che non vede è una persona che non sa dove sta andando, cioè non sa qual è la direzione che sta prendendo, non conosce la meta, non conosce il senso. Una persona che non vede è una persona che sopravvive ma che non riesce a vivere fino in fondo. Non è forse questo il nostro tempo in cui sopravviviamo e forse non sappiamo più dove stiamo andando davvero? Non è forse questo il tempo in cui ci sembra di aver perso il senso della vita, il senso delle cose? Non ci sembra più di vedere perché cosa una vita, le cose che scegliamo dovrebbero valere la pena? Perché cosa vale la pena vivere? Perché cosa vale la pena morire? Abbiamo paura di domandarci una domanda di senso, perché in fondo la nostra società, la nostra cultura, il mondo in cui siamo immersi è un mondo che funziona, ma un mondo che gira, gira, gira, ma non sa più dove sta andando davvero. Se nel Novecento, ad esempio, ciò che guidava un po' i sogni dei popoli era il progresso, la crescita delle nazioni, noi ci siamo accorti che il progresso, la tecnica, l'evoluzione, quelle che possono essere anche le conquiste geografiche delle nostre nazioni, poi alla fine non hanno risolto il nostro più grande problema, perché in realtà ciò che ci portiamo nel cuore è una grande domanda di senso, una grande domanda di felicità, che il mondo non può corrispondere fino in fondo. In realtà la felicità che l'uomo cerca non è una felicità che l'uomo può trovare nelle cose del mondo, non le può trovare nell'evoluzione tecnologica, non le può trovare nel progresso, non le può trovare in una politica, in una certa economia. Non ci sono cose nel mondo che possono rispondere a questa domanda di senso, perché noi sappiamo che l'uomo avverte che la sua vita è significativa solo nel momento in cui ama. Quando tu ami e hai un motivo per cui amare e hai qualcuno da amare, allora hai trovato un motivo valido anche per vivere. Se uno ti dice che devi svegliarti la mattina soltanto perché devi funzionare, a un certo punto non desideri nemmeno più vivere. Se qualcuno ti dice che devi svegliarti la mattina soltanto perché devi lavorare, soltanto perché devi produrre, allora non ti viene più voglia di vivere. Se qualcuno ti dice che ti devi svegliare la mattina e devi fare semplicemente le cose perché qualcuno l'ha stabilite, perché la società le ha stabilite, allora tu ti accorgi che la tua vita è vuota, che non sai veramente dove stai andando, non sai qual è il significato della tua vita, non sai che cosa vuoi. Allora, questa è la situazione iniziale che ci viene raccontata nel Vangelo, e ciascuno di noi può trovare all'inizio proprio di questo racconto, nel non detto di questo racconto, uno specchio per se stesso. Ad esempio, sarebbe bello se ciascuno di noi si domandasse: quali sono i miei desideri? Cioè, se io dovessi dire ad alta voce che cosa desidero, che cosa diremmo ad alta voce? Qual è il nostro grande desiderio, quello che muove tutta la nostra vita? Non abbiamo noi forse anche lo stesso problema di quest'uomo?
I nostri desideri assomigliano più a dei capricci, sono troppo piccoli per poter contenere il grande mistero dell'esistenza. Ma nessuno di noi può davvero lasciarsi cambiare da questo incontro con Cristo se innanzitutto non si domanda in maniera leale a che punto sono i nostri desideri. Io ad esempio sono un sacerdote, mi devo domandare qual è il desiderio più grande nel mio essere prete. O ci sono in mezzo a voi delle persone che vivono in famiglia, qual è il desiderio più grande quando avete deciso di amare qualcuno? Ci sono in mezzo a voi persone che hanno scelto un'università, qual è il desiderio più grande che vi ha guidato quando avete scelto quella facoltà? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando praticate uno sport? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando partecipate alla vita comunitaria? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando ascoltate la cronaca che stiamo vivendo di questi nostri giorni? Cioè, di che cosa ci accontentiamo in realtà? E quali sono i grandi desideri che dovrebbero muovere la nostra esistenza? Quest'uomo dovrebbe desiderare di guarire, desiderare di tornare a vedere, ma c'è proprio questa mancanza di desiderio. È come se si è rassegnato, si è accontentato. Se dovessimo usare un'immagine, dovremmo dire che questo non è un uomo in cammino, non è un giovane in cammino, è un giovane fermo. È fermo nella sua cecità, è fermo nella sua condizione. Non desidera nulla, non cammina, non procede, non domanda, non osa, non sceglie. E allo stesso tempo è un ragazzo che non avverte più il senso profondo di ciò che vive, e perché non lo vede, perché non sa dove sta andando. Questo è un ragazzo cieco, un ragazzo che non vede. Dietro questa immagine esistenziale che ci dà il Vangelo c'è qualcosa che ci indica la cifra vera di ogni cambiamento per ciascuno di noi. E cioè, se tu non riparti dai tuoi desideri e non riparti dalla domanda di senso, cioè da questa domanda di felicità che ti porti nel cuore, non riesci a capire nemmeno niente del Vangelo, non riesci a comprendere nulla, nemmeno di Cristo. Ma ci sono approcci diversi, domande che a volte sono domande sbagliate, che noi ci facciamo proprio davanti alla mancanza dei nostri desideri, proprio davanti alla mancanza di senso che viviamo. Un po' come dire: tu stai male? A volte, davanti al disagio che stai male, tu ti fai la domanda sbagliata. E la domanda sbagliata qui nel Vangelo la fanno i discepoli, che a un certo punto cominciano a domandare a Gesù: ma di chi è la colpa? Perché questo ragazzo è in queste condizioni? Che un po', se noi dovessimo tradurlo dentro la nostra vita, dovremmo dire: ma di chi è la colpa del fatto che io non sono felice? Di chi è la colpa del fatto che i miei desideri sono troppo piccoli o che non ho assolutamente desideri? Di chi è la colpa dell'apatia che attraversa la mia vita? Di chi è la colpa di quella tristezza di fondo che abita la mia esistenza? Di chi è la colpa di non essere stato educato ad avere una domanda di senso, ad avere una domanda di felicità? Con chi dobbiamo prendercela? Con chi dobbiamo prendercela del perché noi siamo in questo disagio, in questa situazione? Ecco, nel mondo contemporaneo molto spesso questa pratica di voler rispondere a questa domanda di chi è la colpa a volte occupa tutta la nostra vita. Passiamo tutta la nostra esistenza a stare male e a cercare di trovare un colpevole, a cercare una spiegazione del perché noi stiamo male, pensando che se troveremo una spiegazione troveremo anche una soluzione. E questo io credo che sia un inganno. Un inganno che tante volte ci fa sprecare la vita e ci fa passare molto tempo, molti mesi, molti anni dietro una domanda sbagliata. Perché vedete, amici, la cosa più interessante non è capire di chi è la colpa, ma è capire che cosa Dio può operare a partire da quello che io sono in questo momento. Quanto Dio è abbastanza grande da poter dettare le regole anche davanti alla mancanza di miei desideri, davanti alla mancanza di significato, davanti alla mancanza di prospettive che io mi porto avanti. Il Vangelo ci tiene a dire che quest'uomo non vede, questo ragazzo non vede, ma Gesù vede quest'uomo, Gesù si accorge di quest'uomo, Gesù si accorge di questo ragazzo. Ed è Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù che fa qualcosa nei confronti di questo ragazzo. Già qui c'è la dinamica del Vangelo. Voi sapete che la parola Vangelo significa buona notizia.
La buona notizia che ci sta dando questo brano del Vangelo è che anche se noi siamo completamente a terra, completamente svuotati, completamente apatici, tristi, se la nostra vita è bloccata, se non sappiamo dove andare, se non sappiamo nemmeno desiderare, se non sappiamo nemmeno che cosa è conveniente domandare per venire fuori da questo pantano, questo non blocca Gesù. Non blocca Gesù da accorgersi di noi e da fare qualcosa per ciascuno di noi. Ecco perché la risposta di Gesù ai discepoli è straordinariamente bella e spero che possa arrivare a ognuno di voi anche come una grande consolazione. Quest'uomo è in questa condizione non perché ha peccato semplicemente suo padre, sua madre, non è qui semplicemente perché è il frutto della sua storia, non è qui semplicemente perché abbiamo trovato dei colpevoli, è qui perché si manifesti la gloria di Dio. Così come nell'Antico Testamento, a un certo punto il popolo di Israele, che vive nella schiavitù, che vive nella sofferenza, vede compiere i grandi prodigi di Dio che lo tirano fuori, che tira fuori questo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e lo conduce dentro la terra promessa, e quindi la schiavitù e la sofferenza dell'Egitto diventano l'occasione attraverso cui Dio si manifesta. Così può esserlo per ciascuno di noi. Sei triste? La tua tristezza può diventare l'occasione che Dio userà per manifestare la sua gloria. Non sai che cosa farne della tua vita? Ecco, questo essere spaesato può diventare l'occasione attraverso cui Dio può manifestare la sua gloria. Se ti senti frantumato per la storia che hai vissuto, ti sembra che sei a pezzi e che non riesci ad andare avanti, ecco, questa tua fragilità, questa tua debolezza può essere il modo attraverso cui Dio vuole manifestare la sua gloria. Cioè, noi dobbiamo smettere di guardare la nostra vita pensando che siamo semplicemente sfigati o che se siamo semplicemente sfortunati. Non dobbiamo continuare a guardarci semplicemente come se fossimo delle vittime. Dobbiamo guardare la nostra vita, anche quando la vita si manifesta come qualcosa che ci schiaccia, come un'opera attraverso cui Dio vuole manifestarsi. Quindi la grande domanda è: io credo che Dio può manifestarsi anche dentro la mia vita così com'è in questo momento? Io credo che Dio può manifestarsi nel mio disagio. Io credo che Dio può manifestarsi in questa situazione che per me è una situazione di immobilità, è una situazione di impossibilità, è una situazione in cui io non posso fare nulla, non riesco a fare nulla, ma perlomeno io credo questo. Ecco, è qui che comincia a giocarsi la nostra fede cristiana. Tu cominci a credere davvero in Cristo quando smetti di confidare semplicemente nelle tue forze, perché ti sei accorto che con tutto l'impegno che tu ci hai messo non sei riuscito a venire fuori da quelle sabbie mobili, e cominci invece ad avere fiducia in Gesù, che è capace, a partire proprio da quelle sabbie mobili, di costruire invece una casa sulla roccia, qualcosa di molto più importante. Allora, se dovessimo in qualche maniera fare sintesi di quello che abbiamo detto fino a questo momento, dovremmo dire che la nostra situazione attuale può essere una situazione molto drammatica, che non è semplicemente una situazione drammatica perché stiamo vivendo un problema, perché abbiamo delle domande che affliggono il nostro cuore o perché ci sono delle situazioni che ci costringono e che ci condizionano, come può essere anche quella della pandemia che sta condizionando così tanto la nostra esistenza. C'è qualcosa di più drammatico di un condizionamento, c'è qualcosa di più drammatico del nostro disagio, che è la mancanza, l'incapacità a manifestare questo nostro disagio, e il nostro silenzio, il non riuscire a pregare, il non riuscire a dire, a gridare, a comunicare quello che stiamo vivendo, il nostro non avere più desideri. Questo è ancora più drammatico di un condizionamento. E poi ancora una mancanza totale di senso che ci fa piombare in una sensazione di vuoto, è il vuoto del buio che ci abbiamo davanti. Non sappiamo che cosa è giusto fare, dove dobbiamo andare, verso dove stiamo andando, che senso ha quello che stiamo vivendo. Questa situazione, che è una situazione oggettivamente drammatica, può diventare il terreno fertile dove si può manifestare la gloria di Dio.
Gesù dice che la cosa più interessante davanti a questo disagio non è semplicemente interpretarlo, non è vivisezionarlo, non è fare l'autopsia del nostro disagio, ma è cominciare a domandarci se crediamo o meno che Gesù può fare qualcosa a partire dal nostro disagio. Ed ecco che lui comincia a fare qualcosa a partire proprio dal nostro disagio. E fa qualcosa che ha un sapore quasi incomprensibile a una prima lettura, perché potrebbe semplicemente comandare a quest'uomo di tornare a vedere. Certamente quest'uomo sarebbe tornato a vedere in maniera molto perfetta, ma il problema è un altro. Gesù non vuole fare questo, non vuole fare un miracolo così semplice, così immediato. È come se ci indicasse invece una sorta di pedagogia, qualcosa che dobbiamo imparare, che se portiamo all'interno della nostra vita può darsi che ci conduca al medesimo risultato, ci conduca al medesimo miracolo. La prima cosa che fa Gesù è prende l'iniziativa con la sua saliva, prende della terra, la impasta con la sua saliva, la mette sugli occhi di quest'uomo, sugli occhi di questo ragazzo. Il gesto che può sembrare un gesto ripugnante, in realtà suggerisce qualcosa di molto più importante, cioè suggerisce il fatto che Gesù sta costruendo con la persona che c'ha di fronte non una semplice relazione. Lì c'è saliva che tocca il corpo di un'altra persona. È un gesto di profonda intimità. Gesù sta cominciando nel disagio di quella persona a costruire con questa persona un'intimità. È bello pensare che quando Gesù si affaccia nella vita delle persone, lo fa non a partire da delle parole, ma a partire da delle esperienze. Gesù non parla immediatamente a quest'uomo, fa qualcosa per quest'uomo. Ora, quando io dico che l'esperienza di fede che può cambiare la nostra vita non parte dalle parole, ma parte da un'esperienza, cioè da un fatto concreto, vorrei invitare me, ciascuno di voi, a pensare una cosa molto semplice, che questa sorta di intimità, questa sorta di esperienza di intimità che Gesù fa con ciascuno di noi, lo fa a partire da cose molto concrete che ci sono dentro la nostra vita. Questa saliva messa sugli occhi può essere, ad esempio, un'amicizia che tu hai. Questa saliva messa negli occhi può essere, ad esempio, il gesto tuo di frequentare un gruppo in una comunità. Questa saliva messa negli occhi può essere un'esperienza forte nel volontariato, ad esempio, oppure un'esperienza forte che ti è capitata al lavoro, un'esperienza forte che è cominciata dentro la tua vita, che può essere anche un'esperienza drammatica, ma che ha fatto iniziare dentro di te una sorta di rottura del tuo disagio. Cioè è accaduto qualcosa che è prima delle parole, prima delle idee, prima di una teologia, è un'esperienza in cui tu ti accorgi che è cambiato qualcosa, perché Gesù ha cominciato a costruire con te un'intimità. Ti senti toccato. Mi piacerebbe che ciascuno di noi riflettesse su questa parola, perché in realtà nel nostro linguaggio comune noi la usiamo spesso. Ad esempio, quando ascoltiamo una storia drammatica, cominciamo a dire che ci siamo sentiti toccati da quella sofferenza. Oppure quando vediamo una storia gioiosa, no? La nascita di un bambino, delle persone che stanno vivendo una bella esperienza, ci sentiamo toccati da quella gioia. Accadono delle cose dentro la nostra vita che ci toccano. Ci toccano significa che non ci lasciano uguali, che rompono la nostra apatia, che riescono a insinuarsi lì dove tutti i nostri ragionamenti non riescono a fare breccia. Ecco, Gesù entra dentro la nostra vita con questa concretezza, entra dentro la nostra vita perché costruisce delle relazioni, costruisce delle esperienze di intimità. Ora, all'inizio io ho domandato: riusciamo a dire il nome dei nostri desideri? Riusciamo a dire se noi sappiamo desiderare? Riusciamo a dire se noi stiamo desiderando essere felici? Riusciamo a dire se la nostra vita ha un senso? E qui mi verrebbe da domandare un'altra cosa: riusciamo a dire se c'è qualcosa in questo momento della nostra vita che ci tocca particolarmente? Che cos'è che tocca la nostra vita? Io sono sicuro che Gesù non rimane mai a braccia conserte davanti a noi, non rimane mai a braccia conserte davanti a quello che stiamo vivendo, e non ha
ritegno di entrare dentro la nostra vita attraverso qualunque cosa, qualunque cosa. Noi dobbiamo avere solo la capacità di accorgerci che ci sono delle cose che ci toccano particolarmente, ci sono delle cose che fanno breccia dentro di noi, che costruiscono dentro di noi una via di intimità. Ecco, Gesù non si limita a far questo, cioè a costruire un contatto, a darci un'esperienza che diventa un'esperienza di intimità. Poi ci invita a fare anche noi qualcosa, cioè se non abbiamo deciso noi di essere toccati da una certa esperienza e l'abbiamo ricevuta semplicemente come un dono, potremmo dire in maniera passiva, c'è poi un'altra parte di noi che è una parte attiva. Noi dobbiamo fare qualcosa davanti a questa esperienza di intimità che il Signore ci ha dato. Dobbiamo imparare a fare qualcosa davanti a ciò che ci tocca all'interno della nostra vita. Per questo Gesù domanda a questo ragazzo di fare lui qualcosa. Gli dice di andare in un tal posto, alla piscina di Siloe, a sciacquarsi gli occhi. Deve far questo. Anche lui deve partecipare in una certa misura. Ecco, se dovessimo tradurlo concretamente, dovremmo dire che quel Dio che ci ha intercettati nel nostro disagio e che è riuscito a far breccia nel nostro disagio, donandoci qualcosa che ci tocca, a un certo punto ci provoca. Che bella questa parola, provocare, cioè ci chiama a fare qualcosa, ci chiama per qualcosa, ci chiede di fare anche noi la nostra parte. Mi piacerebbe che ognuno di noi tenesse a mente proprio l'immagine di questo cieco che deve recarsi a una piscina a sciacquarsi gli occhi. Non è ancora guarito, lui non vede, e quindi in realtà il suo muoversi è un muoversi impacciato. È un tentativo di muoversi, è un tentativo di cercare l'acqua di questa piscina. Cioè, non si è messo a correre perché sapeva esattamente dove si trovava quel posto, allora senza nessun ostacolo. Una persona che non vede deve fare molta attenzione, deve fare molta fatica. Esattamente come una persona che da molto tempo non cammina, quando ricomincia a camminare, comincia a farlo in maniera impacciata, in maniera goffa. Ma è il suo tentativo di cominciare una sorta di fisioterapia che lo rimette in movimento, che lo rimette in cammino. Ecco, quando noi cominciamo di nuovo a usare la nostra volontà e la nostra libertà, appariamo a noi stessi goffi, ci sembra di essere buffi, perché non siamo abituati a fare questa roba qui, non siamo abituati a prendere di petto i problemi, a cominciare noi a reagire alle cose, a cominciare a fare noi qualcosa. Ad esempio, una persona che per molto tempo non ha avuto cura di se stessa e decide, perché sente dentro di sé che deve ricominciare a far questo, e la voce di Gesù che ha fatto breccia nel suo disagio e comincia a dire adesso devi fare tu qualcosa, quando la mattina si sveglia e comincia a fare qualcosa per se stesso, si percepisce ridicolo, buffo. Non è facile fare una roba simile, ma è proprio in quella forma di ostinazione, di fedeltà, che accade un miracolo, cioè che arriviamo, facendo noi qualcosa, a un cambiamento, e il cambiamento comincia a diventare un cambiamento radicale. Questo ragazzo arriva davanti alla piscina di Siloe, che è un po' come dire fa anche lui la sua parte, fa anche lui il suo possibile, ed ecco il miracolo. Torna a vedere. Noi potremmo tranquillamente fermarci qui, no? Potremmo dire qui è accaduto il miracolo, abbiamo risolto il nostro problema. In realtà non è così, perché anche questa è una tappa intermedia di qualcosa di molto più importante. Dire dov'è Dio non significa semplicemente usare Dio per risolvere il nostro disagio, i nostri problemi. Dio non serve semplicemente a risolvere la nostra cecità, la nostra mancanza di desiderio, a guarire la nostra vita malata. Dio non serve semplicemente ad aggiustarci o ad aggiustare la nostra storia. Dio è colui che devi imparare a riconoscere anche quando quella storia sta funzionando poi per il verso giusto, quando il tuo cuore è tornato a funzionare, a palpitare, quando i tuoi desideri sono tornati ad essere desideri grandi, quando tu cominci di nuovo a vedere un senso della tua vita, quando ti sei ripreso in mano la vita, quando sei tornato ad essere protagonista. Basta questo per dire che tu hai la fede, che tu hai capito che cos'è il percorso di fede? In realtà no. Ecco,
Se avete la pazienza di andarvi a rileggere questo capitolo 9 di Giovanni, vi accorgerete che immediatamente dopo questo miracolo non ci sono gli applausi. Immediatamente dopo questo miracolo non accade che tutti dicono a Gesù sei stato bravo, ma in realtà nasce una immensa polemica. Immensa polemica perché il miracolo che Gesù fa lo fa in un giorno sbagliato, secondo loro, un giorno di sabato. E soprattutto non riescono ad accettare il fatto che un uomo che loro considerano eretico, che è Gesù, abbia potuto fare una roba simile. Allora questo uomo che è stato guarito diventa il bersaglio di tutte queste persone. E davanti a una domanda, che è una domanda precisa, quando lui racconta che cosa gli è accaduto, riesce a raccontare esattamente l'esperienza che ha vissuto. Ma quando gli dicono dov'è costui, egli risponde non lo so. Allora è interessante, vedete amici, tu puoi fare un'esperienza grande di Dio fino al punto da averne la vita cambiata, ma se qualcuno ti domanda dov'è Dio, tu non sai rispondere, perché la cosa di cui hai fatto esperienza è l'esperienza della grazia di Dio che ti ha guarito, ma tu ancora non hai conosciuto il suo volto, ancora non sei riuscito a mettere i tuoi occhi nei suoi occhi, ancora tu non hai riconosciuto Gesù, hai preso semplicemente qualcosa di lui, hai usufruito del potere di Gesù, ma ancora non hai conosciuto Gesù. Apro e chiudo una velocissima parentesi, l'accennavo prima. Qui il problema fondamentale, la grande polemica che riempie questo racconto, è che non credono a questo ragazzo, chiameranno i suoi genitori, nascerà una grande polemica rispetto a questo miracolo. Insomma, è l'incontro della fede con gli schemi. Vedete, cari amici, tutti noi siamo malati di schemi. Gli scribi e i farisei sono categorie che ci portiamo dentro di noi. Lo scriba e il fariseo si sente rassicurato dalla legge, cioè si sente rassicurato da uno schema. Egli pensa dentro se stesso che se starà allo schema, se seguirà perfettamente la legge, allora sarà felice, tranne poi accorgersi che non basta seguire i comandamenti per essere felici, c'è bisogno di un passaggio più grande, tranne poi accorgerci che non è la legge a salvarci, non sono i nostri schemi a salvarci. Allora, quando tu fai un'esperienza autentica di Gesù Cristo, si crea dentro di te una sorta di lotta tra l'esperienza che hai fatto e i tuoi schemi, i tuoi limiti, i tuoi pregiudizi, quello che tu pensi della vita, la tua ricerca di rassicurazioni. La fede cristiana molto spesso toglie le rassicurazioni perché ci mette in cammino. Se tu vuoi essere rassicurato, io ti posso chiudere in uno sgabuzzino, chiudere a chiave, allora è sicuro che tu lì sei al sicuro, ma sei chiuso, sei fermo. Se tu invece decidi di venire fuori da questa stanza e ti metti a camminare, decidi di metterti in una situazione di precarietà. La fede cristiana non rassicura, incoraggia il cammino, anzi demolisce gli schemi, perché sa che arriva un momento in cui le stampelle ti aiutano a camminare finché non impari a camminare bene, ma sarebbe sbagliato se per tutta la vita tu camminassi con quelle stampelle. Deve arrivare un momento in cui tu, avendo usato di nuovo bene le tue gambe, i tuoi muscoli, non hai più bisogno delle stampelle. Se ti aggrappi sempre a delle stampelle, allora la tua è sempre una guarigione a metà, la tua è sempre una vita imprigionata. Un po' come dire, voglio lasciare l'Egitto ma non del tutto, vorrei camminare ma voglio tenermi anche le stampelle, vorrei essere libero ma voglio tenere sempre un piede dentro la gabbia. Arriva un momento in cui noi dobbiamo liberarci della dittatura degli schemi, della dittatura delle stampelle, che è un po' se noi dovessimo dire a noi stessi che c'è un momento della vita in cui abbiamo bisogno degli schemi, perché se non avessimo delle regole, se non avessimo degli schemi, noi non potremmo andare da nessuna parte. Ma dobbiamo accettare che man mano che progrediamo nel nostro cammino di fede, tu incontri Dio quando incontri qualcuno che è più grande delle rassicurazioni che cerchi, che è più grande degli schemi che tu ti porti dentro, e devi essere disposto a mettere in crisi i tuoi schemi perché possa entrare qualcosa che è più grande del tuo schema. La vita di Cristo è una vita che non può essere contenuta in nessuna tecnica, in nessuna regola ristretta, disumana.
ai tempi di Gesù, ma vedete, questa è una roba che accompagna tutta l'esperienza della fede. Ai tempi di Gesù, a un certo punto Gesù deve costantemente andare in polemica con gli scribi e i farisei e dire agli scribi e i farisei: ma insomma, è il sabato per l'uomo o è l'uomo per il sabato? È l'uomo per la regola o la regola dovrebbe aiutare l'uomo? Insomma, dobbiamo sempre ridimensionare questo nostro rapporto con gli schemi. Chiusa questa parentesi. Ecco allora che facciamo questo ultimo passo in avanti. Dopo che quest'uomo ha lottato con questi schemi, dovremmo dire, e viene cacciato fuori dalla sinagoga e quindi viene messo fuori dagli schemi, la sua situazione sembra una situazione drammatica, perché sembra rifiutato. Ma è proprio in quel rifiuto, in questo essere uscito fuori dal semplice schema, che lui finalmente incontra Gesù, ma non sa che è Gesù. Voglio dirvi un segreto che in questi giorni mi capita di ripetere spesso alle persone che incontro anche attraverso questa modalità con cui noi ci stiamo incontrando questa sera, e cioè che quando tu vivi l'esperienza della Pasqua, la Pasqua è incontrare Gesù ma non sapere che è Gesù, o perlomeno non sapere che è subito Lui. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno di una mediazione prima di accorgersi che di fronte tu hai Gesù. E all'inizio pensi che sia il giardiniere, lo pensava la Maddalena, che sia uno straniero, lo pensavano i discepoli di Emmaus, che sia un fantasma, lo pensavano i discepoli che si trovavano chiusi nel cenacolo. Tutti loro fraintendono questa presenza e soltanto dopo un po' riescono ad accorgersi che quell'uomo non è un giardiniere, non è uno straniero, non è un fantasma, ma è Gesù, ed è Gesù risorto. Allora questo uomo che ancora non si rivela pienamente al cieco guarito, parla con questo ragazzo e gli chiede di fare la professione di fede. Ecco, qui sì che ci troviamo davanti alla grande professione di fede. Lì sì che finalmente questo ragazzo potrà rispondere alla domanda: ma dov'è Dio? Dov'è Dio? E Gesù domanda: tu credi nel Figlio di Dio? E questo giovane risponde con una sincerità disarmante, dice: e chi è quest'uomo perché io possa credere in lui? Chi è? E Gesù gli dice: tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Sapete cosa significa? Significa che Dio è qui, in questo momento, nella nostra vita, ma noi non sappiamo che è qui, perché non abbiamo occhi capaci di riconoscere che Lui è qui. Il dono della fede è il dono di accorgerci che Dio non è altrove, non è nell'aldilà, non è fuori dalle nuvole, non è chiuso in un cielo come un luogo geografico, ma Dio è qui ed è presente in mezzo a noi. E le persone che hanno questo dono di fede si accorgono a un certo punto che tutto quello che stanno cercando è in questo momento della loro vita, è davanti ai loro occhi. Per questo cominciano a vivere bene e appassionatamente tutto quello che hanno sotto gli occhi, perché la loro fede è capace di intravedere in delle cose che fino al giorno prima ci sembravano cose banali, persone banali, situazioni banali, Gesù. Questa non è una roba che nasce dai ragionamenti e non nasce nemmeno dall'educazione e non può nascere nemmeno da una catechesi. È un dono che va chiesto. Dov'è Dio? Poter rispondere a questa domanda è un dono. È riuscire a vedere che tutto quello che c'è in questo momento della nostra esistenza, anche se a noi può sembrare drammatico, brutto, contraddittorio, in realtà nasconde ciò che stiamo cercando e nasconde colui che ci sta parlando, colui che ha il potere di aprirci gli occhi, colui che ha il potere di riempire la nostra vita di vita, quella che la teologia chiama la vita eterna e quella che laicamente noi potremmo definire una vita viva, e sentire cioè che quello che stai vivendo vale la pena fino in fondo. Le persone che hanno fatto questa scoperta si accorgono di essere anche loro il luogo dove Dio è presente,
diventano esse stesse quella voce, quella mano, quell'esperienza, diventano loro stessi il prolungamento di ciò che stanno cercando. Non a caso, e concludo, noi siamo chiamati cristiani. E cristiano significa fondamentalmente che noi siamo il prolungamento di Cristo. Quando il mondo domanda dove è Dio, incontrando noi deve poter rispondere a questa domanda e accorgersi che Dio è qui, ed è operante, ed è vivo, ed è presente. E noi siamo come un sacramento, un segno efficace della sua presenza che rende possibile ancora una volta questo miracolo. Siamo partiti dal nostro disagio, dalla nostra incapacità di pregare, di desiderare, di volere, di decidere, e siamo arrivati alla fine, dove non soltanto il Signore ci ha aperto gli occhi, ci ha guarito i desideri, ci ha rimesso una voglia di vivere, ma ci ha portati fino al punto da guardarlo negli occhi, da riconoscerlo, da aver costruito con Lui non un rapporto solo con la sua grazia, ma un rapporto personale esattamente con Lui. Io vi auguro che questi giorni finali della Quaresima e la Pasqua che stiamo per celebrare possano diventare per ciascuno di noi quell'occasione grande in cui si aprono i nostri occhi e possiamo riconoscere quel Figlio di Dio che non soltanto si era nascosto nell'esperienza della nostra vita fino a guarirla, ma si è fatto riconoscere e finalmente ci ha dato quello che poi è il nocciolo della fede. Quando qualcuno ci dice che cosa significa essere felici, noi cristiani conosciamo il nome e il cognome della felicità, è Gesù Cristo. Noi lo sappiamo. Quando tu dici di amare la tua ragazza, il tuo ragazzo, quando tu dici di amare un amico, di amare i tuoi figli, i tuoi genitori, il nome vero dell'amore, il nome vero nascosto dietro la tua ragazza, dietro il tuo ragazzo, dietro i tuoi figli, dietro i tuoi genitori, dietro te stesso, il nome vero nascosto è Gesù Cristo. Attraverso di loro, anche se non lo sai, tu stai amando Gesù Cristo e stai incontrando Lui. È questo il dono della fede. Sapere che noi non amiamo a caso, ma amiamo il nome dell'amore, che è Gesù.

0: Luce della prima lettura.
1: Sì, noi abbiamo il doppio racconto, sempre dalla stessa mano, che è la mano di Luca, sia nella prima lettura, l'inizio degli Atti degli Apostoli, che nel Vangelo, che è la fine del Vangelo di Luca stesso. Ecco, noi sappiamo che c'è un tempo che è chiuso entro un atto, cioè il tempo della missione di Gesù su questa terra. La festa di questa domenica sarà festeggiare la fine della sua missione. Perché? Dobbiamo festeggiare il fatto che lui se n'è andato. Che cosa c'è di bello nel fatto che lui se n'è andato? E di fatto abbiamo un malessere, una paura. Gli uomini di Galilea che stanno a guardare il cielo, così come vengono chiamati uomini di Galilea, cioè ancora non vi siete fatti divinizzare. Lo vedrete tornare quando avrete vissuto un'esperienza. Questa esperienza viene annunziata sia nella prima lettura che nel Vangelo, è ricevere quello che il Padre ha promesso, ricevere qualche cosa che nella prima lettura dice: tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, immersi nello Spirito Santo, inzuppati nello Spirito Santo, trasuderete Spirito Santo. Per questo, come già è stato detto nel Vangelo di Giovanni, deve andarsene Gesù. Perché? Perché deve andarsene? Perché noi riceviamo lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca inizia a far capire questo tipo di realtà con la storia dei discepoli di Emmaus poco prima, quando avviene che i discepoli ci mettono tanto a capire di avere a che fare con Gesù, ma appena lo riconoscono, lui se ne va. Il punto è che da quel momento in poi inizia per loro una vita nuova. Una vita che comincia solamente quando lui se ne va. Perché ripetiamo questo quesito? Allora, lui deve andare al Padre. Lui deve essere rivestito di gloria e arrivare allo scopo ultimo della sua avventura, mentre noi abbiamo da iniziare una nuova fase, la fase adulta. La fase adulta è quella in cui si inizia a camminare con le proprie zampe, si inizia a fare le cose investiti di fiducia da Dio. Questo atto che fa Gesù di benedire mentre si allontana mischia i due elementi, l'allontanarsi e il benedire. In effetti, nell'Antico Testamento la benedizione era l'atto paterno di consegnare i beni al figlio, ed era l'atto che generalmente si faceva morendo. Esempio tipico è Isacco, figlio di Abramo, che benedice suo figlio Giacobbe, peraltro pensando di benedire Esaù. E però quando Esaù torna dopo Giacobbe, che si è preso, carpito, rubato la benedizione di Esaù, Esaù non troverà altre benedizioni per lui, perché il padre ha già consegnato ufficialmente i suoi beni. È curioso, è il frutto della tristezza della morte del padre. Il padre se ne va e il figlio diventa importante, e il figlio diventa il padre. È quel momento in cui è interessante. Il figlio benedetto di Dio deve salire al cielo e stare col Padre Celeste, mentre loro devono tornare a Gerusalemme, restare nella città. In certo senso è lì che si darà l'avventura. Cioè, noi dove troveremo lo Spirito Santo? Per un'acquisizione fortuita o semplicemente databile in un tal giorno senza finalità? Così? No. Noi troveremo lo Spirito Santo che è nella missione, che è la missione. Infatti, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo nella Pentecoste, dovranno uscire, non potranno stare fermi. Faranno subito qualche cosa, le cose saranno subito cambiate. Allora, la benedizione di Dio è la nostra missione. È consegnare a noi l'opera che il Padre ha dato da fare a Lui, Infatti,

compare nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, questa fra le prime frasi che Gesù dice da risorto è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione è il metterci in prima linea a noi, ed è bello, è la fiducia di Dio. In certo senso è come se parta una seconda, difforme ma consostanziale, diciamo così, incarnazione, come Cristo si manifesta nel suo corpo che è la Chiesa. Prima si manifesta come uomo e figlio di Dio nello stesso tempo, ora si manifesta nella nostra povera carne di uomini di Galilea, gente che ha una provenienza, gente che ha una storia e che deve essere inzuppata di Spirito Santo e incontrare uomini poveri portatori dell'opera di Dio. Allora l'ascensione è la festa in cui proclamiamo che Dio ha fiducia in noi, che Dio ci dà qualcosa da fare, che abbiamo da andare in città e lavorare, aspettare lo Spirito Santo nelle cose che facciamo, nelle missioni che ci dà da compiere, nella vita ordinaria. La vita è veramente bella perché è il luogo dove si incontrano i doni di Dio, dove Dio ci dà la sua potenza. Cosa farò io per ricevere lo Spirito Santo? Me ne vado in città e mi metto a lavorare, me ne vado alle mie cose e mi metto a farle, me ne vado al mio lavoro e cerco di farlo, ed è lì che avrò ispirazioni, perché se faccio le cose aperto all'amore, l'amore mi dirà come farle, ed è lì che lo Spirito Santo sarà con me. Qui non si tratta semplicemente di prendere e partire, non partire, andare, non si sa che cosa. Il problema è vivere la propria vita, e poi se Dio ci vuole chiedere di più ce lo farà capire, se la Chiesa ha bisogno di qualcos'altro lo vedremo, ci sarà detto, lo capiremo noi stessi, ma il punto è che è qui sulla terra che si riceve lo Spirito Santo. Non dobbiamo pensare che il tempo che c'è da qui alla morte sia semplicemente un tempo di attesa, è il tempo meraviglioso in cui conoscere Dio sempre di più nelle opere che ci dà da fare. L'ascensione è il momento in cui bisogna decidere se diventare adulti o restare a aspettare chissà che cosa. Non restare a guardare il cielo, ma andare in città, mettersi con le proprie cose, perché Dio ha fiducia di noi. Se Dio ci ha dato una famiglia, ci ha dato fiducia. Vai, ama la tua famiglia, vai, buttati in quelle cose. Se ci ha dato una missione la Chiesa, vai, entra, spenditi, consumati in quella missione, vedrai quanto sarà bello. Se ci ha dato di curare qualcuno, di fare qualsiasi atto ci ha dato da fare, farlo attendendo e credendo che Dio ci aiuterà, che Dio opererà con noi in felice sinergia con lo Spirito Santo, ed è lì che ci viene dato il contenitore, il recipiente dello Spirito Santo, è la vita che Dio ci dà da vivere. Ci mettiamo lì, andiamo nella città, facciamo le cose, lui se n'è andato, perché ora le cose le facciamo noi, perché le persone si salvano per mezzo della nostra povera parola, perché le persone vengono amate per mezzo delle nostre povere mani, le nostre mani divengono le sue, le nostre parole divengono le sue, e chi riceve noi riceve lui. Quanto è bella la festa dell'ascensione, la festa della fiducia che Dio ha in noi, perché sa che possiamo compiere l'opera che ci dà da fare.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Settimo incontro, la nube.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: In questo settimo appuntamento di questo viaggio che noi stiamo facendo nel testo della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo davanti ai Suoi tre discepoli, noi, dopo aver visto la estasi di Pietro, che è l'estasi cristiana, il vedere la bellezza del volto di Gesù, il conoscere la sua bellezza nascosta, il suo segreto, ecco, noi notiamo che il testo rileva che non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati e viene una nube che li copre con la sua ombra. Ecco, questi sono temi che non sono lì per caso, hanno un gran compito nell'avventura spirituale. Se noi abbiamo visto la necessità di essere portati in disparte, di vivere l'ascesi e di scoprire, conoscere la luce e le testimonianze sulla luce che ci portano a vivere la nostra personale festa delle capanne, la festa delle tende, il momento in cui si celebra l'intimità con Dio, il cammino nel deserto, ecco, dobbiamo sapere che questo non può che corrispondere a qualcosa di destabilizzante. L'esperienza della luce non è un'esperienza semplicemente positiva, è comunque un'esperienza che può essere anche dolorosa, imbarazzante, ovvero sia, noi sappiamo che nella scrittura, quando compare Dio, c'è il tema del timore, c'è il tema della paura. Certo, senza ombra di dubbio, trovarsi a fronte della completa verità, trovarsi davanti a una autenticità senza parentesi, senza dilazioni, senza sconti, ebbene non è che siamo tutti pronti, anzi forse nessuno è pronto, e tutti quanti sappiamo che davanti a Dio, in una luce completa, non possiamo che essere un po' impauriti, perché siamo piccoli, perché abbiamo sbagliato tante volte, perché siamo contraddittori, perché tante volte veramente non sappiamo che dire, perché dobbiamo lasciarci visitare e non cercare di prendere una posizione, se proviamo a prenderla è ridicola. Insomma, tutto questo mondo di cose che non possono che essere la categoria biblica dell'incontro con Dio, cioè la categoria del timore. Anche la Beata Vergine Maria si deve sentir dire dall'angelo: non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Cioè è chiaro che fra noi e Dio si frappone lo spavento, l'inadeguatezza, che nessuno di noi può sfoderare come un proprio possesso, nessuno di noi ha nel pedigree essere all'altezza del rapporto con Dio, ma scordiamocelo, non saremo mai altro che sorpresi, imbarazzati, certo, questo tanto più si è addentro alla vita spirituale quanto più si è in realtà consapevoli dei propri limiti, delle proprie povertà. E però tutto questo serve. Perché? A cosa serve? Serve proprio a essere condotti in un luogo. Questo luogo è il luogo fuori dai nostri schemi. è il luogo fuori dal nostro controllo. È chiaro che non saper che cosa dire, ed è infatti questa notazione, è aver perso la capacità di gestione della situazione. E Dio ci deve sfilare dal nostro governo, deve portarci fuori da dove noi sappiamo cosa dire. Qui si tratta di non cascare in piedi, qui si tratta di lasciarsi atterrare. Non è un caso che l'iconografia orientale della trasfigurazione, importantissima, punto di partenza un po' di tutta la meditazione sul visibile che c'è in Dio, sul conoscibile di Dio che è a nostra portata, a nostra disposizione, quella che è una luce particolare che sul Tabor viene rivelata, quella che gli orientali chiamano appunto luce taborica, la luce che fa vedere l'invisibile, la cosa appunto di cui stiamo cercando di parlare un po' in tutta questa trasmissione, viene rappresentata nella reazione di Pietro, Giacomo e Giovanni come qualcosa che atterra, sconvolge, butta all'indietro. I tre apostoli nell'icona della trasfigurazione vengono disegnati secondo una condizione di difficile postura. È l'evoluzione dell'uomo che deve imparare a rimettersi in piedi, ma prima deve essere buttato giù, deve essere scardinato dalla irruzione di Dio. Cosa vogliamo dire? Che di fatto quando Dio entra nella vita delle persone e illumina la loro esistenza, non può lasciarli dove stanno, deve far saltare le loro categorie. Dio, per parlare alla mia vita, per salvarmi, mi deve salvare in primis da me stesso, dalle mie rigidità, mi deve salvare dalle mie posture, mi deve salvare dalle mie presupposizioni, dai miei pregiudizi, dalle mie pretese, deve portarmi fuori da ciò che io faccio come sembra a me e dove mi sento a mio agio. Bisogna uscire fuori dalla propria condizione un po' per rivedere e rileggere tutto. E allora questo tema dello spavento prelude all'irruzione di quello che dobbiamo vedere successivamente, all'irruzione della nube. Cioè qui entriamo in un altro tipo di realtà. Dovremmo passare dalla nostra maniera di guardare a una maniera di manifestarsi di Dio che è nello stesso tempo luce e tenebra, che è nello stesso tempo oscurità e manifestazione. E così noi ci troviamo con questa nube, una nube che li coprì con la sua ombra. Così è detto nel Vangelo di Marco. Viene riprodotto identicamente sia in Luca che in Matteo, ed è interessante capire questa categoria dell'ombra e della nube. Di che parliamo? Beh, sotto il punto di vista biblico abbiamo dei riferimenti grandiosi, importantissimi. A parte la nube luminosa che di giorno guida Israele fuori dalla terra d'Egitto, che diventa una colonna di fuoco la notte, però la manifestazione tipica della nube, quella preclara, quella principale, è quella che abbiamo nel capitolo 40 del libro dell'Esodo, quando Mosè ha terminato di costruire il tempio portatile, il santuario, la tenda della riunione, che sarà smontata ogni volta e rimontata ad ogni tappa del popolo ebraico nel cammino verso la terra promessa. E al termine del lavoro Dio prende possesso della tenda, inabitando il santuario con la nube. Lo Spirito di Dio entra e pone la Shekinah, dal verbo shakan che vuol dire abitare, risiedere, pone la abitazione di Dio nel cuore del santuario, il luogo dove c'è il culto, il luogo dove ci sono i sacrifici, il luogo in cui si può aprire la porta per il cielo, e il cielo irrompe nel mondo e il mondo può salire fino al cielo. Questo antico sogno di Giacobbe trova nel santuario la sua concretizzazione. E quindi la nube è il luogo dove Dio abita. Cioè, che cos'è? È un'ombra. È un luogo dove si è fuori dalla luce di questo mondo. Una nube, un'oscurità, copre il sole mentre il Signore Gesù muore in croce. Nelle tre ore principali della sua crocifissione, il mondo è sotto l'oscurità di un'eclissi. Questo tema della tenebra, la tenebra non come luogo di dispersione, ma come luogo di incontro, il luogo senza ombra di dubbio dell'intimità, ma è interessante, è lì dove si incontra la potenza di Dio ed è curiosamente il luogo dove si perde il controllo, come il tema dello spavento ci ha già fatto vedere nella prima parte della trasmissione. È molto interessante che il Vangelo di Luca prenderà questa categoria e la lascerà trapelare dentro il grandioso testo dell'Annunciazione. Quando Maria chiede all'angelo come è possibile, non conosco uomo, l'angelo risponde in questa maniera sorprendente: su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, sarai sotto l'ombra di Dio e lì sarai feconda. Che cos'è questa ombra quindi? È il luogo dove curiosamente si diventa fecondi. È molto importante vedere quando Mosè, che come vediamo ha contatti plurimi con questo testo della Trasfigurazione, dovrà entrare nell'oscurità. Al termine della proclamazione del Decalogo, in Esodo 20, il popolo, dopo aver ascoltato Dio parlare, è spaventato, per l'appunto, come si diceva. Non si sente all'altezza. Il terrore è nel suo cuore. E allora parla a Mosè e gli dice: mai più ci parli Dio direttamente. Tu parla con lui e tu ci dirai quello che ci vuole dire. Ovvero sia, chiedono la mediazione. Mosè accetta questa richiesta del popolo e si prepara al suo ministero. Ed è interessante che il testo termina e Mosè entrò da solo nella nube. Ecco, entrò da solo nella tenebra e sale verso il monte dove Dio lo aspetta. Siamo qui con il contatto riveduto fra il monte Tabor o quel monte che sia il monte coinvolto da questo racconto e il Sinai attraverso Mosè ed Elia e attraverso tante altre cose. Noi abbiamo notato questa realtà. Ma Mosè, che sarà l'uomo che sarà trasfigurato egli stesso, quando scenderà dal monte dovrà mettere un velo sul suo volto, perché il suo volto è raggiante, è inguardabile, imbarazzante, troppo bello. È un volto che deve coprire, perché non mette a proprio agio gli israeliti che lo ascoltano. È interessante questa cosa qui. Cosa vuol dire? Dice San Paolo che siamo trasfigurati dopo aver visto la sua trasfigurazione. Di gloria in gloria siamo trasfigurati nella sua immagine. Quando conosciamo la gloria, la verità di Dio, noi siamo trasformati nel volto, siamo trasfigurati nella nostra esistenza. Ecco, questo tipo di realtà è quel tipo di condizione per cui bisogna entrare in un'ombra per essere fecondati. Maria genererà il santo e benedetto figlio di Dio nel suo grembo perché starà sotto l'ombra. Noi dobbiamo andare a capire questa ombra dove sta, dov'è il luogo dove si entra in un buio che è la presenza di Dio, cioè qualcosa in cui sappiamo che ci siamo abbandonati veramente nelle sue mani, qualcosa in cui c'è solamente Lui, qualcosa in cui Lui finalmente ha vero potere su di noi. Ci sono tante zone in cui noi vogliamo restare. Tante volte ci sembra di essere entrati fino in fondo nelle cose di Dio, ma siamo rimasti con un piede dalle nostre parti, con una via d'uscita, con un piano B nella tasca per poter sopravvivere a questo tipo di esperienza, l'esperienza di essere fecondati perché siamo stati veramente a contatto con Lui, in intimità con Lui. Maria avrà il grembo fecondato dopo questa esperienza, e Mosè tornerà gravido della legge, gravido di una parola che dovrà consegnare a Israele, e ci metterà tutti i testi che nel Pentateuco appunto hanno il compito di riportare quella sapienza con cui Mosè ridiscende dal monte. Ed ecco, è interessante che lo stesso Vangelo di Luca parlerà della attendere, di essere rivestiti di potenza dall'alto, di stare nel Tempio per vivere l'esperienza del Tempio inabitato, di ricevere la vita nuova, la vita di Dio. Quella vita non si riceve restando a tavolino, capendo non so che cosa o facendosi i fatti propri. È nella nube di Dio, nella non conoscenza, nel essere fuori dal governo di noi stessi ed essere completamente nelle sue mani. Lì diventiamo altri, lì siamo ingravidati della vita nuova.

0: approfondiamo ulteriormente e fissiamo bene questo tema, che spesso può essere semplicemente un elemento decorativo, questa storia dell'ombra, invece no, come abbiamo già visto, è qualcosa di molto importante sotto il punto di vista biblico. Noi vediamo questo fatto dell'ombra di Dio, che è la sua presenza, che non può che essere un'ombra, cioè non può che essere la zona che è oltre la luce, che è nello stesso tempo è stare sotto qualcun altro, alla sua ombra, diciamo. Ma quello che noi abbiamo è che per nascere alla vita nuova bisogna lasciarsi mettere nell'ombra. L'ombra, abbiamo visto, è un luogo fecondo, è il luogo della novità, del cambiamento. Certe volte le persone devono stare nell'ombra per essere trasformate. Se noi andiamo a vedere la storia di molti santi, c'è una zona buia. C'è una zona non disponibile fra il prima e il dopo. C'è un sabato santo, un luogo di inattività, un luogo dove deve partire qualcosa di nuovo, ma da un annullamento. Qualcosa che succede a San Benedetto, che deve andare nel Sacro Speco a diventare un altro, a trovare poi in realtà fondamentalmente l'altro, perché nel racconto appunto dell'evoluzione che lui vive al Sacro Speco, curiosamente andrà nella solitudine, però troverà in realtà quello che gli manca, il fratello, quello che incontrerà nel giorno di Pasqua, finalmente uscendo dallo Speco. E se noi andiamo a vedere Francesco, ha un tempo di buio fra il momento in cui vende l'armatura, si ferma, e il momento in cui parte veramente, è una zona. Andava nelle carceri di Assisi, che vuol dire le grotte, dove lui andava a pregare e dove usciva trasformato, ma in quegli anni c'è qualche cosa che succede nella sua vita. C'è un momento in cui Sant'Ignazio deve stare fermo lì, non muoversi, inchiodato alla sua malattia, inchiodato a qualcosa che è il tempo del cambiamento. Nostro Signore sta nell'ombra negli anni in cui si prepara la sua missione. Nostro Signore, anche una volta iniziata la missione, deve andare nel nascondimento del deserto a affrontare un combattimento. Insomma, potremmo fare l'elenco di molti santi e quindi comunque tornare a Nostro Signore Gesù Cristo per capire che c'è una zona di nulla. Lì deve parlare il Padre, come vedremo nella prossima trasmissione, ma è importante che ci sia questo posto dove uno cosa fa. È interessante che c'è un testo nel Salmo 121 che dice: il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra. Noi dobbiamo ricordare che l'ombra in una zona semidesertica come Israele è una cosa piuttosto importante. Quando fa tanto caldo uno cerca l'ombra, e quando c'è un sole che è veramente un'aggressione forte al corpo, il mantello copre. Bisogna farsi un'ombra portatile, e questo mantello in questo salmo diventa Dio stesso, qualcosa che mi copre. Ci deve essere una barriera, una estraneità, un diaframma fra me e le cose, che è il rapporto con Dio. È molto importante che nel Cantico dei Cantici, al capitolo secondo, la sposa, a un momento parlando del suo incontro con lo sposo, dice: alla sua ombra a cui anelavo mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato. Sta parlando di un incontro meraviglioso, poetico, dell'incontro dell'amore fra uomo e donna, come essere arrivata all'ombra dell'altro. Ecco, noi qui capiamo una cosa. Noi abbiamo bisogno di entrare nell'alterità di Dio. Per il tema dello spavento prima, e quindi il tema della mancanza di luce, che però è riparo ed è fecondità, noi capiamo il tema fondamentale di tutto questo discorso. Il tema è che abbiamo a che fare con un luogo dove l'altro è veramente l'altro, cioè dove gli lasciamo il diritto di operare, come abbiamo già detto e come è vero anche nelle nostre relazioni orizzontali. C'è un momento che l'altro lo devi lasciar parlare e devi essere silente, ascolto e basta, disponibilità e basta a che l'altro operi, dica, si muova, si manifesti. Quante volte noi ci troviamo di fronte a genitori che devono risolvere i problemi dei figli a tutti i costi e non li lasciano un attimino venire fuori, sbocciare, essere se stessi, no? Ossessivamente, per le loro paure devono soffocare la vita. Quella non è ombra, quella è aggressione, quella è cemento, quella è assenza di vita. E quante volte le persone non ci ascoltano, non abbiamo la libertà di dire veramente quello che dobbiamo dire, perché l'altro non si lascia adombrare dalla nostra presenza. E quante volte noi non ascoltiamo il prossimo, quante volte noi non gli lasciamo metterci ombra addosso, cioè farlo ergere, farlo uscire fuori. Dai, di quello che hai da dire, stare fermi, ma soprattutto è con Dio che tantissime volte non ci lasciamo fecondare, perché dobbiamo restare comunque al governo delle cose. Noi abbiamo bisogno di essere suoi, completamente consegnati, privi delle nostre strategie, privi del nostro essere al governo della vita, come abbiamo già detto. E tante volte magari questo non è che lo stiamo cercando. Pietro questo quel giorno non l'ha cercato, né Giacomo né Giovanni. Quello è stato una grazia, quello è stato un momento che loro non è che speravano che accadesse. E anche noi non speriamo di stare sotto l'ombra di Dio, ma Dio ce la regala. Magari ce la regala per le strade che noi non vogliamo, quelle che ci spaventano, però è lì che si diventa diversi, è lì che si diventa nuovi, è lì che si viene finalmente visitati e ci si unisce con Dio e si diventa un incontro, non più una solitudine. È lì che, quando questo tocca veramente la nostra vita, la vita cambia in maniera indelebile, in maniera che non più dubiterai. È passato Dio, mi ha visitato, mi ha messo una vita nuova dentro.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Settimo incontro, la nube.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La risurrezione dei corpi. Sesta meditazione, la luce inaccessibile. Buon ascolto.

l'ultima meditazione vuole essere un po' riassuntiva, cioè cosa ne viene per noi di tutto quello che abbiamo detto, la resurrezione del Signore, la resurrezione nostra dei corpi, la seconda venuta di Gesù. Abbiamo contemplato dei fatti esterni, oggettivi, cosa ne viene per noi. Ho intitolato questa ultima riflessione La luce inaccessibile. Naturalmente ve lo spiego cos'è la luce inaccessibile. Partiamo da questa domanda: cosa dice il padre Don Divo Barsotti della resurrezione dei corpi? Il padre non si pone la domanda di come saranno i corpi risorti, come vi ho detto nella dottrina di San Tommaso, però si pone una domanda che è questa: ma come saremo nello stato intermedio tra la nostra morte e la resurrezione dei corpi? Siccome vi ho detto che quando noi moriremo indubbiamente il corpo biologico si separa, diventa polvere con gli anni, ma l'anima da qualche parte c'è, un paradiso, all'inferno, un purgatorio, però non è col corpo, perché la resurrezione dei corpi verrà alla fine del mondo e ancora non c'è la fine del mondo. E quindi come fa un'anima a stare senza un corpo? Non è mai successo, perché anche quando siamo stati concepiti nel grembo materno, appena il bimbo, non è un bimbo, ma è insomma comunque la persona viene concepita, anche quando è due cellule, subito Dio infonde l'anima, e quindi l'anima viene da Dio, ma è sempre attaccata a un corpo. Ma quando il corpo è defunto, e il padre si risponde e dice: il corpo che noi avremo in questa fase tra la morte e la resurrezione dei corpi è il corpo del Cristo risorto. Cioè c'è già un corpo risorto adesso da qualche parte, cioè qualche parte c'è già un corpo risorto, è il corpo di Gesù. Noi saremo in quel corpo, cioè cosa vuol dire? Non è che noi diventiamo Gesù, io rimango distinto dal Signore Gesù, ma in qualche maniera, prendetelo così, in qualche maniera il corpo che avrò è quel corpo. Vi leggo la sua frase precisa, tratta dalla Adunanza a Firenze nel 1985. La tua anima, una volta morto, non vive senza un corpo. L'essere tuo personale sussiste nell'unità del corpo di Cristo glorioso. Noi siamo in Cristo e in Cristo viviamo. Ora forse non dobbiamo farci troppe domande tecnicamente cosa voglia dire, cioè come sarò, avrò un volto, avrò le mani, avrò i piedi, insomma sono domande difficili da rispondere, però avrò il corpo di Cristo. Ecco, questo è un po' quello che il padre sostiene, quindi la mia anima è nel corpo di Cristo e ha il corpo di Cristo. Però dice il padre subito dopo: un momento, ma questo io già lo vivo.

0: col battesimo. Già io sono nel corpo di Cristo col battesimo. E scrive nel libro Meditazione sulla seconda lettera di Pietro: mediante il battesimo noi siamo già misteriosamente inseriti nel suo corpo, pur conservando un nostro corpo. Quando siamo vivi, cioè adesso, in questo istante, se siamo in grazia di Dio, abbiamo un nostro corpo, ma se ho fatto la comunione, se sono in grazia, ho ricevuto il corpo di Cristo, sono anche nel corpo di Cristo. Allora dice il Padre: quanto avviene nel battesimo è solo l'inizio di un processo per il quale noi, rimanendo persone distinte, sussisteremo nell'unico corpo di Cristo. Allora attenzione, ci sono tre fasi, qui siamo in trifase. Se siamo in grazia, moriamo, andiamo in paradiso, succede: adesso io sono nel corpo di Cristo, ma ho un mio corpo biologico. Dopo morto rimango nel corpo di Cristo senza corpo biologico. Dopo il giudizio universale rimango nel corpo di Cristo col mio corpo glorificato. Quindi il padre Barsotti dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, poi le forme, ma ve l'ho detto anche all'inizio, anche San Tommaso dice quello che la sua intelligenza, per quanto illuminata e santo, gli dice. Ma se poi salta fuori uno che dice qualcosa di un po' diverso, è possibile. Il padre dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, cioè di essere in cammino, di stare in cammino. La nostra vita inizia il giorno del concepimento, ma la nostra vita in Cristo inizia il giorno del battesimo e non finisce più. E in questo cammino spirituale noi siamo direzionati, siamo attratti da Dio che se vive in noi, se io vivo nel corpo di Cristo, non può non esercitare su di me un'attrattiva, un desiderio. Anche chi vive nel male cerca il bene, intendiamoci, ma tanto più il battezzato, tanto più colui che cerca il Signore. Ma qual è il problema? È che la santità di Dio è assoluta. Quindi noi ci troviamo come tirati, abbiamo un grandissimo desiderio e ideale, ma qui è ancora irraggiungibile. Perché parlo di luce inaccessibile? Perché, ma questa è la nostra consacrazione, io sto parlando adesso della nostra consacrazione. Dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 14: il Cristo è il solo che possiede l'immortalità, che abita in una luce inaccessibile, che nessuno degli uomini ha mai visto, la luce inaccessibile, né potrà mai vedere. Allora qui dice: nessuno degli uomini ha mai visto, né potrà mai vedere. Dice San Paolo: la luce di Dio non la puoi vedere. Aspetta, c'è il trucco, c'è il trucco. Però intanto dice: non la puoi vedere. Questo per dire come la santità di Dio è assoluta, è inaccessibile. Quanti passi del Padre, ma leggete i suoi diari, questo desiderio di averlo, di possederlo, e poi subito dopo dice: ma non ce la posso fare, non, tu sei troppo per me. E in effetti nell'Antico Testamento Dio si manifesta come questa assoluta trascendenza. Avete presente il Monte Sinai, quando Mosè va a prendere le tavole della legge? Non ci va tranquillamente, non è una passeggiata. Il monte è tutto tremante, trema. E voi salireste su un monte che trema? Non solo trema, ma è pieno di fumo, quindi non si vede bene dove si cammina, e soprattutto manda un suono come delle trombe. Ma tant'è che tutti gli altri dicono: no, Mosè, vai pur tu, vai, noi ti aspettiamo qua. Nessuno ha il coraggio di salire. E Mosè sale in questa cosa che trema, che manda suoni, piena di fumo, dove ricevere la legge di Dio. È un luogo tremendo il Sinai. Infatti quando scende non si accorge di essere tutto luminoso, ma non se ne accorge, glielo dicono gli altri. Bene, questo senso del sacro, di luce inaccessibile, va tenuto, va mantenuto. Dio è trascendenza assoluta, abita in una luce inaccessibile. Io mi devo prostrare quando entro in chiesa, c'è il corpo di Cristo, mi devo prostrare. Questo senso della sacralità oggi è un po' perduto, quando c'erano tutti quei bei segni, luci, candele, e quadri, immagini, tendaggi e compagnia, ma sono, non sono per Dio. Dio non è che ha bisogno di incensi e di candele, sono per me. Ho bisogno io di capire che sono entrato in un altro luogo. Anche il linguaggio a volte con cui parliamo del Signore, io a volte rimango un po' quando sento dire sulla Vergine Maria, la Madonnina, la Mammina, mi dà un po' un senso di, non so voi, ma io con la Mammina ci parlo, ma sì, va bene, ma io con Dio ci litigo, ma posso litigare con mio marito, con mio figlio, eccetera, ma io litigate con, posso non capire l'agire di Dio, questo sì, ma il litigarci mi sembra un po' troppo, un po' del fornaio, insomma. Isaia, quando Isaia nel capitolo 6 ha una certa visione di Dio, corrono gli angeli serafini, gli coprono gli occhi. Coprono gli occhi di Isaia perché ha questa percezione di Dio e sente questo canto, santo, santo, santo, Isaia capitolo 6. Mysterium tremendum, è veramente Dio. La frase è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. In che libro della Bibbia è contenuto? È terribile, questo sembra rischia tutto, ricordate? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei. Non ho capito. In che libro della Bibbia è questa frase? Non è nell'Esodo, non è nel Levitico, è nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Chi che l'aveva detto? Elena, hai detto tu? Bene, è proprio nel Nuovo Testamento. Altro che Madonnina o... è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 31. Quindi manteniamo questa immagine di trascendenza assoluta, eppure affascinante. Eppure io sono ferito. Sono ferito, ma non sono ferito in guerra, sono ferito d'amore. Io sono la sposa del cantico, dei cantici, che percepisce la presenza di Dio nella persona del Cristo e gli corre dietro. C'è una frase del padre Barsotti nel libro La fuga immobile, nel diario, che non l'ho citata qui ma la so a memoria perché la cito spesso. Fuggiamo via Gesù, io e te. Fuggiamo via, bellissima. Lontani, soli. Come dire, questa gente qui, io e te da soli. In effetti, due innamorati vogliono stare da soli, se c'è troppa gente attorno, cercano un angoletto per stare da soli. Viene da dire, ma c'è bisogno di fuggire per stare con Gesù da soli? Eppure lui scrive questo. Andiamo via. Poi dice, la mia vita deve essere come una freccia che travolge ogni ostacolo e centra il bersaglio in una ferita che lo lascia sempre sanguinante. Cioè dice, la mia vita voglio che sia il volo di una freccia di amore, no? Che va verso il bersaglio che è il cuore di Cristo. Divo Barsotti scrive delle frasi di Gesù che gli innamorati tra loro se le sognano. Dice delle espressioni così profonde, così ardite, che sono di una meraviglia meravigliosa, che dicono un amore umano, altro che la Madonnina, un amore umano veemente verso la persona del Cristo, verso Gesù. Quindi il fatto che Dio si sia fatto carne l'ha reso accessibile. Ecco, la luce di Dio è inaccessibile. ma il Cristo si è reso carne e ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e io non posso più vivere senza di lui. Non so voi. Ecco il cammino dell'anima ferita dall'amore di Dio, appunto, che ha preso corpo umano, e da quel momento è, come dire, spinta verso quel cammino, verso il raggiungimento della comunione perfetta in paradiso. Scrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18: e tutti noi, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, sotto l'azione dello Spirito Santo. Cioè, il cammino è entrare sempre di più, di gloria in gloria, nell'azione dello Spirito Santo, in comunione con Lui, come fecero Pietro, Giacomo e Giovanni alla trasfigurazione. Ecco perché in comunità piace tanto la trasfigurazione, perché dobbiamo entrare in quella luce. Cosa dice Pietro? Abbiamo visto la luce di Dio, certamente moriremo, perché nessuno può vedere Dio e vivere, ma invece non muoiono, perché i discepoli videro la gloria di Dio nel volto di Cristo, in Gesù, è tutta lì la gloria del Cristo. Ecco perché il suo corpo ci è necessario, la vedono in Gesù. Lo dice Giovanni nel prologo: e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito, pieno di grazia e di verità. Allora il luogo definitivo della gloria è il corpo di Cristo resuscitato. Negli scritti di Divo Barzotti è un continuo dire che il paradiso è il corpo di Cristo risuscitato, che cieli nuovi e terra nuova è il corpo di Cristo risuscitato, che non c'è altro rapporto con Dio se non nel corpo di Cristo risuscitato. La gloria inaccessibile del Padre viene a noi nel Cristo. Ed è il regno dell'amore, ed è il regno dello Spirito Santo, è il velo squarciato, tant'è che Gesù dice nell'ultima cena: chi vede me vede il Padre. Bene, voi l'avete vista questa gloria di Dio nel volto di Cristo risorto? L'avete vista o non l'avete vista? Non sareste qua, sareste in spiaggia, sul gommone, sul pedalò. No, qui non c'è il pedalò, qui non so. A Rimini c'è il Moscone, vero? Il buon Claudio di laggiù. Una volta si chiamava Moscone, poi a forza di tirare i remi in testa alla gente hanno tolto i Mosconi e hanno messo i pedalò. Ma io sarei lì. Il problema qual è? Che ho visto la gloria nel volto del Cristo risorto e non posso più vivere senza di Lui. Non esisto più se non in questa continua ricerca spasmodica, continua. In questo abbiamo conosciuto Don Divo Barzotti, un uomo che non era mai in pace. Quindi sì, la pace del cuore, la vita spirituale, ritroviamo la pace. Questo forse nello yoga, ma nemmeno lì. Il cristianesimo non è questo raggiungimento della pace, il cristianesimo è il desiderio di unirsi a uno che ha una luce inaccessibile, te la mostra, ma non dice mai basta, non è mai contento. Ecco allora l'esigenza di consacrarsi, ecco la nostra consacrazione. In fondo questa consacrazione è un'intuizione di Divo Barzotti molto bella, perché altre comunità religiose hanno promesse, hanno impegni, hanno, non so come si chiamano, fanno dei passi, no? Fanno una promessa, ma la parola consacrazione, lo sapete che ce la volevano togliere quando abbiamo fatto il riconoscimento, ma tuttora adesso non è una frase indigesta, è una parola indigesta. Per voi del primo ramo è indigesta, a Roma non la vogliono riconoscere, loro dicono i consacrati sono solo quelli che fanno i voti di castità perfetta, quelli sono i consacrati. Il padre, io andai anche all'epoca in Vaticano appunto a dire lo statuto, vogliamo riconoscere il livello Vaticano, allora loro dissero sì, però dovete dividere in due, ci sono i consacrati, sono il terzo quarto ramo, la castità perfetta, gli altri sono affiliati, disse, primo, secondo, insieme però affiliati. Allora quando andai dal padre tornando al Vaticano dissi a Dio Bersotti, lì ci dicono quello, lui rispose: se vogliono questo, che ci sono i consacrati e gli affiliati, io vado negli affiliati. No, no, aspetta, no, aspetti padre, no, fermo, fermo, no, non è che lo volessi io, è così, e tuttora è così. L'esigenza del padre sulla consacrazione era assoluta, e come insisteva, adesso non stiamo a dirlo perché è la nostra formazione continua, voleva che fossimo consacrati, strappati dal mondo, esseri che vivono solo di Cristo, stando nel mondo, ma strappati dal mondo, con quest'amore assoluto verso Cristo, verso Gesù, risorto nel suo corpo. E poi diceva i voti, ma dopo consacrati fa i voti, tant'è che la formula di consacrati, tutti noi l'abbiamo detta, no? Mi impegno a vivere questa consacrazione fino alla morte. E basta? No, c'è una paroletta dopo, alla morte? Abbiamo detto, Cioè io desidero vivere per questo scopo, cioè essere consacrato fino alla morte e alla morte di croce, cioè vivere per la gloria di Dio. Questo è il monaco. Il monachesimo è colui che vive per la gloria di Dio, come si firmava Santa Elisabetta della Trinità, laudem gloria, si firmava a lode della gloria di Dio. Il monaco vive questa, come dire, puro coinvolgimento, vive per far piacere a Gesù Cristo. Sapevate? Io vivo perché lui sia felice, come diceva Francesco Marto a 11 anni, il pastorello di Fatima. Diceva: ma so che Gesù è triste, diceva, perché aveva visto l'inferno. E Francesco, a Fatima, e dice: Gesù è triste perché ci sono le anime che vanno all'inferno. Allora nella sua psicologia di bambino dice: siccome è triste lo voglio consolare, io lo posso consolare. E cosa faceva per consolarlo? Cosa faceva per consolare Gesù? Sapete? Faceva due cose, le penitenze. Penitenze, faceva penitenze, la corda, non mangiava, non beveva, faceva vita penitente a 11 anni. E poi, anziché andare a scuola, si fermava in chiesa e andava davanti a Gesù, che lui chiamava Gesù nascosto, o marinava la scuola per andare a fare l'adorazione. Ma l'avete mai visto uno così? Io quelle volte che l'ho fatto... Ecco appunto, lasciamo stare Dario, lasciamo stare i nostri ricordi delle scuole superiori. No, a 11 anni non osavo, ma un pochino più tardi qualche volta si è fatto. Dunque, e quando gli dicevano: ma perché vai a fare l'adorazione? Devi andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. Sapete cosa rispondeva? Ma perché devo andare a scuola? La Madonna mi ha detto che mi viene a prendere presto. A Giacinta e a Francesco la Madonna aveva detto: loro due vengo a prenderli tra poco, a Lucia, te ti lascio tanti anni. Quando Lucia disse: guardate che la Madonna viene a prendervi presto, ma per loro tranquilli, va bene. Quindi Francesco Marto, col fatto che sapendo che la Madonna sarebbe venuta a prenderlo presto, disse: ma che vado a scuola a fare? Vado, sto in chiesa, faccio l'adorazione, ma per consolare Gesù. Io direi: pregatelo San Francesco Marto, bimbetto morto a 11 anni. Sono i veri gnostici. Bene, il padre ci indica nell'ascensione, che oggi cominciamo a celebrare, perché sono i primi vespri dell'ascensione, questo cammino che parte dal concepimento, dal battesimo e arriva alla vita eterna, un cammino vissuto tutto nello Spirito Santo. Dunque, gli atti degli apostoli sono la vita della Chiesa negli uomini che vivono lo Spirito Santo. E padre Bersotti, indicando nell'ortodossia, nei santi russi e in San Serafino di Sarov in particolare, uno dei santi di riferimento, ci spinge a vivere così. Anche San Serafino di Sarov diceva che il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. E quando fece la catechesi dello Spirito Santo al suo discepolo Motovilov, non gli fece una conferenza, gli mostrò che cos'era la vita nello Spirito Santo. Sapete, no? Colloqui con Motovilov. San Serafino dice a Motovilov, che è un laico: vuoi fare l'esperienza dello Spirito Santo? Cosa avreste detto voi?
1: Sì, sì.
0: Ah, certo, voglio farlo. E si vieni con me. E lo portò fuori in mezzo al giardino, alla foresta, e lì gli spiegò che cos'era lo Spirito Santo facendoglielo sentire. Cioè questo Motovilov cominciò a sentire un senso di pace, cominciò a sentire un senso di dolcezza, cominciò a sentire, perché Serafino gli teneva la mano sulla spalla, e nel frattempo lui era tutto illuminato, tutto luci, ste robe che fanno solo i santi. Però Motovilov a un certo punto è bello, perché dice: che cosa senti? Sento un gran caldo, dice Motovilov. E Serafino gli dice: ma siamo in Siberia, in questo momento ci sono 30 gradi sotto zero. Lui dice: io sento caldo. Allora Serafino subito gli dice: ecco il calore dello Spirito Santo, eccetera. Cioè, indicandoci il santo San Serafino di Sarov, il padre ci dice: questo bisogna viverlo, cioè noi dobbiamo essere quel Serafino che non parla dello Spirito Santo ma lo vive, cioè vive atmosfera nuova, quel soffio che viene da una persona. Lo Spirito Santo viene soffiato da Cristo e io vivo nello Spirito Santo questa comunione, quest'amore profondo per il Signore che mi dà la vita eterna. Bene, quando vengo riempito di questo Spirito Santo, proiettato verso la vita eterna, ecco l'ascensione, devo trascinare verso il Cristo tutto il mio mondo, tutto quello che il Signore mi dà di vivere, e allora tutto si ricompone. È che il nostro mondo è ostile a Dio, è inquinato, va bene? E lì il Signore ci ha chiamati, con la carità, con l'amore, amando tutti quelli che Dio ci dà, anche quelli che ci fanno del male, amandoli noi diventiamo trasparenti, quindi portiamo queste creature a Dio. Questo è il nostro compito, comunità dei figli di Dio, non dobbiamo fare niente. Non dobbiamo fare niente, non ci sono novità, non ci sono nuove rivelazioni, vivere l'ascensione del Cristo. Noi non siamo rinnovamento, avete presente? Rinnovamento nello spirito. No, questo senza dire bene o male, ma rinnovamento, rendere nuovo, e non siamo neanche neocatecumenali, cioè nuovi catecumeni, siamo figli di Dio, quindi tutti si dicono: ma siete solo figli di Dio, siamo tutti figli di Dio. Ma io vorrei dire, infatti anche a me ogni tanto il nome, mi sono tentato di dire, avete presente il vecchio nome della comunità? Milizia Regni Cristi, bellissimo, milizia, no? Chi siete? Milizia, i soldati, no? Il regno di Cristo, come ho detto stamattina, quindi sta attento, perché io sono un milite. Quando dico comunità dei figli di Dio rimangono delusi, cioè comunità dei figli di Dio. Allora, io non so, dovrei fargli tutto questo discorso qua, dico, vai ad ascoltare una meditazione. Siamo semplicemente figli, cioè vivo per Dio, non ho altro fine. Voglio la gloria di Dio e manifestare la gloria di Dio nella mia vita. Basta, quindi non chiedo niente e non faccio niente. Cerco di essere appunto questo innamorato di Cristo che convince il mondo in quanto a Cristo, a Gesù, nel rapporto col Signore. Se no, alla fine l'amore è finale, ha ragione in se stesso, se no alla fine si usa Dio per altro. Quante volte il padre lo diceva? Si usa Dio per fare delle cose, anche buone. No, è una comunità senza finalità dirette, senza scopo diretto, quando diciamo non abbiamo opere. Quindi alla fine uno dice, ma cosa devo fare? Ecco il fare, appunto, incontri, radunanze, ritiri, compagnia bella, tutto questo ci deve direzionare a questo teocentrismo, andare verso Dio, non antropocentrismo, cioè verso l'uomo. Anzi, l'uomo mi dà fastidio. Avete presente la preghiera di San Nicolao della Flue? Il terzo versetto cosa dice? Il Signore mio Dio, togli me stesso a me. Ecco, questo dovremmo dire, perché io sono l'unico ostacolo alla gloria di Dio in me. Io alla fine devo splendere, senza che me ne accorga, della luce inaccessibile di Dio. Togli me stesso a me. Ho trovato questa bella frase di Divo Barsotti. Questo va bene per tutti i consacrati, cioè quasi tutti di voi. Chi sceglie Dio deve essere disposto a mettere sulla bilancia Dio da una parte e tutto l'universo dall'altra, e scegliere. Troppo facile per noi cercare di accomodare Dio e il mondo, Dio e i nostri istinti, Dio e la sete del potere. Interessante la radicalità di quest'uomo, dice, cioè, la bilancia con due piatti, da una parte metti Dio, dall'altra tutto il resto. Poi scegli, voi mi dite, ah ma io scelgo Dio, però vuol dire che tutto il resto non c'è più, o meglio, tutto il resto trova sussistenza in Dio, quindi il potere, il mondo, gli istinti, eccetera. Il peccato ha frantumato tutto, nel corpo di Cristo invece si ricompone l'unità. Avete sentito la lettura di San Gregorio di Nissa di oggi? Forse l'abbiamo ascoltato un po' distrattamente, però di fatto San Gregorio di Nissa dice tutta l'opera del Cristo risorto è comporre tutto nell'unità. Cioè realizzare che cosa? Quell'unione che sarà la vita del cielo, come vi ho detto ieri. Il paradiso è la comunione dei santi, ma già da adesso voglio cercare di realizzarla ricevendo lo Spirito Santo che mi sbalza fuori di me e comincio a essere in voi, comincio a vivere la vostra vita, d'accordo? Niente mi trattiene più qui in terra, come diceva Sant'Ignazio di Antiochia, niente mi trattiene di più, voglio essere di Cristo. Bene, allora la festa di questa di oggi e di domani, l'Ascensione, è proprio questo cammino. Noi siamo in un cammino che non si ferma mai, chi si ferma è perduto, perché torna indietro, è un cammino che è iniziato e finirà solo in paradiso. L'immagine forse bella che così posso comunicarvi è quella del roveto ardente, cioè il roveto sussiste, la pianta rimane. Perché Mosè viene meravigliato? Perché questo qui brucia in continuazione ma l'albero rimane. Sarebbe come se appunto io bruciassi un albero qui dalle suore e dopo due ore o tre ore, quattro ore l'albero non c'è più, cioè si consuma, si disfa e finisce anche il fuoco. Lì invece c'era un albero, un roveto, che rimaneva, bruciava in continuazione. L'albero rimane. Bene, allora io sono quell'albero, va bene? Il fuoco è il fuoco di San Sergio, il fuoco che anche ha visto San Sergio. Io sono quel roveto, ardo senza consumarmi. Il padre dice questa è la mistica dell'ascensione, cioè io rimango nel mondo, roveto, ardo senza consumarmi. Va bene, ma per far questo occorre, ecco qui la parte più ascetica, occorre morire a se stessi. Per fare questo percorso c'è una morte, la morte di me. Gesù dice chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. E San Paolo nelle lettere dice: se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, poi continua, morto con Cristo agli elementi del mondo. E nella lettera ai Galati: sono stato crocifisso con Cristo. Oh, San Paolo dice così, Galati 2:20. E Colossesi 3:3, voi infatti siete morti e la vita vostra ormai è nascosta con Cristo in Dio. Ma siamo morti o non siamo morti? Sì, siamo morti. Siamo morti agli elementi del mondo, quella parte di noi che tende al mondo. Questa la dobbiamo distruggere, guardate, fino alla fine, non cantiamo vittoria troppo facilmente. Fino alla fine cercherà. Questo ricordo della morte è importante. C'era un santo russo, certo Antonio, da non confondersi con Antonio di Padova, ma neanche Antonio di Tebe, russo, che dormiva dentro una cassa da morto. Come un. Bellissimo, dorme benissimo nella cassa da morto. Tutte le sere andava in camera, aveva la bara. Tutte le sere andava a dormire lì, si svegliava la mattina, ma questo non è il folklore, questo è il ricordo che alla mattina si sveglia, oh, sono già nella cassa. Oh. Poi se un giorno, una notte muore davvero, lo trovano già lì, bellissimo. È stupendo sto fatto, ci avevo pensato anch'io, ma poi ci ho rinunciato. Diciamo questo, che è la vita morta del mondo, che io esprimo, va bene, se non volete la cassa, ci sono i voti, quei tre voti. Povertà, castità, obbedienza. Sono tre chiodi che mi fissano in Cristo, povertà, castità, obbedienza. E io posso dire con San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, se questa frase non vi torna, concentratevi solo sulla prima parte. Non sono più io che vivo, basta.
2: Ci dice Paolo.
0: Quindi, perché dite, ma San Paolo era un santo, invece io non oso dire non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora, la seconda frase, la parte non ditela, dite la prima. Non sono più io che vivo, non ho più una mia volontà, ecco il martirio, non ho più una mia volontà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa morte è importante perché io, morendo agli elementi del mondo, entro nella roccaforte. Entro nella roccaforte di Dio, come dice San Paolo, cioè l'autore della lettera agli Ebrei, come ha fatto Gesù. Poiché dunque i figli hanno il sangue e la carne, anch'egli, Cristo, è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti alla schiavitù. E cosa diciamo noi nel mattutino della risurrezione? Domattina lo diremo. Con la morte ha calpestato la morte. Questa allora è la figura del vero cristiano. Lo dice San Paolo, 2 Corinzi 4:10, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Cristo si manifesti nel nostro corpo. Questo dunque è la seconda lettera ai Corinzi 4:10, è l'inno della vita, l'inno alla vita. Porto nel mio corpo, estimate, cioè la morte di Cristo, perché la vita di Gesù si manifesti in me. Allora in questo modo, se vivo così, la morte non fa più paura, come ci siamo detti tante volte. Perché? Perché Gesù è presente, Gesù è già presente nell'atto in cui morirò, definitivamente si manifesta nel mio corpo. Di qui ne viene lo zelo e a volte quasi l'esuberanza del martirio. I martiri hanno una volta una specie di esuberanza che a noi stupisce, perché vengono torturati. Io vi citavo Perpetua e Felicita, e vi cito l'espressione che si scambiano perpetua e felicità nel momento del martirio è nel martirologio romano, quindi non è fantascienza. Felicità era incinta e partorisce in carcere e ha questo bambino, vi ho detto, no? Che, tant'è che lo sposo e i genitori vanno da lei col bambino e gli dice: non ti interessa questo, partorisce in carcere. Perpetua le dice, siccome durante il parto aveva sofferto, come tutte le donne, e non c'era l'ostetrica lì, insomma, partorisce, era già catturata. Perpetua, per consolarla, dice: se soffri adesso, cosa farai quando ti daranno alle fiere, agli animali? Risposta di Felicità: adesso sono io che soffro, allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Sembra bella questa espressione. Allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Cioè, è chiaro che anche Perpetua, anche Felicità, sentirà il dolore della sua morte, morte violenta, diciamo. Ma in quel momento è il Cristo che ripete la sua morte salvifica per la salvezza del mondo, con la mia carne. Allora l'unione diventa perfetta. Ecco perché il martire va subito in paradiso. Non ha bisogno di processo canonico, perché ha unito in modo perfetto la carne, martirio suo, ma ammazzano più di così, alla morte di Cristo, che però è Salvatore, quindi il Cristo, la sua morte è salvifica, è la presenza dello Spirito. Quindi noi dovremmo desiderare di morire martiri. Ragazzi, ma lo leggete San Isacco di Brebeuf e Jacques, quello lì come si chiama, i martiri canadesi? Ma lo dite l'ufficio delle letture o non lo leggete? Questo qui, questo Isacco di Brebeuf, fece il voto di martirio. Dice: per quanto sta in me, poi il Signore mi aiuterà, faccio voto, desidero. L'hanno martirizzato davvero, cioè non è che fece il voto tanto per fare. Ma a vostra consolazione dico una frase del padre Don Divo Barsotti del libro Pasqua. Dice: ogni Eucaristia tende di per sé al martirio. Vi basta? Ogni volta che celebriamo la messa e facciamo la Santa Comunione, quando prendo il corpo di Cristo, devo tendere, devo sentire, devo vivere, non "ah che bello io e te, un grande amore, niente più", come cantava Peppino di Capri. No, devo sentire la tendenza a morire martire. Vi chiedo, ma l'avete mai sentita? A morire martiri. Devo dire che una volta l'ho sentita questa tendenza, mi sono detto: no, piano, aspetta un attimo, perché poi sai, tu dici: mi piacerebbe morire martire. Subito senti la vocina che dice: ma chi ti credi di essere? Vola basso, ecco appunto, stai basso, non fa tanti propositi eroici, eccetera. E dopo uno dice: sì, ma il vero martirio è il martirio della volontà, è sopportare la socera. Uno se l'aggiusta un po', no? Sul vero martirio. Ma come sarebbe bello invece, ma scusate, ma Gesù Cristo, nostro Signore, come è morto? Martire. I 12 apostoli, Giuda Iscariote escluso, come sono morti? Santo Stefano, come è morto? Quindi tu dici: questa è tutta roba loro, tutta roba che appunto per noi non siamo a questa altezza, vero o no? Noi diciamo che non siamo a questa altezza? Io spero che ti taglino la testa quando vengono, no, ma scusa, e puoi fare il discorso come Santa Perpetua e Felicità. Cioè in quel momento è il Signore che ci unisce a sé e ci glorifica. È una morte gloriosa quello del martire. D'altro canto è proprio l'amore, è proprio dell'amore dare il massimo. Allora questa vita che, e concludo, questa vita che dobbiamo passare, abbiamo ancora pochi anni, abbiamo pochi mesi forse, come vogliamo spenderla? A chi vogliamo darla? Va bene, non fate voto di martirio, d'accordo, ve lo concedo, però se qualche volta sentite questa spinta, poi ci pensa il Signore come, quando, dove, perché, ma non dite di no, non dite di no, non dite di no, perché chi lo sa, può darsi benissimo che sia il compimento dell'esistenza, così andate subito in paradiso, facciamola, che vi canonizziamo, facciamo la festa, mettiamo nel calendario della CFD, questo è morto martire, diventa veramente una festa, tanto voi siete in paradiso, quelli che sono in terra vi glorificano, più di così, scusate. Il martirio dura poco, pochi istanti, non te ne accorgi nemmeno, via, dai. No, ecco, la graticola forse te ne accorgi un po' di più, ma in quel momento chi ci dà la grazia è il Signore. Però ricordatevi questa frase di Ivo Brassotti, che questa è la scritta davvero. Ogni volta che prendo, che partecipo alla Santa Messa, l'Eucarestia tende di per sé al martirio. Poi ognuno ha le sue forme, quello che il Signore vorrà, quello che il Signore vorrà. Lasciamo fare a Lui, va bene? Lasciamo fare a Lui.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Secondo mistero glorioso. Gesù asceso al cielo.
1: Leggiamo negli Atti degli Apostoli: così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? I discepoli sperano ancora che Gesù instauri il suo regno in un istante. Guardando a loro, siamo consolati. Anche gli apostoli hanno dovuto fare un lungo cammino per accettare che i tempi di Dio sono diversi dai nostri, che le sue vie non sono le nostre vie. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, scrive San Pietro nella sua seconda lettera. Ma Gesù rispose, leggiamo ancora dagli Atti: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. Gesù ci svela l'inesauribile bontà del disegno del Padre. L'Altissimo, venendoci incontro con infinite attenzioni, tutto dispone per il bene di ciascuno di noi. Tuttavia, i tempi e i momenti del Padre rimangono un mistero che ci sovrasta. Egli non si svela mai così tanto da eliminare la sua infinita superiorità. Non finiremo mai di crescere nel suo amore e nella sua conoscenza. Siamo destinati a vedere cose sempre più grandi che non finiranno mai di stupirci per la loro bellezza. Gesù ci affida l'affascinante compito di testimoniarlo in tutto il mondo, di dare il nostro contributo per costruire dei luoghi di comunione e di amicizia che siano la primizia del Regno Celeste. Proprio questo aveva chiesto Gesù al Padre prima di morire. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. La pagina degli Atti degli Apostoli continua: detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. I discepoli, dopo aver assistito a molte apparizioni di Gesù risorto, ora lo vedono salire al cielo. L'ascensione di Cristo dona una dignità infinita ad ogni istante della nostra vita. Tutto ciò che di vero e di giusto viviamo sulla terra è accolto nei cieli. Il tempo acquista un valore infinito. Anche il più piccolo atto di carità contribuisce a edificare il regno di Dio. Ogni azione che offriamo al Signore protegge tutta l'umanità, guarisce i malati, consola gli afflitti, incoraggia i timorosi, insegna agli ignoranti, scaccia i demoni. Una nube sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli. All'apostolo Giovanni fu concessa, nelle visioni dell'Apocalisse, la grazia di vedere al di là di quella nube. Attraverso la sua testimonianza, anche noi possiamo rivolgere lo sguardo a cosa ci attende nel cielo. Ascoltiamo le sue parole. Ebbi una visione. Una porta era aperta nel cielo, ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Cristo è circonfuso di una luce sfolgorante. Sulla terra essa rimaneva normalmente celata. Ora il Signore appare in tutta la gloria che gli spetta come sovrano dell'universo. È seduto sul trono, detiene, senza alcuno sforzo, il potere sui destini della storia. La visione di Cristo in trono riempie il nostro cuore di speranza. Cristo è il nostro capo. Al suo seguito siamo pieni di fiducia e di coraggio. Egli non ci ha lasciato orfani. In maniera misteriosa ci accompagna, senza abbandonarci mai. Quando siamo riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a noi. Ci sostiene nella lotta contro il peccato. Talvolta rimaniamo atterriti nel vedere il male che sembra trionfare in noi e attorno a noi. Il demonio ci suggerisce: il bene non vincerà mai, la vostra lotta è inutile. Non prestiamogli ascolto, perché mente. Cristo, dal suo trono regale, ci allunga la mano e ci risolleva, ci dona la sua forza. Allora riacquistiamo fiducia. Non siamo soli nel combattimento. Ricominciamo ogni

l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. In mezzo alla battaglia contro il male, già assaporiamo la gioia della liturgia celeste, dove Cristo siede in trono insieme agli angeli e ai santi. Pregustiamo lo spettacolo delle cose che escono dalle mani di Dio. Guardiamo i colori e ne rimaniamo stupiti. Non si possono descrivere. Le infinite sfumature di verde, l'azzurro del cielo, i fiori bianchi, gialli, rossi, gli usignoli, gli alberi con frutti di ogni specie. Tutto è antico e tutto è nuovo. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, faccio nuove tutte le cose. Pregustiamo la sua vittoria definitiva, quando tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Tutto è come un mare di cristallo, sempre uguale e sempre diverso. Ecco, un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello. Dio si dona a noi in modo sorprendente. Ogni tedio è scomparso. Più accogliamo i suoi doni, più la nostra anima viene dilatata per riceverne di più grandi. Schiere di angeli in festa ci attendono. Tutti suonano all'unisono e ci invitano a prendere parte al loro canto. A Giovanni fu concesso anche di vedere, sebbene da lontano, il giorno del giudizio universale. Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Giovanni non può riconoscere nessuno. L'esito del giudizio di Dio è celato anche a lui. Furono aperti dei libri e fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. In quel giorno tremendo e glorioso, ciascuno sarà giudicato secondo le sue opere, secondo l'amore che avrà avuto per Dio e per i fratelli. Cristo in trono aprirà i libri, e ciò che sulla terra è incomprensibile diventerà chiaro. Allora sapremo il significato di tutte le nostre sofferenze. Sulla terra c'erano apparse quasi insopportabili. In cielo non reggeranno il confronto con la quantità smisurata ed eterna di gloria che ci attende. Così, nella luce del trono di Dio, riceveremo il dono della conoscenza intera di noi stessi. Attraverso il fuoco del suo giudizio, Dio purificherà tutto ciò che in noi si è opposto a Lui, mentre ciò che è stato secondo la sua volontà amorosa sarà esaltato e conservato per sempre, non solo come ricordo, ma come qualcosa di realmente presente. L'ultimo atto attraverso cui Cristo instaurerà il suo regno sarà l'eliminazione definitiva del male e della morte. Nessuna malvagità potrà essere accolta in paradiso. L'inferno è una possibilità reale. Le nostre scelte sulla terra vengono prese sul serio anche in cielo. Fino a che punto Dio stima la nostra libertà? Noi osiamo avvicinarci a questo mistero solo con timore e tremore. Domandiamo a Dio la forza di perdonare chi ci ha fatto del male, così da essere in cielo a nostra volta accolti da coloro che abbiamo ferito. Preghiamo ogni giorno per la salvezza della nostra anima e di quella di tutti gli uomini. Cerchiamo di accettare le prove che dobbiamo attraversare offrendole al Signore, affinché nessuno sia gettato nello stagno di fuoco. Qualsiasi sacrificio vale la pena, anche per la salvezza di una sola anima. Nel secondo mistero glorioso contempliamo Gesù che ascende al cielo e siede in trono alla destra del Padre. Lo contempliamo mentre fa nuove tutte le cose, liberandoci dal male e dalla morte. Domandiamo che ogni istante della nostra vita
contribuisca a edificare

il suo regno. Chiediamo perdono per tutte le volte che ci opponiamo al suo disegno d'amore. Preghiamo il Re dei Re che ci conceda di ritrovarci insieme a godere per sempre della sua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il suo volto e noi saremo simili a lui e canteremo per sempre la sua lode.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Iniziamo ora la preghiera delle lodi, sabato della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
0: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte, nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dure in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia.
0: Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti. Manda, o Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.
0: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
2: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
0: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché ti proclamiamo davanti a tutti, nostro Re e Signore.
0: Suscita in noi la carità autentica e sincera.
1: Fa che ci amiamo gli uni gli altri, come tu ci hai insegnato.
0: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito.
1: La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito,
1: perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Davvero non gli piacciono questi canonici della cattedrale di San Mariano, in Gubbio. Preghiera poca, penitenza meno ancora. Ospitano Ubaldo mentre pensa al sacerdozio, ma lì tira un'aria che può guastargli la vocazione. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dove è stato già da ragazzo per i primi studi. Era nato in una famiglia di origine tedesca. Aveva perduto i genitori da bambino e uno zio si era preso cura di lui, uno zio molto religioso, il quale tuttavia aveva ostacolato il suo progetto, manifestato quando aveva 15 anni, di ritirarsi a vita solitaria. Gli consentirà però di associarsi ai canonici di San Secondo.

Per un breve periodo Ubaldo ha studiato a Fano e poi è tornato stabilmente a Gubbio, che all'epoca è una città-stato tra le più potenti dell'Umbria. Nella collegiata di San Secondo scopre Giovanni da Lodi, già monaco per 40 anni a Fonte Avellana nelle Marche, poi vescovo di Gubbio per un anno soltanto, l'ultimo della sua vita. Prende Ubaldo come collaboratore e lo rimanda proprio a San Mariano perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui ci riesce col tempo e per gradi. Quei canonici li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell'esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio.

Ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese così l'opera di riforma della Chiesa, ritirandosi, come già aveva fatto San Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio farà ritorno nel 1129 per reggere come vescovo la diocesi su preciso ordine dello stesso Papa Onorio II. Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Non c'è più comunità. Scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire. Un anno dopo gli arriva la sorpresa. A Perugia è morto il vescovo e al suo posto i perugini vogliono mettere lui. Reagisce fuggendo. Arriva a Roma e supplica a Papa Onorio II di lasciarlo semplice prete. Per quella volta il pontefice lo accontenta, ma quando a Gubbio muore il vescovo non sente più ragioni e nomina lui a succedergli. Ora, altro che i canonici di San Mariano, le aspre divisioni tra le famiglie importanti accompagnano e peggiorano gli scontri nel clero, gli atti di indisciplina. Si arriva anche alle offese personali, fisiche, contro il vescovo. Lui risponde con la fiduciosa inalterabilità, mai impaurito, mai infuriato, e quando nelle liti cittadine si pone mano alle armi, è pronto a mettere in gioco persino la vita per fermarle.

dubbio, era allora una città piuttosto inquieta, divisa da feroci discordie che contrapponevano fazione a fazione, casato a casato, e sulle strade cittadine spesso correva il sangue. Il vescovo Ubaldo si offrì di fare da paciere e un giorno mise a repentaglio la propria vita nel tentativo di sedare una delle tante violente sommosse. Si era gettato tra i contendenti supplicandoli di desistere, ma era stato travolto. Solo quando gli eugubini si accorsero d'averlo lasciato malconcio sul terreno, posero fine alla rissa, preoccupati della sorte del loro vescovo e pentiti della loro insensatezza. Da quel giorno gli animi si calmarono. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, resse la città per oltre 30 anni, salvandola dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Come Papa Leone aveva fatto con Attila, il vescovo Ubaldo andò incontro all'imperatore, armato solo della forza della fede e del prestigio della sua dignità episcopale. Barbarossa, colpito da tanto coraggio, mutò proposito e risparmiò la città. Ancora prima, nel 1154, Gubbio era stata attaccata da una coalizione di città umbre cappeggiate da Perugia, ma ne era uscita vittoriosa e se n'era già dato merito alle preghiere del vescovo. Quando nel 1155 l'esercito di Federico Barbarossa ha dato fuoco a Spoleto e poi assediato Gubbio, Ubaldo è corso dall'imperatore. Si sono parlati e l'assedio è stato sciolto. La città era salva. In tutte queste crisi, Ubaldo chiama i cittadini alla preghiera. Li fa sentire una cosa sola, li rassicura, evita il panico. Una strategia della fiducia che fa di lui una sorta di baluardo per la città. E in morte gli si attribuiscono profezie, miracoli, lo si proclama patrono e già nel 1192 il Papa Celestino III lo canonizza. Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 viene trasferito in una chiesa sul Monte Ingino. Ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una manifestazione all'aperto che unisce fede, gioia e fantasia, la notissima Corsa dei Ceri, che sono 3 macchine di legno con i loro portatori in costume, trascorrenti nelle vie cittadine a passo di corsa per salire poi sul Monte Ingino, il luogo che custodisce i resti del patrono.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

Pietro, dopo la pesca miracolosa, si avvicina a Gesù, si inginocchia ai suoi piedi e dice: allontanati da me, perché sono peccatore. Ancora ritroviamo Pietro nel momento del tradimento, dove al canto del gallo prende coscienza del suo tradimento. Il Vangelo ci dice che uscito fuori scoppiò in pianto. Abbiamo sentito la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, da Timoteo, in cui dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. La buona battaglia è la battaglia contro le potenze del male. La battaglia è quella guerra che dobbiamo fare contro i vizi, contro il peccato, per poter vivere nella grazia di Dio. Ecco, diciamo questo proprio alla luce del commento che stiamo facendo alla preghiera dell'Ave Maria in questa novena della Madonna di Montallegro. Ieri abbiamo commentato le parole con cui invochiamo Maria affinché preghi per noi, si ricordi di noi presso il Figlio suo, lei che è la più vicina di tutte in quanto intimamente unita al Figlio suo. Prega per noi, ma questo prega per noi, la preghiera dell'Ave Maria aggiunge una parola, aggiunge la parola per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Chiediamo a Maria di intercedere a noi che tante volte viviamo lontani da Dio. Viviamo senza grazia di Dio. Speriamo che non capiti mai, ma può capitare questo. A Maria ci rivolgiamo perché in noi cresca la dolorosa consapevolezza e gravità del peccato. E questo lo diciamo in un contesto ormai culturale e sociale in cui sembra non esistere più il senso del peccato. In un contesto culturale relativista, chiaramente uno si fa la propria coscienza, si fa i propri parametri di ciò che è bene e ciò che è male, dimenticandosi che questa fu la tentazione di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, quando fu suggerito dal menzognero, da Satana, che mangiando quel frutto sarebbero diventati conoscitori del bene e del male. Quindi sarebbero stati loro a decidere poi che cosa è bene e che cosa è male, non Dio. Le conseguenze del peccato originale è la morte della coscienza. È una coscienza che il più delle volte è una coscienza erronea, per cui a volte si dice: ma io agisco secondo coscienza, alto là. Perché la coscienza può essere anche erronea, può essere sbagliata, può avere punti di riferimento lontani dal Vangelo e lontani dalla parola di Dio. Possiamo avere la presunzione di voler chiamare il male bene e il bene male. E di questo dramma, perché è un dramma, il problema del nostro contesto sociale non è soltanto un problema anzitutto economico, è un problema morale, in cui l'uomo non è più capace di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Questo è il dramma più grande. Maria, aiutaci a prendere consapevolezza della gravità del nostro peccato, della bellezza del vivere
nel desiderio di vivere in grazia di Dio. Maria, facci questo dono. Fa che ricorriamo alla guarigione dalla malattia del peccato, perché il peccato è una malattia. Noi tante volte andiamo dal dottore perché abbiamo dolori di qua, abbiamo dolori di là, e facciamo bene. E per le malattie dell'anima, per le malattie della coscienza, da chi andiamo? Come le guariamo? Quante volte facciamo riferimento a quel dono straordinario di grazia che è il sacramento della riconciliazione, in cui da un lato prendo coscienza della gravità del mio peccato e del bisogno della misericordia di Dio, dall'altro faccio esperienza dell'amore infinito di Dio che mi restituisce attraverso il sacramento continuamente la grazia santificante, ovvero quella grazia che ho ricevuto nel giorno del mio battesimo. Quanto sfruttiamo questo dono di grazia che è il sacramento della riconciliazione? Oppure lasciamo i confessionali pieni di ragnatele, quasi più nessuno si confessa, tanti fanno la comunione, facciamo bene se non abbiamo peccati gravi, per carità, ma ricordiamoci che dobbiamo attingere la grazia anche al sacramento della riconciliazione, perché siamo deboli, siamo fragili. Lo continuiamo a dire nella liturgia eucaristica. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Le omissioni. Chi si confessa delle omissioni? In 30 anni di sacerdozio mi sarà capitato di sentire peccati di omissione forse una decina di volte, ma sbaglio per eccesso, pensieri, parole, opere, omissioni, e non per colpa dell'altro, è stato l'altro, ma per mia colpa, mia grandissima colpa. Riconosciamo di essere peccatori anche al momento, pochi minuti prima di fare, di accostarci alla mensa eucaristica, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà, perché siamo peccatori. E prendendo coscienza del nostro peccato, noi diciamo anche: Signore, non sono degno che tu entri nella mia vita, nella mia casa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, io penso proprio che la prima grazia che dobbiamo chiedere a Maria questa sera dovrebbe essere proprio questa. Aiutaci Maria a prendere consapevolezza della gravità del peccato e del bisogno che abbiamo continuamente di attingere alle fonti della grazia per avere misericordia. Aiutaci a scoprire questo. Tu che di fronte al peccato rimani sconcertata, stupita. Di fronte al peccato Maria rimane ferita nella sua bellezza. Lei che è l'Immacolata, lei che non ha ombra di peccato. Quando vede noi, che tristezza, che pianto. A volte si dice: ma perché la Madonna piange sempre quando appare? Che domanda stupida. Una frase del genere la può dire soltanto qualcuno che non ha compreso la gravità del peccato e il rischio che il peccato comporta. Dove c'è il rischio della dannazione? Fortunatamente Papa Francesco questo ce l'ha ricordato, che non è automatico che ci salveremo, c'è anche la possibilità della dannazione, c'è la possibilità dell'inferno se rifiutiamo la grazia di Dio, se rifiutiamo la misericordia di Dio.
Non stiamo troppo allegri. Ho combattuto la buona battaglia. Vivere la vita cristiana è una battaglia, non è una passeggiata, non è accendere la candelina, non è dire la preghierina. È una battaglia, ed è una battaglia contro le potenze del male, contro Satana. Ed è una battaglia cruenta, l'ultimo sangue. Noi non ce ne accorgiamo perché non abbiamo occhi capaci di vedere in profondità. Ma questa battaglia è una battaglia che si combatte in ogni istante, in ogni momento. Siamo noi che non abbiamo gli occhi capaci di scorgere questa battaglia. Come il male vuole sovvertire il progetto di Dio, vuole distruggere l'umanità, vuole distruggere il creato, vuole distruggere soprattutto la famiglia. Perché vuole distruggere la famiglia? Per il semplice fatto che la famiglia è l'immagine di Dio e di Dio Trinità. Satana è invidioso, è geloso della famiglia. Quindi al di là delle politiche, delle lobby che ci possono essere, guardate che dietro tutto questo c'è realmente l'invidia e l'odio di Satana contro la famiglia. E tutti quelli che si adoperano perché questo si attui, questo è un peccato grave, grave, di cui bisognerà rispondere davanti a Dio, perché si distrugge l'uomo immagine di Dio. Non si distrugge soltanto un'istituzione sociale o religiosa, si distrugge l'essenza stessa dell'uomo immagine di Dio. Maria, aiutaci a ritornare al trono della misericordia, che è la croce del tuo Figlio. E lì domandare con fiducia il perdono dei nostri peccati. Guardate che quando noi domandiamo perdono a Dio, facciamo contento il cuore di Dio. Perché finalmente Dio può rivelarci che è misericordia. L'unico strumento, l'unica via che ha Dio per dirci che ci vuole bene è perdonarci. E se non ci lasciamo perdonare, non faremo mai esperienza del perdono e della misericordia di Dio. In altre parole, non faremo mai l'esperienza di Dio. È bella una frase di Ambrogio, che a un certo punto, commentando i giorni della creazione nel suo libro L'Exameron, a un certo punto dice: e Dio creò gli animali, le piante, e non si riposò. E Dio creò il mare, la terra e il cielo, e non si riposò. E Dio creò i pesci, gli rettili e gli animali selvatici e domestici, e non si riposò. Creò l'uomo e la donna, allora si riposò. Perché? Perché aveva trovato qualcuno a cui perdonare i peccati. Questo è un commento di Ambrogio, stupendo, di una finezza teologica straordinaria. Io posso fare esperienza di Dio soltanto inginocchiandomi e riconoscendo di aver bisogno di Dio. Come Pietro, quando si inginocchia davanti a Gesù dicendo: allontanati da me. Ma Gesù gli dice: no, non mi allontano da te, anzi ti abbraccio e ti voglio ancora più bene. Mettiamoci sotto la protezione di Maria, chiediamo il suo aiuto, la sua protezione da tutti i mali nascosti e manifesti, da tutti i peccati. Chiediamo a Maria la grazia di desiderare con profondità nel cuore di vivere la bellezza di una vita bella in grazia di Dio, perché non c'è niente di più bello che vivere in grazia di Dio. Non c'è niente che ci possa dare più gioia che vivere in grazia di Dio.
Il peccato la gioia non te la dà. Ti sembra che lo dia, ma questa è l'illusione. Ti sembra che ti dia la gioia, ma sono quelle gioie passeggere che poi ti lasciano frastornato, amareggiato, deluso, solo, sconfitto. Non ci guadagni assolutamente nulla. E allora poniamoci sotto la protezione di Maria. Sapete che la preghiera più antica rivolta a Maria non è tanto l'Ave Maria, la preghiera più antica è il Sutrum Presidium. È una preghiera che fu trovata, pensate, addirittura su un antico papiro in Egitto, un papiro del terzo secolo, quindi siamo nella prima o nella seconda generazione cristiana. E questa preghiera, che spero sappiate, è una preghiera con la quale noi chiediamo a Maria di stendere il suo manto e di proteggerci da ogni male, da ogni peccato. Sotto la tua protezione noi cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo nascosto, da ogni peccato, o Vergine gloriosa e benedetta.

siamo le ultime battute del commento alla preghiera dell'Ave Maria. Prega per noi peccatori. Stasera fermiamoci su quell'unica parola, adesso. Chiediamo a Maria di pregare per noi precisamente in questo momento, subito, non con un minuto di ritardo. E questo dice tutta l'urgenza di cui abbiamo bisogno nel cammino della vita, di essere sostenuti e protetti dalle mani e dalla protezione di Maria. Prega per noi adesso, in questo momento, ne abbiamo bisogno. Prega per me, prega per la mia famiglia, per la mia comunità, per la mia patria, per l'umanità intera, per la Chiesa. Prega adesso, ne abbiamo bisogno. Se diciamo che ne abbiamo bisogno adesso, significa che la questione è seria, che non può essere rimandata, che non può essere posticipata. Ne abbiamo urgenza della tua protezione, abbiamo urgenza della tua grazia. E noi continuiamo a ripetere adesso, continuamente. Quindi questa richiesta è una richiesta immediata, ma è anche nello stesso tempo una richiesta che dura nel tempo, perché ogni volta che recitiamo l'Ave Maria chiediamo a Maria di pregare adesso. Quindi ne abbiamo bisogno sempre. Da soli saremmo una barca in mezzo al mare, in burrasca, destinata a rompersi, a infrangersi sulle rocce. Abbiamo bisogno di una stella, diceva San Bernardo, che ci guidi nel cammino. Abbiamo bisogno di un porto sicuro, come abbiamo detto nella preghiera iniziale. E questa è la certezza di avere una madre che non ci lascia soli, di una madre che ha cura di ciascuno di noi. Maria ci accompagna sempre. Ecco la bellezza anche della preghiera del Rosario. Perché è bello il Rosario? Perché è potente la preghiera del Rosario? Ma perché continuamente ci ricorda che Maria è al fianco nostro, sta facendo con noi il cammino della vita, perché sa che noi abbiamo bisogno dell'aiuto suo, fianco nostro. Sta facendo con noi il cammino della vita, perché sa che noi abbiamo

dono di Dio. Come noi stiamo vivendo lo scorrere inesorabile del tempo. La Bibbia, quando vuole esprimere questo tempo che fugge dalle mani dell'uomo, dice: è come l'acqua che cade nella sabbia, no? Non puoi più riprenderla, viene immediatamente assorbita dalla sabbia. Così è il tempo che inesorabilmente scorre e tu non lo puoi trattenere, non lo puoi stringere, perché scorre inesorabile. E questo può far nascere dentro di noi un senso di angoscia, perché il tempo che passa ci ricorda anche che questo tempo avrà un termine, avrà una fine, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi pensare al tempo può suscitare un senso di angoscia, un senso di oppressione, un senso di disorientamento, perché ci ricorda che siamo fragili. Il tempo che scorre ci ricorda che siamo mortali, che siamo deboli, che non siamo onnipotenti. L'uomo non può aggiungere un minuto solo alla sua vita, ci ricorda Gesù nel Vangelo di Matteo. E quindi abbiamo bisogno di vivere bene il tempo, questo tempo che è il tempo della grazia, è il tempo della grazia. Ci sono due atteggiamenti nella vita spirituale che ci possono non aiutare ad vivere bene il tempo. Il primo atteggiamento è di chi vive costantemente con la testa girata indietro, coloro che guardano soltanto al passato, con nostalgia oppure con rammarico, con rabbia forse, per quello che può essere capitato. Chi vive la vita però pensando alla vita che non c'è più. Oppure, al contrario, ci può essere chi vive invece con la testa sempre in avanti, preso da mille preoccupazioni per quello che sarà. E allora io vivo continuamente preoccupato del futuro, ho sempre la testa in avanti a quello che dovrò fare, a quello che dovrò affrontare, a quello che dovrò diventare, a quello che dovrò essere. Cerchiamo di evitare questi due atteggiamenti che sono deleteri nella vita spirituale, perché l'unico momento reale, concreto, vero, che noi abbiamo è il momento presente. E dice Sant'Agostino: nel momento in cui penso all'istante presente, guarda caso è già passato. Dice, questo è interessante, no? Già il momento in cui rifletto che devo vivere il presente, già quando penso questo il presente è già passato. Eppure il presente è realmente il momento decisivo della mia vita, in cui decido da che parte stare, in cui decido chi essere. È il momento presente, è questo momento. È il momento decisivo della mia vita. Non è decisivo quello che ho passato tanti anni fa, non è decisivo quello che sarà ipoteticamente nel futuro, è decisivo quello che io vivo adesso. Come vivo il momento presente? Come vivo l'oggi? Guardate che sennò rischiamo realmente di lasciarci sfuggire la vita dalle mani, perché quando noi siamo preoccupati o del passato o del futuro non viviamo il presente, quindi non viviamo la vita reale, non viviamo la vita concreta. Quella vita è quel momento nel quale Dio si inserisce, perché Dio si inserisce in questo momento preciso.

abbiamo sentito nel Vangelo. Ma permettimi prima di andare, no? Devi prendere il momento presente, è questo il momento della grazia. Non rimandare, non dire come questo discepolo: ho qualcosa di più importante da fare, dopo verrò da te, dopo ti seguirò. Ma prima lascia che... No! In questo modo tu ti lasci sfuggire il presente e Dio si fa incontro a te in questo momento, attraverso questa parola, attraverso questo incontro. Come viviamo noi il presente? Ci stiamo dentro il presente con la testa e con il cuore? Oppure siamo sempre con la testa e con il cuore altrove? Per cui non incontriamo mai realmente Dio. Ma vi direi, non incontriamo mai realmente neppure la vita. Perché io la vita la incontro nel momento che sto vivendo, con le persone che incontro. Se sono qui in chiesa, non penso a quello che c'era prima o a quello che ci sarà dopo. Penso a vivere bene questo momento, perché è il momento decisivo per la mia vita, perché qui incontro il Signore, qui incontro la mia comunità. Paolo Apostolo ci invita a cogliere non il Cronos, Cronos è il tempo dell'orologio, il tempo che scorre. Paolo Apostolo ci insegna a cogliere il Kairos, che è il tempo della grazia che ti è dato adesso. Questo è il tempo della grazia, questo è il tempo della misericordia. E Maria ci dice: non lasciarti sfuggire questo momento. Di subito il tuo sì. Maria il suo sì l'ha detto subito. Maria ha sempre saputo cogliere il momento presente della grazia. Non ha rimandato, non ha vissuto di rimpianti del passato, non ha vissuto nell'angoscia del futuro. La sua unica preoccupazione era stare accanto giorno per giorno al figlio suo. Ecco perché le chiediamo: prega per noi adesso, adesso. Ovvero facci cogliere realmente la grazia del momento presente, sapendo che questo momento non tornerà mai più. Quante grazie il Signore avrebbe potuto e avrebbe voluto farci. Ma noi, talmente preoccupati del passato o preoccupati del futuro, non ci siamo accorti degli immensi doni di grazia che Dio, momento per momento, ci metteva dinanzi agli occhi. Ce li siamo lasciati sfuggire. Il dramma è che quel momento non tornerà mai più. Il Signore è passato, non te ne sei accorto, perché la tua testa era girata o al passato o era rivolta al futuro e non ti sei accorto che in quel momento, in quel preciso momento, il Signore passava accanto alla tua vita. Te lo sei lasciato sfuggire, tornerà un'altra volta. Questa è una domanda. Potrebbe, come anche non potrebbe tornare. E allora? Capite allora come spiritualmente è essenziale imparare a vivere il momento presente? E poi vi dico, tra parentesi, vivere il momento presente è fonte di pace. Perché fin quando io vivo, o nel passato o nel futuro, io vivo sempre con l'amarezza o con la preoccupazione o l'ansia o l'angoscia, no? Vivere il momento presente è fonte di pace, perché mi insegna a vivere l'abbandono della mia vita in Dio. E questa è pace, è gioia nel profondo del cuore. Quindi chiediamo a Maria di non abituarci alla vita, a non lasciarci vivere.
ci sono tanti che si lasciano vivere, che si lasciano trascinare, ma non vivono realmente. Aiutaci, Maria, a non lasciarci vivere, a non vivacchiare. Aiutaci a vivere bene. Ma io vivo bene quando vivo bene il momento presente, non quando faccio tanti propositi per il futuro che poi non attualizzo mai. Io non vivo bene quando vivo rivolto al male che ho fatto o alle esperienze negative che ho vissuto nel passato. Non vivo bene. Io vivo bene quando realmente mi impegno adesso a vivere secondo il progetto di Dio. Quindi chiediamo a Maria questa grazia. Aiutaci a non abituarci alla vita, ma ad accoglierla come un dono di Dio che mi viene fatto momento per momento, istante per istante, sapendo che questo tempo è chiamato a essere un tempo in cui io do dei frutti al Signore. Frutti di che cosa? Quando il Papa dà la benedizione Urbi et Orbi si dice spazium vere penitentiae, ovvero che il Signore ci conceda il tempo per fare e compiere una vera penitenza. E direi dobbiamo anche dare al Signore frutti di bontà, di misericordia, di perdono, di carità, di tenerezza, di dolcezza, di gioia. Sono tutti frutti che il Signore si attende da noi. E allora non aspettiamo domani, non guardiamo indietro dicendo ma potevo. No, non serve. Oggi cosa posso fare? In questo momento cosa posso scegliere per portare frutti autentici al Padre per mezzo di Maria e la sua intercessione? Allora la vita diventa bella, diventa bella. Altrimenti la vita diventa triste, diventa banale, diventa inutile, diventa pesante, diventa pesante. Non lasciamoci vivere, viviamo. Ma noi viviamo quando abbiamo davanti a noi una meta e ci sentiamo pellegrini in cammino. E ogni giorno dovrò dire, anche oggi ho fatto un passo in avanti, anche oggi ho colto la grazia del tempo presente, ho fatto un passo e ne ringrazio il Signore e chiedo a Maria la grazia di poterlo compiere anche domani.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigianti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia di figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni,
1: Spirito Santo,
2: vieni.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, tuo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre senza macchia.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
4: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen. Amen.
5: Sia lodato il nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre sia lodato.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

davvero non gli piacciono questi canonici della cattedrale di San Mariano, in Gubbio. Preghiera poca, penitenza meno ancora. Ospitano Ubaldo mentre pensa al sacerdozio, ma lì tira un'aria che può guastargli la vocazione. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dove è stato già da ragazzo per i primi studi. Era nato in una famiglia di origine tedesca.

Per un breve periodo Ubaldo ha studiato a Fano e poi è tornato stabilmente a Gubbio, che all'epoca è una città-stato tra le più potenti dell'Umbria. Nella collegiata di San Secondo scopre Giovanni da Lodi, già monaco per 40 anni a Fonte Avellana nelle Marche, poi vescovo di Gubbio per un anno soltanto, l'ultimo della sua vita. Prende Ubaldo come collaboratore e lo rimanda proprio a San Mariano perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui ci riesce col tempo e per gradi. Quei canonici li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell'esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio.

ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese così l'opera di riforma della Chiesa, ritirandosi, come già aveva fatto San Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio farà ritorno nel 1129 per reggere come vescovo la diocesi su preciso ordine dello stesso Papa Onorio II. Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Non c'è più comunità. Scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire. Un anno dopo gli arriva la sorpresa. A Perugia è morto il vescovo e al suo posto i perugini vogliono mettere lui. Reagisce fuggendo. Arriva a Roma e supplica a Papa Onorio II di lasciarlo semplice prete. Per quella volta il pontefice lo accontenta, ma quando a Gubbio muore il vescovo non sente più ragioni e nomina lui a succedergli. Ora, altro che i canonici di San Mariano, le aspre divisioni tra le famiglie importanti accompagnano e peggiorano gli scontri nel clero, gli atti di indisciplina. Si arriva anche alle offese personali, fisiche, contro il vescovo. Lui risponde con la fiduciosa inalterabilità, mai impaurito, mai infuriato, e quando nelle liti cittadine si pone mano alle armi, è pronto a mettere in gioco persino la vita per fermarle.

dubbio, era allora una città piuttosto inquieta, divisa da feroci discordie che contrapponevano fazione a fazione, casato a casato, e sulle strade cittadine spesso correva il sangue. Il vescovo Ubaldo si offrì di fare da paciere e un giorno mise a repentaglio la propria vita nel tentativo di sedare una delle tante violente sommosse. Si era gettato tra i contendenti supplicandoli di desistere, ma era stato travolto. Solo quando gli eugubini si accorsero d'averlo lasciato malconcio sul terreno, posero fine alla rissa, preoccupati della sorte del loro vescovo e pentiti della loro insensatezza. Da quel giorno gli animi si calmarono. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, resse la città per oltre 30 anni, salvandola dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Come Papa Leone aveva fatto con Attila, il vescovo Ubaldo andò incontro all'imperatore, armato solo della forza della fede e del prestigio della sua dignità episcopale. Barbarossa, colpito da tanto coraggio, mutò proposito e risparmiò la città. Ancora prima, nel 1154, Gubbio era stata attaccata da una coalizione di città umbre cappeggiate da Perugia, ma ne era uscita vittoriosa e se n'era già dato merito.

vescovo. Quando nel 1155 l'esercito di Federico Barbarossa ha dato fuoco a Spoleto e poi assediato Gubbio, Ubaldo è corso dall'imperatore. Si sono parlati e l'assedio è stato sciolto. La città era salva. In tutte queste crisi, Ubaldo chiama i cittadini alla preghiera. Li fa sentire una cosa sola, li rassicura, evita il panico. Una strategia della fiducia che fa di lui una sorta di baluardo per la città. E in morte gli si attribuiscono profezie, miracoli, lo si proclama patrono e già nel 1192 il Papa Celestino III lo canonizza. Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 viene trasferito in una chiesa sul Monte Ingino. Ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una manifestazione all'aperto che unisce fede, gioia e fantasia, la notissima Corsa dei Ceri, che sono tre macchine di legno con i loro portatori in costume, trascorrenti nelle vie cittadine a passo di corsa per salire poi sul Monte Ingino, il luogo che custodisce i resti del patrono.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirio come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della settima settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: È asceso il buon pastore alla destra del Padre. Veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
0: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
1: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
1: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
0: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
0: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
1: e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
1: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
0: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte, nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi. e la fedeltà del Signore dure in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia.
0: Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti. Manda, o Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.
0: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
2: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
0: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché ti proclamiamo davanti a tutti nostro Re e Signore.
0: Suscita in noi la carità autentica e sincera.
1: Fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu ci hai insegnato.
0: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito.
1: La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito,
1: perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: giorni dopo la Pasqua, la Chiesa ricorda l'ascensione al cielo di Gesù risorto, conclude la sua missione tra noi, dà le consegne a quei pochi fedeli che gli sono rimasti, il luogo scelto per dire addio è Betania, lo stesso villaggio dal quale era partito, ricordate la Domenica delle Palme, con i rami d'ulivo, con quella festa spontanea organizzata dalla gente semplice. Lui andava a Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso, crocifisso, ma dove il Padre l'avrebbe riportato alla vita nella stupenda risurrezione che in questi 40 giorni abbiamo celebrato nella comunità. Oggi non è una festa di tristezza. I discepoli hanno capito bene, e lo vogliamo comprendere anche noi, che si conclude quello che era il disegno, il progetto del Padre su quel figlio straordinario, meraviglioso. Non è motivo di tristezza la sua separazione da noi. Egli resterà sempre con noi e soprattutto dimostra una grande fiducia in noi. Ci sceglie tutti in qualità di testimoni autorevoli per dire con la nostra vita che la speranza non muore, che la vittoria sulla morte viene dall'amore di Dio accolto e vissuto, che nel Vangelo troviamo l'orientamento per i nostri passi in tutte le difficoltà. Raccoglie in poche battute quella che potremmo chiamare un'istruzione, una catechesi, affida loro il messaggio centrale di tutta la sua vita. Egli è venuto per consegnarsi totalmente a noi. Dovranno allora annunciare non un Dio che pretende, che esige, ma un Dio che ci travolge e ci anticipa sempre con le sue iniziative di amore e di salvezza. Ma vogliamo portare l'attenzione su alcune sottolineature con cui l'Evangelista Luca conclude il libro del Vangelo, le ultime battute che abbiamo sentito di questo brano. Poi, anche in apertura del suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli, presenterà l'ascensione al cielo, e noi l'abbiamo sentita narrare nella prima lettura. Cosa dice qui San Luca? Che Gesù, come ultimo gesto, ha scelto la benedizione. Forse noi siamo un po' lontani dal capire la profondità di questo gesto. Nelle pagine bibliche incontriamo i patriarchi che prima di morire raccolgono attorno al loro giaciglio i figli e danno la benedizione, che non è semplicemente un augurio di lunga vita, di fortuna, ma è la certezza che se cammineranno nell'obbedienza al Signore troveranno sempre gioia e serenità. Dire bene di noi, ecco l'ultimo gesto di Gesù. Quindi non si stacca con dei rimorsi nei nostri confronti, con un gesto di fiducia. Lui che ci conosce bene si stacca da noi dicendo bene di noi. Sembra proprio che vada in profondità e che possa leggere di ciascuno tante possibilità che a volte non si esprimono, ma restano così potenzialmente rinchiuse dentro di noi. E poi Gesù in questo momento prega, e la sua è una preghiera che continuerà nell'eternità. Egli è sempre vivo a intercedere per noi, a portare davanti alla maestà di Dio le nostre necessità, i nostri bisogni, e cioè sollecito, premuroso, attento a ogni nostra esperienza, soprattutto invoca da Dio questo aiuto necessario per poter continuare il nostro cammino. E che cosa fanno i discepoli rimasti lì? Adorano. E noi questa parola stasera la vorremmo tradurre così: dare baci. Li lanciano baci, proprio come fa un bambino quando con la mano porta il suo bacio su altri volti, su altre persone. Lo baciano e lo ringraziano. Potremmo dire non trovano parole adatte se non questi gesti di profondo affetto. Una adorazione che dovrà continuare in tutta la vita, perché Lui resta con noi. Sì, si stacca fisicamente, ma è sempre con noi, vivo nel suo insegnamento, nei momenti in cui lo cerchiamo qui attorno all'altare, nei momenti in cui decidiamo di servirlo, di aiutarlo nei più bisognosi, con sentimenti di pazienza, di autentica compassione. Il Cristo allora adorato, al quale continuiamo a portare baci con la nostra vita rapita da Lui. Sì, perché qui i pochi discepoli sembrano alla sposa che saluta lo sposo che va avanti, che ci precede nella casa del Padre e che prepara per tutti noi un posto. Gesù l'aveva detto: vado a prepararvi un posto, non vi lascio orfani, non vi abbandono mai. E noi sentiamo che un pezzo di umanità, quel corpo nato dalla Vergine Maria, è già lassù in cielo, in attesa che tutti i nostri corpi fedeli a Lui un giorno possano risorgere. Lui è solo il capo, noi siamo il corpo che conosce ancora le fatiche terrene. Eppure questi uomini sono pieni di gioia e continuano a lodare Dio nel Tempio. È una gioia perché sanno davvero che colui che dà la vita è dentro di loro e che ciascuno di loro è un tempio, un luogo dove si può incontrare Dio. Vorremmo pensare a quanto duri poco la nostra vita qua giù e a quanto sia importante sentirsi attesi dal Signore. Vorremmo soprattutto imparare a distaccarci da tante situazioni che non rispondono al nostro progetto di amore e di testimonianza cristiana. Qualche volta è duro liberarci da certe corde, catene che ci tengono così chiusi in noi stessi. Questi uomini scenderanno da Betania, aspetteranno a Gerusalemme il dono dello Spirito che li trasformerà in missionari audaci, coraggiosi, coscienti sì del loro limite, ma altrettanto consapevoli che il Signore non li lascia soli nella grande avventura di portare al mondo la sua salvezza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiese Comunità. Nessuna persona o gruppo, a prescindere dal potere o dallo status, può mai arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui o delle proprie comunità. Lo ha affermato Papa Leone stamani nel discorso in inglese pronunciato durante l'udienza ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Il pontefice ha sottolineato che prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società giuste, sicure e stabili, e ha ringraziato tutti gli agenti delle forze dell'ordine e i membri della magistratura che hanno sacrificato le loro vite o subito lesioni nel coraggioso svolgimento delle loro funzioni. Leone XIV ha ribadito poi che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto, ha precisato, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Così dunque Papa Leone. Ora andiamo a Gerusalemme dalla nostra inviata Alessandra Buzzetti, perché mentre procedono i colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, Tel Aviv ha emesso nuovi ordini di evacuazione nel sud del Libano. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno.
2: Alessandra, com'è la situazione in questo momento?
3: Sì, come dicevi, sono in corsa a Washington in questo momento e finiranno questa sera questo terzo round di colloqui, che di fatto però è il primo incontro diretto tra le delegazioni di Israele e di Libano al completo. Secondo media libanesi, questa sera la Casa Bianca dovrebbe diffondere una sorta di dichiarazione di intenti, cioè cercare di tracciare un piano concreto per cercare ad arrivare in un futuro ad un accordo. È chiaro che i nodi sono sempre gli stessi, che sono il ritiro del detto israeliano e anche il disarmo di Hezbollah, che sappiamo essere competente e contraria a questi negoziati, e poi c'è il tentativo di separare la guerra con Libano da quella con l'Iran, e poi prorogheranno il cessate il fuoco, che cade formalmente domenica, ma sappiamo che è violato ogni giorno, perché solo ieri sono stati 25 le vittime dei raid israeliani in Libano. Secondo la DF sono terroristi, ma secondo le autorità sanitarie libanesi invece sarebbero almeno 8 bambini. E anche Hezbollah continua a tirare droni contro il territorio israeliano. C'è stato anche, hanno ucciso un soldato questa notte, e poi sono stati utilizzati droni anche sul territorio, nelle cittadine di confine nel territorio israeliano. Quindi insomma è una situazione che di fatto, come dire, è davvero complicata, ancora molto instabile, quindi ci si augura che possano davvero arrivare da qualche parte questi colloqui in corso a Washington.
2: Certo, ce lo auguriamo davvero. Alessandra, ieri si è svolta anche la marcia delle bandiere promossa dall'ultradestra israeliana per celebrare il giorno di Gerusalemme. È stata, abbiamo visto, una giornata molto pesante, di forte tensione. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
3: Sì, è una giornata che, come sappiamo, per gli israeliani celebra l'unificazione di Gerusalemme, mentre per gli arabi appunto è l'inizio del 1967 dell'occupazione di Gerusalemme Est. Quindi ci sono migliaia di partecipanti, sono tutti fortemente nazionalisti, e il problema sono anche queste, come dire, tantissimi giovani, giovanissimi, e sono in particolare questi gruppi di giovanissimi, li abbiamo visti incontrati, hanno anche 10 anni o comunque non superano i 16 anni, che continuano a provocare, che sputano addosso non solo ai palestinesi ma anche a noi giornalisti, ma anche agli attivisti, perché un elemento, come dire, che c'è sempre, ma che quest'anno abbiamo visto, come dire, numericamente più presente, c'erano almeno 200 attivisti di diverse organizzazioni miste israeliano-palestinesi che fin dalla mattina presto erano proprio in Città Vecchia a protezione dei palestinesi che abitano un quartiere musulmano, perché tutto questo si svolge nel cuore, in maniera chiaramente provocatoria, del cuore musulmano della Città Vecchia, quindi in particolare nella porta di Damasco. Abbiamo visto come sempre il loro leader protagonista, a partire da Ben Gvir, che è andato proprio nella spianata delle moschee la mattina con una bandiera israeliana, e poi non mancava evidentemente anche l'altro ministro estremista Smotrich. Però ecco, c'è stata questa presenza sul campo che dice anche, insomma, che seppur minoritaria, abbiamo parlato di 200 attivisti rispetto a migliaia e migliaia di manifestanti, però insomma ci sono e non demordono.
2: Ecco Alessandra, questo aspetto mi sembra comunque interessante per noi da qui che guardiamo e magari facciamo fatica a decodificare che cosa si muove nella società israeliana. In quel caso 200 attivisti, però nei giorni scorsi c'era stato il grosso evento promosso da It's Time con tante organizzazioni, se non sbaglio 80 organizzazioni che aderiscono a It's Time, che si sono messe in gioco per sostenere le ragioni della pace. Allora volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire questo aspetto della società israeliana, insomma, che chi sono, che cosa rappresentano questi gruppi invece che continuano a credere nella pace, nella convivenza.
3: E chiaramente abbiamo seguito anche il summit della pace di Tel Aviv, appunto erano 5.000 come dire membri, no, di queste associazioni, che ripeto sono anche lì, sono numeri chiaramente di grande minoranza, però dice come dire di persone che come dire parlano di cose concrete, di attivisti che sono sul campo letteralmente anche in quello palestinese, e quindi come dire che vogliono un futuro diverso, che sono contrari a questo stato di guerra permanente che come dire in cui il premier Netanyahu ha messo il paese. Ma bisogna anche rilevare in questi giorni proprio una vera e propria crisi di governo, perché al di là di chi è proprio impegnato sul campo per i palestinesi che vuole uno stato palestinese, l'attuale come dire situazione, anche i leader della sinistra dei partiti israeliani non parlano di stato palestinese proprio perché è ancora un tabù per la maggioranza degli israeliani. Però ecco, c'è anche in corso una crisi di governo, per cui anche Netanyahu ha perso un pezzo di maggioranza, che è il pezzo diciamo di un partito ultraortodosso che ha tolto l'appoggio alla coalizione proprio per questa appunto legge che obbligherebbe, no, i giovani ortodossi a fare servizio militare. Però ecco, quindi si stanno muovendo diciamo tante cose, quindi si parla di elezioni anticipate, davvero bisognerà capire appunto dove e come voteranno gli israeliani. Ci sono appunto partiti che si sono coalizzati e quindi quello che adesso è in testa ai sondaggi in realtà è un partito della sinistra, che è un partito come dire sempre secondo al Likud, quello di Netanyahu, però ecco, che è un partito che è guidato da un ex generale che ha perso un figlio in guerra, però ecco, che crede comunque in una soluzione differente, anche se bisogna dire che anche il leader della sinistra israeliana di fatto su alcune questioni legate alla sicurezza diciamo non sono troppo distanti diciamo dalla destra di centro israeliana, quindi questo è un tema che rimane. Però ecco, rimangono anche come dicevamo quelle piccole alberelli che non sono la foresta, che però ecco non demordono e chiedono proprio questo futuro diverso. Quindi è importante che ci siano, anche se sono pochi, e che continuino a lavorare sul campo anche per far sentire ai palestinesi di non essere soli. Questo penso che sia comunque un elemento importante che nel futuro sarà appunto, come dire, ci dovrà essere, no?
2: Grazie Alessandra, guarda, penso che questo sia importante per loro ed è importante parlarne perché si abbia coscienza, insomma, che c'è anche questa componente. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
2: Questa mattina, questo lo riferisce il bollettino della sala stampa vaticana, il Santo Padre Papa Leone XIV ha avuto una conversazione telefonica con Sua Santità Tuadros II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco. Il colloquio, spiega il bollettino, si è svolto in un clima cordiale e fraterno, con il desiderio di ridare impulso alla celebrazione della giornata per l'amicizia tra copti e cattolici, cercando di superare ogni eventuale ostacolo al dialogo della fede e della carità. Si è espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione della pace e della riconciliazione, specialmente nel tanto provato Medio Oriente. E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone celebrerà i funerali del cardinale Paul-Émile Scherig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, morto per un malore improvviso martedì 12 maggio all'età di 79 anni. Ieri pomeriggio invece nella chiesa madre di San Giovanni la Punta nei pressi di Catania sono stati celebrati i funerali di Suor Nadir Santos da Silva, la religiosa carmelitana di 45 anni annegata nel tratto di mare di Vaccarizzo nella zona sud di Catania dopo essere intervenuta per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che così ai nostri microfoni ha ricordato Suor Nadir e il modo in cui ha donato la sua vita per salvare le sue consorelle.
4: La morte di Suor Nadir è stata in continuità con la sua vita, la vita di una donna che veniva da una situazione di grande umiltà e povertà dal Brasile, che ha scoperto la fede, che ha abbracciato la vocazione di carmelitana messaggera dello Spirito Santo e ha conservato sempre un gioioso senso missionario. È stata missionaria dal Brasile, qui in Italia, in Sicilia per ben due volte e poi in Francia, e ha dimostrato in questi anni di prendersi cura delle persone, di prendersi cura anche delle sue sorelle. Quel giorno era un momento di fraternità e di riposo in riva al mare con le sue consorelle, era un lunedì, si erano concesse un momento di relax, ma purtroppo il mare è stato molto insidioso e lei ha vissuto veramente il senso di responsabilità verso le sorelle, cercando di salvarle, e le ha salvate senza fare senza ma, cioè con una grande prontezza, senza indugio, così come la sequela del Signore chiede. Ha dimostrato di portare a compimento una vita che è stata caratterizzata dalla donazione, dal dono di sé sempre, e ne ha fatto fede anche la presenza di tantissime persone, soprattutto di giovani che seguono la spiritualità delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo.
2: Ecco, Monsignor Renna, secondo lei che cosa lascia alla vostra diocesi, al vostro territorio, una figura come Suor Nadir?
4: La santità è contagiosa. L'annuncio del Vangelo avviene per attrazione e figure come Suor Nadir fanno proprio questo, contagiano di bontà, contagiano della bellezza della sequela del Signore, della bellezza della preghiera. E io credo che i giovani che erano lì presenti, che piangevano, ma si vedeva che trasmettevano anche una serenità, quella che viene dalla fede, quella di chi sa che ora suona dire nelle braccia di Dio e attende la risurrezione. Ecco, io spero e ho pregato che tanti giovani seguano il suo esempio in qualunque vocazione, ma una vocazione che sa spendersi davvero per gli altri.
2: Ringraziamo Monsignor Renna e parliamo ora dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura completa dello stabilimento di Cerretto d'Esia in provincia di Ancona e tagli in quelli di Porcia e Susegana, rispettivamente Pordenone e Vittorio Veneto, insomma Triveneto. FIM, FIOM e Wilma hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e un presidio al Ministero delle Imprese del Medio in Italia per lunedì 25 maggio, precisando che data che la vertenza non sarà breve, potranno esserci ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come specificano, nelle lotte della stagione 2013-2014. Anche le diocesi di Pordenone e Vittorio Veneto insieme hanno espresso solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda, chiedendo all'Electrolux di fare chiarezza sul futuro delle realtà produttive coinvolte e dei posti di lavoro. lavoro. Chiediamo allora a Don Andrea Foresta, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto, qual è la principale preoccupazione rispetto al piano industriale presentato dalla multinazionale svizzera.
5: Sì, noi abbiamo espresso anche questa preoccupazione con un comunicato congiunto delle diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, dove ci sono due stabilimenti tra i più importanti, quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.500, forse anche 3.000, quello di Susegana nella diocesi di Vittorio Veneto e Porcia nella diocesi di Pordenone. Sono circa 2.000.

0: ribadire un primato dell'etica rispetto a una mera logica economica dei numeri. I lavoratori non sono soltanto numeri, sono persone con una dignità, con una famiglia, con un futuro, con una libertà, ed è questa dignità anzitutto che il lavoro deve promuovere, non può diventare nemico di questa dignità. Anzitutto direi questo.
1: E quale sarebbe l'impatto sul vostro territorio?
0: Sicuramente un esubero, si parla a Susegana, non conosco i numeri di Porcino, ma Susegana nella nostra diocesi si parla di un esubero di 300-400 persone, che vuol dire 300-400 famiglie, quindi immaginiamo questo cosa voglia dire. È vero che, dobbiamo dirlo, l'azienda ha anche previsto delle uscite con incentivi, quindi anche la possibilità di disoccupazione, una cassa anche a sostegno di questo per qualche anno, quindi anche la possibilità di essere reinserita nel mondo del lavoro. Poi anche come Caritas siamo impegnati in questi progetti di reinserimento lavorativo, quindi è vero che ci sono anche delle attenzioni, delle misure di questo tipo, ma chiaramente questo ha un indotto, un impatto che nel nostro territorio può anche risultare drammatico, anche perché spesso sono proprio questi stipendi che non sono eccezionali a mantenere la vita della maggior parte, la fetta più ampia della popolazione. Va anche detto che poi non è soltanto un problema relativo a questo esubero e a queste 300-400 persone, ma quanto piuttosto il problema di una rivisitazione dell'industria, della distribuzione dell'industria qui nel nostro territorio, perché vuol dire cambiare, ecco, complessivamente l'impostazione del lavoro, dove anche l'intelligenza artificiale, la robotizzazione entrerà sempre più prepotentemente dentro il mondo del lavoro e dentro un contesto anche in cui nel nostro territorio si perderà anche la presenza di una filiera produttiva, quella degli elettrodomestici, che ha un impatto ben più grande delle 300-400 persone che ora rischiano il posto di lavoro. Quindi è un cambiamento del modello economico del territorio che deve essere vagliato, valutato con molta attenzione e anche con lungimiranza.
1: Don Andrea, di fronte a questo quadro, che cosa chiedete come Chiese diocesane? Avete nel comunicato anche formulato un auspicio?
0: Sì, l'auspicio è quello di una soluzione intanto per le persone direttamente interessate e anche un impegno da parte di Electrolux di rivedere queste strategie di mercato per garantire una presenza nel territorio non soltanto qui da noi ma diciamo nell'intero comparto italiano. L'economia porta a una delocalizzazione nelle zone dove la manodopera costa meno e qui rimane una industria di alta specializzazione ma che appunto può essere sostituita nel tempo anche dalla robotica. Quindi l'idea è quella proprio di trovare in modo concertato delle soluzioni che facciano gli interessi non soltanto dell'azienda e del mondo produttivo ma che interpretino sempre più l'economia e anche la presenza del lavoro dentro il territorio, per il futuro del territorio, dentro un'organizzazione di un welfare comunitario, di una presenza che sia capace di mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti e senza che nessuno abbia a patire le conseguenze di scelte di pochi. Ecco, poi c'è anche un'altra iniziativa che vorrei ricordare, che non era prevista in concomitanza con Electrolux, ma che sta nascendo proprio domani sera in diocesi, l'avvio di un osservatorio sul lavoro e impresa. E diventa proprio questo un contesto che provvidenzialmente anche si trova ad affrontare adesso questa ulteriore sfida, un contesto che vede la necessità di ragionare insieme, non solo come Chiesa diocesana, ma come territorio rispetto a un lavoro che sta cambiando, ma che non può essere un cambiamento a svantaggio del territorio e soprattutto delle persone.
1: Don Andrea, io la ringrazio molto.
0: Grazie a lei di questa attenzione e di questa intervista.
1: E oggi, nella giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, la campagna Un'altra difesa è possibile festeggia un nuovo traguardo, oltre 6.000 firme raccolte, più del 12%, delle 50.000 necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare all'esame del Parlamento. La legge, appunto, Un'altra difesa è possibile. In occasione di questa ricorrenza, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, che è una delle promotrici della campagna, ha deciso anche di promuovere un Action Day nazionale, una giornata di mobilitazione per dare voce e forza alla proposta, invitando tutte le organizzazioni aderenti e cittadini a firmare, condividere e far firmare la petizione. Per oggi abbiamo concluso, io mi fermo qui, ringrazio Davide De

Idee in regia. Vi ricordo che potete riascoltare anche questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa?

Gentili radioascoltatori, state ascoltando Radio Voce nel Deserto in questo sabato 16 maggio 2026. Ci scusiamo per il disagio, purtroppo stamattina per motivi tecnici non è stato possibile trasmettere in diretta il notiziario di Radio Vaticana. Vi ricordiamo però il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 10 con il GR Flash, poi alle 11 e alle 11:30 il radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto. A tutti voi ancora grazie per l'ascolto, per essere con noi. Buona giornata, buon ascolto e buon weekend.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

La ricerca della vera devozione a Maria ha caratterizzato i secoli cristiani. La Madonna è percepita dal popolo come una persona santissima, dotata di sovrumana potenza e bontà. È madre, regina e mediatrice, ma il popolo non manca di considerarla nel suo riferimento essenziale alla Trinità. Maria è vista soprattutto come madre di Dio e il popolo le dedica 3 giorni, il martedì, il mercoledì e il sabato. Però riserva il giovedì allo Spirito Santo e all'Eucaristia, il venerdì alla Passione del Signore e la domenica alla Trinità. Un altro aspetto caratteristico della figura della Madonna è la sua estrema vicinanza al popolo, soprattutto ai poveri e ai sofferenti. Con realismo la gente devota pensa a Maria mentre cammina scalza per la strada, soffre il freddo, è priva di fasce e di panni per Gesù bambino, manca perfino del pane. Soprattutto nei canti della Passione emerge l'umanità di Maria. Ella trova sulla strada le tracce del sangue del figlio, supplica perché non lo si percuota tanto forte, implora di poter baciare Cristo, carico della croce, soffre la solitudine, piange secondo gli usi del cordoglio funebre. L'addolorata è vicina alle sofferenze del popolo. Inoltre la devozione mariana popolare è molto sensibile alla bellezza della Madonna, suprema e attrattiva per il popolo. I pellegrini a polsi lodano le bellezze di Maria che dei peccatori è avvocata o inneggiano «Viva Maria, la bella Madonna, regina del mondo, si deve chiamare». È una bellezza derivante da Dio e insieme maternamente benefica. Colpisce nella preghiera mariana popolare la continuità e l'affettuosa insistenza della domanda fino a che essa sia esaudita. Non è vero che le domande del popolo siano interessate fino a diventare quasi egoistiche. Come dimostrano alcuni registri dei pellegrini, l'oggetto delle loro richieste riguarda tutti i bisogni dell'esistenza umana e della vita cristiana. Con visione tutt'altro che materialistica, il popolo domanda, prima e più di ogni benessere economico, la grazia dell'eterna salvezza per sé e per i propri cari. Infine, il popolo esprime la propria devozione a Maria con il pellegrinaggio e la celebrazione della festa. L'uno e l'altro sono occasioni per sciogliere i voti e le promesse fatte nel corso dell'anno, come pure per un incontro comunitario, per ricevere i sacramenti, per pregare e cantare, per rompere lo schema abituale della vita. Tutto è fatto con semplicità, nello spirito e nella finalità della festa religiosa.

0: L'interesse per la pietà mariana popolare si deve unire alla preoccupazione che essa sia confrontata con la parola di Dio e sia armonizzata con la liturgia, riconosciuta come la forma più efficace e salvifica del culto della Chiesa. Innanzitutto, una vera devozione deve misurarsi con la rivelazione biblica. Eleviamoci fino a Dio e all'arcano disegno di salvezza scaturito dalla sua misericordiosa sapienza. Solo da quel punto di vista possiamo comprendere il posto e la funzione di Maria nella storia della Chiesa e della nostra vita. Dal confronto con la Bibbia risulta che un lineamento importante del volto spirituale di Maria è poco presente nella pietà popolare: la sua fede. Anzi, le processioni con la sua statua il Venerdì Santo e il giorno di Pasqua le attribuiscono una momentanea mancanza di fede nella resurrezione di Cristo. Ma forse si può accedere ad una pia interpretatio che scorge in Maria il disorientamento psicologico alla morte del figlio e la gioia troppo grande che psichicamente non riesce a ritenere vero quanto le viene annunciato. Sarà compito della catechesi aiutare la comunità cristiana al recupero di tutti gli aspetti della figura evangelica della Vergine, come è tramandata dalla parola di Dio. Un altro imperativo promana dalla Bibbia: evitare la separazione tra culto e vita, poiché è inammissibile proclamarsi devoti di Maria e poi seguire la via dell'egoismo e della violenza. Con fine senso pastorale, Monsignor Francesco Tortora guardava la situazione sociale del Sud, della Calabria e della Locride in particolare, per inserirvi la parola educatrice della fede cristiana e della devozione a Maria. Di fronte ai fenomeni di violenza, intimidazione, ingiustizie e, purtroppo, uccisioni di vittime umane, lutti tremendi nelle famiglie, il vescovo pronuncia un chiaro giudizio religioso. Questa società non si armonizza con la maternità di Maria, che vuole rendere gli uomini fratelli.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, Città Nuova Editrice.

Pace e lodato Gesù Cristo. Sono sempre molto felice di porgervi ogni mattina il più cordiale saluto. Vi saluto con tanto affetto per questa nuova giornata di maggio, il mese dedicato alla Vergine Maria. Vogliamo dunque dedicare questa nuova giornata alla Madonna, nel mese dei fioretti, che noi siamo invitati a vivere per onorare il suo amore materno e perché per mezzo suo possiamo giungere al Signore, suo Figlio e nostro Salvatore. Sia una giornata serena, benedetta da Dio, piena di pace e di opere di carità.

0: Stiamo preparando la festa dell'Ascensione. La festa dell'Ascensione la celebreremo domenica prossima. Ci soffermiamo su questo mistero dell'Ascensione del Signore durante la recita delle lodi. Domenica prossima celebreremo anche la giornata della riconciliazione. Perciò oggi dedicheremo nella nostra meditazione e nell'insegnamento del tempo a questo tema. L'inno dei Vesperi nella festa dell'Ascensione dice così: è asceso il buon pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo. Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo. Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino e unico, fonte d'eterno amore. Amen. È l'inno dell'ufficio delle letture. Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce. Nasce nel sangue di Cristo l'aurora di un mondo nuovo. Torna alla casa il prodigo. Splende la luce al cieco. Il buon ladrone graziato dissolve l'antica paura. Gli angeli guardano attoniti il supplizio della croce, da cui l'innocente e il reo salgono uniti al trionfo. O mistero insondabile dell'umana redenzione, morendo sopra il patibolo, Cristo sconfigge la morte. Giorno di grandi prodigi, la colpa cerca il perdono, l'amore vince il timore, la morte dona la vita. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli, sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo. Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Vi dico dunque, e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, nella vanità della loro mente, acceccati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dentro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. È parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: È una parola questa che noi riporteremo anche domenica prossima per la giornata della riconciliazione. Il Signore ascende al cielo e porta con sé, lontano da noi, la nostra schiavitù, e vuole che noi restiamo liberi per costruire il suo corpo nell'unità, nella pace, nella comunione. E Lui che vive invisibile in mezzo a noi ci aiuta a vivere in maniera degna la nostra vocazione, per poter comunicare tra di noi con umiltà, con mansuetudine, con pazienza, anche con sopportazione vicendevole, per poter vivere nella pace, perché noi siamo un solo corpo, possediamo un unico spirito, siamo chiamati ad attuare un'unica vocazione, perché possediamo una sola fede, un solo battesimo. Non possiamo dividere questo corpo di Cristo, mettendoci noi in contrasto gli uni con gli altri, ma insieme dobbiamo completarci a vicenda, perché il Signore distribuisce i suoi doni in maniera diversa, in modo che tutti insieme possiamo formare la meravigliosa armonia di un corpo che è diverso nelle membra, ma che è unito, è l'unica realtà di Gesù Cristo. Oggi vogliamo pregare molto perché questa riconciliazione si attui dentro di noi, nella nostra famiglia, e poi la possiamo allargare nelle nostre comunità e nella Chiesa. Vogliamo pregare per la riconciliazione di tutta la Chiesa, che deve aprirsi poi in comunione con tutto il mondo. È stato questo il tema anche dell'ultimo convegno ecclesiale che è stato attuato a Loreto, che che ha dato il via a un cammino di riconciliazione. Sappiamo che questa deve essere la testimonianza che noi dobbiamo dare al mondo. Il mondo deve vedere che noi siamo l'unico corpo di Gesù Cristo che vive nella compattezza verso la perfezione di Gesù Cristo. Siamo chiamati a realizzare con pienezza la maturità di Gesù Cristo, anche noi protesi verso l'uomo perfetto. E allora ecco il nostro cammino per non restare sempre sballottati dalle onde come bambini, ma crescere in una fede adulta senza lasciarci ingannare da false polemiche, discussioni, dibattiti che, se sono ispirati da Gesù Cristo, possono diventare anche costruttivi, ma sempre nell'intento di portare avanti questa comunione, questa riconciliazione, non per metterci gli uni contro gli altri, ma iniziando una gara di stima vicendevole, come dice San Paolo: gareggiate nello stimarvi a vicenda, nell'accogliervi diversi gli uni dagli altri, tutti ricchi dei doni dello Spirito, sapendo che dobbiamo completarci a vicenda. Vogliamo ascoltare anche un discorso di Sant'Agostino Vescovo, il quale dice che nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo, con Lui salga pure il nostro cuore. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo che proclama: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Come Egli è asceso e non si è allontanato da noi, così anche noi già siamo lassù con Lui, benché nel nostro corpo non si sia ancora avverato ciò che ci è promesso. Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le tribolazioni che noi sopportiamo come Suoi membra. Di questo diede assicurazione facendo sentire quel grido: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E così pure io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Queste parole Sant'Agostino le dice perché abbiamo da ricordare che Gesù Cristo è sì asceso al cielo, ma è rimasto anche in mezzo a noi, nei fratelli. Per cui qualunque cosa noi facciamo al più piccolo dei fratelli, in bene o in male, noi facciamo al Signore. Perciò il Signore, più che cercarlo nel cielo, dobbiamo ora cercarlo tra di noi, nei fratelli. Ecco perché la necessità della riconciliazione, di una riconciliazione che non deve essere orientata soltanto a quelli che noi amiamo, a quelli che la pensano come noi, ma a tutti, soprattutto verso i poveri del nostro tempo, gli emarginati, tutti quelli che si sono anche magari contrapposti alla Chiesa, che odiano la Chiesa, che perseguitano la Chiesa. Noi dobbiamo cercare riconciliazione anche con loro, anche con quelli che si sono allontanati dalla Chiesa. Pensiamo alla moltitudine dei giovani drogati, ai pervertiti, tanta gente che sta portando sulla propria carne la passione del Signore, il peccato del mondo. Gesù è morto per tutti, ha pregato per tutti, ha versato il sangue per tutti. Non c'è nessuno che sia estraneo a Gesù Cristo, così nessuno deve essere estraneo a noi, al nostro amore. Quindi anche noi, facendo salire con Gesù il nostro cuore nel cielo, dobbiamo pregare a Gesù che dilati questo nostro cuore, perché diventi un cuore capace di un amore universale, senza esclusione di nessuno, in maniera anche molto concreta. Continua Sant'Agostino: perché allora anche noi non fatichiamo su questa terra in maniera da riposare già con Cristo in cielo, Noi che siamo uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità. Cristo infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con Lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi invece è possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amore che nutriamo per Lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi, e nemmeno si è allontanato da noi quando di nuovo è salito al cielo. Sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Ora il Figlio di Dio è sempre rimasto nel Padre. Con l'incarnazione il Dio non ha subito mutamenti in se stesso. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono rimasti consostanziali. Gesù Cristo, quindi, vivendo realmente la natura umana, è rimasto sempre nella Santissima Trinità. E ora, ritornando nella Santissima Trinità, con il suo corpo glorioso, ha continuato a rimanere in mezzo a noi. Infatti, egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù mentre era qui in terra. Infatti Gesù disse: nessuno è mai salito al cielo fuorché colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è in cielo. Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l'unità tra Lui, nostro capo, e noi, suo corpo. Quindi nessuno può compiere un simile atto se non Cristo, perché anche noi siamo Lui, per il fatto che Egli è il Figlio dell'uomo per noi e noi siamo figli di Dio per Lui. Così si esprime l'Apostolo parlando di questa realtà. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. L'Apostolo non dice così Cristo, ma sottolinea così anche Cristo. Così dunque, Cristo ha molte membra, ma ha un solo corpo. E il corpo di Cristo siamo noi. Ecco il perché della necessità dell'unità, e Gesù nel suo testamento spirituale ci ha lasciato solo questo mandato, di essere una sola cosa tra di noi come Lui è una sola cosa con il Padre. Perciò Egli è disceso dal cielo per la sua misericordia e non è salito se non Lui, mentre noi unicamente per grazia siamo saliti in Lui. Cioè Lui è salito per virtù propria, essendo Dio. Noi siamo saliti e saliremo poi alla fine del mondo anche con il nostro corpo glorioso per la sua potenza, per la sua grazia. E così non discese se non Cristo e non è salito se non Cristo. Questo non perché la dignità del capo sia confusa nel corpo, ma perché l'unità del corpo non sia separata dal capo. Quindi noi siamo lì dove è Cristo. Cristo è nel Padre, Cristo è nei fratelli, e noi dobbiamo ritrovarci nel Padre con Cristo. Quindi noi siamo lì dove è Cristo. Cristo è nel Padre, Cristo è nei fratelli, e noi dobbiamo ritrovarci

0: vita il suo corpo, questo corpo che lui sacrifica continuamente per noi, perché noi stessi diventiamo il suo corpo. Nell'Eucaristia realizziamo realmente questa unità con Gesù Cristo, mangiamo il suo corpo per diventare essere il suo corpo, beviamo il suo sangue per poter entrare in questa alleanza eterna con Dio, per essere una sola cosa con Lui, tanto che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono ad abitare in noi. Noi siamo il Tempio, il Tabernacolo dello Spirito Santo, della Santissima Trinità. Ecco, io credo che se noi sempre tenessimo presente queste verità, saremmo molto aiutati a evitare tra di noi discussioni, baruffe, divisioni, contrasti, gelosie, invidie, critiche, perché ogni atteggiamento di questo genere è in contrapposizione con quello che noi realmente siamo, è una profanazione di questa abitazione che c'è in noi della Santissima Trinità. E quando io mi metto in contrasto con un fratello, devo subito pensare che io sono Tempio dello Spirito Santo, della Santissima Trinità, sono il corpo di Cristo. Mio fratello è Tempio dello Spirito Santo, Tempio della Santissima Trinità, è il corpo di Cristo. Ora come posso mettermi contro il corpo di Cristo? Come posso mancare di rispetto al corpo di Cristo, al Tempio dello Spirito Santo? Ogni atteggiamento peccaminoso è una profanazione di quello che sono io e di quello che è il mio fratello. Come devo operare con intensità per creare comunione, per eliminare ogni contrapposizione, ogni contrasto, che è profanazione, che è sacrilegio della presenza di Dio in me e nel fratello. Vogliamo chiedere questa profonda conversione, perché allora sì, cominceremo a creare comunione e riconciliazione. Ora ecco che la riconciliazione non devo cercarla fuori di me, devo cominciare a realizzarla dentro di me, accogliendo Dio e vivendo in questa comunione profonda con la Santissima Trinità. E così si allarga questa abitazione della Santissima Trinità che fa di tutti noi una cosa sola, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vogliamo chiedere a Maria che, soprattutto in questo mese di maggio, ci aiuti a realizzare questo programma, questo ideale, questo impegno, questa vocazione nostra. Questa è la nostra chiamata. Lei che l'ha vissuta con massima intensità, che ha donato suo figlio perché tutti gli altri suoi figli venissero salvati, ha espresso il massimo del suo amore per l'umanità Maria quando ha accettato di sacrificare suo figlio e di assisterlo anche sulla croce, accogliendo poi da Gesù la maternità di Giovanni, quindi la maternità verso tutti noi.
1: Invochiamo ora la benedizione di Dio, la sua protezione, la sua luce di verità, il suo calore di amore, e vediamo di scoprire anche nei fratelli che incontriamo la presenza di Dio, perché in ognuno di noi c'è questo amore, questa verità, questa grazia, se non l'abbiamo spenta con il peccato. E se siamo nel peccato chiediamo perdono e lasciamoci guidare. E così chiediamo questa benedizione di Dio su noi, sui nostri cari, sulla nostra giornata. La chiediamo per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe e di tutti i santi e gli angeli e di tutta la Chiesa. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Vi auguro questa giornata nella pienezza della pace e della gioia del Signore Dio, unico, colui che è verità e che è amore e grazia e misericordia. A risentirci.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini ed è Fabrizio Ardito. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Il quale ha appena pubblicato, proprio in questi giorni, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io comincerei chiedendo, ma com'è questo cammino di San Francesco di Paola? Come funziona? Perché fra l'altro ho visto proprio da questo libro che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
2: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria, e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la Via del Giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare, e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge. È molto isolato e molto solitario anche a tratte.
1: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
2: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola. E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso di via per la Francia, e invece si dirige verso il Pollino. Si chiama via per la Francia non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato diciamo così inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
1: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, Segui il Sole, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi devo dire c'è a pagina 161, da pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
1: Sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso. Esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino di San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi erberesh, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte. Ci sono molti, molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente, sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
0: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del santo.
1: Sì, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti, perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari, e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa. Quindi.
0: E poi c'è questo arrivo dal mare delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta, con centinaia di persone sulla spiaggia.
1: Anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte, e poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso che una festa dura 4 giorni con musica, canti, balli e moltissime cose buone da mangiare, questo non bisogna mai dimenticare quando si va in quelle parti d'Italia.
0: Siamo con Fabrizio Ardito che ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito: si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Come ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
1: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni e le tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide e di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
0: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via Francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
1: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile, da aprile in poi si può andare tranquillamente.
0: Un'ultima cosa: è un cammino scandito dai santuari, San Marco Argentano, San Francesco di Paola, Santuario di Paterno Calabro, Corignano Calabro, Monte Sant'Angelo. Ecco, che rapporto c'è con questi santuari che si incontrano? Sono luoghi nei quali c'è l'ospitalità, si dorme, si mangia, oppure si guardano solo o si entra nella chiesa, si vede com'è bella e poi si viene via?
1: Beh, diciamo che non esiste una ospitalità organizzata nei monasteri, anche perché poi a Paterno si può dormire, però negli altri santuari tipo Spezzano o Corigliano diciamo che il convento non esiste più, cioè erano conventi che sono stati fondati a San Francesco di Paola, ma adesso è rimasta sostanzialmente solo la chiesa, quindi non c'è una ospitalità diretta da parte dell'ordine dei minimi di San Francesco di Paola. Però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte dei frati a raccontare e raccontarsi nei luoghi dove ci sono ancora oggi, tipo a Paterno o a Paola.
0: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci introdotto al cammino di San Francesco di Paola, per aver scritto il libro e poi per avercelo riassunto così in queste poche parole. Il libro appunto si chiama Segui il Sole, della Ediciclo. Grazie di nuovo, e ormai siamo nella stagione giusta per dire buon cammino.
1: Sì, comincia a essere il momento per organizzare questo viaggio e partire verso la Calabria prima che arrivi il caldo dell'estate.

I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione e rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare, cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione. Perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione, proprio c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura, che cosa ancora si può dire sulla scrittura. Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora, e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse una cosa sanno tutti, dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa, non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è per esempio Alan Paton, era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il giudice, il grande giudice, mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere.
che sono, come mai non hai ferito, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fitto di questi aneddoti che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa. Deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo e quello manda dal medico e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia. Una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza. Una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana.

Secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione. Poi e del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè, la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento. È l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi, su quello che dice, su questo sogno di Battiato. Dice: la guarigione di cui parla il sogno indica il superamento della precarietà della vita, cioè del tempo che fugge, l'incontro di qualcosa che non è il nulla, ma l'abbraccio con una realtà che è. È la soglia dell'esperienza di un'energia intensissima che l'immagine del cerchio di pura dolce luce figura. Sono cose che qui derivano da una matrice, da un'origine che è abbastanza collegata al pensiero orientale, che però non è lontanissima dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, edito da Piano B.

Ultimo libro di oggi, passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ciclo Editore. L'autore è Flavio Fauro. Ora, questo libro è veramente un libro affascinante per chi pensa di andarsene in giro a passeggiare più che a fare proprio grandi escursioni, perché stiamo parlando sempre di uno, quindi ci sono anche cose quasi urbane in questi cammini, in queste passeggiate, tant'è le chiama passeggiate l'autore, non cammini, che vengono proposti, che sono qui definiti invece itinerari, sono 21. E sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica, che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, nello spostamento veloce, i mezzi di trasporto che permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero, e invece quando si arriva a una chiesa il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita, e si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata per, qui ho aperto a caso, dice, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche delle fotografie, altre fotografie dei luoghi che si attraversano. Devo dire, la cartografia potrebbe essere un po' incerta, tant'è anche l'autore avverte, dice, guardate, se vi procurate una carta veramente buona andate meglio, però dice anche, sono itinerari così semplici, così brevi, così fra l'altro sostanzialmente in piana, so, c'è questo itinerario 8, sono 7 km 700 metri, c'è 3 ore dislivello in salita, 180 metri, che su 7 km vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, libreria di Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malzania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la solennità dell'Ascensione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 24 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Sì, noi abbiamo il doppio racconto, sempre dalla stessa mano, che è la mano di Luca, sia nella prima lettura, l'inizio degli Atti degli Apostoli, che nel Vangelo, che è la fine del Vangelo di Luca stesso. Ecco, noi sappiamo che c'è un tempo che è chiuso entro un atto, cioè il tempo della missione di Gesù su questa terra. La festa di questa domenica sarà festeggiare la fine della sua missione. Perché? Dobbiamo festeggiare il fatto che lui se n'è andato. Che cosa c'è di bello nel fatto che lui se n'è andato? E di fatto abbiamo un malessere, una paura, gli uomini di Galilea che stanno a guardare il cielo, così come vengono chiamati uomini di Galilea, cioè ancora non vi siete fatti divinizzare. Lo vedrete tornare quando avrete vissuto un'esperienza. Questa esperienza viene annunziata sia nella prima lettura che nel Vangelo, è ricevere quello che il Padre ha promesso, ricevere qualche cosa che nella prima lettura dice: tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, immersi nello Spirito Santo, inzuppati nello Spirito Santo, trasuderete Spirito Santo. Per questo, come già è stato detto nel Vangelo di Giovanni, deve andarsene Gesù. Perché? Perché deve andarsene? Perché noi riceviamo lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca inizia a far capire questo tipo di realtà con la storia dei discepoli di Emmaus poco prima, quando avviene che i discepoli ci mettono tanto a capire di avere a che fare con Gesù, ma appena lo riconoscono, lui se ne va. Il punto è che da quel momento in poi inizia per loro una vita nuova, una vita che comincia solamente quando lui se ne va. Perché ripetiamo questo quesito? Allora, lui deve andare al Padre, lui deve essere rivestito di gloria e arrivare allo scopo ultimo della sua avventura, mentre noi abbiamo da iniziare una nuova fase, la fase adulta. La fase adulta è quella in cui si inizia a camminare con le proprie zampe, si inizia a fare le cose investiti di fiducia da Dio. Questo atto che fa Gesù di benedire mentre si allontana mischia i due elementi, l'allontanarsi e il benedire. In effetti, nell'Antico Testamento la benedizione era l'atto paterno di consegnare i beni al figlio, ed era l'atto che generalmente si faceva morendo. Esempio tipico è Isacco, figlio di Abramo, che benedice suo figlio Giacobbe, peraltro pensando di benedire Esaù. E però quando Esaù torna dopo Giacobbe, che si è preso, carpito, rubato la benedizione di Esaù, Esaù non troverà altre benedizioni per lui, perché il padre ha già consegnato ufficialmente i suoi beni. È curioso, è il frutto della tristezza della morte del padre. Il padre se ne va e il figlio diventa importante, e il figlio diventa il padre. È quel momento in cui è interessante, il figlio benedetto di Dio deve salire al cielo e stare col Padre Celeste, mentre loro devono tornare a Gerusalemme, restare nella città. In certo senso è lì che si darà l'avventura. Cioè, noi dove troveremo lo Spirito Santo? Per un'acquisizione fortuita o semplicemente databile in un tal giorno senza finalità? Così? No, noi troveremo lo Spirito Santo che è nella missione, che è la missione. Infatti, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo nella Pentecoste, dovranno uscire, non potranno stare fermi. faranno subito qualche cosa, le cose saranno subito cambiate. Allora, la benedizione di Dio è la nostra missione. È consegnare a noi l'opera che il Padre ha dato da fare a Lui. Infatti, compare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, questa fra le prime frasi che Gesù dice da risorto è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione è il metterci in prima linea a noi. Alle prime frasi che Gesù dice da risorto è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione

Nello stesso tempo, Ura si manifesta nella nostra povera carne di uomini di Galilea, gente che ha una provenienza, gente che ha una storia e che deve essere inzuppata di Spirito Santo e incontrare uomini poveri, portatori dell'opera di Dio. Allora l'ascensione è la festa in cui proclamiamo che Dio ha fiducia in noi, che Dio ci dà qualcosa da fare, che abbiamo da andare in città e lavorare, aspettare lo Spirito Santo nelle cose che facciamo, nelle missioni che ci dà da compiere, nella vita ordinaria. La vita è veramente bella perché è il luogo dove si incontrano i doni di Dio, dove Dio ci dà la sua potenza. Cosa farò io per ricevere lo Spirito Santo? Me ne vado in città e mi metto a lavorare, me ne vado alle mie cose e mi metto a farle, me ne vado al mio lavoro e cerco di farlo, ed è lì che avrò ispirazioni, perché se faccio le cose aperto all'amore, l'amore mi dirà come farle ed è lì che lo Spirito Santo sarà con me. Qui non si tratta semplicemente di prendere e partire, non partire, andare, non si sa che cosa. Il problema è vivere la propria vita, e poi se Dio ci vuole chiedere di più ce lo farà capire, se la Chiesa ha bisogno di qualcos'altro lo vedremo, ci sarà detto, lo capiremo noi stessi, ma il punto è che è qui sulla terra che si riceve lo Spirito Santo. Non dobbiamo pensare che il tempo che c'è da qui alla morte sia semplicemente un tempo di attesa, è il tempo meraviglioso in cui conoscere Dio sempre di più nelle opere che ci dà da fare. L'ascensione è il momento in cui bisogna decidere se diventare adulti o restare a aspettare chissà che cosa. Non restare a guardare il cielo, ma andare in città, mettersi con le proprie cose, perché Dio ha fiducia di noi. Se Dio ci ha dato una famiglia, ci ha dato fiducia, vai, ama la tua famiglia, vai, buttati in quelle cose. Se ci ha dato una missione la Chiesa, vai, entra, spenditi, consumati in quella missione, vedrai quanto sarà bello. Se ci ha dato di curare qualcuno, di fare qualsiasi atto ci ha dato da fare, farlo attendendo e credendo che Dio ci aiuterà, che Dio opererà con noi in felice sinergia con lo Spirito Santo, ed è lì che ci viene dato il contenitore, il recipiente dello Spirito Santo, è la vita che Dio ci dà da vivere. Ci mettiamo lì, andiamo nella città, facciamo le cose, lui se n'è andato, perché ora le cose le facciamo noi, perché le persone si salvano per mezzo della nostra povera parola, perché le persone vengono amate per mezzo delle nostre povere mani, le nostre mani divengono le sue, le nostre parole divengono le sue, e chi riceve noi riceve lui. Quanto è bella la festa dell'ascensione, la festa della fiducia che Dio ha in noi, perché sa che possiamo compiere l'opera che ci dà da fare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani. Intanto le autorità di Malé hanno tolto il diritto di navigazione alla imbarcazione. Taiwan rivendica il diritto alla propria indipendenza. Questo dopo le parole del presidente Trump, che ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole pronunciate dopo il summit con Xi a Pechino. Intanto Trump è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di diversi paesi dell'Africa. Uniti contro il pizzo e la violenza, Dio Pizzo torna in strada, questa volta lungo il litorale palermitano, al centro della nuova offensiva degli uomini del racket. Volantini sono stati affissi nella notte in vari punti della borgata marinara di Palermo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine Capaci, presi di mira dalle raffiche di Kalashnikov, spari e richieste estorsive contro le attività commerciali. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprenderà oggi alle 15. Sospeso e poi ripreso anche l'incontro Ruud Dardéri, vinto dal norvegese. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Benvenuti a tutti e a tutte. La edizione 17esima di Ascoltare, Leggere e Crescere sbarca ad Azzano Decimo per proporci un incontro dedicato a itinerari di accompagnamento alla vita matrimoniale. Abbiamo il piacere di avere con noi Luisella e Mario da Corva che ci condivideranno un po' il loro percorso di vita matrimoniale, ma soprattutto anche il vostro percorso nella diocesi e anche poi nella parrocchia, per quello che vi è possibile per continuare appunto il vostro cammino di sposi accanto anche a nuovi sposi o a sposi che hanno già detto il loro sì e che cercano in voi anche il vostro incoraggiamento. Grazie per essere qui e lascio a voi la parola.
1: Grazie a voi per l'invito. E niente, il nostro sarà più un intervento esperienziale, ecco, con qualche, non abbiamo grosse indicazioni, ecco, da dare. Noi possiamo dire che il nostro cammino è iniziato sì nel momento prima del sacramento del matrimonio, attraverso il percorso per fidanzati che avevamo fatto a suo tempo a livello diocesano, però possiamo dire che il cammino è stato molto, ma molto più bello anche nella fase successiva, ecco, al matrimonio. Perché? Perché ci ha aperto ad una relazione sempre più intima, ma sempre più vicina. E se siamo qui forse anche oggi a parlare con un po' di esperienza in più è proprio perché abbiamo fatto insieme tutta una serie di percorsi, di un cammino che ci ha così aiutato a crescere. E altre coppie sposi più avanti di noi nella preparazione ci hanno aiutato, diciamo, introdotto in questo percorso, in questo impegnarci, in questo testimoniare, ecco. E ci troviamo d'accordo, ecco, mi trovo d'accordo con quanto diceva Don Francesco, che l'aiuto viene anche da chi ci sta davanti a questi percorsi per coppie sposi, per gruppi famiglia, ecco. Noi abbiamo avuto degli esempi e questi ci hanno spronato ad impegnarci un po' alla volta anche a livello diocesano. Per alcuni anni noi siamo stati presidenti e collaboriamo ancora tuttora con la pastorale familiare, proprio per stare vicino, ecco, ad altre coppie, vicino ai fidanzati. E la cosa importante è sempre quella, a nostro avviso, di non fermarci alle apparenze, ma di cercare di leggere anche i momenti storici. E quindi quando noi ci siamo sposati avevamo la società era costruita, diciamo, in un determinato modo, molto più legata alle situazioni, diciamo, del secolo precedente. E attualmente invece le coppie che si avvicinano ai percorsi per fidanzati e che quindi poi magari entrano a far parte dei gruppi famiglia o gruppi sposi è completamente diversa. Quindi bisogna sì essere aperti ad accettare anche chi magari non condivide la nostra fede ma vuole condividere un percorso relazionale, quindi di vicinanza, ecco, di capire, e quindi l'importante è capirci, ecco. E passo un attimo la parola a Luisella per spiegare un attimo anche più approfonditamente queste varie fasi, cosa si è fatto in questi anni, che si sta tentando di fare.
2: Ecco, grazie. Allora, come diocesi abbiamo sempre avuto un percorso di preparazione al matrimonio a livello diocesano e da quest'anno è stato un po' sostituito con i percorsi a livello foraniale di unità pastorale, e anche qualche parrocchia insomma si cimenta in questo itinerario. Diciamo che la preparazione immediata è spesso insufficiente, nel senso che pochi incontri non sono sicuramente sufficienti per approdare poi ad un cammino matrimoniale, ad un percorso matrimoniale che sia veramente importante e fondato sul sacramento del matrimonio. E quindi ecco, da questo punto di vista come diocesi ci piacerebbe che i percorsi che si stanno facendo a livello di parrocchia o di forania abbiano più incontri. Parlava Don Francesco di 4 mesi, no? Ecco, sono tempi lunghi che servono proprio per avere la possibilità di conoscersi meglio, ma soprattutto di iniziare un percorso di riavvicinamento alla fede, perché molto spesso ci siamo accorti che arrivano coppie che magari hanno fatto dei percorsi alternativi anche, no? E quindi questo potrebbe essere un riannuncio, o anzi addirittura un primo annuncio. E, ecco, noi ci chiediamo anche come la comunità educa all'amore, come la comunità cristiana educa all'amore. E, bisognerebbe partire veramente da piccoli. I giovani che ci sono qua stasera veramente dovrebbero sentire la comunità cristiana come una comunità che li aiuta nella crescita, nell'affettività e nell'amore. Come possiamo pretendere poi le relazioni di cui parlava Don Francesco, se non vedono in famiglia e se non vivono poi anche nella comunità proprio l'insegnamento ai rapporti affettivi? E, ecco perché, per esempio, sarebbe molto importante che la coppia che decide di fare il percorso per avvicinarsi al matrimonio, per celebrare il sacramento del matrimonio, venisse accolta e valorizzata come un dono grande dalla comunità. E purtroppo cosa succede? A volte le coppie vanno dove ci sono i percorsi, magari anche fuori parrocchia, addirittura fuori diocesi. C'è successo ultimamente proprio di essere chiamati ad un percorso per chiamiamoli fidanzati, ma di fidanzati non c'era più nessuno, erano tutte coppie conviventi, e c'era una coppia che veniva addirittura dal Trentino, perché non avevano trovato lungo la strada, se non a Brugnera, un percorso per fidanzati. Quindi come fa la comunità del Trentino, o insomma di Trento, dove era la loro, ad accoglierli e a sapere che stanno facendo un percorso? Ecco, poi diciamo che spesso queste coppie arrivano con già tutto programmato, no? Il ristorante, il vestito, questo e quello, e non hanno pensato invece a programmare questo percorso e a viverlo nella serenità. E allora, a questo proposito, la diocesi ha offerto e sta continuando ad offrire a dei giovani proprio ancora in età non da matrimonio, insomma, un percorso di avvicinamento al sacramento del matrimonio, guidato da Don Dario Donei, che è molto importante. Almeno abbiamo visto i giovani, amici delle nostre figlie, frequentarlo ed essere veramente molto contenti, anche perché conoscono meglio se stessi, si avvicinano al sacramento del matrimonio e anche instaurano delle buone relazioni anche tra le coppie, perché anche questo è molto importante, no? Avere poi delle coppie di riferimento quando comincia la vita vera, la vita matrimoniale. Ecco, poi un'altra cosa che così abbiamo visto nel corso degli anni è che diversi percorsi sono gestiti soprattutto, diciamo, dal sacerdote. Ultimamente sempre più si fa affiancare da coppie che hanno una certa esperienza anche, no, di vita matrimoniale. Questo non perché dobbiamo insegnare qualcosa a questi nubendi, ma perché cioè, la testimonianza è molto importante. Come diceva Mario, appunto, anche noi abbiamo visto nella nostra vita e abbiamo fatto tesoro di questo altre coppie davanti a noi, e questo ci ha dato la speranza che si poteva fare, che non era così una cosa difficile o campata in aria, ma a vedere la testimonianza, avere la testimonianza di qualcuno davanti a noi è molto importante. Ed è per questo che la diocesi, a questo proposito, proprio dall'anno scorso sta facendo un percorso per le équipe che aiutano i sacerdoti a preparare i percorsi per fidanzati, e si tratta di 9 incontri strutturati una volta al mese e con la presenza di Don Enrico Facca, ecco, sì, Don Enrico Facca, e la psicologa, una psicologa e una coppia, la coppia che attualmente sono i presidenti della pastorale familiare, Daniela e Marco, e la psicologa invece è la dottoressa Marianna Di Fiore. E, ecco, ci piacerebbe che nei percorsi non venissero più chiamati gli esperti come si usava fare un tempo, no? Anche perché quelli fanno la loro relazioncina e poi finisce lì. Invece è molto bello curare le relazioni, e la coppia che viene deve sentirsi veramente accolta e coccolata, e dovremmo quasi fargli una sorpresa per dire che la Chiesa è una famiglia che ti accoglie, non è andar lì e sentire una relazione, ma è vivere insieme. E quindi ci sono diversi percorsi per fidanzati, per insomma coppie, che prevedono per esempio la cena con le famiglie dell'equipe, oppure non so, delle esperienze di convivenza, dove appunto insomma durante la giornata si fa sia il pranzo insieme, ma la messa, e anche il momento di confronto e di crescita. Quindi questo è, insomma, secondo noi è molto importante. Ecco, nei percorsi ultimamente ci accorgiamo che ci sono coppie di diversa età. E mentre prima magari c'era una certa omogeneità, adesso ci troviamo con delle coppie che sono conviventi da diverso tempo e hanno già maturato delle esperienze molto forti, e quindi non è facile in qualche modo confrontarsi, no? E mettersi faticano a mettersi in gioco. Ecco, dobbiamo essere così bravi e capaci invece di fare in modo che siano dei laboratori questi percorsi, e non appunto degli incontri dove noi parliamo, ma fargli vivere qualcosa di concreto insieme e appunto fargli provare la bellezza del conoscere Cristo in particolare, e anche del sacramento appunto del matrimonio. E per tutti quelli che arrivano a questi percorsi perché costretti, per tanti motivi, da parenti, ma anche semplicemente perché vogliono la cerimonia in chiesa, eccetera, eccetera, e noi appunto vorremmo aiutarli a fare invece un percorso dove alla fine dicono lo voglio veramente con il cuore e non perché sono costretto. E quindi in questo caso bisognerebbe, insomma, che cercassimo di accoglierli per quello che sono, senza voler cambiarli, ecco, ma facendo un pezzo di strada insieme a loro, e soprattutto avendo proprio a cuore l'annuncio, per favorire la loro relazione con Dio. Noi dobbiamo fare solo da tramite, perché come diceva appunto Don Francesco, c'è già presente nel loro amore, nel loro stare insieme, c'è già presente Dio, c'è già la grazia di Dio. A noi cosa aspetta? Forse fargliela notare un po' di più e far capire loro che questa sarà poi il seme e il fuoco che li farà andare avanti anche nei momenti di difficoltà che la vita, insomma, purtroppo riserva. Ecco.
0: Grazie per questa vostra testimonianza. Passerei ora la parola all'avvocato Vincenzo Bassi con una richiesta anche biografica, quindi qual è stato un po' il suo percorso che l'ha portata ad essere attualmente il presidente della Federazione Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, e poi grazie per essere qui a condividere con noi non soltanto un sogno, ma una realtà, una possibilità, quella del matrimonio tra uomo e donna, con il sigillo del per sempre, l'apertura alla vita e la fedeltà. Questo per noi è un valore peculiare ed è il sogno che il Signore ci ha offerto e che insieme abbiamo la possibilità anche con lei di condividere questa sera. Grazie, grazie, lascio lei la parola.
3: Grazie a voi di questa esperienza di semplicità che riempie, perché la famiglia è un'esperienza che viviamo tutti, abbiamo tutti quanti vissuto. Siamo convinti, secondo me sbagliando, che esistono dei modelli di famiglia, mentre la cosa più corretta forse da dire è che esistono degli esempi di famiglia, perché la mia famiglia, io sono sposato con Carla, abbiamo 3 bambini, Antonio Maria, Miriam e Giancarlo Maria, è una famiglia diversa dalla famiglia di Nazareth, ma con la famiglia di Nazareth abbiamo spero di poter avere dei punti in comune, anche se oggettivamente siamo diversi, cioè la mia famiglia è diversa, però io spero di potermi avvicinare al senso della famiglia di Nazareth. Ora, perché io sono diventato presidente? Questa è una bella domanda, dico subito che sono un avvocato d'affari, per cui sono un esperto di diritto tributario internazionale, quindi diciamo che non mi occupo di diritto di famiglia, ecco, diciamo non me ne occupo di diritto di famiglia, e però tutte le cose che dico le ho vissute, le ho prima viste, quindi le mie idee nasce proprio dall'etimologia della parola idea, da eidon, eidon, per chi ha studiato il liceo classico sa benissimo che eidon è il lauristo di orao, quindi prima vedo e poi ho un'idea, non è esattamente il contrario, cioè non è che io questa realtà è nata nel cervello e quindi diventa razionale, no, è un qualcosa che vedo. E perché stresso molto questo concetto? Perché lo spiego in maniera molto, molto chiara. Noi ci siamo sposati con Carla e i nostri genitori hanno investito tutte le loro risorse sulla nostra formazione professionale, quindi diciamo siamo una coppia semplice che però ha una formazione diciamo importante, quindi abbiamo dovuto fare affidamento sulle nostre forze economiche. È stresso molto il tema economico perché in effetti grazie alla preparazione in termini economici, a un certo punto noi ci siamo resi conto che dovevamo comprare una casa, questa casa la dovevamo comprare senza soldi, abbiamo fatto un'operazione di indebitamento, in questa casa è nato Antonio, però una casa piccola di 57 metri quadri, poteva nascere solo Antonio. Allora abbiamo deciso di prenderci una casa più grande sulla stessa strada di casa. Mia moglie è una brava amministrativista, ha verificato che c'era una casa molto più grande che costava di meno, Abbiamo capito per quale motivo costava di meno, abbiamo fatto, lo dico apposta con i termini tecnici, una due diligence, abbiamo visto che si poteva comprare, dovevamo vendere l'altra casa, creare una plusvalenza e con il capital gain, quindi con la plusvalenza, pagavamo l'anticipo e poi facevamo un mutuo ad libitum, senza limiti. Però intanto l'operazione si poteva fare. Questa operazione è stata fatta e in quest'altra casa sono nati altri due bambini. Ora, perché ho fatto questa storia? Perché, come vedete, la famiglia Bassi ha postato in essere un'operazione imprenditoriale, una vera e propria operazione imprenditoriale. Però cos'è successo? Che durante quel periodo mia moglie, che è avvocato, non ha, tra virgolette, fatturato, però ha permesso alla mia famiglia, alla nostra famiglia, di poter fare un passo importante per la sua esistenza, producendo valore economico. E da questa realtà è nata tutta una storia. Perché vedete, io normalmente con le imprese si fa il famoso prestito ponte: devi comprare un immobile, vai dalla banca prima di andare a Rogito e chiedi: scusate, dobbiamo fare un prestito ponte in vista di un contratto definitivo. Io con questo atteggiamento vado in banca e chiedo: ho bisogno di un forte anticipo per comprare la nuova casa. Mi dicono dall'altra parte: ma tu non sei un'impresa, sei un consumatore, quindi io questo, a te il prestito ponte non lo posso fare. Cosa faccio? Rimango alla casa di 57 metri quadri oppure ci provo? Allora dico: fermate un attimo, io non devo comprare casa, devo comprare una barca. Mi date i soldi per comprare una barca? I soldi per una barca si danno. Poi io la barca non l'ho trovata e mi sono ritrovato la casa. Sulla base di questa esperienza io ho capito che la famiglia è molto di più del luogo degli affetti. La famiglia è un'impresa, è la proto-impresa, svolge una funzione economica. Non c'è impresa se non c'è organizzazione, professionalità e gestione economica. Se voi prendete l'articolo 2082 del Codice Civile, vi accorgete che questa è la definizione di impresa. Economia, la parola economia, deriva dal greco nomos oikia. Oikia significa casa di famiglia, significa famiglia. Nomos significa gestione. La parola economia è gestione di famiglia. La famiglia è l'esempio di ogni impresa. Non ci può essere un'impresa che funzioni se non ha una gestione come quella del bonus pater familias, che non è traducibile in termini giuridici, tant'è che è rimasta quella che noi troviamo nel diritto romano. Ora, parlando di funzione, rendendoci conto di quello che la famiglia realizza, quindi utilizzando le categorie per cui ho studiato, io sono riuscito, insieme a mia moglie chiaramente, a spostare la discussione dalla identità alla funzione. E parlando di funzione, io non ho più discusso su che cosa significa la famiglia, che tipo di famiglia, perché nel momento in cui si parla di funzione non diventa più un privilegio aver famiglia, ma diventa una responsabilità, una gioiosa responsabilità. Questo schema di argomento è stato dai giuristi cattolici, perché io, oltre a essere presidente della Federazione Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche, sono vicepresidente nazionale dell'Unione dei Giuristi Cattolici. Noi come giuristi cattolici abbiamo cominciato ad affrontare il tema in chiave economica, e spiegando, anche quando si parlava di fiscalità, che la famiglia non vuole privilegi, non vuole agevolazioni, ma vuole soltanto giustizia fiscale, perché oggi è discriminata, quindi un sistema giuridico che ripristini una situazione di uguaglianza. poiché questo argomento è un argomento che funzionava perché evitava discussioni che portavano poi soltanto a uno scontro, ma permetteva anche alle persone di buona volontà di comprendere il valore unico e insostituibile della famiglia, piano piano, parlando con amici, mi è stato chiesto di impegnarmi e l'ho fatto chiaramente non soltanto parlando ma anche scrivendo attraverso gli strumenti che ognuno di noi ha e anche attraverso articoli scientifici. Poi da qui c'è stato l'impegno nel forum e siccome ho la fortuna di parlare tante lingue straniere e quindi diciamo non c'era nessuno che voleva andare in Europa, mi ci hanno mandato a me, ecco, sostanzialmente. Poi siccome io parlo tedesco e i tedeschi, come nella chiesa, anche nel forum, in questa federazione, diciamo esprimono delle perplessità su argomenti di tipo identitario, poiché io di identità non parlo, ma non perché per me il matrimonio è cosa diversa da quello che si è detto prima, semplicemente non lo trovo utile e funzionale a un discorso, soprattutto in contesti come possono essere contesti pubblici, Parlamento europeo eccetera eccetera. I tedeschi erano molto contenti che io affrontavo il tema famiglia attraverso una chiave di lettura diversa e sono stati loro che hanno voluto che io diventassi presidente. Ma adesso mi sono un po', diciamo, per me non è facile parlare di me stesso, però me l'ha chiesto, diciamo, mi sono trovato a essere presidente della Federazione Europea dell'Associazione Familiare Cattolica. Diciamo che me l'hanno chiesto e io mi sono messo in discussione. Grazie alla mia famiglia è stato questo possibile, perché la FAFSE è una federazione che rappresenta 22 paesi in Europa. L'Europa non è solo l'Unione Europea, ma è l'Europa continentale, quindi andiamo dall'Ucraina fino a Malta, per intenderci. Abbiamo rapporti con l'Albania, con la Bosnia e Erzegovina, cioè effettivamente ci muoviamo abbastanza. E la nostra funzione è di due tipi: da una parte noi svolgiamo attività di rappresentanza delle famiglie, quindi chiamiamolo con un termine forse brutto, lobby per le famiglie, e lo facciamo sia all'Unione Europea sia al Consiglio d'Europa, che sono due istituzioni, lo dico anche per i ragazzi, diverse, perché l'Unione Europea ha a che fare con il mercato unico e ha a che fare con la libera circolazione dei beni, delle merci e delle persone, dei capitali, mentre il Consiglio d'Europa è un'istituzione, la prima istituzione, che è concentrata più sui diritti dell'uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo noi siamo l'unica associazione familiare che ha lo status partecipativo, quindi è un impegno importante professionale che nel mio caso è vissuto da volontario, mi porta anche molto fuori. Spiegata che cos'è la FAFSE, la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa. Ecco, scusate, mi stavo dimenticando una parte importante della nostra attività. La seconda parte è quella un po' più vicino alle conferenze episcopali, perché noi abbiamo siglato un memorandum sia con la Comesse che l'Istituzione Europea dei Vescovi, dove ciascuna conferenza episcopale manda dei delegati, sia con la CCE, che invece è il Consiglio delle Conferenze Episcopali. Noi abbiamo rapporti con entrambi. La nostra l'attività per me molto importante è quella di diffondere in tutta Europa e sviluppare l'associazionismo familiare cattolico. Ok? Quindi, perché e questa attività, per esempio, oggi la stiamo facendo in Albania, anche in parte in Ucraina. La si voleva fare in Russia qualche mese prima della guerra, poi per ora è stata bloccata, e in Olanda, anche in paesi l'ultimo incontro addirittura c'era una rappresentanza della Norvegia. Quindi noi diciamo facciamo di tutto per diffondere anche l'associazionismo familiare cattolico. Spiegata un po' appunto la FAFSE, diciamo subito che la famiglia è il primo negozio giuridico di ogni società civile, cioè il passaggio dalla violenza alla civiltà è segnato dal matrimonio, cioè prima del matrimonio c'è violenza, attraverso, dopo il matrimonio comincia la civiltà. E questo, se noi lo prendiamo, non è soltanto la storia della Bibbia, ma anche, se per esempio, bellissimo, se vi capita, leggetelo, Ovidio, le metamorfosi di Ovidio, dove proprio lì a un certo punto c'è un dialogo bellissimo tra Diche, la dea della giustizia, e Pirra e Deucalione, dove loro cercano di capire dalla dea della giustizia che cosa devono fare. E proprio la dea della giustizia dice loro che devono, con un oracolo dicono, devono, diciamo, dissodare la terra, buttare la terra e buttare quelle pietre fuori, cioè significa devono popolare la terra. Ed è interessante questo aspetto, cioè dire che il primo negozio giuridico non è la compravendita dei beni, non è la compravendita dei beni e non è la richiesta di lavoro, sembra, no, è il matrimonio. Ma il matrimonio è un negozio giuridico completamente diverso dagli altri, tant'è che non si chiama il matrimonio contratto, e soprattutto non sono possibili i cosiddetti patti prematrimoniali. Ma perché non sono possibili i patti prematrimoniali? Facciamoci una domanda, perché noi ci dobbiamo, non dobbiamo diventare esperti soltanto del come si fanno le cose, ma anche del perché si fanno. E questo lo dobbiamo alla nostra cultura umanistica prima di tutto, e poi anche alla nostra fede. Il matrimonio non è un contratto, ma è un negozio giuridico, quindi il genus rispetto alla species, perché è l'unico negozio che viene siglato non nell'interesse tuo, ma nell'interesse dell'altro. Cioè io mi sono sposato con Carla non per il mio interesse, come avviene per esempio in una cooperativa, no, in un tema mutualistico. Noi costituiamo una cooperativa perché prima o poi, facendo le corna, può capitare a me, giusto? No, non è questo l'obiettivo. No, io mi sono sposato perché il mio amore concretamente nell'esperienza, quindi non nell'ideologia, si è manifestato nel fatto che voglio fare tutto perché a mia moglie non capiti niente. Io mi sono sposato nell'interesse di mia moglie, non nel mio interesse. Siccome spero che questo discorso sia valso anche per Carla, a quel punto noi abbiamo realizzato quello che prima Don Francesco diceva: noi siamo qualcosa di più, siamo diventati qualcosa di più. Allora partiamo da questa storia, non da questa idea, non dal sentimento, non dall'affetto. Certamente questi aspetti rafforzano questa storia, ma non è sull'elemento semplicemente dell'affetto che si può fondare l'elemento fondante del matrimonio, ma è proprio un'esperienza, e l'affetto serve a rafforzare questa esperienza. E oggi noi stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, lo diceva Papa Francesco nel 2015 a Firenze, e noi dobbiamo capire che fare, che facciamo in questo cambiamento d'epoca. Si è detto prima, no? L'abbiamo parlato prima col sindaco, ma la famiglia è in crisi. La famiglia è in crisi, si dice la famiglia è in crisi. È vero che la famiglia è in crisi. È in crisi la società e quindi è in crisi la famiglia. Perché se la società nasce dalla famiglia, la famiglia è il primo soggetto che percepisce la crisi. Un po' come spesso capita nella Chiesa, no? Quando la Chiesa è la prima istituzione che comprende che c'è malcontento, perché è realmente popolare, perché veramente si ispira al popolo, perché veramente i pastori sono un po' gli ostetrici del popolo, ok? Quindi non cercano, come l'intellettuale organico, di imporre un modello di pensiero. Stanno vicino al popolo e cercano di realizzare la vocazione del popolo, il vero spirito popolare. Però la domanda che io mi pongo e vi pongo: ma si può uscire dalla crisi senza famiglia? Paradossalmente la famiglia è in crisi e quindi è il malato, e noi siamo tutti quanti consapevoli che possiamo risolvere la crisi solo con più famiglia. Però mi si potrebbe dire, ma anche questa ideologia, tu sei a favore, sei il presidente, se non dici tu chi lo dice? No, no, siccome io non parlo per ideologia, ma semmai mi ispiro alla realtà e dalla realtà cerco di creare delle idee, che sono idee semplici che tutti quanti noi capiamo, dico che anche questa conclusione, ovvero che noi abbiamo bisogno di più famiglia, nasce dall'esperienza. E quando l'abbiamo fatto questa esperienza? Recentemente, durante la pandemia. Perché guardate che anche la famiglia sa essere individualista, isolata, una monade, ok? Anche la famiglia può essere una monade. E quando è la famiglia una monade? Quando è sola? Durante la pandemia le famiglie sole hanno sofferto, e non poco, tanto. E molte di queste sole si sono sfasciate proprio durante la pandemia, mentre quelle che stavano in comunità, che abitavano in comunità, che non erano sole, anche se non si incontravano, questo è un elemento, un'esperienza interessante, cioè noi abbiamo sempre concepito le comunità come delle realtà di prossimità fisica, eppure durante la pandemia le cose sono state diverse, cioè noi stavamo insieme ad altri, pur non incontrandoli, però stavamo insieme, in quel contesto di comunità. Effettivamente le famiglie sono andate avanti e sono anche migliorate, a parte che ci siamo ingrassati tutti in una maniera incredibile, che poi meno male siamo anche dimagriti, però posso garantire che quando sono uscito fuori dopo 2-3 mesi che dovevo andare da un notaio non c'avevo più una giacca, perché evidentemente stavo anche molto bene in questa esperienza di, proprio di confinamento, come si diceva in francese. Poi dopodiché ho fatto questa cosa, mi ha un po' destabilizzato, cioè la solitudine, guardavo il tema della solitudine, la solitudine delle famiglie, e mi sono ricordato delle esperienze di parrocchie di Roma, in particolare due, una la mia parrocchia con il precedente parroco e l'altra una parrocchia Sant'Eugenio dalle parti dei Parioli, dove i parroci si sono impegnati a creare gruppi di famiglie. Cioè il mio parroco, il mio vecchio parroco, ogni situazione faceva il gruppo, le chiamava i nomi più allucinanti, ma ce n'aveva tipo 15-16, e quell'altro parroco un po' più anziano ha seguito, lui c'ha proprio la statistica, 300 coppie che ha tenuto in gruppo, ok? In gruppo, non lui, in gruppo. Di queste 300 coppie si sono separati 5 coppie, una percentuale obiettivamente bassissima, e io sono sicuro che la media di natalità è superiore a 2 figli a donna. Lo dico perché il tema demografico, ragazzi, dobbiamo parlarne, però come si diceva prima con il sindaco, la questione demografica non la risolvi, e noi ci battiamo tutti i giorni per questo, soltanto con politiche familiari efficienti. Sono necessarie, ognuno deve fare il suo ruolo, perché anche le politiche servono a creare opinione pubblica a favore della natalità e della famiglia. Però è importante, ma non è sufficiente. Lo stare insieme e risolvere il problema della solitudine è generativo, aiuta, dà forza. E allora la pandemia non è che ci ha insegnato qualcosa di nuovo? Quando il Cardinal Bassetti a un certo punto, il mese di maggio del 2020, si lamentava del fatto che non permettevano alle chiese di essere aperte, io pure ero molto incavolato, però dall'altra parte mi sono posto un problema, ma soprattutto chi ci va in chiesa? Cioè dobbiamo ricreare questo senso di comunità, A mio avviso l'insegnamento, il cambiamento d'epoca di cui parla Papa Francesco, noi lo dobbiamo interpretare assumendoci direttamente la responsabilità, quindi senza chiederlo al signor sindaco, cioè il signor sindaco deve fare delle cose, ma qui il problema è nostro, ci dobbiamo assumere noi la responsabilità. La responsabilità di ricreare le comunità. E diciamolo pure, l'esperienza della nostra Chiesa è un'esperienza che può essere rinnovata nella continuità, perché noi abbiamo le realtà ecclesiali che esistono e abbiamo anche i nostri pastori che, come vedo oggi, sono vicino al gregge. Ma se noi creiamo le comunità e le diamo alle comunità stesse una funzione, una funzione riconosciuta, perché ce l'hanno già, il problema è riconoscerla questa funzione, da una parte la chiesa e la parrocchia non è più soltanto anzi non sarà più la casa del sacerdote, ma non è casa sua già oggi. E io ho un amico sacerdote che purtroppo ha avuto un'esperienza brutta perché un suo parrocchiano è caduto da una scala e è morto, e lui, siamo stati noi a dover spiegare tante volte anche a lui stesso, ma al giudice sicuramente, che che la parrocchia non è come la Proloco, non è che si fa la domanda per entrare. Quel parrocchiano purtroppo sarà in cielo sicuramente, è morto come se fosse morto a casa sua. Quindi se tu dico perché non è casa del parroco, non è istituzione del parroco, perché il parroco, se non fa entrare il parrocchiano, a meno che non ha un motivo, non fa bene il parroco, ma non lo può neanche fare, perché non è suo, la casa è di tutti. Quindi laddove si svolge alle comunità di famiglie si riconosce una funzione, da una parte il sacerdote è aiuta. E oggi sono pochi i sacerdoti, hanno bisogno di entrare a casa della gente, ma non possono entrare a casa di ognuno. Attraverso le comunità è tutto più facile. Io ho esperienze, per esempio, in Giordania, vi posso raccontare quello che ho visto in Giordania. E dall'altra gli stessi sacerdoti sono aiutati dalle famiglie, con una serie di vantaggi che secondo me sono superiori rispetto alla gestione attuale. Ma dico anche che con la difficoltà di coprire tutte le parrocchie, un conto è dare responsabilità alla singola persona e un conto far nascere disponibilità all'interno delle comunità di famiglie. Perché non ci dimentichiamo che dentro le comunità di famiglie nascono anche vocazioni sacerdotali. Questa cosa io la dico anche perché ho fatto esperienze in Germania, perché laddove si comprende che ognuno nella Chiesa ha una funzione, nel rispetto però dei sacerdoti e della gerarchia, però io ho un munus mio come laico e sposato che è diverso dal vostro, perché vocazioni, ma io senza di voi non potrei essere, ma credo che lo stesso vale senza i sacerdoti, senza le famiglie. Per esempio in Germania, per mille motivi, anche di tipo culturale, perché loro hanno inventato l'idealismo, eccetera, eccetera, per loro il sacerdote è un capo. E siccome dicono perché tu sei capo, lo voglio essere capo anch'io, ma non capiscono che loro come laici hanno una responsabilità originaria che non dipende dal sacerdote, ma è funzionale insieme al sacerdote per fare la Chiesa. Quindi laddove si comprende bene attraverso le comunità l'esistenza concreta della vocazione familiare come funzione generativa all'interno della Chiesa, non soltanto nascono vocazioni sacerdotali, ma soprattutto non si crea la confusione tra la figura del sacerdote e quella del laico. Mi ricordo, io partecipai a un evento in Germania dove là votavano per qualsiasi cosa. Votavano la maggioranza, tutto a maggioranza, stavano preparando il sinodo loro, ok? Io però sono italiano, stavo fuori, non dovevo intervenire. La serata, mentre stavamo insieme a cena, mi fanno una domanda, mi chiedono: ma tu che ne pensi? E tu va, io già sono marito, già ho figli, sono presidente di qua, vicepresidente di là, cioè io il sacerdote non lo voglio fare. E mi manca pure di fare il sacerdote, dopodiché infinisco. Ah, perché tu allora pensi che la Chiesa debba essere solo dei sacerdoti? Che cosa? La Chiesa è dei sacerdoti, la Chiesa è anche mia. E io con queste attività svolgo la mia funzione all'interno della Chiesa e ho la stessa dignità dei sacerdoti, fermo restando che loro hanno una vocazione che per me è essenziale e deve rimanere distinta. Come vedete, parlando di famiglia e cercando di capire la funzione della famiglia, non solo nella società, ma anche nella Chiesa, uno non ha paura del cambiamento d'epoca. Si tratta soltanto, e questo lo dico con convinzione, di ricreare quella qualità delle relazioni che i nostri nonni vivevano quando c'era una società diversa. Cioè, io non vivo di nostalgia e né vivo pensando che si possa ricreare l'ambiente di Guareschi, no. Però io posso ricreare attraverso le comunità di famiglie, le reti di famiglie, quella qualità di relazioni che noi vediamo quando vediamo i film di Peppone e Don Camillo. Da questo punto di vista è tutto possibile. Si tratta soltanto di assumere la responsabilità di ricreare queste reti di famiglie e di farle in tutte le comunità. Ora, io sono venuto qui, a Pordenone, anzi neanche a Pordenone, a questo bellissimo paese che è Azzano, decimo, da Roma, mi dice, cittadino della capitale, viene qua. Perché? Perché secondo me queste cose noi le possiamo cominciare a vedere qui. Guardate che la bellezza contamina. L'italiano, non so se lo sapete ragazzi, è la terza o quarta lingua più studiata al mondo, non perché noi siamo una forza commerciale o perché abbiamo sparato colpi a qualcuno, quando l'abbiamo fatto abbiamo anche abbastanza perso e comunque sono morti un sacco di gente, ma perché la nostra lingua è bellissima. La bellezza contamina. E per esempio in Albania, grazie alle famiglie, a un movimento di famiglie che si chiama Hogares Nuevos, che sono argentini, hanno portato la loro esperienza in Albania e sono nate vocazioni in Albania, vocazioni, e soprattutto ci sono state conversioni al cattolico, la loro esperienza in Albania e sono nate vocazioni in Albania, vocazioni, e soprattutto ci sono state conversioni

che dipendono solo dal carisma del sacerdote. Dopo la seconda guerra mondiale, tutte le parrocchie italiane avevano un'associazione di laici, Azione Cattolica normalmente. Occorre prendere quell'esperienza, ma non guardare solo agli individui, alle persone, ma alle famiglie. Ogni parrocchia deve avere un suo gruppo di famiglie. E a quel punto ragioniamo anche un po' al di fuori. Abbiamo un problema demografico? È importante che le nuove coppie non si sentano sole. Per noi sono nati 3 bambini perché avevamo amici che ne avevano 5-6. Lo fai, come succedeva con i nostri nonni. Ma vogliamo salire un po' di livello? Cercare di immaginare un altro futuro? Andiamo. A quel punto Vincenzo Bassi può darsi pure che non è soltanto rappresentante di associazioni familiari. Perché se ogni parrocchia, ogni non so, CSI, ogni ACLI, ogni ha un gruppo di famiglie, no? A quel punto la città avrà il suo rappresentante delle famiglie. E allora il sindaco decide di parlare e preferirà parlare con loro, perché loro avranno sicuramente un senso popolare. A quel punto la provincia, ci sarà il rappresentante della provincia, fino ad arrivare a Roma, ma anche in Europa. In Francia, non racconto una storia, in Francia io rappresento la famiglia Renan. Perché? Perché in Francia le associazioni familiari cattoliche francesi rappresentano le singole famiglie, e quindi il presidente dell'associazione famiglie cattoliche rappresenta le singole famiglie. Il rappresentante delle associazioni familiari cattoliche obbligatoriamente deve essere convocato dal Presidente della Repubblica. Lo dico questo perché se si riparte dal basso si riesce veramente a riacquistare quel metodo popolare che non è populista, perché se rimaniamo individui, lo vedremo con le prossime elezioni, sindaco, ci sarà la polarizzazione tra lo Stato e Europa e lo Stato-nazione sovranista. Se invece recuperiamo il senso popolare, torniamo ad avere quell'amore che forse qui voi avete vissuto anche prima dello Stato-nazione Italia, in cui più comunità vivevano insieme senza farsi la guerra. Veramente dalla famiglia può ripartire tanto, anche la diplomazia della famiglia. Quindi secondo me sta a voi, provincia, iniziare questa esperienza, perché voi più di noi che viviamo in città questa esperienza ve la ricordate ancora, mentre già la mia generazione a Roma quell'esperienza che voi avete vissuto, tra parentesi anch'io nel mio Abruzzo ho vissuto, voi ve la ricordate e per voi sarà più facile ricrearla. Se noi vogliamo veramente guardare al futuro dobbiamo passare attraverso le reti di famiglie. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto ascoltare, leggere, crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprendono le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione. Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran. Il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano, che doveva scadere domani. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis, internazionali di Roma. Stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bobelli, Bolelli e Bavassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

davvero non gli piacciono questi canonici della cattedrale di San Mariano, in Gubbio. Preghiera poca, penitenza meno ancora. Ospitano Ubaldo mentre pensa al sacerdozio, ma lì tira un'aria che può guastargli la vocazione. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dove è stato già da ragazzo per i primi studi. Era nato in una famiglia di origine tedesca. Aveva perduto i genitori da bambino e uno zio si era preso cura di lui, uno zio molto religioso, il quale tuttavia aveva ostacolato il suo progetto, manifestato quando aveva 15 anni, di ritirarsi a vita solitaria. Gli consentirà però di associarsi ai canonici di San Secondo.

Per un breve periodo Ubaldo ha studiato a Fano e poi è tornato stabilmente a Gubbio, che all'epoca è una città-stato tra le più potenti dell'Umbria. Nella collegiata di San Secondo scopre Giovanni da Lodi, già monaco per 40 anni a Fonte Avellana nelle Marche, poi vescovo di Gubbio per un anno soltanto, l'ultimo della sua vita. Prende Ubaldo come collaboratore e lo rimanda proprio a San Mariano perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui ci riesce col tempo e per gradi. Quei canonici li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell'esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio,

ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese così l'opera di riforma della Chiesa, ritirandosi, come già aveva fatto San Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio farà ritorno nel 1129 per reggere come vescovo la diocesi su preciso ordine dello stesso Papa Onorio II. Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Non c'è più comunità. Scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire. Un anno dopo gli arriva la sorpresa. A Perugia è morto il vescovo e al suo posto i perugini vogliono mettere lui. Reagisce fuggendo. Arriva a Roma e supplica a Papa Onorio II di lasciarlo semplice prete. Per quella volta il pontefice lo accontenta, ma quando a Gubbio muore il vescovo non sente più ragioni e nomina lui a succedergli. Ora, altro che i canonici di San Mariano, le aspre divisioni tra le famiglie importanti accompagnano e peggiorano gli scontri nel clero, gli atti di indisciplina. Si arriva anche alle offese personali, fisiche, contro il vescovo. Lui risponde con la fiduciosa inalterabilità, mai impaurito, mai infuriato, e quando nelle liti cittadine si pone mano alle armi, è pronto a mettere in gioco persino la vita per fermarle.

dubbio, era allora una città piuttosto inquieta, divisa da feroci discordie che contrapponevano fazione a fazione, casato a casato, e sulle strade cittadine spesso correva il sangue. Il vescovo Ubaldo si offrì di fare da paciere e un giorno mise a repentaglio la propria vita nel tentativo di sedare una delle tante violente sommosse. Si era gettato tra i contendenti supplicandoli di desistere, ma era stato travolto. Solo quando gli eugubini si accorsero d'averlo lasciato malconcio sul terreno, posero fine alla rissa, preoccupati della sorte del loro vescovo e pentiti della loro insensatezza. Da quel giorno gli animi si calmarono. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, resse la città per oltre 30 anni, salvandola dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Come Papa Leone aveva fatto con Attila, il vescovo Ubaldo andò incontro all'imperatore, armato solo della forza della fede e del prestigio della sua dignità episcopale. Barbarossa, colpito da tanto coraggio, mutò proposito e risparmiò la città. Ancora prima, nel 1154, Gubbio era stata attaccata da una coalizione di città umbre cappeggiate da Perugia, ma ne era uscita vittoriosa e se n'era già dato merito alle preghiere del vescovo. Quando nel 1155 l'esercito di Federico Barbarossa ha dato fuoco a Spoleto e poi assediato Gubbio, Ubaldo è corso dall'imperatore. Si sono parlati e l'assedio è stato sciolto. La città era salva. In tutte queste crisi, Ubaldo chiama i cittadini alla preghiera. Li fa sentire una cosa sola, li rassicura, evita il panico. Una strategia della fiducia che fa di lui una sorta di baluardo per la città. E in morte gli si attribuiscono profezie, miracoli, lo si proclama patrono e già nel 1192 il Papa Celestino III lo canonizza. Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 viene trasferito in una chiesa sul Monte Ingino. Ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una manifestazione all'aperto che unisce fede, gioia e fantasia, la notissima Corsa dei Ceri, che sono 3 macchine di legno con i loro portatori in costume, trascorrenti nelle vie cittadine a passo di corsa per salire poi sul Monte Ingino, il luogo che custodisce i resti del patrono.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la solennità dell'Ascensione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 24 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Sì, noi abbiamo il doppio racconto, sempre dalla stessa mano, che è la mano di Luca, sia nella prima lettura, l'inizio degli Atti degli Apostoli, che nel Vangelo, che è la fine del Vangelo di Luca stesso. Ecco, noi sappiamo che c'è un tempo che è chiuso entro un atto, cioè il tempo della missione di Gesù su questa terra. La festa di questa domenica sarà festeggiare la fine della sua missione. Perché? Dobbiamo festeggiare il fatto che lui se n'è andato. Che cosa c'è di bello nel fatto che lui se n'è andato? E di fatto abbiamo un malessere, una paura. Gli uomini di Galilea che stanno a guardare il cielo, così come vengono chiamati uomini di Galilea, cioè ancora non vi siete fatti divinizzare. Lo vedrete tornare quando avrete vissuto un'esperienza. Questa esperienza viene annunziata sia nella prima lettura che nel Vangelo, è ricevere quello che il Padre ha promesso, ricevere qualche cosa che nella prima lettura dice: tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, immersi nello Spirito Santo, inzuppati nello Spirito Santo, trasuderete Spirito Santo. Per questo, come già è stato detto nel Vangelo di Giovanni, deve andarsene Gesù. Perché? Perché deve andarsene? Perché noi riceviamo lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca inizia a far capire questo tipo di realtà con la storia dei discepoli di Emmaus poco prima, quando avviene che i discepoli ci mettono tanto a capire di avere a che fare con Gesù, ma appena lo riconoscono lui se ne va. Il punto è che da quel momento in poi inizia per loro una vita nuova, una vita che comincia solamente quando lui se ne va. Perché ripetiamo questo quesito? Allora, lui deve andare al Padre, lui deve essere rivestito di gloria e arrivare allo scopo ultimo della sua avventura, mentre noi abbiamo da iniziare una nuova fase, la fase adulta. La fase adulta è quella in cui si inizia a camminare con le proprie zampe, si inizia a fare le cose investiti di fiducia da Dio. Questo atto che fa Gesù di benedire mentre si allontana mischia i due elementi, l'allontanarsi e il benedire. In effetti, nell'Antico Testamento la benedizione era l'atto paterno di consegnare i beni al figlio, ed era l'atto che generalmente si faceva morendo. Esempio tipico è Isacco, figlio di Abramo, che benedice suo figlio Giacobbe, peraltro pensando di benedire Esaù. E però quando Esaù torna dopo Giacobbe che si è preso, carpito, rubato la benedizione di Esaù, Esaù non troverà altre benedizioni per lui, perché il padre ha già consegnato ufficialmente i suoi beni. È curioso, è il frutto della tristezza della morte del padre. Il padre se ne va e il figlio diventa importante, e il figlio diventa il padre. È quel momento in cui è interessante. Il figlio benedetto di Dio deve salire al cielo e stare col Padre Celeste, mentre loro devono tornare a Gerusalemme, restare nella città. In certo senso è lì che si darà l'avventura. Cioè, noi dove troveremo lo Spirito Santo? Per un'acquisizione fortuita o semplicemente databile in un tal giorno senza finalità? Così? No, noi troveremo lo Spirito Santo che è nella missione, che è la missione. Infatti, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo nella Pentecoste, dovranno uscire, non potranno stare fermi. faranno subito qualche cosa, le cose saranno subito cambiate. Allora, la benedizione di Dio è la nostra missione. È consegnare a noi l'opera che il Padre ha dato da fare a Lui. Infatti, compare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, questa fra le prime frasi che Gesù dice da risorto è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione è il metterci in prima linea a noi, ed è bello. È la fiducia di Dio. In certo senso è come se parta una seconda, difforme ma consostanziale, diciamo così, incarnazione, come Cristo si manifesta nel suo corpo che è la Chiesa. Prima si manifesta come uomo e figlio di Dio nello stesso tempo, ora si manifesta nella nostra povera carne di uomini di Galilea, gente che ha una provenienza, gente che ha una storia e che deve essere inzuppata di Spirito Santo e incontrare uomini poveri portatori dell'opera di Dio. Allora l'ascensione è la festa in cui proclamiamo che Dio ha fiducia in noi, che Dio ci dà qualcosa da fare, che abbiamo da andare in città e lavorare, aspettare lo Spirito Santo nelle cose che facciamo, nelle missioni che ci dà da compiere, nella vita ordinaria. La vita è veramente bella perché è il luogo dove si incontrano i doni di Dio, dove Dio ci dà la sua potenza. Cosa farò io per ricevere lo Spirito Santo? Me ne vado in città e mi metto a lavorare, me ne vado alle mie cose e mi metto a farle, me ne vado al mio lavoro e cerco di farlo, ed è lì che avrò ispirazioni, perché se faccio le cose aperto all'amore, l'amore mi dirà come farle, ed è lì che lo Spirito Santo sarà con me. Qui non si tratta semplicemente di prendere e partire, non partire, andare, non si sa che cosa. Il problema è vivere la propria vita, e poi se Dio ci vuole chiedere di più ce lo farà capire, se la Chiesa ha bisogno di qualcos'altro lo vedremo, ci sarà detto, lo capiremo noi stessi, ma il punto è che è qui sulla terra che si riceve lo Spirito Santo. Non dobbiamo pensare che il tempo che c'è da qui alla morte sia semplicemente un tempo di attesa, è il tempo meraviglioso in cui conoscere Dio sempre di più nelle opere che ci dà da fare. L'ascensione è il momento in cui bisogna decidere se diventare adulti o restare a aspettare chissà che cosa. Non restare a guardare il cielo, ma andare in città, mettersi con le proprie cose, perché Dio ha fiducia di noi. Se Dio ci ha dato una famiglia, ci ha dato fiducia. Vai, ama la tua famiglia, vai, buttati in quelle cose. Se ci ha dato una missione la Chiesa, vai, entra, spenditi, consumati in quella missione, vedrai quanto sarà bello. Se ci ha dato di curare qualcuno, di fare qualsiasi atto ci ha dato da fare, farlo attendendo e credendo che Dio ci aiuterà, che Dio opererà con noi in felice sinergia con lo Spirito Santo, ed è lì che ci viene dato. Il contenitore, il recipiente dello Spirito Santo è la vita che Dio ci dà da vivere. Ci mettiamo lì, andiamo nella città, facciamo le cose, Lui se n'è andato, perché ora le cose le facciamo noi, perché le persone si salvano per mezzo della nostra povera parola, perché le persone vengono amate per mezzo delle nostre povere mani, le nostre mani divengono le sue, le nostre parole divengono le sue, e chi riceve noi riceve Lui. Quanto è bella la festa dell'ascensione, la festa della fiducia che Dio ha in noi, perché sa che possiamo compiere l'opera che ci dà da fare.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo weekend. Oggi è sabato 16 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, l'ha affermato Leone XIV all'udienza ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, incentrata sul narcotraffico. Il Papa ha chiesto che prevenzione del crimine e giustizia penale procedano insieme per aiutare i tossicodipendenti. Serve un approccio multidisciplinare, ha detto. La Chiesa è pronta a cooperare con la società civile, fondamentale poi è l'educazione. E dai social media ha ricordato che spesso giungono informazioni fuorvianti che banalizzano i rischi dell'uso di droghe. Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica nata nel 2013 per celebrare i rapporti tra sede di Pietro e sede di Marco. In un mondo afflitto dalle guerre, ha detto il Papa, i cristiani testimonino unità. Nel colloquio è stata espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione di pace e riconciliazione. Nella missiva, l'incoraggiamento del Pontefice a copti e cattolici ad andare avanti nel pellegrinaggio nella verità e carità verso la piena comunione. Il Papa ha celebrato le esequie di Schering dicendo ha lavorato per la concordia dei popoli. Il cardinale svizzero, diplomatico di lungo corso e anche nunzio apostolico in Italia e San Marino, è morto il 12 maggio. Leone XIV ha presieduto la liturgia all'altare della cattedra e nell'omelia ha ricordato una missione svolta dal porporato in diversi paesi con pazienza e abnegazione al fine di raccogliere nella concordia i popoli, affrontando anche gli ostacoli e le sfide che un rappresentante pontificale è chiamato ad abbracciare per il bene di tutti. Dall'Ucraina il nunzio riporta: sono stati attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. L'arcivescovo Kulbokas così descrive i danni provocati dai raid russi tra il 13 e il 14 maggio, tantissimi bombardamenti. Alcuni diplomatici sottolineavano che se proseguono con tale intensità è segno della volontà di continuare la guerra. Il presule è preoccupato dal fatto che siano attaccati anche agenti umanitari. Sono colpiti intenzionalmente, riporta, così che la popolazione non riceva aiuti. Il Papa alla Sapienza, Don Ferrari, testimonia che ha scosso le coscienze anche dei non credenti. Così il cappellano di Mediterranea Saving Humans, che abita nella cappella universitaria, ha commentato il discorso pronunciato da Leone XIV in Ateneo. La sua denuncia profetica, ha detto, è stata molto coraggiosa. I giovani sono estremamente sensibili e desiderosi di fare la loro parte perché si possa costruire veramente una pace fondata sulla giustizia e la fraternità tra i popoli e non sull'equilibrio degli armamenti. Custodire voci e volti umani. All'Urbaniana una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale. L'evento è organizzato dal Dicastero per la Comunione in collaborazione col Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione San Giovanni XXIII per il prossimo 21 maggio. Presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, esperti dell'high-tech e giornalisti. Giornata di studi sulla sindone tra scienza e miracolo. Nel pomeriggio di ieri a Limana, comune veneto del Bellunese, dove esiste un disegno in formato originale della reliquia, si è svolto un momento di approfondimento con la presenza di Monsignor Dario Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, l'organismo vaticano che coordinò l'esame del C14 sul telo sindonico. Notizie dal mondo. A L'Aia, nei Paesi Bassi, verrà istituito un tribunale speciale per processare Vladimir Putin. L'hanno deciso i ministri degli esteri di 36 paesi, per lo più europei, Italia inclusa, durante una riunione al Consiglio d'Europa. Si tratta di un tribunale che avrà il compito di processare Putin per i crimini che ha commesso con e a seguito dell'invasione dell'Ucraina nel 2022. Anche l'Unione Europea ha preso parte all'iniziativa e ha già stanziato 10 milioni per contribuire a un avvio rapido dei lavori del Tribunale. Tra i suoi Paesi membri, però, non figurano come firmatari la Slovacchia, la Bulgaria, Malta e l'Ungheria. Inoltre, il Tribunale sarà affiancato da un registro dei danni, il cui compito sarà quello di raccogliere le richieste di risarcimento da parte delle vittime, e da una commissione internazionale per i reclami, incaricata di esaminare le richieste e decidere il risarcimento. Germania e Stati Uniti si sono confrontati sulla guerra in Iran e su quella in Ucraina. L'ha riferito il cancelliere tedesco Friedrich Merz, riportando il contenuto di una sua buona conversazione telefonica, come l'ha definita, con Donald Trump. I due leader hanno concordato sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati, riaprire Hormuz e che non possa detenere armi nucleari. Poi hanno parlato anche di una soluzione pacifica per l'Ucraina e della NATO. Il social network X rimuoverà i contenuti che incitano all'odio o al terrorismo. L'ha deciso il CEO della piattaforma, Elon Musk, a seguito delle segnalazioni delle autorità inglesi sulla diffusione di contenuti illegali, dall'abuso all'istigazione all'odio fino alla violenza. La piattaforma si impegnerà a rispondere entro le 24 ore a ogni avviso sui contenuti denunciati e a rimuoverli nel caso in cui venissero riconosciuti come forme di incitamento all'odio o al terrorismo. In Croazia sono diventati attivi i primi taxi senza conducente d'Europa. Li ha messi in circolazione un'azienda privata. Si tratta di cosiddetti robotaxi, che sfruttano l'intelligenza artificiale per guidare in giro per la città, inizialmente solo la capitale Zagabria, autonomamente, senza conducenti umani. Gli Stati Uniti potrebbero presto incriminare Raúl Castro, presidente di Cuba dal 2008 al 2018. Il 94enne, fratello di Fidel, è considerato ancora figura influente nel governo comunista, seppure senza incarichi ufficiali. Sarebbe un ulteriore strumento di pressione nei confronti del regime comunista. Da mesi Donald Trump minaccia di prendersi Cuba e cerca di ottenere un cambio di regime sull'isola con misure radicali, come il blocco dei rifornimenti di carburanti. Da fine gennaio a Cuba mancano petrolio ed energia, con di corrente per la maggior parte della giornata e trasporti e servizi di base bloccati o molto limitati. I governi di Israele e Libano si sono accordati per prolungare di altri 45 giorni il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, l'ha annunciato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui a Washington. Il portavoce Tommy Pigott ha detto che i negoziati politici riprenderanno il 2 e il 3 giugno sempre negli Stati Uniti, mentre il 29 maggio rappresentanti militari delle due delegazioni si incontreranno al Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa statunitense, per discutere questioni relative alla sicurezza. Il cessate il fuoco fra Israele e Libano è particolarmente fragile. Da quando è in vigore ci sono state notizie di scontri e bombardamenti israeliani quasi tutti i giorni, soprattutto nella zona meridionale del Libano. I corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive mentre stavano facendo un'immersione subacquea non sono stati ancora recuperati. Ieri le operazioni di ricerca portate avanti dalla Guardia Costiera locale sono state sospese per le cattive condizioni meteorologiche, con venti forti e pioggia che hanno alimentato le correnti e reso molto complicata l'immersione dei soccorritori. La grotta che i sommozzatori stanno esplorando per le ricerche si trova a 60 metri di profondità. L'unico corpo recuperato è quello dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Non si sa ancora cosa abbia causato la morte dei 5 né cosa sia andato storto durante l'immersione.
4: Notizie dall'Italia. La premier Giorgia Meloni per il Consiglio d'Europa legittimi l'hub per migranti modello Albania. L'approccio italiano, afferma la premier, ai flussi migratori è diventato anche europeo. Spiega la premier che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Quello che solo un anno fa faceva discutere, aggiunge Meloni, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 stati membri del Consiglio d'Europa e dimostra ancora una volta che l'approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portata avanti con serietà e coerenza dal nostro governo, è ormai diventato anche l'approccio dell'Europa. 12 giorni di sciopero della fame, 5 ore di occupazione dell'aula della Camera con l'aggiunta dello sciopero della sete e anche un paio di manette che hanno dato lo scossone forse decisivo per far ripartire i lavori della vigilanza RAI. L'iniziativa non violenta è stata di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, con radici nei radicali, ed era rivolta alla maggioranza, accusata di aver portato la commissione allo stallo, sulla scia delle divisioni e sulla nomina del presidente del CDA RAI. Da 12 giorni Giacchetti aveva smesso di mangiare, vista la mancanza di risposta alla fine dell'ultima seduta resto della settimana, ha annunciato che avrebbe appunto iniziato anche lo sciopero della sete e che avrebbe occupato l'aula della Camera. Con un paio di manette si è così ancorato allo scranno. Qualche ora dopo è arrivato il comunicato di componenti di maggioranza della vigilanza. Non condividiamo le motivazioni, ma abbiamo a cuore la salute di Roberto Giacchetti e quindi ribadiamo che siamo disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta della Commissione. Quindi la ripartenza dei lavori. Colpo di coda dell'inverno su tutta Italia, anche in Umbria, dove a metà maggio la neve è tornata ad imbiancare l'Appennino umbro-marchigiano sopra i 1000 metri di quota, con temperature in sensibile diminuzione in tutta la regione. Fiocchi sono caduti nell'area di Monti Sibillini, a Castelluccio di Norcia e sulle montagne circostanti, ma anche nella zona di Montebuffo, nel territorio di Preci, dove i prati e i boschi sono tornati a tingersi di bianco. Imbiancata anche le cime di Monte Brunette, con accumuli visibili già dalle prime ore del mattino. Un brusco cambio di scenario dopo settimane caratterizzate da una primavera particolarmente instabile, fredda e piovosa. Nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più controverse del nostro tempo, strumento decisivo per accelerare la transizione ecologica e sociale, ma anche fattore che può amplificare disuguaglianze, consumi energetici e distorsioni informative. C'è un evento che propone un format originale che mette l'intelligenza artificiale simbolicamente sotto processo, trasformando il dibattito in una narrazione coinvolgente e accessibile. Questo è quanto avviene al Festival dello Sviluppo Sostenibile a Torino, con l'evento Processo all'intelligenza artificiale, che si è tenuto proprio ieri alle 10.30 presso il caffè letterario Padiglione Oval. Notizie locali, Electrolux, sciopero e presidio a Roma il 25 marzo, Urso commenta no a chiusure e licenziamenti. I sindacati FIM e WILM mantengono lo stato di agitazione in vista dell'incontro previsto al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Tutto questo dopo le ultime proteste davanti alle sedi di Electrolux che hanno visto il coinvolgimento dei lavoratori e delle amministrazioni locali. Il coordinamento, si legge nella nota, ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno delle avvertenze necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Lo stato di agitazione sarà quindi appunto mantenuto. Pordenone perde anche ematologia, nel silenzio della politica si smantella l'ospedale, trasferimento al CROI, Santa Maria degli Angeli di Pordenone senza un altro pezzo. I consiglieri regionali di maggioranza abbassano lo sguardo. Il CROI nasce con una missione diversa, non per sostituire il Santa Maria degli Angeli ma per affiancarlo, non per fagocitarlo ma per integrarsi con esso. Se invece diventa il contenitore di tutto ciò che è oncologico specialistico della provincia, allora perde la sua natura di istituto scientifico d'eccellenza e si trasforma in un ospedale territoriale mascherato. Nel frattempo Pordenone arretra e il silenzio politico attorno a questa operazione è assordante. Questo è quanto viene denunciato. Il problema vero, commentano, è che questa operazione sembra guardare più alla sopravvivenza del CRO che al rafforzamento complessivo della sanità provinciale. Se il CRO soffre di attrattività, allora lo si aiuti con investimenti, ricerca, professionisti, collaborazioni internazionali, non depredando progressivamente l'ospedale di Pordenone. E nel frattempo, sempre in tema sanitario e sempre parlando di CRO, c'è sinergia tra Asufc e CRO di Aviano. Ha asportato un tumore raro di 4 kg dal torace di un paziente. Il risultato è frutto della collaborazione tra l'equipe della chirurgia toracica di Udine e l'oncologia radioterapica dell'Istituto Pordenonese. Un eccezionale risultato. Friul Press, confronto tra regione e la nuova proprietà, bene il piano industriale e la stabilizzazione del personale. All'incontro hanno preso parte gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Alessia Rosoled, insieme al sindaco di Sesto Arreghera, Zaida Franceschetti. Si è svolto ieri a Trieste il tavolo di confronto sul caso della Friul Press. Volley, Superlega più vicina a Pordenone dopo l'incontro tra le società sportive. Al Pala Crisafulli si è discusso sugli interventi e sulla possibilità di condividere la struttura in vista della prossima stagione della Tinet Prata. Manca solamente l'accordo definitivo. Notizie dal Bellunese, caccia all'uomo sulle strade della Val Belluna nella serata di ieri. Un'auto rubata a Ponte nelle Alpi, una Fiat di tipo station wagon nera, ha innescato un inseguimento ad alta tensione con polizia e carabinieri, concluso poi a Bardies nel comune di Borgo Val Belluna. Il ladro, già noto alle forze dell'ordine, dopo essersi impossessato della vettura, ha puntato verso Feltre. All'altezza di Lentiaie, però, transitato sotto un dispositivo legge targa. La segnalazione è scattata immediatamente e le pattuglie si sono lanciate all'inseguimento lungo la sinistra Piave. La corsa è finita poco dopo, all'uscita della frazione di Barghies, dove la tipo si è schiantata contro un'altra auto. L'uomo al volante della seconda vettura, colto di sorpresa dalla manovra, non ha potuto evitare l'impatto, ma fortunatamente nell'incidente non ha riportato ferite. Ferito invece il fuggitivo, fermato e trasferito in ambulanza alla caserma dei carabinieri di Feltre. Le indagini permetteranno di ricostruire nel dettaglio la vicenda. A Barghies alcuni residenti hanno assistito increduli alla scena. L'auto, lanciata a tutta velocità nel centro della frazione, le volanti della polizia e le gazzelle dei carabinieri alle sue spalle. Qualcuno ha anche ripreso l'inseguimento con il cellulare. Utile oltre 10 milioni di euro e quasi 1000 soci in assemblea, Cortina Bianca chiude il 2025 con numeri in crescita e rinnova la governance. Sono stati 943 i soci che hanno preso parte all'assemblea tra presenza diretta e deleghe, in aumento rispetto allo scorso anno. L'incontro si è svolto al centro congressi Alexander Girardi Hall di Cortina d'Ampezzo, dove è stato approvato il bilancio d'esercizio 2025. Risultati che confermano la solidità dell'istituto, l'unico con sede in provincia di Belluno, con un utile superiore ai 10 milioni di euro. Nuove sale operatorie all'ospedale San Martino di Belluno, con un investimento di oltre 167.000 euro e ambienti completamente rinnovati per chirurgia e urologia. Si sono infatti conclusi i lavori di ammodernamento della sala 1 di chirurgia e della sala 2 di urologia del blocco operatorio, interventi realizzati tra ottobre e gennaio per un costo complessivo di 167.730 euro. Il restyling ha interessato in profondità gli spazi e all'aggiornamento strutturale si affiancano anche risultati clinici in crescita, soprattutto per l'urologia. Materiali avanzati e nuove tecnologie di produzione per la mobilità in ambiente alpino. È su questo fronte che si concentra il progetto AlpTrail, impegnato nello sviluppo di un monopattino pieghevole pensato per l'uso off-road, fuori strada. Il progetto transfrontaliero, cofinanziato dall'Unione Europea, è stato protagonista nei giorni scorsi ad un evento a Linz dedicato alla divulgazione scientifica e al trasferimento tecnologico. In questa occasione Certottica Group e il suo partner austriaco hanno presentato lo stato dell'attività di ricerca, focalizzato in particolare sulla sperimentazione dei polimeri rinforzati con fibra di carbonio e sull'ottimizzazione ergonomica del mezzo, elementi chiave per migliorare resistenza, leggerezza e sicurezza del prototipo. Così questo monopattino sarebbe progettato per affrontare percorsi alpini e rappresenterebbe un banco di prova per soluzioni innovative nel settore degli articoli sportivi ecosostenibili. E parlavamo del colpo di coda in tutta Italia per le notizie dagli interni. Adesso nel bellunese parliamo della neve a metà maggio sulle Dolomiti, con un ritorno dell'inverno che ha riportato fiocchi fino a 1200-1300 metri e accumuli fino a 25-35 centimetri in alta quota. Da Cortina, Misurina fino a Tarabbe al Grappa il panorama si presenta nuovamente imbiancato, un episodio non frequente per il periodo, con condizioni tipicamente invernali soprattutto sopra i 2200-2300 metri, dove si sono registrati gli accumuli più consistenti. All'origine del peggioramento c'è l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che ha portato aria decisamente più fredda sul nord Italia. Il peggioramento non è ancora concluso, proseguirà anche nella giornata di oggi e si esaurirà solamente domani. Poi gradualmente si dovrebbe tornare su valori più in linea con la stagione, archiviando quello che resta un classico, ma sempre suggestivo, colpo di coda dell'inverno.

Notizie dal mondo dello sport calcio. La decisione attesa da due giorni da una città, 10 squadre e milioni di tifosi è finalmente arrivata. Si giocherà infine alle 12 di domenica prossima a Roma-Lazio, il derby di una capitale, dove poche ore dopo l'evento clou sarà la finale degli internazionali, con la presenza annunciata di Sergio Mattarella e l'auspicio di applaudire il trionfo di Yannick Sinner. E questo l'accordo trovato nell'incontro in prefettura Roma tra il prefetto Lamberto Giannini, i vertici delle forze dell'ordine capitoline ed esponenti della Lega Calcio, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità di due eventi nell'area del Foro Italico, proponendo un ricorso al TAR. E dal tennis internazionale, Sinner partenza sprint, sofferenze e piogge, slitta la semifinale, rinviato il match con Medvedev sul 6-2 5-7 4-2, sfuma il sogno di Dardieri, in finale va Ruud. Nel frattempo Bolelli e Vavassori volano in semifinale, vincono i due set contro la coppia Eliovara Patten. E dalle corse MotoGP, Catalogna, Alex Marquez il più veloce nelle prime libere, Martin Kadema è secondo, Bagnaia solo 17esimo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 16 maggio avremo cielo nuvoloso coperto. Avremo ancora possibili piogge in genere deboli al più moderate tra la costa e l'Isontino. Quota neve a 1200-1400 metri circa. Poi progressiva cessazione delle piogge con schiarite in serata a partire da ovest. Sofferrà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Domani, domenica 17 maggio, cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazione di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata ma di deboli intensità, venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 18 maggio, cielo variabile con maggior presenza di sole al mattino verso pianure costa. Nel pomeriggio sulla zona montana possibile qualche rovescio, qualche temporale che potrebbe interessare anche alcune zone della pedemontana o dell'alta pianura. Ancora venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 6 gradi e una massima di 23. E allora noi amici ascoltatori concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima con una nuova edizione, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nell'Annunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della polifonica friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi Letare, alleluia.
1: Quia quem eruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet Letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et urs perpetua luce eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre, anche quando noi non siamo raccolti, non siamo concentrati, anche quando noi siamo addetti a varie faccende, l'opera di Dio avanza, Dio chiama. Dio suscita nella Chiesa continuamente testimoni del Vangelo. Anche chi non aveva conosciuto Gesù è stato chiamato a testimoniare il Vangelo. Troviamo oggi nella prima lettura un episodio interessante. San Paolo aveva due sposi che collaboravano con lui, Priscilla e Aquila, il marito. Ad Efeso era introdotto un giudeo che veniva da Alessandria di nome Apollo. Lui conosceva in parte il mistero di Gesù e lo spiegava alla gente, però le persone che ascoltavano conoscevano soltanto il battesimo di Giovanni. Lo stesso Apollo non amministrava il battesimo di Gesù. Ora questi due sposi, Priscilla e Aquila, lo avvicinarono e lo presero con sé e gli esposero, dice la scrittura, con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono. Vedete, quest'uomo si sposta. Cosa fanno i cristiani? Mandano dei messaggi alle persone ragguardevole del luogo dove quello sta per recarsi perché lo accolgano. Quando un cristiano di Roma andava a Milano, il vescovo di Roma scriveva una lettera a quello di Milano invitandolo a prendersi cura di quel fratello che andava in quella città. Vedete come la Chiesa si occupava non solo dell'aspetto dottrinale della fede, ma anche della disciplina, ma anche di quelle che erano le necessità pratiche a cui si poteva andare incontro, perché nessuno si sentisse abbandonato a se stesso. Quanti fratelli nostri sono andati all'estero? Ricordo una volta al parco del mio paese nativo, volle fare un viaggio in Belgio accompagnato da un parrocchiano che era tornato dal Canada con una fuoriserie e fece il giro del Belgio per andare a cercare i parrocchiani che erano emigrati soprattutto nella zona di Charleroi, dove c'erano grosse comunità cristiane. Vicino a questa cittadina c'era la cittadina di Marcinelle, dove nel 1956 ci fu un disastro minerario in quanto esplosa una miniera e alcune centinaia di minatori rimasero vittime, di cui 36 di un paese qui vicino che ancora oggi ricordano quell'evento. E il parco era andato a trovare, dopo questo evento, era andato a trovare i parrocchiani e tornò molto contento perché aveva avuto testimonianza che i suoi parrocchiani all'estero non avevano abbandonato la fede, non si erano allontanati dalla Chiesa, continuavano a perseverare anche se con molte difficoltà. Ecco la cura che la Chiesa deve avere dei suoi figli, accompagnarli. Bene, tornando a noi, questo Apollo, secondo molti commentatori delle scritture, viene ritenuto il possibile autore della cosiddetta lettera agli ebrei, dove si dimostra la divinità di Gesù Cristo, la sua superiorità a Mosè, l'alleanza fatta di Gesù di molto superiore a quella fatta da Dio con Mosè, sia per contenuti, sia per le promesse, sia per la potenza, sia per il mediatore. Moseo però, dice l'autore, come servo nella casa di Dio, Gesù Cristo come figlio. E vedendo anche la grande sapienza che l'autore della lettera agli ebrei manifesta riguardo all'Antico Testamento e la figura di Gesù alla luce dell'Antico Testamento, come dicevo, molti ritengono che sia lui l'autore di questa lettera attribuito a San Paolo. Certamente c'è molto della teologia paolina, ma chiaramente non è una lettera scritta a San Paolo, non ha le caratteristiche delle lettere di San Paolo. Vedete, fratelli, quest'uomo non era un apostolo, ma Dio l'ha suscitato e Dio ancora oggi suscita tanti servitori del Vangelo. E oggi poi la Chiesa ricorda ancora un grande santo, San Simeone Stock. E nell'Antico Testamento il Monte Carmelo era ritenuto la sede del grande profeta Elia. Ancora oggi le donne palestinesi, quando hanno problemi con i loro bambini, vanno a pregare Sant'Elia, vanno a portare i loro bambini sull'altare di Sant'Elia nella grotta di Elia sul Monte Carmelo per ottenere benedizioni per i loro bambini. E lì, attorno a questa grotta di Elia, nei primi secoli della Chiesa si formarono molte comunità di monaci che si ispiravano alla scrittura e tendevano alla perfezione. E questo San Simeone Stock diffondeva tantissimo la devozione alla Madonna. Lui era nato in Inghilterra, fu eletto poi priore e infine il padre generale di questi monaci e il supervisore di tutto. A lui si manifestò la Madonna un giorno dandogli un grande conforto, e siccome questo monaco voleva che i seguaci, i devoti di Maria, non andassero perduti, la Madonna dette a questo monaco quello che noi chiamiamo lo scapolare, che vuole essere come un segno dell'appartenenza alla Madonna. Chi è di Maria non si perde, perché Maria ci porta a Gesù. Maria e Gesù sono un tutt'uno. E questa devozione, quindi lo scapolare, è stata tramandata fino a noi da questo santo che nella sua vita, oltre a vivere una vita santa, operò anche molti prodigi e lasciò molti segni nella storia dei monaci del Monte Carmelo. Ma poi lo troviamo che ritorna anche in Inghilterra, dove poi finisce i suoi giorni terreni. Vedete, fratelli, come il Signore nella Chiesa suscita sempre continuamente testimoni del Vangelo e opera sempre con grande potenza, perché la luce del Vangelo non si spenga mai davanti agli uomini, anche in questi tempi bui che noi stiamo attraversando, dove sembra che la fede stia scomparendo, il Signore sta chiamando tante persone autorevoli per annunciare il Vangelo, ma non un Vangelo moderno dove si parla solo di ragione umana, un Vangelo sempre quello che ha come centro il Figlio di Dio che il Padre ha mandato nel mondo a salvare, che ha dato la sua vita sulla croce per riparare i peccati di tutti con il suo amore infinito donato al Padre. E nel Vangelo che ascoltiamo oggi sentiamo queste parole di Gesù: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Perché Gesù è la manifestazione della volontà del Padre. Gesù, la manifestazione che Dio ti ha salvato, ti vuole santo, ha preparato per te la gloria eterna. Quando tu hai questa visione di Gesù nel tuo cuore, nulla è più impossibile. Nulla è più impossibile. Chiedete e otterrete, aggiunge Gesù, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato. e apertamente vi parlerò del Padre. E Gesù aggiunge: in quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, voi siete amati da Lui. Vi amo perché voi avete amato me. Gesù è l'opera di Dio. Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni che alcuni chiedono a Gesù che dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio. L'opera di Dio, dice Gesù, è accettare me mandato dal Padre. Dio vi sta parlando, sta operando attraverso di me. Quindi quando voi accettate me fate esattamente quello che il Padre vuole. E noi infatti dobbiamo conoscere Dio attraverso Gesù Cristo. E Gesù Cristo dà la sua vita per amore nostro, a indicare e a manifestare che Dio ama te fino a morire per te. Ma Dio non può morire, Gesù lo può farlo perché ha assunto la natura umana. Allora in Gesù Dio Padre rivela a se stesso. Allora quella fede che tu hai in Gesù ti manifesta la verità di Dio. Allora chiedi quello che vuoi, non per capriccio, perché la fede ti porta a desiderare esattamente quello che Dio desidera per te. Così anche lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza, scrive San Paolo, perché non sappiamo neppure cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa lo Spirito desideri, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Gloria a te, Gesù. Il tuo nome sia esaltato, lodato, benedetto. E con il salmista vogliamo dire: Signore, popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. E tu sei, Signore Gesù, il Dio fatto uomo manifestato a noi, e in te il Padre ha rivelato se stesso. E per mezzo di te il Padre dona tutto se stesso a quanti ti riconoscono figlio suo. Apri la mente dell'umanità intera, Signore, perché quell'amore che hai donato sulla croce entra nel cuore di tutti e conduca tutti a salvezza. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, San Simeone Stocca, donate lo scapolare, segno di appartenenza a te. Avvolgici in questa catena d'amore, legaci a te con questo vincolo santo d'amore, affinché il nostro cuore in te, dove siede unicamente Gesù, dove regna unicamente Gesù, anche il nostro cuore sia affascinato, ricolmato di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo fuoco d'amore che nel cuore della Madonna inonda tutti voi. E oggi, fratelli, la Chiesa inizia la novena di Pentecoste e ognuno di noi è invitato in questi giorni a alzare lo sguardo verso Gesù che ci comunica la vita di Dio, lo Spirito di Dio, che questo Spirito inondi pienamente la tua vita. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati in questo sabato 16 maggio 2026. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi lasciamo in compagnia di ancora un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 una nuova puntata di Vocazioni, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione. A seguire alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazione. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia, a seguire Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del Giorno, a seguire Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia. Alle 17.50 Santo Rosario. Alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. A seguire alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto. A seguire alle 19.50 servizi di informazione. Alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire alle 21 Cultura e Società. Alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, e a seguire Vocazioni alle ore 23. Alle 23.30 Compieta e alle 23.45 infine Vita Ecclesiale. Poi la programmazione continuerà come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata, un buon fine settimana e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri. Anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma, si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano Bezzano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi, e così è stato. Insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
2: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. Anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa. Però, insomma, la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica? Sì.
2: Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
2: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito, appunto, da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: fango di Jovanotti, e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane, dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi è dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio, il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo diremmo inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite. Don Marco, di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità. Quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare, poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, e anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto, insomma, tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma piuttosto chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast, c'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà

0: la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
1: I primi otto sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti i cinque dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle cinque vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed è un'ultima ora, dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
2: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore. Ad accelerare l'operazione potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
4: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita, la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax e Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
5: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Quarentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccasana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarci il senso di questa sua pubblicazione.
6: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
0: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Danil Medvedev oggi non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
7: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'Alto Atesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17.30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
8: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.
0: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.

0: buonasera, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di impegno, di partecipazione. Lo facciamo anche partendo dall'esempio di Vittorio Bachelet.
1: In Cammino.
0: È un racconto che facciamo questo, che parte da questa grande figura che arriva all'impegno, diciamo, oggi della Chiesa, delle diocesi, per un approfondimento, una formazione sociopolitica, una partecipazione che spesso abbiamo parlato qui rispetto anche alle settimane sociali dei cattolici in Italia. Vi presento gli ospiti. Matteo Truffelli, ben trovato, bentornato.
2: Grazie.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, autore del podcast Era un uomo mite, tra poco ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in storia del pensiero politico. Sono circondato di professori perché c'è un altro, Carlo Belardi, ben trovato Carlo.
3: Buonasera a tutti.
0: La Pontificia Università Gregoriana, ho preso appunti, insegna all'Istituto di Antropologia e Cura e Dignità della Persona.
3: Sì.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. Allora, dicevamo, Vittorio Bachelet, Matteo Truffelli, chi era? Perché ne parliamo ancora oggi quando mettiamo insieme un impegno, una partecipazione, una Chiesa che cerca di essere protagonista anche della società civile?
2: Vittorio Bachelet è stato il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, il presidente che ha guidato l'associazione al suo rinnovamento alla luce, attorno, diciamo, al Concilio Vaticano II, il presidente, potremmo dire, della scelta religiosa, per intenderci. Era un professore di diritto amministrativo e al termine del suo impegno associativo come presidente, dopo alcuni anni, è stato nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E in questa veste, nel febbraio del 1980, è stato ucciso dalle Brigate Rosse alla Sapienza, al termine di una lezione. E, diciamo, e per questo lo ricordiamo, per quello che è stato, per il suo impegno ecclesiale, per il suo impegno intellettuale come docente e anche per il suo impegno civile, che è stato estremamente significativo.
0: E qual è l'eredità che adesso anche l'associazionismo, penso all'Azione Cattolica, ma chiunque magari cattolico che vuole impegnarsi nella partecipazione, anche nella politica se vogliamo, ma qual è l'esempio che deve prendere, quali sono i tratti principali da dover seguire?
2: E direi il coraggio di mettere in gioco la propria coscienza formata, le proprie competenze, il proprio intelletto, metterlo in gioco dentro il proprio tempo, dentro la propria società, a servizio del proprio tempo e della propria società, sapendosi assumere le proprie responsabilità. E anche, in modo particolare parlando di Vittorio Bachelet, con un tratto di grande mitezza, di grande capacità di tenere insieme invece che di dividere, di cercare il dialogo invece che l'opposizione. Questo era il modo, non è solo uno stile, il modo d'essere con cui lui ha vissuto il suo essere credente nella società. È stato il modo con cui ha condotto il Consiglio Superiore della Magistratura in un'epoca estremamente drammatica, di divisioni tragiche, ed è anche, in certo senso, potremmo dire, quello che gli è costato la vita.
0: Certo. Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
3: È un tema enorme che ha una storia bella, precisa, documentata. Nel mio libro lo racconto tutta nella prima parte, insomma, ricostruisco la storia di questa formazione e in particolare delle scuole di formazione sociale e politica, questo particolare fenomeno che è un unicum anche della Chiesa italiana, di cui possiamo anche trarne vanto in un certo senso. In ogni caso, la formazione sociale e politica, se vogliamo indicare un tempo di nascita, è il Concilio Vaticano II. E con enormi, cioè, il Concilio Vaticano II è stata una rivoluzione, una bomba atomica in quello che è stata e fu la Chiesa, no? C'è un prima e un dopo con tutti i suoi documenti, in particolare Lumen Gentium, Gaudium et Spes. E parlare di formazione vuol dire parlare di concilio, vuol dire parlare di impegno laicale nel mondo che cambia. C'è un prima e un dopo, ripeto, col concilio. Il laico non è più un elemento passivo all'interno della Chiesa, ma assume tutta una valenza attiva di impegno, di partecipazione, di trasformazione della realtà. E questo principio, si può parlare per ore, con tutti i suoi documenti del Concilio Vaticano II, ma è stato recepito dalla Chiesa italiana in maniera concreta in diversi incontri e convegni ecclesiali alla fine degli anni 70, metà anni 85, e dal basso nasce proprio la necessità di essere formati, la necessità da parte dei cristiani che abitano le nostre città di essere formati sui temi sociali e politici da cristiani, con i valori e i principi cristiani, e nascono così le scuole di formazione, in maniera quasi direi anche naturale intorno agli anni 80.
0: Una domanda dal basso, c'era bisogno di formazione, in qualche modo anche la Chiesa poteva essere un interlocutore?
3: Assolutamente. In quegli anni in particolare la Chiesa aveva una presenza molto forte all'interno dell'ambiente sia sociale che anche politico,
0: certo.
3: È storia del nostro paese, e in particolare ecco con la Democrazia Cristiana. Infatti non a caso queste esperienze vivono dopo un boom nel fine anni 80, un periodo di forte crisi in coincidenza con Tangentopoli, 92. E quindi con la frammentazione, detta così, del voto cattolico. Quindi la politica diventa uno dei temi di divisione all'interno anche del mondo cristiano, e automaticamente, però questo è anche un aspetto dinamico della vita di ogni istituzione, no? Entra in crisi il modello.
0: Tu parli di policrisi.
3: Di policrisi, sì, sì. Il cardinal Cerny che mi ha scritto la prefazione, sì, l'ha proprio identificata come una policrisi, che poi tra l'altro era anche un termine di Papa Francesco, molto caro a Papa Francesco, no? La complessità del mondo oggi non è più identificabile, forse non l'ha mai stato, però con un'unica, diciamo, variabile, un'unica ragione, eccetera. Si parla sempre di poli,
0: certo.
3: No? E come tutto è molto connesso, altro tema enorme del Papa Francesco.
0: Matteo Truffelli, dicevi, Vittorio Bachelet era un uomo mite, è anche il titolo di un podcast che avete realizzato, che è disponibile su Il Chiostro, che è insomma il portale di informazione dell'Azione Cattolica. Che cosa racconti in questo podcast?
2: Cerco, diciamo, in quattro puntate, una mezz'oretta l'uno, cerco di raccontare il significato della lezione civile, soprattutto di Vittorio Bachelet, per il nostro paese e anche per il nostro tempo, seguendo il suo percorso umano, intellettuale, professionale ed ecclesiale. Cerco di far emergere appunto alcuni spunti particolarmente significativi. Parto dalla morte, che è una morte drammatica, ma che è anche una morte che segna un passaggio chiave nella storia del nostro paese, perché è un momento in cui alla logica della violenza, del non riconoscimento reciproco, del disprezzo della democrazia, del terrorismo, i familiari di Vittorio oppongono invece la logica della difesa della democrazia, ma attraverso il rifiuto di riconoscere gli altri come nemici. Parto da questo punto, da questo momento importante, cerco di raccontare come le radici di quella scelta siano in tutta la vita di Vittorio Bachelet. La stessa cosa aveva detto Bachelet in molti anni prima, nell'immediato secondo dopoguerra, quando il conflitto ancora era nella società italiana era estremamente forte, e da lì provo appunto a raccontare attraverso qualche aneddoto il significato della lezione civile, umana di Vittorio.
0: Può essere un eroe Vittorio, esagerato, rispetto al tema, all'ambiente, al contesto in cui aveva operato?
2: Non lo so se il termine eroe dipende che accezione si dà. Io direi, userei un'altra espressione del giudice di Vattino, è sicuramente un credente credibile.
0: A proposito di eroe, c'è un brano di Fiorella Mannoia che porta proprio questo titolo, Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: l'abbiamo ascoltata fino alla fine. Eroi, Fiorella Mannoia, che ci riporta, se vogliamo, lo stesso, diciamo così, spazio semantico, no, del protagonista della nostra puntata, Vittorio Bachelet. Stiamo parlando con Matteo Truffelli, presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, e con Carlo Belardi, professore presso la Pontificia Università Gregoriana. Torno dal professor Belardi proprio per, insomma, provare anche a capire quanto poi le iniziative della Chiesa di adesso, penso alle settimane sociali dei cattolici in Italia, l'ultima che abbiamo vissuto, e anche il periodo che abbiamo raccontato prima e dopo, anche qui in cammino, rispetto alle settimane sociali nelle diocesi, c'è tanto movimento adesso, è un po' ripartito un pochettino quella fiamma, no, a formarsi per quanto riguarda la partecipazione, non intesa solo come impegno politico, ma proprio essere protagonisti del proprio presente, nel proprio quartiere, nella propria città, provare a dire la propria.
1: Sì, dopo, diciamo, un periodo che io anche nel libro descrivo di silenzio, ecco, istituzionale sul tema della formazione, l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali del Lavoro, Don Bruno Bignami, riprende in mano, no, anche grazie a questa ricerca sociologica ed etica, storico-critica, un po' il tema enorme della formazione in ambito ecclesiale, della coscienza sociale, e appunto, come lei prima diceva, si è riusciti a costruire intorno a questo tema, o meglio al cuore, ecco, il tema della democrazia, un'intera settimana sociale di Trieste più o meno 2 anni fa,
0: sì,
1: 2 estati fa. Un appuntamento molto atteso, molto intenso, che ha cambiato anche metodologia sulla linea di quello che è il cammino solidale della Chiesa italiana, e questo è anche un altro aspetto molto interessante di novità, no? Non ci sono più, almeno così non si è vissuto, una formazione frontale, no? C'è un professore che parla e un pubblico che ascolta, ma c'è una partecipazione attiva di tutti i partecipanti.
0: Ricordiamo i tavoli
1: in giro delle piazze italiane. Questo è stato ripreso poi da tante diocesi come metodologia, direi anche molto efficace, e ha portato frutti, sì, ha portato frutti, nel senso che perlomeno io tutte le realtà non le conosco, ma so di Torino, so di Milano, i gesuiti, vari uffici diocesani hanno preso questa metodologia e hanno cercato di trasformarla e applicarla nel loro contesto con i loro problemi. L'Italia non è un paese così grande, però è complesso, e c'è tantissime differenze sociali. Parlare di formazione sociale politica in Puglia non è parlare di sociale politica in Piemonte, eccetera. Esempi si possono fare.
0: Ma questo è giusto, perché si parte dalla base, si parte da un ascolto di un territorio, si parte anche da quello che avviene, molto banalmente, Matteo Truffelli, anche in parrocchia, no? Il tema della partecipazione politica e dell'essere politico in mezzo agli altri si concretizza magari anche in una gestione di uno spazio ecclesiale come quello della parrocchia. Abbiamo visto tanti esempi, dai consigli pastorali, così, ad affari economici, c'è un impegno personale che intorno magari alla figura del parroco cerca di essere protagonista.
2: Sì, allora su questo direi 2 cose diverse tra di loro, velocissimo.
0: Prego.
2: La prima è, sicuramente c'è un agire politico della realtà, diciamo, parrocchiale, associativa, movimenti, gruppi nel territorio, in ogni, diciamo, in ogni occasione in cui un gruppo di persone, di laici, si prende a cuore una questione che è lì, certo, che ha un nome e cognome, certo, lì, che ha specifiche questioni lì, e questa è una forma che noi a volte sottovalutiamo, non chiamiamo come politica, ma invece è pienamente politica. Dall'altra parte, diciamo, il rischio è che ci si accontenti o si esaurisca in quello, perché si teme che invece affrontare le questioni politiche, diciamo, classiche,
0: ci si sporca?
2: Non tanto ci si sporca, ci si divide. In parrocchia ci si divide.
0: Vero.
2: E quindi non ci si riconosce più.
0: Vero.
2: È nel momento in cui si inizia ad assumere posizione. Ecco, questo è il passaggio che invece ancora, su cui ancora dobbiamo maturare, credo, come comunità ecclesiale.
0: Volevi aggiungere?
1: Sì, aggiungo che nello studio appunto di questo libro a livello sociale.
0: Tanto diciamo il titolo del libro, Seminare il futuro, sì, in politica, edizioni studio, perché l'abbiamo evocato ma mai raccontato, sì, precisamente, prego.
1: La seconda parte è tutta una ricerca sociologica e vabbè è lunghissima da spiegare, non mi soffermo, però un dato interessante che emerge da questa parte qualitativa di interviste di tante realtà, direttori di scuole di formazione eccetera, è la difficoltà, ci sono diversi punti di fragilità e non è tutto positivo, non è tutto, certo, bello, non è, cioè la realtà, ripeto, è molto complessa, però un elemento forte di difficoltà è arrivare alla dimensione, diciamo, pastorale, anche con questi temi della dottrina sociale della Chiesa, dell'impegno politico, che quando si parla di politica non si intende solo, e su questo bisogna essere anche molto franchi e chiari, solo partecipazione attiva alla politica, no?
0: O andare a votare e basta.
1: Cioè, andare a votare e basta. Sono piccole scelte quotidiane che ogni persona quotidianamente nella sua realtà, nella sua vita compie a livello sociale, prima di tutto nelle relazioni. Questa è politica e si può fare la differenza partendo dal piccolo fino ad arrivare al grande.
0: Certo.
1: Nella pastorale quotidiana, possiamo dire nelle parrocchie, questa cosa abbiamo notato arriva con difficoltà in prima di tutto per i parroci che sono oberati da tantissime cose e si fa un po' fatica, ecco, a parlare di questi temi.
0: È un argomentone, sì, ma è finito. Io vi ringrazio per il vostro contributo, ricordo il podcast Era un uomo mite di Matteo Truffelli, disponibile sul Chiostro e, insomma, la pagina di informazione dell'Azione Cattolica. Ricordo anche Seminare il futuro in politica, edizioni studium del professor Carlo Belardi. Grazie per essere stati con noi, buon cammino, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, curata da Gianluigi Marsibilo, produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli. Oggi regia, saluto e ringrazio Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Davvero non gli piacciono questi canonici della cattedrale di San Mariano, in Gubbio. Preghiera poca, penitenza meno ancora. Ospitano Ubaldo mentre pensa al sacerdozio, ma lì tira un'aria che può guastargli la vocazione. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dove è stato già da ragazzo per i primi studi. Era nato in una famiglia di origine tedesca. Aveva perduto i genitori da bambino e uno zio si era preso cura di lui, uno zio molto religioso, il quale tuttavia aveva ostacolato il suo progetto, manifestato quando aveva 15 anni, di ritirarsi a vita solitaria. Gli consentirà però di associarsi ai canonici di San Secondo.

Per un breve periodo Ubaldo ha studiato a Fano e poi è tornato stabilmente a Gubbio, che all'epoca è una città-stato tra le più potenti dell'Umbria. Nella collegiata di San Secondo scopre Giovanni da Lodi, già monaco per 40 anni a Fonte Avellana nelle Marche, poi vescovo di Gubbio per un anno soltanto, l'ultimo della sua vita. Prende Ubaldo come collaboratore e lo rimanda proprio a San Mariano perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui ci riesce col tempo e per gradi. Quei canonici li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell'esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio.

ordinato nel 1114 sacerdote dal vescovo Giovanni, Ubaldo intraprese così l'opera di riforma della Chiesa, ritirandosi, come già aveva fatto San Pier Damiani, nel monastero di Fonte Avellana. A Gubbio farà ritorno nel 1129 per reggere come vescovo la diocesi su preciso ordine dello stesso Papa Onorio II. Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Non c'è più comunità. Scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire. Un anno dopo gli arriva la sorpresa. A Perugia è morto il vescovo e al suo posto i perugini vogliono mettere lui. Reagisce fuggendo. Arriva a Roma e supplica a Papa Onorio II di lasciarlo semplice prete. Per quella volta il pontefice lo accontenta, ma quando a Gubbio muore il vescovo non sente più ragioni e nomina lui a succedergli. Ora, altro che i canonici di San Mariano, le aspre divisioni tra le famiglie importanti accompagnano e peggiorano gli scontri nel clero, gli atti di indisciplina. Si arriva anche alle offese personali, fisiche, contro il vescovo. Lui risponde con la fiduciosa inalterabilità, mai impaurito, mai infuriato, e quando nelle liti cittadine si pone mano alle armi, è pronto a mettere in gioco persino la vita per fermarle.

dubbio, era allora una città piuttosto inquieta, divisa da feroci discordie che contrapponevano fazione a fazione, casato a casato, e sulle strade cittadine spesso correva il sangue. Il vescovo Ubaldo si offrì di fare da paciere e un giorno mise a repentaglio la propria vita nel tentativo di sedare una delle tante violente sommosse. Si era gettato tra i contendenti supplicandoli di desistere, ma era stato travolto. Solo quando gli eugubini si accorsero d'averlo lasciato malconcio sul terreno, posero fine alla rissa, preoccupati della sorte del loro vescovo e pentiti della loro insensatezza. Da quel giorno gli animi si calmarono. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, resse la città per oltre 30 anni, salvandola dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Come Papa Leone aveva fatto con Attila, il vescovo Ubaldo andò incontro all'imperatore, armato solo della forza della fede e del prestigio della sua dignità episcopale. Barbarossa, colpito da tanto coraggio, mutò proposito e risparmiò la città. Ancora prima, nel 1154, Gubbio era stata attaccata da una coalizione di città umbre cappeggiate da Perugia, ma ne era uscita vittoriosa e se n'era già dato merito alle preghiere del vescovo. Quando nel 1155 l'esercito di Federico Barbarossa ha dato fuoco a Spoleto e poi assediato Gubbio, Ubaldo è corso dall'imperatore. Si sono parlati e l'assedio è stato sciolto. La città era salva. In tutte queste crisi, Ubaldo chiama i cittadini alla preghiera. Li fa sentire una cosa sola, li rassicura, evita il panico. Una strategia della fiducia che fa di lui una sorta di baluardo per la città. E in morte gli si attribuiscono profezie, miracoli, lo si proclama patrono e già nel 1192 il Papa Celestino III lo canonizza. Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 viene trasferito in una chiesa sul Monte Ingino. Ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una manifestazione all'aperto che unisce fede, gioia e fantasia, la notissima Corsa dei Ceri, che sono 3 macchine di legno con i loro portatori in costume, trascorrenti nelle vie cittadine a passo di corsa per salire poi sul Monte Ingino, il luogo che custodisce i resti del patrono.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli: è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutti ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli e oggi ciascuno di noi a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare: la Galilea delle genti. Un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo, non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi. Fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri, quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura. Il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro. Il testo del Vangelo
è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione. Non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come diciamo prima. Ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento, dunque, dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nel stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte. Ma poi, col cuore fisso in cielo, siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì.
perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamo.

cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità. L'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora, manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo, affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo weekend. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. La giustizia rispetti la dignità di ognuno. No a torture e pena di morte. L'ha affermato Leone XIV all'udienza ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, incentrata sul narcotraffico. Il Papa ha chiesto che prevenzione del crimine e giustizia penale procedano insieme. Per aiutare i tossicodipendenti serve un approccio multidisciplinare, ha detto. La Chiesa è pronta a cooperare con la società civile, fondamentale poi è l'educazione. E dai social media ha ricordato che spesso giungono informazioni fuorvianti che banalizzano i rischi dell'uso di droghe. Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica nata nel 2013 per celebrare i rapporti tra sede di Pietro e sede di Marco. In un mondo afflitto dalle guerre, ha detto il

0: Papa e i cristiani testimonino unità. Nel colloquio è stata espressa la consapevolezza della comune responsabilità per l'annuncio del Vangelo e la promozione di pace e riconciliazione. Nella missiva, l'incoraggiamento del Pontefice a copti e cattolici ad andare avanti nel pellegrinaggio nella verità e carità verso la piena comunione. Il Papa ha celebrato le esequie di Schärig dicendo ha lavorato per la concordia dei popoli. Il cardinale svizzero, diplomatico di lungo corso e anche nunzio apostolico in Italia e San Marino, è morto il 12 maggio. Leone XIV ha presieduto la liturgia all'altare della cattedra e nell'omelia ha ricordato la missione svolta dal porporato in diversi paesi con pazienza e abnegazione al fine di raccogliere nella concordia i popoli, affrontando anche gli ostacoli e le sfide che un rappresentante pontificio è chiamato ad abbracciare per il bene di tutti. Dall'Ucraina il nunzio riporta: sono stati attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. L'arcivescovo Kulbokas così descrive i danni provocati dai raid russi tra il 13 e il 14 maggio, tantissimi bombardamenti. Alcuni diplomatici sottolineavano che se proseguono con tale intensità è segno della volontà di continuare la guerra. Il presule è preoccupato dal fatto che siano attaccati anche agenti umanitari. Sono colpiti intenzionalmente, riporta, così che la popolazione non riceva aiuti. Il Papa alla Sapienza, Don Ferrari, testimonia che ha scosso le coscienze anche dei non credenti. Così il cappellano di Mediterranea Saving Humans, che abita nella cappella universitaria, ha commentato il discorso pronunciato da Leone XIV in Ateneo. La sua denuncia profetica, ha detto, è stata molto coraggiosa. I giovani sono estremamente sensibili e desiderosi di fare la loro parte perché si possa costruire veramente una pace fondata sulla giustizia e la fraternità tra i popoli e non sull'equilibrio degli armamenti. Custodire voci e volti umani. All'Urbaniana una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale. L'evento è organizzato dal Dicastero per la Comunione in collaborazione col Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione San Giovanni XXIII per il prossimo 21 maggio. Presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, esperti dell'high-tech e giornalisti. Giornata di studi sulla sindone tra scienza e miracolo. Nel pomeriggio di ieri a Limana, comune veneto del Bellunese, dove esiste un disegno in formato originale della reliquia, si è svolto un momento di approfondimento con la presenza di Monsignor Dario Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, l'organismo vaticano che coordinò l'esame del C14 sul telo sindonico. Notizie dal mondo. A L'Aia, nei Paesi Bassi, verrà istituito un tribunale speciale per processare Vladimir Putin. L'hanno deciso i ministri degli esteri di 36 paesi, per lo più europei, Italia inclusa, durante una riunione al Consiglio d'Europa. Si tratta di un tribunale che avrà il compito di processare Putin per i crimini che ha commesso con e a seguito dell'invasione dell'Ucraina nel 2022. Anche l'Unione Europea ha preso parte all'iniziativa e ha già stanziato 10 milioni per contribuire a una avvio rapido dei lavori del tribunale. Tra i suoi paesi membri però non figurano come firmatari la Slovacchia, la Bulgaria, Malta e l'Ungheria. Inoltre il tribunale sarà affiancato da un registro dei danni, il cui compito sarà quello di raccogliere le richieste di risarcimento da parte delle vittime, e da una commissione internazionale per i reclami, incaricata di esaminare le richieste e decidere il risarcimento. Germania e Stati Uniti si sono confrontati sulla guerra in Iran e su quella in Ucraina. L'ha riferito il cancelliere tedesco Friedrich Merz, riportando il contenuto di una sua buona conversazione telefonica, come l'ha definita, con Donald Trump. I due leader hanno concordato sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati, riaprire Hormuz e che non possa detenere armi nucleari. Poi hanno parlato anche di una soluzione pacifica per l'Ucraina e della NATO. Il social network X rimuoverà i contenuti che incitano all'odio o al terrorismo. L'ha deciso il CEO della piattaforma, Elon Musk, a seguito delle segnalazioni delle autorità inglesi sulla diffusione di contenuti illegali, dall'abuso all'istigazione all'odio fino alla violenza. La piattaforma si impegnerà a rispondere entro le 24 ore a ogni avviso sui contenuti denunciati e a rimuoverli nel caso in cui venissero riconosciuti come forme di incitamento all'odio o al terrorismo. In Croazia sono diventati attivi i primi taxi senza conducente d'Europa. Li ha messi in circolazione un'azienda privata. Si tratta di cosiddetti robotaxi che sfruttano l'intelligenza artificiale per guidare in giro per la città, inizialmente solo la capitale Zagabria, autonomamente senza conducenti umani. Gli Stati Uniti potrebbero presto incriminare Raúl Castro, presidente di Cuba dal 2008 al 2018. Il 94enne, fratello di Fidel, è considerato ancora figura influente nel governo comunista, seppure senza incarichi ufficiali. Sarebbe un ulteriore strumento di pressione nei confronti del regime comunista. Da mesi Donald Trump minaccia di prendersi Cuba e cerca di ottenere un cambio di regime sull'isola con misure radicali, come il blocco dei rifornimenti di carburanti. Da fine gennaio a Cuba mancano petrolio ed energia, con interruzioni di corrente per la maggior parte della giornata e trasporti e servizi di base bloccati o molto limitati. I governi di Israele e Libano si sono accordati per prolungare di altri 45 giorni il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, l'ha annunciato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dopo due giorni di colloqui a Washington. Il portavoce Tommy Pigott ha detto che i negoziati politici riprenderanno il 2 e il 3 giugno sempre negli Stati Uniti, mentre il 29 maggio rappresentanti militari delle due delegazioni si incontreranno al Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa statunitense, per discutere questioni relative alla sicurezza. Il cessate il fuoco fra Israele e Libano è particolarmente fragile. Da quando è in vigore ci sono state notizie di scontri e bombardamenti israeliani quasi tutti i giorni, soprattutto nella zona meridionale del Libano. I corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive mentre stavano facendo un'immersione subacquea non sono stati ancora recuperati. Ieri le operazioni di ricerca portate avanti dalla Guardia Costiera locale sono state sospese per le cattive condizioni meteorologiche, con venti forti e pioggia che hanno alimentato le correnti e reso molto complicata l'immersione dei soccorritori. La grotta che i sommozzatori stanno esplorando per le ricerche si trova a 60 metri di profondità. L'unico corpo recuperato è quello dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Non si sa ancora cosa abbia causato la morte dei 5 né cosa sia andato storto durante l'immersione.
1: Notizie dall'Italia. La premier Giorgia Meloni per il Consiglio d'Europa legittimi l'hub per migranti modello Albania. L'approccio italiano, afferma la premier, ai flussi migratori è diventato anche europeo. Spiega la premier che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Quello che solo un anno fa faceva discutere, aggiunge Meloni, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 stati membri del Consiglio d'Europa e dimostra ancora una volta che l'approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portata avanti con serietà e coerenza dal nostro governo, è ormai diventato anche l'approccio dell'Europa. 12 giorni di sciopero della fame, 5 ore di occupazione dell'aula della Camera con l'aggiunta dello sciopero della sete e anche un paio di manette che hanno dato lo scossone forse decisivo per far ripartire i lavori della vigilanza RAI. L'iniziativa non violenta è stata di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, con radici nei radicali, ed era rivolta alla maggioranza, accusata di aver portato la commissione allo stallo, sulla scia delle divisioni sulla nomina del presidente del CDA RAI. Da 12 giorni Giacchetti aveva smesso di mangiare, vista la mancanza di risposta alla fine dell'ultima seduta della settimana, ha annunciato che avrebbe appunto iniziato anche lo sciopero della sete e che avrebbe occupato l'aula della Camera. Con un paio di manette si è così ancorato allo scranno. Qualche ora dopo è arrivato il comunicato di componenti di maggioranza della vigilanza. Non condividiamo le motivazioni, ma abbiamo a cuore la salute di Roberto Giacchetti e quindi ribadiamo che siamo disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta della commissione. Quindi la ripartenza dei lavori. Colpo di coda dell'inverno su tutta Italia, anche in Umbria, dove a metà maggio la neve è tornata ad imbiancare l'Appennino umbro-marchigiano sopra i 1000 metri di quota, con temperature in sensibile diminuzione in tutta la regione. Fiocchi sono caduti nell'area di Monti Sibillini, a Castelluccio di Norcia e sulle montagne circostanti, ma anche nella zona di Montebuffo, nel territorio di Preci, dove i prati e i boschi sono tornati a tingersi di bianco. Imbiancate anche le cime di Monte Brunette, con accumuli visibili già dalle prime ore del mattino. Un brusco cambio di scenario dopo settimane caratterizzate da una primavera particolarmente instabile, fredda e piovosa. Nel quadro degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più controverse del nostro tempo, strumento decisivo per accelerare la transizione ecologica e sociale, ma anche fattore che può amplificare disuguaglianze, consumi energetici e distorsioni informative. C'è un evento che propone un format originale che mette l'intelligenza artificiale simbolicamente sotto processo, trasformando il dibattito in una narrazione coinvolgente e accessibile. Questo è quanto avviene al Festival dello Sviluppo Sostenibile a Torino, con l'evento Processo all'intelligenza artificiale, che si è tenuto proprio ieri alle 10.30 presso il caffè letterario Padiglione Oval. Notizie locali, Electrolux, sciopero e presidio a Roma il 25 marzo, Urso commenta no a chiusure e licenziamenti. I sindacati Finfium e Wilm mantengono lo stato di agitazione in vista dell'incontro previsto al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Tutto questo dopo le ultime proteste davanti alle sedi di Electrolux che hanno visto il coinvolgimento dei lavoratori e delle amministrazioni locali. Il coordinamento, si legge nella nota, ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno delle avvertenze necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Lo stato di agitazione sarà quindi appunto mantenuto. Pordenone perde anche ematologia. Nel silenzio della politica si smantella l'ospedale. Trasferimento al CRO, il Santa Maria degli Angeli di Pordenone, senza un altro pezzo. I consiglieri regionali di maggioranza abbassano lo sguardo. Il CRO nasce con una missione diversa, non per sostituire il Santa Maria degli Angeli ma per affiancarlo, non per fagocitarlo ma per integrarsi con esso. Se invece diventa il contenitore di tutto ciò che è oncologico specialistico della provincia, allora perde la sua natura di istituto scientifico d'eccellenza e si trasforma in uno ospedale territoriale mascherato. Nel frattempo Pordenone arretra e il silenzio politico attorno a questa operazione è assordante. Questo è quanto viene denunciato. Il problema vero, commentano, è che questa operazione sembra guardare più alla sopravvivenza del CRO che al rafforzamento complessivo della sanità provinciale. Se il CRO soffre di attrattività, allora lo si aiuti con investimenti, ricerca, professionisti, collaborazioni internazionali, non depredando progressivamente l'ospedale di Pordenone. E nel frattempo, sempre in tema sanitario e sempre parlando di CRO, c'è sinergia tra Asufc e CRO di Aviano. Ha asportato un tumore raro di 4 kg dal torace di un paziente. Il risultato è frutto della collaborazione tra l'equipe della chirurgia toracica di Udine e l'oncologia radioterapica dell'Istituto Pordenonese. Un eccezionale risultato. Friul Press, confronto tra regione e la nuova proprietà, bene il piano industriale e la stabilizzazione del personale. All'incontro hanno preso parte gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Alessia Rosoled, insieme al sindaco di Sesto Arreghera, Zaida Franceschetti. Si è svolto ieri a Trieste il tavolo di confronto sul caso della Friul Press. Volley, Superlega più vicina a Pordenone dopo l'incontro tra le società sportive. Al Pala Crisafulli si è discusso sugli interventi e sulla possibilità di condividere la struttura in vista della prossima stagione della Tinet Prata. Manca solamente l'accordo definitivo. Notizie dal Bellunese, caccia all'uomo sulle strade della Val Belluna nella serata di ieri. Un'auto rubata a Ponte nelle Alpi, una Fiat di tipo station wagon nera, ha innescato un inseguimento ad alta tensione con polizia e carabinieri, concluso poi a Bardies nel comune di Borgo Val Belluna. Il ladro, già noto alle forze dell'ordine, dopo essersi impossessato della vettura, ha puntato verso Feltre. All'altezza di Lentiaie, però, transitato sotto un dispositivo lecitarga. La segnalazione è scattata immediatamente e le pattuglie si sono lanciate all'inseguimento lungo la sinistra Piave. La corsa finita poco dopo, all'uscita della frazione di Bardies, dove la tipo si è schiantata contro un altro auto. L'uomo al volante della seconda vettura, colto di sorpresa dalla manovra, non ha potuto evitare l'impatto, ma fortunatamente nell'incidente non ha riportato ferite. Ferito invece il fuggitivo, fermato e trasferito in ambulanza alla caserma dei carabinieri di Feltre. Le indagini permetteranno di ricostruire nel dettaglio la vicenda. A Bardies alcuni residenti hanno assistito increduli alla scena. L'auto, lanciata a tutta velocità nel centro della frazione, le volanti della polizia e le gazzelle dei carabinieri alle sue spalle. Qualcuno ha anche ripreso l'inseguimento con il cellulare. Utile oltre 10 milioni di euro e quasi 1000 soci in assemblea, Cortina Bianca chiude il 2025 con numeri in crescita e rinnova la governance. Sono stati 943 i soci che hanno preso parte all'assemblea tra presenza diretta e deleghe, in aumento rispetto allo scorso anno. L'incontro si è svolto al centro congressi Alexander Girardi Hall di Cortina d'Ampezzo, dove è stato approvato il bilancio d'esercizio 2025. Risultati che confermano la solidità dell'istituto, l'unico con sede in provincia di Belluno, con un utile superiore ai 10 milioni di euro. Nuove sale operatorie all'ospedale San Martino di Belluno, con un investimento di oltre 167.000 euro e ambienti completamente rinnovati per chirurgia e urologia. Si sono infatti conclusi i lavori di ammodernamento della sala 1 di chirurgia e della sala 2 di urologia del blocco operatorio, interventi realizzati tra ottobre e gennaio per un costo complessivo di 167.730 euro. Il restyling ha interessato in profondità gli spazi e all'aggiornamento strutturale si affiancano anche risultati clinici in crescita, soprattutto per l'urologia. Materiali avanzati e nuove tecnologie di produzione per la mobilità in ambiente alpino. È su questo fronte che si concentra il progetto Alp Trail, impegnato nello sviluppo di un monopattino pieghevole pensato per l'uso off-road, fuori strada. Il progetto Transfrontaliero, cofinanziato dall'Unione Europea, è stato protagonista nei giorni scorsi ad un evento a Linz dedicato alla divulgazione scientifica e al trasferimento tecnologico. In questa occasione Certottica Group e il suo partner austriaco hanno presentato lo stato dell'attività di ricerca, focalizzato in particolare sulla sperimentazione dei polimeri rinforzati con fibra di carbonio e sull'ottimizzazione ergonomica del mezzo, elementi chiave per migliorare resistenza, leggerezza e sicurezza del prototipo. Così questo monopattino sarebbe progettato per affrontare percorsi alpini e rappresenterebbe un banco di prova per soluzioni innovative nel settore degli articoli sportivi ecosostenibili. E parlavamo del colpo di coda in tutta Italia per le notizie dagli interni. Adesso nel bellunese parliamo della neve a metà maggio sulle Dolomiti, con un ritorno dell'inverno che ha riportato fiocchi fino a 1200-1300 metri e accumuli fino a 25-35 centimetri in alta quota. Da Cortina, Misurina, fino a Tarabbe al Grappa, il panorama si presenta nuovamente imbiancato, un episodio non frequente per il periodo, con condizioni tipicamente invernali soprattutto sopra i 2200-2300 metri, dove si sono registrati gli accumuli più consistenti. All'origine del peggioramento c'è l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che ha portato aria decisamente più fredda sul nord Italia. Il peggioramento non è ancora concluso, proseguirà anche nella giornata di oggi e si esaurirà solamente domani. Poi gradualmente si dovrebbe tornare su valori più in linea con la stagione, archiviando quello che resta un classico, ma sempre suggestivo, colpo di coda dell'inverno.

Notizie dal mondo dello sport calcio. La decisione attesa da due giorni da una città, 10 squadre e milioni di tifosi è finalmente arrivata. Si giocherà infine alle 12 di domenica prossima a Roma-Lazio, il derby di una capitale, dove poche ore dopo l'evento clou sarà la finale degli internazionali, con la presenza annunciata di Sergio Mattarella e l'auspicio di applaudire il trionfo di Yannick Sinner. E questo l'accordo trovato nell'incontro in prefettura Roma tra il prefetto Lamberto Giannini, i vertici delle forze dell'ordine capitoline ed esponenti della Lega Calcio, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità di due eventi nell'area del Foro Italico, proponendo un ricorso al TAR. E dal tennis internazionale, Sinner partenza sprint, sofferenze e piogge, slitta la semifinale. Rinviato il match con Medvedev sul 6-2 5-7 4-2. Sfuma il sogno di Dardieri, in finale va Ruud. Nel frattempo, Bolelli e Vavassori volano in semifinale, vincono i due set contro la coppia e gli Ovara Patten. E dalle corse MotoGP, Catalogna, Alex Marquez il più veloce nelle prime libere, Martin Kadema è secondo, Bagnaia solo 17°. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 16 maggio avremo cielo nuvoloso coperto. Avremo ancora possibili piogge in genere deboli al più moderate tra la costa e l'Isontino. Quota neve a 1200-1400 metri circa. Poi progressiva cessazione delle piogge con schiarite in serata a partire da ovest. Sofferrà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Domani, domenica 17 maggio, cielo in prevalenza sereno al mattino. Dalle ore centrali formazione di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata ma di deboli intensità, venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 18 maggio. Cielo variabile, con maggior presenza di sole al mattino verso pianure costa. Nel pomeriggio sulla zona montana, possibile qualche rovescio, qualche temporale, che potrebbe interessare anche alcune zone della pedemontana o dell'alta pianura. Ancora, venti di brezza. La temperatura in pianura, in questi tre giorni, toccherà una minima di 6 gradi e una massima di 23. E allora noi amici ascoltatori concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima con una nuova edizione, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158-00930. Lo ripetiamo, 910158-00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto in provincia di Pordenone, vi invita alla festa del Perdon Grant, Perdon Grande di Clauzetto. Domenica 17 maggio 2026 alle 10:30, Bacio delle Croci, processione accompagnata dalla banda di Valvasone, Santa Messa in onore del preziosissimo sangue di Gesù presieduta da Monsignor Mauro Cionini, prelato d'onore di Sua Santità, primo consigliere nella Nunziatura Apostolica in Italia e San Marino, con la partecipazione della Polifonica Friulana Jacopo Tomadini. Partecipano l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, autorità civili e militari. Alle ore 16, Santo Rosario Meditato guidato da Bruno Temil e amici. Alle ore 18, solenne canto del Vespro in latino con gli amici del coro di Forni di Sopra. Disponibilità del confessore per ottenere l'indulgenza plenaria. Domenica 17 maggio 2026, con inizio alle ore 10:30, la parrocchia San Martino Vescovo, santuario preziosissimo sangue di Gesù di Clauzetto, vi invita alla festa del Perdon Grant.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il testo di Giovanni del dono dello Spirito ai discepoli la sera di Pasqua ci ha dato alcune dimensioni fondamentali per capire che cosa sia la Chiesa e quanto la Chiesa debba a Gesù Cristo e allo Spirito. Come nasca dal dono di Cristo risorto, che è il dono del suo Spirito, che plasma e rende viva la Chiesa in tutta la sua storia e la sua vita. Ma quali sono le funzioni che questo Spirito compie nell'esistenza della Chiesa e dei credenti? Lo Spirito, abbiamo detto, è forza di nuova creazione, ma come si può specificare questa funzione? La prima cosa che il Paraclito, lo Spirito Santo, compie nella vita della Chiesa è realizzare in lei la presenza del Signore Gesù. Quel «venne Gesù tra i suoi discepoli della sera di Pasqua» dà inizio ad una presenza che non è più intermittente, ma che permane in tutta la storia della Chiesa attraverso il dono dello Spirito. Nei discorsi dell'ultima cena, questo è uno dei temi fondamentali. Gesù, prima di morire, annuncia ai discepoli il distacco: «Dove io vado, voi non potete venire». E di fronte a quest'annuncio, i discepoli rimangono turbati, perché loro vogliono bene a Gesù e il distacco diventa per loro molto doloroso. Ma c'è qualcosa di più. Il discepolo non esiste senza Gesù, non semplicemente perché sta male o soffre o porta un peso di angoscia, ma perché un discepolo non può esistere al di fuori della presenza del Signore. Il discepolo è colui che sta e rimane dove rimane e abita Gesù. Al di fuori di questo, il discepolo può fare cose grandi e importanti, ma non può essere discepolo. Al capitolo 14 di Giovanni, Gesù dice: «E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce». Non dice solo che lo Spirito Santo sarà accanto ai discepoli per consolare. Il problema è più profondo. Si tratta di vincere la solitudine dell'uomo e di offrirgli quel luogo di permanenza che significa la vita eterna. I verbi essere, rimanere, poi le preposizioni che usa, con voi, presso di voi, in voi, cercano di esprimere questo rapporto tra lo Spirito e i discepoli. Non è difficile porre tutto questo in relazione con quel legame che, secondo il quarto Vangelo, deve svilupparsi tra Gesù e i credenti. Pensiamo all'immagine della vite e dei tralci. L'esistenza dei tralci in quanto tali e la capacità dei tralci di fare frutto dipende dal loro rimanere nella vite. Anzi, questo rimanere è reciproco. I discepoli rimangono nella parola di Gesù. La parola di Gesù rimane nei discepoli. I discepoli rimangono in Gesù, Gesù rimane nei discepoli. Ma come può Gesù rimanere nei discepoli se sta per verificarsi un distacco insuperabile, quello della morte? C'è un abisso tra il Signore e i Suoi. L'annuncio del Paraclito, dello Spirito, risponde a questa esigenza. Nello Spirito, Gesù è e rimarrà presente con i discepoli.

0: Un po' più avanti, sempre nel capitolo 14, si dice: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi». Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Insegnare e ricordare sono due verbi che esprimono non solo una funzione intellettuale, ma vitale. Lo Spirito Santo non è semplicemente uno strumento per rinfrescare la memoria intellettuale. Non si tratta di ricordare una parola o un fatto del passato in modo meccanico, come potrebbe fare un registratore. Si tratta di un ricordo vitale che fa assimilare spiritualmente il significato di un discorso o di un'azione. La parola di Gesù è e deve essere sorgente vitale per l'esistenza della Chiesa. Questa parola è scritta in alcuni libri concreti, nei Vangeli, nelle lettere di San Paolo, nell'Apocalisse, negli Atti degli Apostoli. Ebbene, questa fissazione per iscritto è opera dello Spirito. È per l'ispirazione dello Spirito che hanno scritto gli Evangelisti, San Paolo e gli altri agiografi del Nuovo Testamento. I libri che noi abbiamo davanti sono parola viva perché non nascono semplicemente dall'intelligenza o dalla memoria umana di alcune persone, ma perché dentro sono animati dalla forza dello Spirito. Sempre nei discorsi di addio leggiamo poi: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Ma Gesù dice anche ai Suoi discepoli: «Lo Spirito vi annuncerà le cose future». Lo Spirito, cioè, ci permette non di prevedere quello che succederà dopo, ma di sapere qual è il senso della storia nel progetto di Dio, e quindi ci permette di porre la nostra esistenza al servizio di quel progetto e della volontà di salvezza che Dio ha e vuole compiere nei confronti di tutti gli uomini. Lo Spirito Santo ci aiuta a leggere quelli che il Concilio Vaticano II chiamava i segni dei tempi, ci aiuta a capire che cosa nella vita della Chiesa e del mondo è nella direzione giusta e che cosa invece è un ostacolo al compimento del progetto di Dio. Ci aiuta quindi a porre delle scelte che siano costruttive e non di distruzione e di annientamento, scelte di vita e non di morte.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: intercede per dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: figlio terra. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli e oggi ciascuno di noi a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo, non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi. Fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri, quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura. Il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro.
Il testo del Vangelo è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione, non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come diciamo prima, ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento dunque dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nello stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte. Ma poi, col cuore fisso in cielo, siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì.
perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità. L'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora, manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni, e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo, affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'Annunzio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Col bimbo Maria al tempio salì, un vecchio profeta gli vide gioì.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché sorge la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, presso la tua

e vi si riscopre la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Rovereto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre, anche quando noi non siamo raccolti, non siamo concentrati, anche quando noi siamo addetti a varie faccende, l'opera di Dio avanza, Dio chiama. Dio suscita nella Chiesa continuamente testimoni del Vangelo. Anche chi non aveva conosciuto Gesù è stato chiamato a testimoniare il Vangelo. Troviamo oggi nella prima lettura un episodio interessante. San Paolo aveva due sposi

e collaboravano con lui, Priscilla e Aquila, il marito. Ad Efeso era introdotto un giudeo che veniva da Alessandria di nome Apollo. Lui conosceva in parte il mistero di Gesù e lo spiegava alla gente, però le persone che ascoltavano conoscevano soltanto il battesimo di Giovanni. Lo stesso Apollo non amministrava il battesimo di Gesù. Ora questi due sposi, Priscilla e Aquila, lo avvicinarono e lo presero con sé e gli esposero, dice la scrittura, con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono. Vedete, quest'uomo si sposta. Cosa fanno i cristiani? Mandano dei messaggi alle persone ragguardevole del luogo dove quello sta per recarsi perché lo accolgano. Quando un cristiano di Roma andava a Milano, il vescovo di Roma scriveva una lettera a quello di Milano invitandolo a prendersi cura di quel fratello che andava in quella città. Vedete come la Chiesa si occupava non solo dell'aspetto dottrinale della fede, ma anche della disciplina, ma anche di quelle che erano le necessità pratiche a cui si poteva andare incontro, perché nessuno si sentisse abbandonato a se stesso. Quanti fratelli nostri sono andati all'estero? Ricordo una volta al parco del mio paese nativo, volle fare un viaggio in Belgio accompagnato da un parrocchiano che era tornato dal Canada con una fuoriserie e fece il giro del Belgio per andare a cercare i parrocchiani che erano emigrati soprattutto nella zona di Charleroi, dove c'erano grosse comunità cristiane. Vicino a questa cittadina c'era la cittadina di Marcinelle, dove nel 1956 ci fu un disastro minerario in quanto esplosa una miniera e alcune centinaia di minatori rimasero vittime, di cui 36 di un paese qui vicino che ancora oggi ricordano quell'evento. E il parco era andato a trovare, dopo questo evento, era andato a trovare i parrocchiani e tornò molto contento, perché aveva avuto testimonianza che i suoi parrocchiani all'estero non avevano abbandonato la fede, non si erano allontanati dalla Chiesa, continuavano a perseverare anche se con molte difficoltà. Ecco la cura che la Chiesa deve avere dei suoi figli, accompagnarli. Bene, tornando a noi, questo Apollo, secondo molti commentatori delle scritture, viene ritenuto il possibile autore della cosiddetta lettera agli ebrei, dove si dimostra la divinità di Gesù Cristo, la sua superiorità a Mosè, l'alleanza fatta di Gesù di molto superiore a quella fatta da Dio con Mosè, sia per contenuti, sia per le promesse, sia per la potenza, sia per il mediatore. Mosè operò, dice l'autore, come servo nella casa di Dio, Gesù Cristo come figlio. E vedendo anche la grande sapienza che l'autore della lettera agli ebrei manifesta riguardo all'Antico Testamento e la figura di Gesù alla luce dell'Antico Testamento, come dicevo, molti ritengono che sia lui l'autore di questa lettera attribuito a San Paolo. Certamente c'è molto della teologia paolina, ma chiaramente non è una lettera scritta a San Paolo, non ha le caratteristiche delle lettere di San Paolo. Vedete, fratelli, quest'uomo non era un apostolo, ma Dio l'ha suscitato e Dio ancora oggi suscita tanti servitori del Vangelo.
E oggi poi la Chiesa ricorda ancora un grande santo, San Simeone Stock. E nell'Antico Testamento il Monte Carmelo era ritenuto la sede del grande profeta Elia. Ancora oggi le donne palestinesi, quando hanno problemi con i loro bambini, vanno a pregare Sant'Elia, vanno a portare i loro bambini sull'altare di Sant'Elia nella grotta di Elia sul Monte Carmelo per ottenere benedizioni per i loro bambini. E lì, attorno a questa grotta di Elia, nei primi secoli della Chiesa si formarono molte comunità di monaci che si ispiravano alla scrittura e tendevano alla perfezione. E questo San Simeone Stock diffondeva tantissimo la devozione alla Madonna. Lui era nato in Inghilterra, fu eletto poi priore e infine il padre generale di questi monaci e il supervisore di tutto. A lui si manifestò la Madonna un giorno dandogli un grande conforto, e siccome questo monaco voleva che i seguaci, i devoti di Maria, non andassero perduti, la Madonna dette a questo monaco quello che noi chiamiamo lo scapolare, che vuole essere come un segno dell'appartenenza alla Madonna. Chi è di Maria non si perde, perché Maria ci porta Gesù. Maria e Gesù sono un tutt'uno. E questa devozione, quindi lo scapolare, è stata tramandata fino a noi da questo santo, che nella sua vita, oltre a vivere una vita santa, operò anche molti prodigi e lasciò molti segni nella storia dei monaci del Monte Carmelo. Ma poi lo troviamo che ritorna anche in Inghilterra, dove poi finisce i suoi giorni terreni. Vedete, fratelli, come il Signore nella Chiesa suscita sempre continuamente testimoni del Vangelo e opera sempre con grande potenza, perché la luce del Vangelo non si spenga mai davanti agli uomini, anche in questi tempi bui che noi stiamo attraversando, dove sembra che la fede stia scomparendo. Il Signore sta chiamando tante persone autorevoli per annunciare il Vangelo, ma non un Vangelo moderno dove si parla solo di ragione umana, un Vangelo sempre quello che ha come centro il Figlio di Dio, che il Padre ha mandato nel mondo a salvare, che ha dato la sua vita sulla croce per riparare i peccati di tutti con il suo amore infinito donato al Padre. E nel Vangelo che ascoltiamo oggi sentiamo queste parole di Gesù: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Perché Gesù è la manifestazione della volontà del Padre. Gesù è la manifestazione che Dio ti ha salvato, ti vuole santo, ha preparato per te la gloria eterna. Quando tu hai questa visione di Gesù nel tuo cuore, nulla è più impossibile. Nulla è più impossibile. Chiedete e otterrete, aggiunge Gesù, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. E Gesù aggiunge: in quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, voi siete amati da Lui. Vi amo perché voi avete amato me. Gesù è l'opera di Dio. Quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni che alcuni chiedono a Gesù che dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio, l'opera di Dio, dice Gesù, è accettare me mandato dal Padre. Dio vi sta parlando, sta operando attraverso di me. Quindi quando voi accettate me fate esattamente quello che il Padre vuole. E noi infatti dobbiamo conoscere Dio attraverso Gesù Cristo. E Gesù Cristo dà la sua vita per amore nostro, a indicare e a manifestare che Dio ama te fino a morire per te. Ma Dio non può morire, Gesù può farlo,
perché assunto la natura umana. Allora in Gesù Dio Padre rivela se stesso. Allora quella fede che tu hai in Gesù ti manifesta la verità di Dio. Allora chiedi quello che vuoi, non per capriccio, perché la fede ti porta a desiderare esattamente quello che Dio desidera per te. Così anche lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza, scrive San Paolo, perché non sappiamo neppure cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa lo Spirito desideri, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Gloria a te, Gesù. Il tuo nome sia esaltato, lodato, benedetto. E con il salmista vogliamo dire: Signore, popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. E tu sei, Signore Gesù, e Dio fatto uomo manifestato a noi, e in te il Padre ha rivelato se stesso. E per mezzo di te il Padre dona tutto se stesso a quanti ti riconoscono figlio suo. Apri la mente e l'umanità intera, Signore, perché quell'amore che hai donato sulla croce entra nel cuore di tutti e conduca tutti a salvezza. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, San Simeone Stocca, donate lo scapolare, segno di appartenenza a te. Avvolgici in questa catena d'amore, legaci a te con questo vincolo santo d'amore, affinché il nostro cuore in te, dove siede unicamente Gesù, dove regna unicamente Gesù, anche il nostro cuore sia affascinato, ricolmato di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo fuoco d'amore che nel cuore della Madonna inonda tutti voi. E oggi, fratelli, la Chiesa inizia la novena di Pentecoste e ognuno di noi è invitato in questi giorni a alzare lo sguardo verso Gesù, che ci comunica la vita di Dio, lo Spirito di Dio, che questo Spirito inondi pienamente la tua vita. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Oh Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. È asceso il buon pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
1: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
0: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
1: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia. Salmo 112. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Chi è pari al Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
0: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
1: Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia.

0: Il Signore Gesù parlò con i Suoi per l'ultima volta, poi fu assunto in cielo, alla destra di Dio. Alleluia. Salmo 116. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore Gesù parlò con i Suoi per l'ultima volta, poi fu assunto in cielo, alla destra di Dio. Alleluia.

0: Nessuno è mai salito al cielo se non il Figlio dell'uomo venuto dal cielo. Alleluia. Cantico. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri.
1: Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti ne fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti.
1: Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio, giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
1: Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nessuno è mai salito al cielo, se non il Figlio dell'uomo, venuto dal cielo. Alleluia.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù.

0: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia.
1: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore tra squilli di trombe.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia.

0: acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità,
1: distruggi in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta.
2: Sei disceso a noi per la via dell'amore.
3: Per essa guidaci tutti dove tu sei.
2: Hai promesso di attirare ogni cosa a te.
3: Non permettere che ci separiamo dalla Chiesa che è tuo corpo.
2: Ci hai preceduto nella casa della gloria.
3: Donaci di abitarvi fin d'ora col cuore.
2: Quando verrai per giudicare il mondo,
3: fa che insieme ai nostri fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: buonasera, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di impegno, di partecipazione. Lo facciamo anche partendo dall'esempio di Vittorio Bachelet.
1: In Cammino.
0: È un racconto che facciamo questo, che parte da questa grande figura che arriva all'impegno, diciamo, oggi della Chiesa, delle diocesi, per un approfondimento, una formazione sociopolitica, una partecipazione che spesso abbiamo parlato qui rispetto anche alle settimane sociali dei cattolici in Italia. Vi presento gli ospiti. Matteo Truffelli, ben trovato, bentornato.
2: Grazie.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, autore del podcast Era un uomo mite, tra poco ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in storia del pensiero politico. Sono circondato di professori perché c'è un altro, Carlo Belardi, ben trovato Carlo.
3: Buonasera a tutti.
0: È la Pontificia Università Gregoriana, ho preso appunti, insegna all'Istituto di Antropologia e Cura e Dignità della Persona.
3: Sì.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. Allora, dicevamo, Vittorio Bachelet, Matteo Truffelli, chi era? Perché ne parliamo ancora oggi, quando mettiamo insieme un impegno, una partecipazione, una chiesa che cerca di essere protagonista anche della società civile?
2: Vittorio Bachelet è stato il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, il presidente che ha guidato l'associazione al suo rinnovamento alla luce, attorno, diciamo, al Concilio Vaticano II, il presidente, potremmo dire, della scelta religiosa, per intenderci. Era un professore di diritto amministrativo e al termine del suo impegno associativo come presidente, dopo alcuni anni, è stato nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E in questa veste, nel febbraio del 1980, è stato ucciso dalle Brigate Rosse alla Sapienza, al termine di una lezione. E, diciamo, e per questo lo ricordiamo, per quello che è stato, per il suo impegno ecclesiale, per il suo impegno intellettuale come docente e anche per il suo impegno civile, che è stato estremamente significativo.
0: E qual è l'eredità che adesso anche l'associazionismo, penso all'Azione Cattolica, ma chiunque magari cattolico che vuole impegnarsi nella partecipazione, anche nella politica se vogliamo, ma qual è l'esempio che deve prendere? Quali sono i tratti principali da dover seguire?
2: E direi il coraggio di mettere in gioco la propria coscienza formata, le proprie competenze, il proprio intelletto, metterlo in gioco dentro il proprio tempo, dentro la propria società, a servizio del proprio tempo e della propria società, sapendosi assumere le proprie responsabilità e anche, in modo particolare, parlando di Vittorio Bachelet, con un tratto di grande mitezza, di grande capacità di tenere insieme invece che di dividere, di cercare il dialogo invece che l'opposizione. Questo era il modo, non è solo uno stile, il modo d'essere con cui lui ha vissuto il suo essere credente nella società. È stato il modo con cui ha condotto il Consiglio Superiore della Magistratura in un'epoca estremamente drammatica, di divisioni tragiche, ed è anche, in certo senso, potremmo dire, quello che gli è costato la vita.
0: Certo. Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
3: È un tema enorme che ha una storia bella, precisa, documentata. Nel mio libro lo racconto tutta nella prima parte, insomma ricostruisco la storia di questa formazione e in particolare delle scuole di formazione sociale e politica, questo particolare fenomeno che è un unicum anche della Chiesa italiana, di cui possiamo anche trarne vanto in un certo senso. In ogni caso, la formazione sociale e politica, se vogliamo indicare un tempo di nascita, è il Concilio Vaticano II. E con enormi, cioè il Concilio Vaticano II è stata una rivoluzione, una bomba atomica in quello che è stata e fu la Chiesa, no? C'è un prima e un dopo con tutti i suoi documenti, in particolare Lumen Gentium, Gaudium et Spes. E parlare di formazione vuol dire parlare di concilio, vuol dire parlare di impegno laicale nel mondo che cambia. C'è un prima e un dopo, ripeto, col concilio. Il laico non è più un elemento passivo all'interno della Chiesa, ma assume tutta una valenza attiva di impegno, di partecipazione, di trasformazione della realtà. E questo principio, si può parlare per ore, con tutti i suoi documenti del Concilio Vaticano II, ma è stato recepito dalla Chiesa italiana in maniera concreta in diversi incontri e convegni ecclesiali alla fine degli anni 70, metà anni 85, e dal basso nasce proprio la necessità di essere formati, la necessità da parte dei cristiani che abitano le nostre città di essere formati sui temi sociali e politici da cristiani, con i valori e i principi cristiani, e nascono così le scuole di formazione in maniera quasi direi anche naturale intorno agli anni 80.
0: Una domanda dal basso, c'era bisogno dal di basso. Formazione in qualche modo, anche la Chiesa poteva essere un interlocutore.
3: Assolutamente. In quegli anni in particolare la Chiesa aveva una presenza molto forte all'interno dell'ambiente sia sociale che anche politico.
0: Certo.
3: È storia del nostro paese, e in particolare ecco con la Democrazia Cristiana. Infatti non a caso queste esperienze vivono dopo un boom nel fine anni 80, un periodo di forte crisi in coincidenza con Tangentopoli, quindi con la frammentazione, detta così, del voto cattolico. Quindi la politica diventa uno dei temi di divisione all'interno anche del mondo cristiano, e automaticamente, però questo è anche un aspetto dinamico della vita di ogni istituzione, no? Entra in crisi il modello.
0: Tu parli di policrisi.
3: Di policrisi, sì, sì. Il cardinal Cerny che mi ha scritto nella prefazione. Sì, l'ha proprio identificata come una policrisi, che poi tra l'altro era anche un termine di Papa Francesco, molto caro a Papa Francesco, no? La complessità del mondo oggi non è più identificabile. Forse non l'ha mai stato, però con un'unica, diciamo, variabile, un'unica ragione, eccetera. Si parla sempre di poli.
0: Certo.
3: No? E come tutto è molto connesso, altro tema enorme del Papa Francesco.
0: Matteo Truffelli, dicevi, Vittorio Bachelet era un uomo mite, è anche il titolo di un podcast che avete realizzato, che è disponibile su Il Chiostro, che è insomma il portale di informazione dell'Azione Cattolica. Che cosa racconti in questo podcast?
2: Cerco, diciamo, in quattro puntate, una mezz'oretta l'uno, cerco di raccontare il significato della lezione civile, soprattutto di Vittorio Bachelet, per il nostro paese e anche per il nostro tempo, seguendo il suo percorso umano, intellettuale, professionale ed ecclesiale. Cerco di far emergere appunto alcuni spunti particolarmente significativi. Parto dalla morte, che è una morte drammatica, ma che è anche una morte che segna un passaggio chiave nella storia del nostro paese, perché è un momento in cui alla logica della violenza, del non riconoscimento reciproco, del disprezzo della democrazia, del terrorismo, i familiari di Vittorio oppongono invece la logica della difesa della democrazia, ma attraverso il rifiuto di riconoscere gli altri come nemici. Parto da questo punto, da questo momento importante, cerco di raccontare come le radici di quella scelta siano in tutta la vita di Vittorio Bachelet. La stessa cosa aveva detto Bachelet in molti anni prima, nell'immediato secondo dopoguerra, quando il conflitto ancora era nella società italiana era estremamente forte, e da lì provo appunto a raccontare attraverso qualche aneddoto il significato della lezione civile umana di Vittorio.
0: Può essere un eroe Vittorio, esagerato, rispetto al tema, all'ambiente, al contesto in cui aveva operato?
2: Non lo so se il termine eroe dipende che accezione si dà. Io direi, userei un'altra espressione del giudice di Vattino, è sicuramente un credente credibile.
0: A proposito di eroe, c'è un brano di Fiorella Mannoia che porta proprio questo titolo, Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: l'abbiamo ascoltata fino alla fine. Eroi, Fiorella Mannoia, che ci riporta, se vogliamo, lo stesso, diciamo così, spazio semantico, no, del protagonista della nostra puntata, Vittorio Bachelet. Ne stiamo parlando con Matteo Truffelli, presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, e con Carlo Belardi, professore presso la Pontificia Università Gregoriana. Torno dal professor Belardi proprio per, insomma, provare anche a capire quanto poi le iniziative della Chiesa di adesso, penso alle settimane sociali dei cattolici in Italia, l'ultima che abbiamo vissuto, e anche il periodo che abbiamo raccontato prima e dopo, anche qui in cammino, rispetto alle settimane sociali, nelle diocesi c'è tanto movimento adesso, è un po' ripartito un pochettino quella fiamma, no, a formarsi per quanto riguarda la partecipazione, non intesa solo come impegno politico, ma proprio essere protagonisti del proprio presente, nel proprio quartiere, nella propria città, provare a dire la propria.
1: Sì, dopo, diciamo, un periodo che io anche nel libro descrivo di silenzio, ecco, istituzionale sul tema della formazione, l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali del Lavoro, Don Bruno Bignami, riprende in mano, no, anche grazie a questa ricerca sociologica ed etica, storico-critica, un po' il tema enorme della formazione in ambito ecclesiale, della coscienza sociale, e appunto, come lei prima diceva, si è riusciti a costruire intorno a questo tema, o meglio al cuore, ecco, il tema della democrazia, un'intera settimana sociale di Trieste più o meno 2 anni fa, sì. 2 estati fa. Un appuntamento molto atteso, molto intenso, che ha cambiato anche metodologia sulla linea di quello che è il cammino solidale della Chiesa italiana, e questo è anche un altro aspetto molto interessante di novità, no? Non ci sono più, almeno così non si è vissuto, una formazione frontale, no? C'è un professore che parla e un pubblico che ascolta, ma c'è una partecipazione attiva di tutti i partecipanti.
0: Ricordiamo i tavoli
1: in giro, certo, nelle piazze italiane. Questo è stato ripreso poi da tante diocesi come metodologia, direi anche molto efficace, e ha portato frutti, sì, ha portato frutti, nel senso che perlomeno io tutte le realtà non le conosco, ma so di Torino, so di Milano, i gesuiti, vari uffici diocesani hanno preso questa metodologia e hanno cercato di trasformarla e applicarla nel loro contesto con i loro problemi. L'Italia non è un paese così grande, però è complesso e c'è tantissime differenze sociali. Parlare di formazione sociale politica in Puglia non è parlare di sociale politica in Piemonte, eccetera. Gli esempi si possono fare.
0: Ma questo è giusto, perché si parte dalla base, si parte da un ascolto di un territorio, si parte anche da quello che avviene molto banalmente, Matteo Truffelli, anche in parrocchia, no? Il tema della partecipazione politica e dell'essere politico in mezzo agli altri si concretizza magari anche in una gestione di uno spazio ecclesiale come quello della parrocchia. Abbiamo visto tanti esempi, dai consiglio pastorale, così, ad affari economici, c'è un impegno personale che intorno magari alla figura del parroco cerca di essere protagonista.
2: Sì, allora su questo direi 2 cose diverse tra di loro, velocissimo.
0: Prego.
2: La prima è, sicuramente c'è un agire politico

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Lasciarsi prendere per mano da Maria. Buon ascolto.

Maria per noi non è opzionale. Maria per noi è necessaria. E cercherò, ecco, in questa meditazione di spiegarvi in che senso c'è un lato mariano della nostra vocazione cristiana e quindi anche della nostra consacrazione che non può essere in nessun modo trascurato. In nessun modo trascurato, se non mettendosi in una vita più complicata del necessario, nel senso che è possibile vivere un Vangelo senza passare attraverso Maria? Qualcuno potrebbe storcere il naso davanti a questa mia affermazione, però ecco, voi che avete a che fare con tanti bambini, con tante realtà, è facile per un bambino crescere senza una madre? No, può crescere, cioè, però è tutto molto più complicato quando la vita non ti viene data quotidianamente, filtrata quotidianamente dall'amore di una madre. È come se l'amore di una madre spianasse un po' la strada, cioè l'amore di una madre rende possibili anche cose difficili. La vita spirituale funziona esattamente come funziona la nostra vita fisica, cioè ci sono delle cose che nella vita spirituale ci avvantaggiano e cose nella vita spirituale che diventano quasi insormontabili quando noi vogliamo viverle nella spiritualità. E cose nella vita spirituale che diventano insormontabili quando noi vogliamo viverle.

uno cresce nella vita spirituale, più uno sente quanto sia vera questa frase che Gesù dice nel Vangelo: senza di me non potete far nulla. E Gesù sta dicendo questo non perché vuole diminuire la nostra libertà, ma perché la vuole rendere possibile. La predica del demonio è esattamente il contrario. Il demonio ti dice: tu non devi avere bisogno di nessuno. E noi pensiamo che questa sia la libertà, cioè che la libertà è non avere bisogno di nessuno, ma noi siamo stati fatti l'uno per l'altro, cioè è proprio quando prendiamo sul serio il nostro bisogno che in un certo qual modo maturiamo anche. Allora, la vita spirituale, dove a un certo punto uno diminuisce l'aver bisogno e quindi diminuisce l'aiuto che gli può venire esternamente da tante altre cose, non è una vita spirituale che sta maturando, ma sta essiccando. E la teologia, per farci capire quanto siano importanti le relazioni nella vita spirituale, ci parla della comunione dei santi. Cioè ci dice che ciò che ci aiuta, così come a un bambino lo aiuta la maestra, il padre, la madre, la nonna, la zia, l'amico, cioè è un insieme di relazioni che rendono al bambino possibile la vita. E ognuna di queste relazioni ha un ruolo. La madre ha un ruolo, il padre ha un ruolo, la maestra ha un ruolo, l'amico ha un ruolo. Ciascuno di noi, per definirsi, guarda le sue relazioni fondamentalmente. Allora, se un bambino potesse ragionare così come ragiona un adulto e si comincia a convincere del fatto che lui sarà libero quando si libererà della madre o del padre o della maestra o dell'amico, capite che è una menzogna questa. E che io devo valorizzare invece certe relazioni. È proprio valorizzando certe relazioni che io cresco, che io maturo, che io sono avvantaggiato. Ora, nella vita spirituale, che cos'è che noi dobbiamo sottolineare nelle relazioni? Cioè, che cosa dobbiamo avvantaggiare? Alcune relazioni che noi chiamiamo di comunione dei santi, che ci aiutano a vivere meglio la nostra vita. Allora, una di queste relazioni decisive è proprio il rapporto con Maria. E per capire questa cosa dobbiamo tornare al Vangelo, facciamoci aiutare dal Vangelo. Allora, dobbiamo dire una cosa fondamentalmente, una cosa che ha un significato profondamente teologico. Allora, Maria ha una vocazione e poi una vocazione nella vocazione. Qual è la prima vocazione di Maria? Essere la madre di Dio. Quindi il suo eccomi al Signore tira fuori da questa donna la sua primaria vocazione, che è quella di essere la madre di Gesù, la madre di Dio. Se Gesù assomigliava a qualcuno, assomigliava a Maria. La carne e il sangue di Gesù sono la carne e il sangue di Maria. Noi non possiamo che essere profondamente, intensamente grati a questa donna, perché attraverso il suo eccomi noi abbiamo concretamente Gesù. Gesù entra nella storia attraverso l'eccomi di questa donna. Quindi quando noi pensiamo qual è la vocazione di Maria, essere la madre di Dio e basta? No, perché Maria a un certo punto riceve una vocazione nella vocazione. E quando accade questo? Accade sotto la croce, è così che ce lo racconta l'evangelista Giovanni. Sono gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di vita di Gesù, e Gesù, ci dice l'evangelista Giovanni, testimone oculare sotto la croce, guardando sua madre disse: donna, ecco tuo figlio, e poi guardando il discepolo amato, figlio, ecco tua madre. E dice proprio Giovanni che da quel momento la prese in casa con sé. Perché il Vangelo ci racconta di questo testamento dell'ultima ora di Gesù? Per dirci che quella che è innanzitutto la vocazione di Maria, che è essere la madre di Dio, sotto la croce si allarga, cioè per vocazione Maria diventa madre di tutti noi. Tu puoi dire a una madre: per favore cerca di non pensare più da madre, non ragionare più da madre, non comportarti più da madre, cioè è contro la sua natura. Cioè una madre ragiona da madre. Ora, noi possiamo anche ignorare per tutta la nostra esistenza Maria, ma questa cosa non toglierà nulla della sua preoccupazione nei nostri confronti, perché vocazionalmente è madre di ciascuno di noi. Non è devozionismo, non è decorativa la sua maternità, non è, dice, sai, chiamiamola madre così come un gesto di affetto e basta. No, è sostanzialmente, vocazionalmente chiamata ad essere madre di ciascuno di noi, così come Dio l'ha chiamata ad essere

madre del figlio, così sotto la croce il figlio la chiama ad essere madre di ciascuno di noi. Quindi il lato mariano della nostra fede è un lato che è pienamente fondato teologicamente. Ma voi cattolici siete troppo eccessivamente attaccati a Maria, ma come facciamo a non essere attaccati a una donna che per vocazione ci è stata data come madre? Per vocazione. E la maternità di questa donna ha un ruolo specifico, ha una funzione specifica. La maternità di questa donna deve tirar fuori il figlio di Dio che è seppellito dentro ciascuno di noi. Cioè, ognuno di noi ha un potenziale e questo potenziale lo tira fuori l'amore. Voi che insegnate a leggere e a scrivere i bambini, potenzialmente un bambino è capace di leggere e di scrivere, e però deve imparare, cioè uno man mano gli tira fuori questa capacità. Allora, nel battesimo siamo tutti diventati santi, siamo tutti santi potenzialmente. Maria tira fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, lo tira fuori, esattamente come voi tirate fuori la capacità di leggere e di scrivere. Maria ha la capacità di tirar fuori la santità da ciascuno di noi. Quindi l'amore di questa madre è un amore che disseppellisce dentro ciascuno di noi il potenziale di santità che c'è dentro ciascuno di noi. Qual è la cosa che si avvicina di più alla maternità di Maria? La Chiesa. La maternità della Chiesa. Attenti però. Maria è l'immagine della Chiesa. Non è la Chiesa immagine di Maria. Che significa che la Chiesa, per funzionare come Chiesa, deve ispirarsi a Maria. Cioè la Chiesa, quando vuole trovare il modo più materno di porsi, deve guardare Maria. Allora, Maria è ciò che dovrebbe essere sempre la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? I teologi lo riassumono in una frase che sembra difficile, però è una frase che condensa tutto il significato più grande di che cosa sia la Chiesa. La Chiesa è sacramento universale di salvezza. Sacramento di salvezza. Significa uno strumento che dovrebbe aiutarci nel salvarci. Cioè la Chiesa è concretamente l'aiuto che dovrebbe tirar fuori da ciascuno di noi il santo che è dentro ciascuno di noi. Allora, se la Chiesa lo fa in maniera umana, in maniera anche tra virgolette imperfetta perché è fatta da noi, Maria lo fa bene. Cioè Maria fa bene questo lavoro di tirar fuori il santo che è dentro ciascuno di noi. Quindi andare a recuperare una relazione decisiva con Maria significa andare a recuperare una relazione con qualcuno che per vocazione è chiamato ad essere mia madre. E in questa, il ruolo di questa maternità è tirar fuori il santo che è dentro di me. Apro e chiudo velocemente una parentesi. Che cosa significa essere santi? Significa diventare pienamente ciascuno noi stessi. Chi è Gesù? Gesù è il figlio unigenito del Padre. Che significa che è unigenito? Che è unico. È il figlio unico del Padre. Ora, davanti agli occhi di Dio, ciascuno di noi è unico. Ed essere santi significa tirar fuori la nostra unicità. Quindi uno è santo non quando scimmiotta qualcuno. Dice: io sono santo perché assomiglio a Sant'Agostino. Ma no, perché la santità di Sant'Agostino sta nel fatto che lui era pienamente Agostino. Luigi deve essere pienamente Luigi. Cioè ciascuno di noi deve essere unico. Quindi essere santi non significa assomigliare a qualcuno, ma diventare se stessi. Credo che questo sia molto importante, perché tante volte noi nel nostro tentativo di essere santi smettiamo di essere noi stessi per fingere di essere qualcun altro, no? Io faccio arrabbiare, dico spesso, i francescani, no? E quando vado a predicare i francescani dico: allora, quanti francescani esistono nella storia? Si vantano perché hanno tutte le declinazioni possibili, no? Uno. Dico: San Francesco. Dico: tutti gli altri sono tentativi ma riusciti.
perché li faccio arrabbiare? Perché uno pensa che per diventare santo deve assomigliare a Francesco. Ma veramente deve assomigliare a Francesco in una cosa, cioè Francesco è stato unico nel suo genere. Allora, se tu vuoi assomigliare a Francesco, devi essere unico come Francesco è stato Francesco. Quindi non devo fingere di essere Francesco se io sono Giovanni, ma devo essere pienamente Giovanni, così come Francesco è stato pienamente Francesco e ciascuno è stato pienamente ciascuno. Come si fa a diventare unici? Esattamente come succede a noi quando cresciamo, no? Allora, c'è un momento della nostra vita, che è il momento dell'infanzia, in cui non ci facciamo una domanda su noi stessi, perché pensiamo di essere il prolungamento di mamma e di papà. Poi arriva il momento dell'adolescenza, che è il momento della contestazione, in cui contestiamo qualcosa perché in realtà vogliamo capire chi siamo noi, no? E quindi diciamo no perché vogliamo cercare una definizione di ciascuno di noi. Ma quello è anche il momento in cui ognuno si crea delle persone a cui guardare, dei modelli. Allora, c'è un momento della nostra vita in cui vorremmo assomigliare a qualcuno, ma è una fase della nostra vita. Si diventa maturi quando si accetta di non essere diventati quel qualcuno, ma che nel tentativo di assomigliare a qualcuno io ho scoperto chi sono veramente io, cioè ho scoperto la mia unicità. È bello incontrare i santi, perché in realtà quando tu incontri autenticamente un santo, incontri sempre una persona unica, che è proprio unica nel suo genere. I santi si assomigliano nella loro unicità, nel fatto di essere unici. E che ruolo ha una madre? Una madre che è una buona madre non ama mai i figli tutti alla stessa maniera, se è una buona madre. Perché ogni figlio è diverso. Allora ogni madre considera il proprio figlio come se fosse unico. Quindi una madre che dà 10, 10, 10 a tutti e tre i figli non è una madre giusta, è una madre ideologica. Perché se io ho tre figli, sono tutti e tre diversi, anche se sono nati nella stessa famiglia, dallo stesso padre, nello stesso ambiente, sono tre diversi. L'amore riconosce sempre l'unicità di chi c'è davanti. Allora, noi siamo amati da Dio attraverso la maternità di Maria e attraverso la maternità della Chiesa, con addosso un amore che ci chiede di essere unici, cioè di emergere nella nostra unicità. Quindi non un amore che ci uniforma, ma un amore che ci fa emergere nella nostra diversità, che ci fa amare anche in un certo senso la nostra diversità. E le persone che si riconciliano con la propria diversità, le persone che tirano fuori la propria unicità, sono le persone che sono più riconciliate. I veri santi sono persone rappacificate. Qualcuno, parlando di Papa Francesco, lo definisce come una persona risolta. Che significa risolta? Cioè che fondamentalmente è in pace. Penso che avrà molti più problemi di noi, Però io penso che ciascuno di noi debba puntare umanamente, affettivamente, psicologicamente ad essere una persona risolta, cioè che ha fatto pace con la propria unicità, che ha fatto pace con la propria diversità. Sarebbe troppo bello però pensare che la nostra unicità è data solo dai talenti. Dice: io sono unico nel saper suonare il pianoforte, io sono unico nel saper dipingere, io sono unico nel saper parlare. A volte la nostra diversità è data dalla nostra storia, Sono le ferite che abbiamo vissuto, le ingiustizie che abbiamo vissuto, le difficoltà che abbiamo vissuto che ci rendono unici. Quindi quando uno fa pace con la propria unicità, con la propria diversità, significa che sta cercando di rappacificarsi con tutta la sua storia, non soltanto con la parte luminosa della sua storia, con i suoi talenti, no, anche con la propria fragilità, con la propria debolezza. Ecco perché i santi hanno sempre una visione di sé molto, molto concreta. I santi, quando parlano di sé,
usano a volte delle parole molto, molto forti, però non leggi mai disprezzo. A me è capitato una piccola condivisione. Certamente voi forse avete sentito parlare di questa persona, adesso c'è in atto il processo di beatificazione di questa donna che era una mamma di famiglia, ma anche una mistica, una donna del sud che si chiamava Natuzza Evolo. Ah, ecco bene. Natuzza, io ho avuto la grazia di conoscere questa donna e ho avuto la gioia di poter celebrare per lei la messa nel suo ultimo compleanno. Ero a casa sua, ho celebrato una messa per lei e lei, voi sapete che lei si definiva un verme di terra. Io non sono sugno un verme di terra, cioè sono un verme di terra. Beh, non è proprio bellissimo dire qualcosa, no, di se stessi così. Io non ho mai conosciuto una persona più dolce, più mite, più mansueta, più delicata, più tenera di quella donna. E che quando diceva "io penso di essere niente", lo diceva con una tenerezza che non aveva niente a che fare col giudizio con cui tante volte faceva "io sono un peccatore". Cioè, io sono questo. E dov'era la forza? E che quando l'amore di Dio ti raggiunge nella tua fragilità, nella tua debolezza, tu non hai paura di dire che sei niente, perché sei un niente amato. Allora io prendo la mia storia e dico: sì, è vero, io ho avuto questa famiglia, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio su quella ferita. Sì, è vero, io ho avuto questo problema, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio in quel problema. Io ho questo difetto, ma cerco di far arrivare l'amore di Dio in quel difetto. Quindi la narrazione di noi è una narrazione realistica, ma è la narrazione di uno che è amato, non di uno che è frustrato. Perché attenti, la linea di demarcazione tra l'umiltà e la frustrazione a volte è sottilissima. Sono due cose radicalmente diverse, ma certe volte noi chiamiamo umiltà ciò che è solo frustrazione. I santi sono umili, non sono frustrati però. Allora uno può avere di sé anche una consapevolezza tremenda della propria povertà, della propria debolezza, ma lo può avere perché è l'amore di Dio che gli ha acceso la luce, capite? Non la paura, non il giudizio, ma l'amore di Dio. Allora, quando diciamo che Dio ci vuole amare tirando fuori il santo che è dentro ciascuno di noi, stiamo dicendo che Dio vuole tirar fuori la nostra unicità e che la nostra unicità passa attraverso una visione realistica di noi e che la visione realistica di noi è la visione anche della nostra fragilità, della nostra debolezza, ma della nostra fragilità e della nostra debolezza profondamente amata da Dio. I santi sono peccatori che si sentono profondamente amati. Qual è il ruolo di una madre e quindi il ruolo di Maria? Veicolare quanto più possibile questo amore, cioè rendere possibile questa unicità. Normalmente davanti a una madre non si ha imbarazzo, dimostrarsi per ciò che si è, nella propria nudità, nel proprio limite, perché è la madre. Allora, avere Maria in quella che è la nostra vita spirituale, in quella che è la comunione dei santi, cioè come una relazione decisiva all'interno della nostra vita spirituale, significa avere una donna, una madre, che ci ama di un amore con cui noi possiamo essere pienamente autentici. Pienamente autentici. Se il suo essere immacolata non serve se non a farci mostrare nel nostro essere invece maculati, cioè segnati dalla macchia, allora Maria non serve. Cioè, se la presenza di una madre fa crescere il senso di colpa, non è una madre. Perché la presenza di una madre invece abbatte i sensi di colpa. È davanti agli altri che noi ci nascondiamo, ma non davanti a una madre. Ricordo questi ricordi dell'infanzia. Io non ho avuto la fortuna di andare a una scuola cattolica, ho frequentato un asilo normale. E una volta mi ricordo che
Forse mi avevano tolto il pannolino da poco, non so, però avevo avuto un incidente di percorso. Allora le maestre avevano chiamato mia madre, ma io non dicevo a nessuno il problema. Beh, penso che era evidente a tutti il problema, lo sentivano, credo, il problema. Però quando è arrivata mia madre, la prima cosa a lei potevo dirlo. Ecco, a lei potevo dire dov'era il problema, no? Senza sentirmi né rimproverato né giudicato, né... E può succedere. Allora, quando io parlo di una madre, parlo di un amore dove noi possiamo essere pienamente noi stessi. Quindi, avere Maria come madre significa avere un luogo nella nostra vita spirituale, una relazione decisiva nella nostra vita spirituale, dove noi possiamo essere pienamente noi stessi, sbracati. Cioè, è una madre. Allora, due immagini allora, del Vangelo ci aiutano. La prima è quella che ci dice la vocazione materna di Maria, che è il Vangelo di Giovanni che vi ho detto. E un'altra che la troviamo proprio all'inizio, cioè all'inizio della vita pubblica, il famoso brano delle nozze di Cana. Gesù inaugura i segni della vita pubblica attraverso il segno di Cana. Se vi prendete il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che tutto il Vangelo è racchiudibile in due banchetti, le nozze di Cana e l'ultima cena, in due miracoli, la trasformazione dell'acqua in vino e la trasformazione del vino in sangue. Ecco, questo è il percorso, che il dialogo tra l'inizio e la fine del Vangelo è fatto da Maria che all'inizio del Vangelo dice qualcosa e Gesù subito controbatte: non è ancora giunta la mia ora. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Ripeterà il termine donna sulla croce. Vedete, cioè, come l'inizio e la fine si ricollegano lì. Possiamo dire che a Cana c'è già tutto. C'è tutto potenzialmente presente lì. E poi la storia tirerà man mano fuori quel potenziale, che è presente in Cristo nei 3 anni di vita pubblica. Maria però è presente all'inizio ed è presente alla fine di questo percorso. Che cosa succede all'interno di questo banchetto? Che manca il vino, tutti noi conosciamo benissimo questa storia, ma la cosa che colpisce di più non è il fatto che a un certo punto viene a mancare il vino, che voi sapete, ci hanno insegnato, che la simbologia del vino è la simbologia della gioia. All'interno di questa festa, che dovrebbe rappresentare la festa della nostra vita, ed è anche bello pensare che la nostra vita è una festa. Cioè, quando Dio concepisce la nostra vita, la concepisce come una festa. In questa festa manca la gioia. Manca già, cioè è già finito il vino, ma nessuno se ne accorge. Solo Maria se ne accorge. Cioè, la lungimiranza dello sguardo di questa donna, che è poi la lungimiranza di una madre, che non ha bisogno che i figli parlino perché capisce le cose prima ancora che i figli se ne accorgano. Ma sentite, voi non sentite anche voi il bisogno di essere guardati da qualcuno così? Cioè, di essere guardati da qualcuno che sa già quello di cui noi abbiamo bisogno, prima ancora che ne abbiamo consapevolezza noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga che le nostre scorte di gioia si stanno consumando quasi del tutto. Abbiamo bisogno di qualcuno che intrallazzi per noi, per salvarci. Allora Maria fa questo fondamentalmente, intrallazza come ogni madre, cerca di risolvere i problemi. Non hanno più vino, donna, non è ancora giunta la mia ora, non, cioè. Ma Maria è più ostinata ancora di questa apparente risposta brusca che Gesù dà a sua madre e fa quello che vocazionalmente per tutta la storia della Chiesa e per tutta la storia del mondo questa donna continuamente farà. Cioè va dai servi e dice ai servi fate quello che vi dirà. Ora, è morto da pochissimo, credo da pochi mesi. Questo grande mariologo francese, che però adesso ha un lapsus, bravi, brave. Questo mariologo
ha studiato tutte le apparizioni mariane nel corso di 2000 anni di storia, no? Se voi vi leggete, vi mettete una accanto all'altro, non soltanto quello che ci dice il Vangelo di Maria, ma quello che ci dice la Chiesa di Maria, la tradizione. Non c'è posto dove, non c'è un paese. Io ero appena diventato prete, sono stato mandato parroco in un paesino di 12 abitanti. Ce n'era un altro di 30, un altro di 20, comunque erano tre paesini piccoli. Ecco, in questo paesino piccolo c'era una chiesa dove era apparsa Maria. Punto. Ora vero, non vero, a me colpisce che non c'è posto del mondo che non sia segnato da questa donna, da Maria, dall'amore di questa donna, dall'amore per questa donna. Ora, per tutta la storia della Chiesa fino ad oggi, tutte le volte che Maria è intervenuta attraverso, non so, delle apparizioni approvate, dei messaggi che voi sapete non sono per noi vincolanti. Cioè, un'apparizione mariana è un'apparizione che non è vincolante per la fede, cioè uno può anche non crederci. La Chiesa ti dice Fatima è vera, ma tu se non credi a Fatima non sei meno cristiana. Ok? Quello è un aiuto. Non è un fondamento, però, cioè tu puoi anche non credere a Fatima e rimanere profondamente cristiano. Ma se andiamo a vedere il messaggio che Maria in tutte queste apparizioni dice, fondamentalmente è racchiudibile in questa frase: fate quello che vi dirà. Cioè Maria invita costantemente a prendere sul serio il figlio, ad ascoltarlo. L'invito alla preghiera, alla penitenza, alla fiducia, a tutto quello che volete. Maria non è un'aggiunta al Vangelo, è come qualcosa che ci riporta costantemente alla nota più semplice del Vangelo, di ascoltare Gesù. Ascoltare Gesù, fate quello che vi dirà. E io credo che questo non sia assolutamente scontato, perché Maria soffre di quelle patologie che sono le patologie materne. Le mamme sono noiose, ripetono quasi sempre le stesse cose, no? Ecco, Maria ripete quasi sempre questo. Ma io credo che noi abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci riporti sempre all'essenziale. Ma a che serve Maria nella nostra vita spirituale? A ricordarci di ascoltare il figlio sempre, di pensare che la cosa che conta di più nella nostra vita è fare quello che ci dice il figlio. Qual è il punto più decisivo e più faticoso dell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, il Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. È faticoso per noi far questo, perché è come se noi abbiamo sempre molto chiaro quale dovrebbe essere la volontà e vorremmo che Dio facesse la nostra volontà. Ora, il Vangelo è, per tornare all'inizio delle nostre riflessioni, è imparare a tornare dietro Gesù. Uno può dire di essere autenticamente cristiano non quando smette di peccare. Diceva qualcuno che noi peccheremo anche un quarto d'ora dopo essere morti. C'è ancora un momento in cui il cervello è ancora in funzione, faremo qualche peccato di pensiero in quel momento, sicuro. Il problema è che la nostra santità non la si misura da quanto siamo in grado di non peccare, no? È come una persona, io mi ricordo che, non lo so, andare a messa la domenica da bambini significava mettersi il vestito bello, la raccomandazione è non ti sporcare, ok? Ma se io devo uscire da casa e arrivare in chiesa e so che ci stanno delle strade e delle piazze e che sicuramente non le farò camminando ma correndo e che sicuramente comincerò a prendere a calci qualcosa, è quasi matematicamente impossibile arrivare lindi e pinti. Cioè fa parte del percorso, cioè un vestito, per quanto tu possa indossarlo, alla fine. Ma la santità non la si misura tanto dalla presenza o meno del peccato, quanto dalla capacità di rimanere sempre dietro Gesù, anche quando sbagliamo. Infatti c'è un modo di peccare cristiano e c'è un modo di peccare diabolico. Allora, diabolico significa che a volte noi pecchiamo sorpassando Gesù, cioè sbagliamo e poi da soli vogliamo fare giudici, maestri, educatori, imputati, colpevoli, tutto noi vogliamo fare.
Invece c'è un modo cristiano di sbagliare, che è quello di imparare qualcosa anche dai nostri peccati, di capire che ha ragione San Paolo quando dice: chi ci separerà fondamentalmente dall'amore di Cristo? La tribolazione, la spada, la persecuzione, né morte, né vita, né potestà, né principati, li mette tutti, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo, niente. Allora, nemmeno il peccato fondamentalmente può separarci dall'amore di Cristo se non, se noi rimaniamo cristiani, cioè se rimaniamo dietro di Lui. Tutto può separarci dall'amore di Cristo se invece noi lo sorpassiamo. Ecco, la teologia come spiega questa differenza? Il peccato di cui si macchia di più il demonio e su cui ci tenta di più, ricordatevi che è la superbia. La superbia è la radice di tutti i nostri peccati. Perché la superbia è sorpassare Gesù e mettersi davanti a Lui. Allora, Maria ci insegna questa sequela. Maria ci ricolloca costantemente dietro Cristo. Maria è colei che ci rinsegna il Vangelo e che rende possibile il Vangelo. Perché una cosa è possibile, anche se è difficile, quando te la dà una madre? Perché il fatto che una madre ti porge qualcosa di difficile ti mette nelle condizioni di dire che quella cosa è possibile. Allora, il Vangelo vero è molto esigente nei nostri confronti. Il Vangelo è radicale. Uno che vuole vivere il Vangelo, ed è il motivo per cui a volte noi non siamo più affascinanti nei confronti dei giovani, perché abbiamo annacquato il Vangelo. Allora diciamo, se diciamo così li perdiamo, allora cominciamo ad abbassare il tiro, al tiro, al tiro. Allora, non bisogna abbassare nessun tiro. Se Cristo ha detto così, lo ha detto in quel modo, dobbiamo avere il coraggio di quella radicalità, di quello che Gesù ci domanda lì in quel momento nel Vangelo. Cioè di saper vivere il Vangelo radicalmente dentro la nostra vita. Chi è che ci riconsegna costantemente a vivere il Vangelo? È Maria. Maria. Come lo fa? Io credo attraverso due cose fondamentalmente. La prima è perché Maria ci guarisce lo sguardo. Cioè, voi sapete che il più grande biblista della storia, voi conoscete chi è, no? È il demonio. Il demonio è il più grande biblista, è quello che cita meglio la scrittura. Se volete conoscere la traduzione migliore della Bibbia, rivolgetevi a lui. Sa fare anche tutti i riferimenti intertestuali. Avete presente la Bibbia di Gerusalemme che di fianco c'ha, no? I riferimenti. Ecco, il demonio vede meglio. Quindi attenti perché la parola di Dio, che è parola di Dio, compreso il Vangelo, possono diventare un'arma. Cioè, non è che siccome è il Vangelo, è parola di Dio, allora stiamo tranquilli. C'è un modo corretto e un modo diabolico di leggere la parola di Dio. Uno può anche essere tentato attraverso la parola. Allora, come facciamo ad imparare la posizione giusta davanti alla parola? Qual è la posizione giusta davanti alla parola? La posizione giusta davanti alla parola è Maria. Questo è il motivo per cui nella gente più semplice, e spero anche in mezzo a voi, è rimasta così viva la tradizione del rosario. Che cos'è il rosario? Il rosario è un'educazione al Vangelo. Non è, ripeto, la matematica delle Ave Marie. Cioè, la contemplazione del rosario è il modo attraverso cui noi guardiamo la vita di Gesù in braccio a lei. Allora, qual è la visione migliore del figlio? Negli occhi della madre. Non possiamo dirlo proprio così di Maria e di Gesù senza sembrare un po' blasfemi, però c'è questo detto popolare che dice: ogni scarafone piace a mamma soia, no? Cioè ogni figlio, anche però alla madre piace, no? Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo, che è il figlio di Dio, certamente è visto nella maniera più corretta dagli occhi della madre. Allora, nella preghiera del rosario soprattutto, noi
attraverso di lei impariamo che sguardo avere sul figlio. Così la preghiera del rosario non è più una preghiera di riempimento. Cioè, dici, che facciamo? Diciamoci il rosario, così inganniamo il tempo, no? No, per noi è una palestra. Il rosario è il modo che noi abbiamo di frequentare il Vangelo dalla parte di Maria, però, facendoci educare da lei. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Benissimo. Che cos'è che ci guarisce lì? Che ci è dato un pezzo di Vangelo e che noi siamo chiamati ad entrare in quella pagina del Vangelo entrandoci dentro quel Vangelo, con lo sguardo di Maria. C'è, innanzitutto perché c'è Maria, anche quando non c'è, lei c'è. C'è in quel momento. C'è come una ragazza impaurita che però con grande coraggio dice di sì a un angelo, a una storia che la metterà in grandissima difficoltà, ma che la renderà anche la madre di Dio. Allora, lo Spirito Santo, che è il vero protagonista della preghiera, ci porta in quella scena e ci fa partecipare a quella scena in maniera affettiva. E noi ci tratteniamo in quella scena del Vangelo per 10 Ave Marie. L'Ave Maria diventa quindi un modo di misurare la nostra permanenza lì, dentro quella pagina del Vangelo. Allora, interiormente, ciascuno di noi tira dentro quella scena tutto quello che gli sta a cuore, le persone, le situazioni, quello che gli fa male. E come dei bambini noi ci arrampichiamo su di lei, stiamo lì con lei, contempliamo con lei quello che c'è là dentro. Che cosa cambia in tutto ciò? Che non è una preghiera intellettuale, è una preghiera contemplativa. Che cosa fa la preghiera contemplativa? Quello che fanno italiani, l'Italia. Cerco di spiegarmi. Se voi andate in altre parti del mondo, ora, che ne vogliano altre parti del mondo, l'Italia è bellissima. Se voi vivete a Roma, ad esempio, siete cresciuti a Roma, e semplicemente a Roma, dimenticatevi i trasporti romani e le giunte comunali. Però Roma ha una sua bellezza che è data da cosa? Dalle proporzioni, dalla simmetria, da un'estetica della pietra, della luce, Genova stessa, no? Noi siamo così abituati alle proporzioni, alla bellezza dell'architettura, dell'urbanistica, dei palazzi, eccetera, che ormai il nostro occhio è stato abituato a questo e ce ne accorgiamo subito quando non è così. Perché ormai abbiamo talmente tanto lo sguardo pieno di simmetria, proporzione, buon gusto, no? Se venite a Roma, ad esempio, e vedete i monumenti di Borromini, che io amo di più di quello del Bernini. Bernini era un ottimo scultore, ma secondo me è un pessimo architetto. Borromini era uno straordinario architetto. Allora, se andate ad esempio al palazzo Barberini, che è il palazzo di propaganda Fide, vi mettete davanti alla facciata laterale dove si entra, vi accorgerete che Borromini ha disegnato tutta la facciata non dritta ma leggermente curva, e che le colonne non sono della stessa proporzione ma sotto sono poco poco più strette e poi le allarga appositamente, perché uno quando va lì si sente avvolto da quella facciata, cioè ha creato un effetto ottico straordinario con la pietra. Ora, non c'è bisogno che tu studi architettura o fisica o quello che volete per imparare questo. Tu basta soltanto guardare Palazzo Borromini, frequentare Palazzo Borromini per vedere, cioè il tuo sguardo si abitua a quella bellezza. Il nostro vero problema è che noi non abbiamo lo sguardo guarito, per questo non riusciamo più a vedere Dio nelle cose. Per esempio non riusciamo a vedere più Cristo nei fratelli, il Signore nelle situazioni più difficili, perché abbiamo lo sguardo malato, abbiamo bisogno che qualcuno ci guarisca lo sguardo. Chi è che ci guarisce lo sguardo? Qual è il collirio che ci aiuta a guarire lo sguardo? È Maria. E la preghiera del rosario è un potentissimo collirio che guarisce il nostro sguardo. Allora, pregare il rosario per noi significa puntare nella nostra vita spirituale alla guarigione della nostra contemplazione, cioè alla guarigione del nostro sguardo.
Che cosa significa tutto questo? Che non abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare il Vangelo, ma anche di guardarlo nella maniera più corretta. Maria ci insegna la maniera più corretta di guardare il Vangelo. Senza rendercene conto, senza lauree, senza grandi ragionamenti, la sola frequenza del Vangelo attraverso il rosario ci evangelizza. Questa è la potenza del rosario. Una persona che non sapeva né leggere né scrivere, sapeva pregare il rosario, però. Non sapeva leggere una pagina del Vangelo, sapeva contemplarlo, però. Che cos'è secondo voi che conta di più? La descrizione che io posso farvi del porto di Genova o prendervi tutte insieme e portarvi al porto e dire guardate, capite che le mie parole, per quanto possono essere belle, tutto quello che volete, sono niente rispetto all'esperienza di guardarlo direttamente. Questa è la contemplazione. A noi ci piacciono un sacco le spiegazioni. A Maria piace un sacco invece farti fare esperienza diretta di quello che tu vuoi capire. Ti mette davanti là. E dice, l'atteggiamento più umile è l'atteggiamento di chi osserva. Chi sono i superbi? Quelli che vanno al porto di Genova e si mettono le mani davanti agli occhi e dicono, ah, lo conosco già, non ho bisogno di guardarlo. Uno che ragiona così, che dice, non ho bisogno di vedere perché so già tutto, questo è il superbo. L'umile è uno che si toglie le mani dagli occhi e dice, ah, che bello, è proprio bello. È bello questo mare, è bello questo tramonto, è bello questo sole, questo cielo. Ecco, questo stupore a noi a volte manca nel Vangelo. Per esempio, io vi auguro di non annoiarvi mai del Vangelo. Se per anni noi leggiamo quasi sempre le stesse cose, ma non ve ne accorgete che è sempre bellissimo. E che per quanto uno, non sto citando il porto di Genova, ma io l'ho visto solo una volta il porto di Genova, due forse, per quanto uno possa andare sempre nello stesso posto, quando una cosa è bella, e che un tramonto può assomigliare all'altro, ma è sempre unico, e che una pagina del Vangelo riletta può somigliare alla stessa pagina che hai già letto, ma è ogni volta un'esperienza nuova per noi, ed è Maria che ci guarisce in questo. Cioè Maria ci ridona una cosa che vi auguro, è la semplicità del cuore. Guardate che i nostri più grandi problemi vengono dal fatto che noi non siamo più semplici, ma siamo complicati. Ma è Maria stessa che ci dice che solitamente il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Cioè più tu complichi la faccenda, più non ci capisci niente, più ti perdi. E invece dona conoscenza agli umili. Cioè fa capire le cose a quelli che sono disposti ad aprire gli occhi. Allora, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni di nuovo la semplicità del cuore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rieduchi di nuovo a guardare il Figlio, a guardare il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni l'umiltà. Beh, credo che sia il vostro fondatore. Credo. Sto leggendo tante cose contemporaneamente che ormai mi si confondono, ma credo che il vostro fondatore, ieri sera leggevo questo, che diceva che tanti santi possono avere tante caratteristiche diverse, ma sicuramente sono tutti umili. Credo che sia questo. Ecco. Io credo che abbia profondamente ragione, cioè se c'è una caratteristica che è una caratteristica fondante di ogni santità è l'umiltà. Forse voi non avete mai partecipato a un esorcismo. Io sì. Il mio confessore è uno degli esorcisti di Roma. La cosa che colpisce di più è l'effetto che Maria ha su una persona indemoniata, no? Sul demonio. Secondo voi perché Maria ha tutto questo potere contro il male? Per la sua umiltà. Non c'è nessuno di più umile di lei. Questa è la sua potenza. Questa è la sua potenza. La nostra forza è nell'umiltà. La forza di Maria, quella che San Bernardo, non io, ma San Bernardo dice che Maria è onnipotente per grazia, cioè può tutto per grazia, viene dalla sua umiltà. Che cos'è l'umiltà? L'umiltà non sono gli occhi bassi, l'umiltà è diventare tremendamente realisti, concreti. Humus significa terra,
significa tornare a mettere i piedi per terra e tornare ad essere terra terra, ma terra terra alla maniera dell'amore di Dio però, cioè l'umiltà di Maria non è frustrazione, è un realismo abitato dalla misericordia. E questa cosa la rende tremendamente trasparente, tremendamente. E quindi ogni volta che noi abbiamo a che fare con lei, inevitabilmente abbiamo a che fare col figlio. Io credo che abbiamo quindi due validi motivi, eh? Il primo è perché è tutto, la nostra vita cristiana è molto difficile senza Maria. E quindi ridare spazio a una relazione con lei significa ridarci un'occasione di vivere meglio il nostro, la nostra vocazione battesimale, il nostro essere cristiani. E la seconda cosa è che Maria è la vera maestra di vita spirituale. Se c'è un modo migliore per poter vivere il nostro essere attaccati a Cristo, questo modo migliore è Maria. È la vera discepola. Succede come vi citavo già in queste ore, no? Nelle compagnie, se dicevamo ieri a messa, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, anche se noi non ce ne accorgiamo. Voi sapete che noi siamo del non so, senza essere offensivo, vediamo come posso dirlo, noi siamo degli animali imitativi, cioè noi imitiamo, per esempio la lingua, come la impariamo? Per imitazione la impariamo, i nostri atteggiamenti, il nostro modo di fare, tutto quello che noi impariamo lo impariamo per imitazione. Allora, che cosa succede? Che quando tu stai a stretto contatto con qualcosa, inevitabilmente ci assomigli. È inevitabile che se uno ha frequenza con Maria, a un certo punto assomiglia a Maria. Perché? Perché tu cominci a trattare le cose con la delicatezza con cui ella trattava le cose. Allora, raramente il Vangelo ci parla di lei, ma quando ci parla di lei, tratteggia di lei sempre qualcosa di decisivo. Pensate a quando rimprovera Gesù e quando il Vangelo conclude dicendo Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Noi l'unica cosa che riusciamo a serbare è il rancore. Serbare, cioè saper accogliere la realtà, no? Quello che sta succedendo, meditarlo, saperlo far decantare, questo significa far decantare le cose. A che cosa serve far decantare l'acqua? Che a un certo punto tu ci vedi il fondo. Noi abbiamo questa capacità di far decantare la vita, di saper accogliere nel cuore, di saper far spazio nel nostro cuore. Noi abbiamo una semplicità del cuore, noi abbiamo umiltà, noi leggiamo il Vangelo nella maniera corretta o lasciamo che il nostro modo di leggere la parola di Dio sia di quello di sotto. Allora, Maria è un aiuto formidabile in questo senso. Per la comunione dei santi, la relazione con lei diventa per noi una relazione decisiva, importantissima. E vi dico anche quest'altra cosa. Ad esempio, non lo so quante siete, quante saranno... Sì, un'ottantina. Allora, se io diventassi amico di ciascuna di voi, non potrei essere lo stesso amico con ciascuno di voi. Perché significa che un'amicizia la si costruisce in maniera molto personale. Quindi l'amico che sarei con la madre non potrei esserlo con la vicaria, non potrei essere, cioè con ciascuno c'è una declinazione diversa della relazione. Cosa vi voglio dire? Che dovete trovare il vostro modo personale di relazionarvi con Maria, che non esiste un cliché uguale per tutti. E che quello che a me aiuta magari a voi non aiuta. Io posso condividere quello che aiuta a me. Ho anche io una ritualità nella mia relazione con Maria, ma aiuta me. Ciascuno di noi però deve trovare il suo modo. Diceva la madre oggi, mentre visitavamo la tomba del vostro fondatore, che nell'ultimo periodo della vita il fondatore era cieco e celebrava solo la messa alla Madonna, no? Perché la ricordava a memoria. Come mai si ricordava solo quella messa a memoria?
Cioè, capite? C'è, c'è una, come dire, una propensione, no, per lei, ma era il suo modo di avere una relazione con Maria. Cioè, ciascuno di noi deve trovare il suo modo. Io quello che voglio dirvi questo pomeriggio è: abbiamo bisogno di questa relazione. Il modo con cui questa relazione poi accade dentro la nostra vita, ognuno deve trovarlo. Io vi ho suggerito la strada del rosario perché quella strada mi aiuta ed è una strada molto frequentata nella tradizione della Chiesa, ma ciascuno di noi però deve dire a se stessa: io non posso fare a meno di Maria, ma in che senso sto realizzando le parole del discepolo e da quel momento la prese nella sua casa? Ma è in casa con voi, Maria? È personalmente nella vostra vita? Personalmente, in casa vostra, cioè nella vostra vita personale? È una domanda molto seria questa. Finché Maria ha ammiratori, non serve. Maria ha bisogno di figli, non di ammiratori. Gli ammiratori sono quelli che possono costruire anche, non lo so, il santuario della guardia e lo guardano. La cosa più difficile è portarla a casa, Maria, cioè farla entrare nella vita quotidiana e capire che questa relazione può salvarci la vita. Può salvarci la vita perché ci insegna la vita, ci insegna il battesimo, ci insegna il cristianesimo. Che cosa abbiamo fatto in questi giorni? Ma semplicemente abbiamo detto qualcosa che spero possa essere utile a ritrovare un discepolato nei confronti di Gesù, del Gesù vivo. Noi vogliamo lui vivo, proprio vivo, lui l'imprendibile, vogliamo lui, quello che non riusciamo a trattenere, vogliamo lui, quello che non riusciamo a capire tante volte, vogliamo lui. Allora, per volere veramente lui ci siamo dati tre strade fondamentalmente: la parola, l'Eucaristia, Maria, che poi sono anche l'identità più profonda del nostro essere cristiani cattolici. E attraverso queste tre strade noi sicuramente abbiamo una relazione col Gesù vivo. Perché ricordate che la cosa più pericolosa che possa accaderci è inginocchiarci davanti a un Gesù che ci siamo inventati. È un rischio, perché la nostra psicologia è particolarissima e certe volte la nostra psicologia crea un Dio psicologico. Allora, chi vi assicura che noi ci troviamo davanti al Gesù vivo e non a un Gesù soggettivo che ci siamo inventati noi? Magari ci siamo innamorati di un'idea di Gesù, ci siamo innamorati di un'immagine di Lui, ci siamo innamorati di qualcosa che poi alla fine è fantasia, è una parte del nostro inconscio. Chi ci assicura che è realmente vivo? È così vero quello che vi sto dicendo che sapete che anche i discepoli stessi, quando lo incontrano da risorto, sono tutti spaventati, tutti pensano che sia un fantasma. E Lui deve farsi toccare, mettete le mani qua. Per convincerli dice: facciamo una cosa, sediamoci a tavola e mangia, beve. E si accorgono che non è come i cartoni animati che c'hai i buchi che esce acqua e vino da altre parti, che lui è veramente risorto, è veramente vivo. Quello che Giovanni ci sta dicendo in questi giorni a messa, quello che noi abbiamo toccato, veduto, abbracciato, stretto, baciato, questo lo stiamo annunciando a voi. Perché a un certo punto il Verbo è diventato visibile, toccabile. Allora, non avete anche voi bisogno di qualcuno che vi dica che è veramente vivo il Cristo per cui abbiamo dato la vita? Allora, che cos'è che ci assicura che Gesù è veramente vivo? E poterlo toccare, farne esperienza. Attraverso cosa non ne facciamo esperienza? La parola, i sacramenti, la comunione dei santi. Nella comunione dei santi metteteci anche le persone che ci avete accanto, la nostra vita comune. Dice Giovanni: Dio nessuno lo ha mai visto, se noi ci amiamo l'amore suo è perfetto in noi. Significa: Dio nessuno l'ha mai visto, se noi ci amiamo cominciamo a capirci qualcosa. E quindi qual è il modo più concreto di capire qualcosa di Cristo se non amare le persone che ho adesso accanto?
Così la parola, l'Eucaristia, la comunione dei santi, Maria, i santi, ma i fratelli concreti che c'ho di fianco, diventano tutti un sacramento. Che cos'è un sacramento? Un segno efficace di salvezza della grazia. Quindi non solo segno, ma è un segno efficace. I segni sono quelli che indicano. Segno efficace significa che produce anche un effetto quel segno. Allora, il fratello, la sorella che c'ho di fianco non sono Cristo, non è Cristo. Però è la cosa che me lo ricorda di più, la cosa che me lo indica di più, la cosa che ha più efficacia dentro la mia vita della sua presenza. Questo è importante, perché dobbiamo perdonare alle sorelle che ci abbiamo di fianco, perché non sono Dio e quindi possono sbagliare, possono essere molto umane, ma sono anche la cosa che me lo ricordano di più. È così la parola, è così l'Eucaristia, strumenti. Piace pensare che quando finiremo il pellegrinaggio di questa nostra vita, quando entreremo nel grande santuario, quando ci troveremo davanti al suo volto, dovremmo lasciare tutto quello che abbiamo usato come strumento, tutto, deporremo tutto. Dice San Paolo che l'unica cosa che ci rimarrà non sarà né la fede né la speranza, solo l'amore, che è l'unica cosa che ci prepara davvero a poterlo guardare negli occhi. Come si fa a prepararsi a questo incontro? Amando. Questa credo che sia l'unica carta d'identità che ci dice che siamo suoi. Dice Gesù nel Vangelo: vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, se la sera vi fate l'esame di coscienza, fatevi questa domanda fondamentalmente: quanto ho amato? Quanto mi sono esercitato nell'amore oggi? Quanto mi sono lasciato aiutare nell'amare e nel poter vivere questo amore? Quanto ho toccato Lui vivo, vero? Quanto mi sono lasciato prendere in braccio da Lui e guardata la vita dal suo punto di vista? Ecco la parola. Quanto ho messo il mio cuore vicino al suo cuore? Ecco l'Eucaristia. Quanto ho lasciato che gli altri diventassero il segno più efficace? Ecco, quindi le relazioni con gli altri, la relazione con Maria. Insomma, tutta la nostra vita è una grande opportunità. Io vi auguro questo, di ricordarvi che questa vita vale la pena perché c'è Lui e che andrà bene, andrà benissimo. Qualunque cosa stiamo vivendo in questo momento, ricordatevi che andrà a finire bene. Questa è la buona notizia del Vangelo, che uno se leggesse la propria vita a un certo punto dice: ma qua non ne veniamo più fuori. Allora Lui è venuto qui nella storia per guardarci negli occhi e per dirci: finirà bene, finirà bene. Allora, se tu sai questo, affronti tutto, senti tutto. È questa speranza che il mondo ha bisogno, è di questa gioia che il mondo ha bisogno, è di persone che hanno il cuore pieno di questo amore che il mondo ha bisogno. Io vi auguro di essere questo, ecco, di non voler più possedere la vostra vita, ma di accettare proprio di non possedere nient'altro se non Lui. Quando San Paolo, e concludo, gli dice: liberami Signore da questa spina, no? Da questa mortificazione, no? E lui gli dice: ti basta la mia grazia, cioè t'aiuto io, questo ti dovrebbe bastare. Allora noi abbiamo questa rassicurazione: ma basta, va bene tutto. Io credo che se ci ricordiamo questo, accoglieremo tutte le sfide che ci sono messe davanti. Se ci dimentichiamo questo, anche andare a cena questa sera diventerà un problema. Tutto diventa un problema senza di Lui. E con Lui invece tutto diventa un'opportunità, tutto diventa possibile. E Lui è qui, Lui c'è.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori,
5: adesso
4: è l'ora
5: della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso
4: è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero gaudioso, Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della
1: nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia in questa solennità dell'Ascensione del Signore con il canto 160.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo questa solennità dell'ascensione al cielo del Signore. Quel Signore Gesù che è disceso, si è incarnato sulla terra per la nostra salvezza e dopo la sua resurrezione ritorna in seno al Padre. Ma dice ai suoi discepoli e dice a noi: non vi lascio soli, perché la sua presenza è diversa, direi più profonda, perché è dentro il cuore di ogni uomo, è dentro il cuore di ogni comunità cristiana, è dentro il cuore della Chiesa. E allora, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, riconosciamo questa presenza vera e misteriosa nella vita dell'uomo e disponiamoci a chiedere la misericordia del Signore per celebrare degnamente questa Eucaristia. Signore, asceso alla destra del Padre, ci hai fatto dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la tua promessa, di godere sempre della tua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.

lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». Parola del Signore.

il Signore, dopo essere risorto, è ritornato nella Galilea, la Galilea dei pagani, da dove aveva cominciato la sua missione e aveva predicato la conversione per il regno di Dio. E qui in questo luogo possiamo chiamarlo di frontiera, che egli ha dato appuntamento ai suoi discepoli che si erano dispersi quando il pastore era stato condannato a morte. Essi avevano dubitato di lui. Gesù è ritornato nei luoghi dell'inizio per dare agli apostoli il senso della pienezza. L'inizio è il compimento. L'inizio della predicazione, il compimento non solo della predicazione ma del mistero della rivelazione e dell'incarnazione attraverso l'ascensione al cielo. E allora ha convocato i discepoli, ormai sono rimasti soltanto in 11, su una montagna, come all'inizio aveva predicato quella che consideriamo l'essenza del Vangelo. Sulla montagna aveva predicato le beatitudini e la felicità che viene dal regno di Dio. Da questa montagna egli invita i discepoli, invita noi oggi, a convocare la Chiesa, la comunità cristiana, per riunire da ogni parte del mondo coloro che vogliono accogliere l'annuncio della resurrezione della vita, la comunione alla quale nessuno è escluso dall'ascolto della parola e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina. La comunione che abbiamo ricevuto nel battesimo è la comunione nel mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E gli undici, tornati in Galilea, sono coloro che ascoltano ancora una volta la parola di Gesù. È come dicesse loro in quel momento: ricordate quante strade abbiamo percorso, quanti villaggi, quante case, quanti volti abbiamo visto, quanti segni di guarigione, quanti sorrisi abbiamo colto in quelle peregrinazioni. Ricordatevi di come abbiamo camminato leggeri, senza pesi sulle spalle, con un bastone. Camminavamo da amici, senza possesso di beni, ignorando la paura, liberi nel cuore, liberi di andare, liberi di predicare. Per tanto tempo il riferimento della Chiesa è stata proprio la vita di questa prima comunità cristiana di Gerusalemme. Come dice gli Atti degli Apostoli, avevano un cuor solo ed un'anima sola. Erano assidui nell'ascolto della parola degli apostoli e nello spezzare il pane. Avevano tutto in comune. Certo, una cosa molto bella, ma credo inarrivabile. Tornare alla prima comunità cristiana, ritornare in Galilea, ripartire da lì, prendere a modello quei 3 anni di predicazione del regno. È il pellegrinaggio di Gesù e degli apostoli per città e villaggi, predicando il mistero del regno. Il modello della Chiesa dovrebbe far riferimento a quella piccola comunità, a quella carovana di itineranti, felici, marginali nella società, ma contenti di poter predicare il regno di Dio, la novità del regno di Dio. Gesù lascia, salendo al cielo,
un bilancio deficitario. Gli sono rimaste soltanto 11 amici impauriti, un po' confusi, poche donne coraggiose e fedeli. Non hanno capito molto, però hanno molto amato. E questa è la sola garanzia di cui il Signore ha bisogno, del nostro amore. E allora ora il Cristo può ritornare al Padre. Sa che nessuno di loro, degli apostoli, lo dimenticherà, perché è dentro di loro, vivrà per sempre. E quando lo videro per l'ultima volta si prostrarono, ma dice il Vangelo, alcuni dubitavano. Di che cosa dubitavano? Non certo del risorto, perché lo vedono presente di fronte a loro. Non che lui non sia Dio, infatti si prostrano in adorazione. Dubitano piuttosto di se stessi. Lo sanno bene che sono fuggiti nella notte del tradimento, come lo hanno rinnegato, non soltanto Pietro, ma anche gli altri sono fuggiti, che non hanno creduto poi alle parole delle donne che avevano visitato il sepolcro il giorno di Pasqua. E poi impauriti sono rimasti chiusi in casa per giorni, umiliati, dimenticati. E Gesù compie un atto di grande fiducia in chi dubita ancora di Lui. Non rimane con loro per spiegare meglio quello che debbono fare, ha già detto tutto, ma affida la lieta notizia che debbono superare i loro dubbi, che debbono essere sicuri di quanto hanno ascoltato. E allora Gesù affida il suo Vangelo a questi uomini dubbiosi, chiama gli incerti ad andare ad annunciare il regno di Dio. Andate, predicate. Ogni mio potere è vostro. Ogni cosa mia è diventata vostra, ma soprattutto io sono sempre con voi fino alla fine. Cosa sia l'ascensione lo comprendiamo proprio da queste parole. Gesù non è andato lontano, no, Gesù non è andato in un cosmo diverso dal nostro, dalla nostra storia, ma si è fatto più vicino. È dentro di noi. È dentro la nostra vita, nel coraggio che noi dobbiamo avere, perché lo sentiamo dentro di noi nell'annunciare con fede la verità che è presente. E la verità che è presente è Cristo, il quale ripete a ciascuno di noi oggi, come ha detto ai suoi discepoli, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.

0: Insieme rinnoviamo la professione di fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la Divina Misericordia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per il Papa e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti, lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona ad ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

o Padre, il tuo figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua... O Padre, il tuo figlio unigenito, nostro sommo sacerdote,

Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo dell'Ascensione, in cui il Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle

che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Lina, e nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, laddove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vi invito a prendere nota degli avvisi di questa settimana. Siamo il mese di maggio, continua la recita del rosario prima o dopo la messa, a seconda degli orari della celebrazione della stessa messa. Ricordiamo ancora che domenica 23 maggio ci sarà, per fortuna, un battesimo nella nostra comunità di Borgo Meduna. Lunedì 18, in oratorio, riunione organizzativa per Borgo Meduna in festa, 5, 7, 12 e 14 giugno. Noi concludiamo la celebrazione. Un ultimo avviso, alle porte della chiesa troverete chi, a nome di Teleton, vi offrirà delle scatole di cioccolatini per aiutare chi è colpito da malattie genetiche rare. Noi concludiamo la celebrazione della messa facendo la prima e la quarta e quinta strofa del canto 10.

0: per questa benedizione del giorno dell'ascensione del Signore, ad ogni invocazione risponderete Amen. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla destra del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa settima domenica di Pasqua. La programmazione ha celebrato Don Pieraldo Colussi. Vi volevo dire che la nostra programmazione continua tra breve alle 19:20 con la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per poi proseguire alle 19:50 con il notiziario serale, alle 21:10 Orizzonti Cristiani e poi la nostra consueta programmazione serale e notturna con argomenti predisposti per queste ore così più tranquille, di maggiore tranquillità e quindi anche di maggior partecipazione. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e soprattutto di una santa domenica.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sta piovendo e il verde esuberante di questa stagione bella sta assorbendo l'acqua così con molta intensità. Ma io cerco per voi un raggio di sole e lo cerco, come di consueto, tra le pagine del settimanale Il Popolo, che porta la data del 17 maggio. Quindi siamo nella pienezza della bella stagione. E questa settimana il nostro settimanale ci propone anche notizie sicuramente di autorità e del territorio, ma anche il tema della giornata delle comunicazioni sociali. E questa giornata porta questo titolo: Custodire voci e volti umani. E scrive Simonetta Venturin in questa particolare edizione, come dicevo, sull'intelligenza artificiale, scrive: non è un azzardo ritenere che, contrariamente a quanto i recenti sviluppi della cronaca potrebbero indurre a credere, l'intelligenza artificiale interroghi Papa Prevost più delle uscite del presidente degli USA Trump, perché più volte il Santo Padre ha manifestato interesse e preoccupazione appunto per l'intelligenza artificiale, branca della informatica che sviluppa sistemi capaci di svolgere compiti complessi, dall'analisi di moli spropositate di dati alla generazione di testi, immagini, calcoli, suoni. Ne ha parlato fin dal suo primo incontro con i cardinali il 10 maggio 25, due giorni dopo appunto la sua elezione, per spiegare la scelta del nome. Come Leone XIII, come enciclica Rerum Novarum, si sentì chiamato a intervenire per sostenere la dignità dell'uomo e salvaguardarne l'integrità di fronte a una rivoluzione industriale aggressiva, così egli stesso, Leone XIV, si è sentito di dover fare nei confronti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale e delle sue potenzialità meravigliose e tremende, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, quanto piuttosto nel guidarla, e che ci sia bisogno di una guida contro l'abuso è evidente. Serve almeno un barlume di buon senso e di buon gusto, e naturalmente c'è bisogno di una guida contro l'abuso, è evidente, ma c'è sempre appunto una intelligenza umana capace di scegliere e di valutare. Lascio alla vostra attenzione, alla vostra lettura, la parte restante di questo intenso intervento e passo ad una tematica che in questi giorni di maggio torna di una certa attualità, e purtroppo il ricordo del terremoto, dico purtroppo per quel tempo, per quanto avvenne in quei giorni dolorosi di 50 anni fa. E se vogliamo così ricordare con intensità quel periodo tragico, possiamo solo pensare a tanta solidarietà, a tanta intensa partecipazione a questa vicenda del Friuli. E scrive il redattore di questo testo, scrive: io vengo dal Friuli orientale, dalla pedemontana orientale, sono qui e ho visto e gustato la vostra mostra, la mostra che riguarda appunto il terremoto e quanto di bello si è salvato dopo il terremoto. Il nome è molto bello, La bellezza salvata, ma tutto il terremoto è stato una grande metafora pasquale: morte e risurrezione, distruzione e ricostruzione. Dentro questa metafora lunga decenni, che racchiude tutto, case, chiese, fabbriche, monumenti, opere d'arte, persone, salvare la bellezza è stato un raddoppio di Pasqua, una metafora al quadrato. Ed è Simonetta che scrive: Simonetta, che scrive ancora molto altro su quanto avvenne in quel doloroso evento, in quanto fu salvato, in quanto di bellezza e di umanità è stato salvato, ricostruito, recuperato. E diciamo che, come scrive Simonetta, la bellezza salvata è figlia del cristianesimo di questa terra. E al Museo Diocesano dell'Arte Sacra, appunto, si possono ammirare le opere salvate da quel tragico evento. E abbiamo anche altri interventi su questo tema, ad esempio l'intervento di Monsignor Basilio Danelon, il quale scrive: un terremoto e tre momenti per ricordarlo, la scossa, l'accoglienza, la ripresa. E poi scrive Monsignor Basilio Danelon: il Friuli non dimentichi di tenere vivo come tesoro per sé e per le nuove generazioni il patrimonio dei valori che sono stati alla base della ripartenza, della rinascita. Diamo voce a loro: unità, fedeltà alla cultura, tradizione, solidarietà, apertura di cuore a chi bussa chiedendo ospitalità, frutti di una fede ispiratrice d'ogni bene, sia una vera storia maestra di vita. E c'è anche l'omaggio delle penne nere a Monsignor Abramo Freschi, uno degli artefici e ispiratori della ricostruzione. Ci sono tanti altri interventi. Siamo a un altro ricordo: silenzio e buio. All'alba si vide e capimmo, i friulani hanno dato un bel esempio, una grande prova di resilienza. E poi ancora Simonetta che scrive: 59 secondi, un corto per una tragedia, realizzato da Mauro Carraro per ricordare la vicenda del padre Bruno scampato al crollo della caserma Goi Pantanali di Gemona del 6 maggio del 76. Queste pagine intense, queste pagine che ci riportano una vicenda veramente tristissima e drammatica, e sono anche racchiuse in questi ricordi, in questi contenuti, che lascio alla vostra lettura, mentre ovviamente mandiamo un omaggio a tutti coloro che in seguito a quella tragedia persero la vita. Mandiamo un pensiero e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti nella nostra ricostruzione. Passiamo ad altro tema. Passiamo al tema del Congresso Nazionale dei Donatori di Sangue. È il 64esimo Congresso FIDAS e la 43esima giornata del donatore, per la prima volta a Pordenone a cura dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Sabato sera, concerto della Filarmonica Cittadina. Domenica dalle 9.30 la suggestiva sfilata dei donatori con la messa celebrata dal Vescovo in piazza 20 settembre. E ancora siamo alla cultura del dono che si riversa oltre i confini regionali. Il Friuli Venezia Giulia, con l'Associazione Friulana Donatori Sangue, raggiunge l'autosufficienza e può destinare 8.000 unità ad altre regioni. E questa è veramente una testimonianza intensa di altruismo e di generosità, una generosità che va oltre i confini, che raggiunge bisogni lontani, che raggiunge destinazioni appunto oltre frontiera. Siamo grati, profondamente grati a tutti i donatori di sangue, a tutti coloro che consentono di vivere, spesso consentono di vivere a persone in difficoltà. Grazie dunque, e procediamo ad altre tematiche. Sono pagine molto intense, ricche di belle notizie. Siamo a Pordenone, alla Biblioteca Civica, la targa svelata nel chiostro in una cerimonia ufficiale, lo scudo blu della Croce Rossa Italiana alla Biblioteca Civica, il lavoro di un anno di servizio dei 502 volontari. Siamo persone semplici, si legge a cura in un testo redatto da Valentina Silvestrini, si dice: siamo, ripeto, persone semplici che hanno scelto di esserci mettendo l'aiuto prima della fatica, che provano a cambiare il mondo con piccoli gesti interessanti all'umanità a costo di salvare una persona alla volta, ricordando che la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni mai. Così Ludovico Mellina Vares, presidente del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, l'8 maggio, appunto in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che a Pordenone è stata suggellata da un'ulteriore cerimonia, ossia lo svelamento della targa che testimonia il conferimento dello scudo blu per la cultura alla Biblioteca Civica Multimediale di Pordenone, perché i libri sono la storia e anche il futuro. Si tratta del primo scudo blu conferito in Friuli Venezia Giulia, ossia il contrassegno internazionale che identifica e protegge i beni culturali da danni o distruzioni durante i conflitti armati, rifacendosi alla Convenzione dell'Aia del 1954 sotto l'egida dell'UNESCO e poi rafforzata dai due protocolli aggiuntivi del 54 e del 99. Questo riconoscimento, dato per la prima volta in Italia in occasione della Capitale della Cultura Brescia-Bergamo del 23, è stato proposto anche per Pordenone, proprio in vista della Capitale Italiana della Cultura di Pordenone, appunto, nel 2027. Abbiamo individuato la biblioteca come luogo simbolo di cultura sociale e di umanità, ha affermato il sindaco Alessandro Basso, ringraziando i volontari della Croce Rossa di Pordenone perché riusciti a portare una carezza, una consolazione, ma anche i gesti concreti come i 7.000 pasti caldi consegnati in un anno. Tutta la città vi è grata. Siamo contenti che la campagna per la tutela dei beni culturali in Friuli Venezia Giulia parta proprio da Pordenone. Siamo alla scuola Gabelli. Sarà riqualificato il giardino, un nuovo volto per gli spazi esterni, appunto per la scuola primaria Gabelli di Pordenone. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del cortile e delle aree all'aperto dello storico istituto di Viale Trieste, il più antico della città, costruito tra il 1922 e il 1926 su progetto dell'ingegnere Augusto Mior e dichiarato di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2024. E sarà un cortile fiorito, così è denominato il progetto, che è stato redatto dall'architetto Chiara Beccio di Sacile con la consulenza artistica della pittrice Marta Lorenzon. L'idea è quella di reinterpretare in chiave contemporanea la simmetria originaria del complesso scolastico. Cuore dell'intervento sarà la nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, decorata con motivi geometrici e floreali pensati anche per essere osservati dalle aule. Nell'area troveranno posto un campo da volley e uno di calcetto destinati alle attività motorie degli alunni. Che belle iniziative che naturalmente rendono sempre più bella la città. Siamo alla parrocchia San Marco. Giovani autofinanziano il campo estivo. I giovani che gravitano presso la parrocchia di San Marco a Pordenone cercano la collaborazione delle persone di buona volontà per finanziare il campo estivo che faranno dal 27 luglio al 2 agosto a Sappada, al termine delle varie messe in Duomo, domenica 17 maggio, propongono la degustazione di dolci fatti in casa e gradiranno l'offerta di un libero contributo per sostenere le spese organizzative del campo scuola presso la casa intitolata ad Abramo Creschi. Sappiamo che molti dei nostri giovani cercano appunto di autofinanziarsi per le loro attività, per le loro iniziative, e cercano di autofinanziarsi con molta attiva partecipazione, e quindi auguriamo a questi giovani il migliore successo appunto nella raccolta dei contributi per le loro attività estive. Siamo a Pordenone ancora, Pordenone in rosa. La camminata che sostiene la ricerca debutta alla festa del San Valentino. Ogni giorno sono circa 1500 in Friuli Venezia Giulia le nuove diagnosi di tumore al seno, un numero in crescita, così come purtroppo in lieve crescita anche l'incidenza tra giovani donne under 40, ma a fronte del quale in aumento negli ultimi anni anche la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, frutto sicuramente delle accurate diagnosi, degli screening, ma anche della prevenzione primaria. Così ha spiegato il dottor Samuele Massarut, chirurgo senologo del Crodi Aviano, che ha partecipato alla presentazione della prima edizione della camminata Pordenone in Rosa, organizzata da Associazione San Valentino, IPA e 132esima Brigata Ariete, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Pordenone. Il punto riguarda la natura del Noncello. In una recente riunione riguardo al fiume Noncello, un tecnico ha dichiarato che quel corso d'acqua può essere considerato naturale, cercando un possibile parallelismo col medio corso del Tagliamento. In realtà la situazione pare ben diversa. Nel passato ci si era soffermati per far sapere ai lettori che nel Noncello vengono deviate le portate delle sorgenti del Vincchiaruzzo, già affluenti del Meduna, per una portata di circa 6 metri cubi al secondo, quasi un terzo di quella attuale del Noncello, fiume che viene considerato di risorgiva. Non tutti i suoi affluenti, che prevalentemente sboccano sulla sua riva destra, provengono dalle sorgenti, ci sono alcune eccezioni, comunque tanto arriva a questo fiume appunto dalle acque di sorgente. Siamo al tema sanità, sempre a Pordenone. Un solo luogo a cui rivolgersi per ottenere ascolto, orientamento, risposte coordinate ai bisogni sociali e sanitari. E questo l'obiettivo del nuovo QUA, sociosanitario, punto unitario di accesso integrato, che sta prendendo forma nel territorio dell'ambito Noncello grazie alla collaborazione tra comuni e azienda Friuli Occidentale Sanitaria. L'intesa interistituzionale approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito e ratificata dalla Giunta Comunale punta a rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari attraverso un modello condiviso di presa in carico delle persone più fragili. Questo accordo rafforza la visione di un sistema di welfare che mette davvero al centro le persone, spiega l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, consolidando un dialogo tra servizi sociali e sanitari che nel nostro territorio è già forte e radicato. Passiamo ad altre tematiche. Siamo nelle parrocchie pordenonesi, siamo in particolare alla parrocchia San Giorgio, in cui il mese di maggio è celebrato insieme ai testimoni della carità. È proposto ai fedeli un sussidio per accompagnare la preghiera personale nel mese mariano. Nella parrocchia di San Marco è stato ordinato il 6 giugno sacerdote Don Michael Rossit. La parrocchia di San Marco, in preparazione all'ordinazione presbiterale, all'ordinazione presbiterale di Don Michael Rossit, cresciuto all'ombra del campanile San Marco, propone alcuni appuntamenti, una sorta di cammino di spiritualità vocazionale da condividere con adolescenti, giovani e adulti di buona volontà. E qui abbiamo tutte le date appunto di questi incontri preparatori alla ordinazione di Don Michael. Siamo ancora nell'ambito della diocesi e in particolare nell'ambito della pastorale giovanile diocesana. e parliamo della veglia di Pentecoste il 23 del mese, pregando social lo Spirito Santo. Il centro di pastorale adolescenti e giovani in questo tempo di Pasqua ha pensato di offrire a tutti ed in particolare ai nostri adolescenti e giovani uno strumento di preghiera per prepararsi a vivere con maggiore intensità la grande solennità di Pentecoste. A partire da venerdì 15 maggio verranno pubblicati giornalmente nei canali social della pastorale giovanile alcuni contenuti che ci aiuteranno a pregare e a meditare sul dono dello Spirito Santo. Siamo a Madonna del Monte di Marsure, dove sacerdoti, religiosi e diaconi si incontrano con il Vescovo per una meditazione intensa in cui si parla della gioia biblica, si parla dell'intensità della vita cristiana ed è stato un ritiro molto intenso e partecipato. Siamo nel Porto Guarese, terra dei dogi in festa. Enogastronomia, mostre, escursioni e un concorso. 3 giorni di eventi per rendere omaggio all'eccellenza del territorio e per cui Portogruaro è pronta a celebrare appunto la 19ª edizione di Terre dei Dogi in Festa, una storica manifestazione in programma dal 15 al 17 maggio. La rassegna ospiterà un centinaio di stand allestiti in centro storico che faranno da cornice a degustazione dei vini DOC di Lison Pramaggiore, prodotti tipici, esibizione delle scuole locali, incontri dedicati all'ambiente, mostre e tante occasioni di convivialità. Insomma, una terra in festa per una comunità in festa. Collegio Marconi. Nella chiesa dei Santi Luigi e Cristoforo, 2 sacerdoti del Myanmar hanno celebrato l'anniversario della loro ordinazione sacerdotale. Lunedì 27 aprile nella chiesa dei Santi Cristoforo Luigi, annessa all'Istituto Vescovile Marconi, c'è stata grande festa. 2 sacerdoti del Myanmar celebrano l'anniversario della loro ordinazione. A loro si uniscono altri 3 confratelli e 4 religiose che attualmente vivono e operano nelle diocesi del Triveneto. Ormai nelle nostre chiese sempre più spesso incontriamo sacerdoti e fedeli provenienti da altre nazioni e abbiamo l'opportunità di vivere la dimensione veramente cattolica della nostra fede. Siamo al Museo Nazionale Archeologico Concordiese, nel segno di Clio. Tornano gli incontri di archeologia e storia. Sabato scorso, 9 maggio, al Museo Nazionale Archeologico di Portogruaro si è tenuto il primo degli incontri di archeologia e storia giunti alla 38ª edizione. Promossi dal 1984 su iniziativa del Gruppo Archeologico del Veneto Orientale, costituito nel 1982, con l'affiancamento in seguito dell'Associazione Colluto, dal 1906 hanno assunto la denominazione nel segno di Clio, la musa della storia. L'attività si è sempre svolta in stretto legame di collaborazione con la direzione del Museo Nazionale Concordiese. C'è pure il Museo Archeologico del Friuli Occidentale, che fa parte dei Musei Civici di Pordenone ed è ospitato nel Castello di Torre, il cui ultimo proprietario fu il conte Giuseppe di Ragogna, cui si devono le prime ricerche e la raccolta dei materiali con l'autorizzazione della soprintendenza.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto.

0: in Blu 2000 News.
1: Tragedia nella tragedia, alle Maldive muore anche un sommozzatore delle forze di difesa maldiviane impegnato nella ricerca e nel recupero dei corpi di 4 dei 5 subitaliani deceduti giovedì in una grotta sottomarina, ma che aveva autorizzato un'immersione a 60 metri di profondità. Una neonata muore per ipotermia appena sbarcata la notte scorsa a Lampedusa. Insieme alla mamma e alla sorellina era stata recuperata nel canale di Sicilia con un gruppo di una cinquantina di migranti alla deriva. E sulle politiche migratorie e scontro politico in Europa. Papa Leone sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre. A Parigi visiterà anche la sede dell'UNESCO, ricevendo oggi in udienza dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Il pontefice afferma no ad accumuli egoistici, sì a un'equa condivisione. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano la tragedia dei 5 italiani morti giovedì durante un'immersione nel mare delle Maldive. Oggi purtroppo è deceduto anche un sub delle forze di difesa maldiviane impegnato insieme a altri esperti colleghi nelle ricerche dei corpi di 4 dei 5 nostri connazionali morti nelle grotte sottomarine sotterranee non ancora recuperati. E l'inchiesta in corso moltiplica i dubbi sulla gestione della rischiosa immersione di gruppo. Beatrice Bossi.
2: La grotta degli squali fatale ancora per un altro sommozzatore. Si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Migranti, nuovo dramma delle traversate del Mediterraneo. Una neonata è morta, probabilmente per ipotermia, dopo lo sbarco nella notte a Lampedusa. Aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento. Elena Seno.
3: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4:30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ha disposto anche l'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Di fronte a questo nuovo dramma dell'immigrazione, l'ONG tornano a chiedere un sistema strutturato di ricerca e soccorso in mare e vie legali d'ingresso. Per Save the Children, quando muore una neonata non è una fatalità, è il fallimento di politiche che mettono i confini davanti alla vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: E intanto il tema dei migranti, della loro accoglienza e dei loro diritti resta caldo anche a livello europeo, con la Premier Meloni che afferma che la dichiarazione di Chisinau giustifica gli hab italiani in Albania, ma le critiche non mancano. Leonardo Possati.
4: Dopo la dichiarazione del Consiglio d'Europa a Chisinau, la Premier Giorgia Meloni parla di un risultato importante che legittima gli hub per i migranti fuori dai confini dell'Unione Europea. Di parere opposto la Caritas Italiana, sentiamo allora il responsabile del servizio migranti, Oliviero Forti.
5: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione Europea dei diritti umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
4: Sullo sfondo restano le tensioni con Tirana dopo i dubbi sul rinnovo dell'accordo sollevati dal ministro degli esteri albanese e poi ridimensionati dal premier Edi Rama, ma per la carità, se il nodo resta giuridico, gli hub esterni rischiano di indebolire il diritto della vita familiare e il divieto di trattamenti disumani. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Guerra in Medio Oriente prorogata di altre 6 settimane, la tregua tra Israele e Libano è un malaccordo, sembra fragilissimo ed è pronto a saltare anche il cessate il fuoco molto precario nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Antonio Soviero.
6: Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di altri 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi gli aerei delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco, almeno secondo la CNN. Deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il conflitto in Ucraina ha ripreso più violento di prima dopo i pochi giorni di parziale tregua intorno alla festa russa del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazismo. E ora Putin si prepara a un intenso viaggio diplomatico di 2 giorni in Cina, da cui è appena ripartito il presidente americano Trump. Vito De Torre.
7: 2 giorni a Pechino per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà Vladimir Putin ad incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale, respingendo le accuse occidentali di fornire armi e componenti militari a Mosca. Il Cremlino fa sapere che i due leader discuteranno delle principali questioni internazionali e firmeranno una dichiarazione congiunta. Nel recente incontro con Trump, Xi Jinping ha collegato la pace internazionale alla stabilità dell'economia globale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe realmente interessata ad un accordo. Il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, sostiene che Mosca utilizzi i negoziati solo per prendere tempo e continuare la guerra. Intanto Kiev resta sotto shock per il bombardamento contro edifici civili che ha causato oltre 20 morti. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia per parlare di un gravissimo incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso l'uomo che la guidava e avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di fermarlo. Questa è una prima ricostruzione di quanto è accaduto in centro a Modena sulla via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine e ci sono almeno una decina di feriti, di cui vari gravi. Scatta da domani l'obbligo di targa per tutti i monopattini a motore e tra 2 mesi, a metà luglio, entrerà in vigore anche l'obbligo d'assicurazione per responsabilità civile in eventuali incidenti stradali. Federico Plotti.
8: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni, automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare nucleare, prorogato invece di 2 mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Trasporti ferroviari a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Il gruppo Ferrovie ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di domenica 17 alle 21 di lunedì 18 maggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21 della sera. Milano sceglie di perdonare Davide Simone Cavallo, il 22enne che 6 mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzini che gli hanno causato lesioni alle gambe che potrebbero essere permanenti, e in una lettera spiega il perché. Leo è andato a sentire e intervistare Raffaella Frullone.
9: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io. E coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
10: A parlare Davide Simone Cavallo, che 6 mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
9: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile. Assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
10: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo. Ce ne parla Cristiana Caricato.
10: Frullone, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto oggi in Vaticano dirigenti e dipendenti delle banche di credito cooperativo.

0: e le competenze hanno permesso sia un'equa condivisione per il benessere generale che l'accumulo egoistico, fonte di ingiustizie e miseria, ricorda il pontefice, che chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
1: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto.
0: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario, per costruire poi le strutture sociali alternative di cui si ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Il tennis, Jannik Sinner batte nella semifinale proseguita dopo l'interruzione di ieri sera il russo Medvedev, e domani si giocherà la finalissima contro il norvegese Rud. In finale nel doppio anche il duo italiano Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia da Daniele Izzi in regia, ad Andrea Tomaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: giorni dopo la Pasqua, la Chiesa ricorda l'ascensione al cielo di Gesù risorto, conclude la sua missione tra noi, dà le consegne a quei pochi fedeli che gli sono rimasti, il luogo scelto per dire addio è Betania, lo stesso villaggio dal quale era partito. Ricordate la Domenica delle Palme con i rami d'ulivo, con quella festa spontanea organizzata dalla gente semplice. Lui andava a Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso, crocifisso, ma dove il Padre l'avrebbe riportato alla vita nella stupenda risurrezione che in questi 40 giorni abbiamo celebrato nella comunità. Oggi non è una festa di tristezza. I discepoli hanno capito bene, e lo vogliamo comprendere anche noi, che si conclude quello che era il disegno, il progetto del Padre su quel figlio straordinario, meraviglioso. Non è motivo di tristezza la sua separazione da noi. Egli resterà sempre con noi e soprattutto dimostra una grande fiducia in noi. Ci sceglie tutti in qualità di testimoni autorevoli per dire con la nostra vita che la speranza non muore, che la vittoria sulla morte viene dall'amore di Dio accolto e vissuto, che nel Vangelo troviamo l'orientamento per i nostri passi in tutte le difficoltà. Raccoglie in poche battute quella che potremmo chiamare un'istruzione, una catechesi. Affida loro il messaggio centrale di tutta la sua vita. Egli è venuto per consegnarsi totalmente a noi. Dovranno allora annunciare non un Dio che pretende, che esige, ma un Dio che ci travolge e ci anticipa sempre con le sue iniziative di amore e di salvezza. Ma vogliamo portare l'attenzione su alcune sottolineature con cui l'Evangelista Luca conclude il libro del Vangelo, le ultime battute che abbiamo sentito di questo brano. Poi, anche in apertura del suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli, presenterà l'ascensione al cielo, e noi l'abbiamo sentita narrare nella prima lettura. Cosa dice qui San Luca? Che Gesù, come ultimo gesto, ha scelto la benedizione. Forse noi siamo un po' lontani dal capire la profondità di questo gesto. Nelle pagine bibliche incontriamo i patriarchi che prima di morire raccolgono attorno al loro giaciglio i figli e danno la benedizione, che non è semplicemente un augurio di lunga vita, di fortuna, ma è la certezza che se cammineranno nell'obbedienza al Signore troveranno sempre gioia e serenità. Dire bene di noi, ecco l'ultimo gesto di Gesù. Quindi non si stacca con dei rimorsi nei nostri confronti, con un gesto di fiducia. Lui che ci conosce bene si stacca da noi dicendo bene di noi. Sembra proprio che vada in profondità e che possa leggere di ciascuno tante possibilità che a volte non si esprimono, ma restano così potenzialmente rinchiuse dentro di noi. E poi Gesù in questo momento prega, e la sua è una preghiera che continuerà nell'eternità. Egli è sempre vivo a intercedere per noi, a portare davanti alla maestà di Dio le nostre necessità, i nostri bisogni, e cioè sollecito, premuroso, attento a ogni nostra esperienza, soprattutto invoca da Dio questo aiuto necessario per poter continuare il nostro cammino. E che cosa fanno i discepoli rimasti lì? Adorano. E noi questa parola stasera la vorremmo tradurre così: dare baci. Li lanciano baci, proprio come fa un bambino quando con la mano porta il suo bacio su altri volti, su altre persone. Lo baciano e lo ringraziano. Potremmo dire, non trovano parole adatte se non questi gesti di profondo affetto. Una adorazione che dovrà continuare in tutta la vita, perché Lui resta con noi. Sì, si stacca fisicamente, ma è sempre con noi, vivo nel suo insegnamento, nei momenti in cui lo cerchiamo qui attorno all'altare, nei momenti in cui decidiamo di servirlo, di aiutarlo nei più bisognosi, con sentimenti di pazienza, di autentica compassione. Il Cristo allora adorato, al quale continuiamo a portare baci con la nostra vita rapita da Lui. Sì, perché qui i pochi discepoli sembrano alla sposa che saluta lo sposo che va avanti, che ci precede nella casa del Padre e che prepara per tutti noi un posto. Gesù l'aveva detto: vado a prepararvi un posto, non vi lascio orfani, non vi abbandono mai. E noi sentiamo che un pezzo di umanità, quel corpo nato dalla Vergine Maria, è già lassù in cielo, in attesa che tutti i nostri corpi fedeli a Lui un giorno possano risorgere. Lui è solo il capo, noi siamo il corpo che conosce ancora le fatiche terrene. Eppure questi uomini sono pieni di gioia e continuano a lodare Dio nel Tempio. È una gioia perché sanno davvero che colui che dà la vita è dentro di loro e che ciascuno di loro è un tempio, un luogo dove si può incontrare Dio. Vorremmo pensare a quanto duri poco la nostra vita qua giù e a quanto sia importante sentirsi attesi dal Signore. Vorremmo soprattutto imparare a distaccarci da tante situazioni che non rispondono al nostro progetto di amore e di testimonianza cristiana. Qualche volta è duro liberarci da certe corde, catene che ci tengono così chiusi in noi stessi. Questi uomini scenderanno da Betania, aspetteranno a Gerusalemme il dono dello Spirito che li trasformerà in missionari audaci, coraggiosi, coscienti sì del loro limite, ma altrettanto consapevoli che il Signore non li lascia soli nella grande avventura di portare al mondo la sua salvezza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Lettera agli Efesini al capo quarto. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e mansuetudine, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una solo è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È parola di Dio.

fratelli e sorelle, davanti al Signore, al suo volto, nella preghiera ritroviamo la nostra unità con tutti quelli che ci ascoltano, che pregano con noi da lontano. Salutiamo in particolare questa sera i prossimi diaconi permanenti della diocesi di Vienna che pregano con noi. La lettera agli Efesini porta l'impronta della predicazione dell'Apostolo Paolo e della forza della comunicazione del Vangelo, a cui aveva dedicato la sua vita in mezzo a tante difficoltà, ma con grande passione, dopo aver incontrato il Signore risorto sulla via di Damasco. La luce di quell'incontro cambiò la sua esistenza, perché la luce della Pasqua è così luminosa che non lascia mai la vita degli uomini e delle donne e persino del mondo come essa è. Fu allora, e lo è sempre, un vero nuovo inizio. L'Apostolo viene presentato anche qui come prigioniero, forse a Roma. Quindi siamo al termine della sua vita terrena. Nonostante questa situazione, Paolo non smette di preoccuparsi delle comunità a cui aveva annunciato il Vangelo assieme ai suoi collaboratori. Le sue parole sono una esortazione a vivere in maniera degna della vocazione, della chiamata che quelle comunità avevano ricevuto. Sì, noi tutti siamo stati chiamati a vivere la dignità di essere discepoli del Signore, morto e risorto. Si deve essere coscienti di questa chiamata, ognuno nel suo stato, segno dell'amore con cui il Signore ha guardato alla nostra vita. Qualsiasi sia la nostra condizione, quella chiamata ci ha arricchito dell'umanità di Gesù, del suo amore per noi. Ciò è una grande ricchezza che la lettera descrive con profondità. Anzitutto, descrive i tratti di questa chiamata: umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandosi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. L'umiltà è all'inizio di tutto. In un mondo che sembra dominato dalla prepotenza e dall'arroganza, l'umiltà appare come qualcosa di debole, inutile, anzi dannosa, come un cedimento e quindi un segno di debolezza. Ma proprio Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dopo aver parlato della fragilità del suo corpo e delle sofferenze sopportate per il Vangelo, dice: quando sono debole è allora che sono forte. C'è una forza dei discepoli di Gesù che viene dal Signore e ci fa partecipi di quello spirito che porta all'unità e alla pace. Solo l'umiltà rende possibile porsi davanti all'altro con dolcezza, rispetto, grandezza d'animo, atteggiamenti che permettono l'incontro attraverso il dialogo conducono all'unità e alla pace. Allora la lettera si sofferma sul grande valore dell'unità, dell'essere uno. In un mondo di tanti io, spesso contrapposti e rivali, il Vangelo ci permette di trovare unità, di essere un noi di sorelle e fratelli, segno della presenza di Dio e del suo Spirito. Per ben 7 volte, e come sappiamo, numero significativo nella Bibbia, numero che indica perfezione e completezza, Paolo parla di essere uno, un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Dall'essere uno nel Signore e in Dio Padre di tutti, noi riceviamo la speranza, la fede, la carità, l'amore fraterno, tutto ciò che nutre, sostiene, dà forza alla nostra chiamata a vivere da discepoli di Gesù risorto. Ecco la forza della Pasqua, sorelle e fratelli,
che nella Pentecoste sarà resa visibile a tutti, quando lo Spirito darà agli Apostoli la capacità di rendere comprensibile il Vangelo a tutti. Unità in un mondo così diviso è davvero un grande dono che il Signore fa alla Chiesa e ad ognuno di noi e che noi siamo chiamati a diffondere. Questa unità è universalità, l'universalità del Vangelo di Gesù morto e risorto, che non esclude nessuno. Lo sottolinea la frase finale del testo di Efesini, quando ripete per ben tre volte, dopo aver parlato di Dio come Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Sorelle e fratelli, l'unità in Gesù entra nella vita di tutti noi, nella nostra diversità, senza che questa diversità sia motivo di divisione, anzi, valorizzando la nostra umanità perché si possa rivestire dell'amore di Dio, che è al di sopra di tutti, ma allo stesso tempo opera per mezzo di tutti, anche di noi, che siamo qui ed è presente in tutti. Le parole che abbiamo ascoltato ci comunicano una forza che viene dall'essere uno nel Signore Gesù, che già sperimentiamo quando siamo con Lui nella preghiera comune e nella Santa Liturgia, perché questa unità di amore fondata sull'umiltà possa raggiungere tutti e avvicinare tutti a Lui. È la nostra chiamata, deve essere la nostra vita di ogni giorno, la nostra missione e quindi la nostra responsabilità nelle comunità di cui facciamo parte e con tutti quelli che incontriamo e a cui siamo chiamati a comunicare la gioia del Vangelo. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua resurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, i giovani, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità, eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto, tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua pace.
2: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Benvenuti a tutti e a tutte. La edizione 17esima di Ascoltare, Leggere e Crescere sbarca ad Azzano Decimo per proporci un incontro dedicato a itinerari di accompagnamento alla vita matrimoniale. Abbiamo il piacere di avere con noi Luisella e Mario da Corva che ci condivideranno un po' il loro percorso di vita matrimoniale, ma soprattutto anche il vostro percorso nella diocesi e anche poi nella parrocchia, per quello che vi è possibile per continuare appunto il vostro cammino di sposi accanto anche a nuovi sposi o a sposi che hanno già detto il loro sì e che cercano in voi anche il vostro incoraggiamento. Grazie per essere qui e lascio a voi la parola.
1: Grazie a voi per l'invito. E niente, il nostro sarà più un intervento esperienziale, ecco, con qualche, non abbiamo grosse indicazioni, ecco, da dare. Noi possiamo dire che il nostro cammino è iniziato sì nel momento prima del sacramento del matrimonio, attraverso il percorso per fidanzati che avevamo fatto a suo tempo a livello diocesano, però possiamo dire che il cammino è stato molto, ma molto più bello anche nella fase successiva, ecco, al matrimonio. Perché? Perché ci ha aperto ad una relazione sempre più intima, ma sempre più vicina. E se siamo qui forse anche oggi a parlare con un po' di esperienza in più è proprio perché abbiamo fatto insieme tutta una serie di percorsi, di un cammino che ci ha così aiutato a crescere. E altre coppie sposi più avanti di noi nella preparazione ci hanno aiutato, diciamo, introdotto in questo percorso, in questo impegnarci, in questo testimoniare, ecco. E ci troviamo d'accordo, ecco, mi trovo d'accordo con quanto diceva Don Francesco, che l'aiuto viene anche da chi ci sta davanti a questi percorsi per coppie sposi, per gruppi famiglia, ecco. Noi abbiamo avuto degli esempi e questi ci hanno spronato ad impegnarci un po' alla volta anche a livello diocesano. Per alcuni anni noi siamo stati presidenti e collaboriamo ancora tuttora con la pastorale familiare, proprio per stare vicino, ecco, ad altre coppie, vicino ai fidanzati. E la cosa importante è sempre quella, a nostro avviso, di non fermarci alle apparenze, ma di cercare di leggere anche i momenti storici. E quindi quando noi ci siamo sposati avevamo la società era costruita, diciamo, in un determinato modo, molto più legata alle situazioni, diciamo, del secolo precedente. E attualmente invece le coppie che si avvicinano ai percorsi per fidanzati e che quindi poi magari entrano a far parte dei gruppi famiglia o gruppi sposi è completamente diversa. Quindi bisogna sì essere aperti ad accettare anche chi magari non condivide la nostra fede ma vuole condividere un percorso relazionale, quindi di vicinanza, ecco, di capire, e quindi l'importante è capirci, ecco. E passo un attimo la parola a Luisella per spiegare un attimo anche più approfonditamente queste varie fasi, cosa si è fatto in questi anni, che si sta tentando di fare.
2: Ecco, grazie. Allora, come diocesi abbiamo sempre avuto un percorso di preparazione al matrimonio a livello diocesano e da quest'anno è stato un po' sostituito con i percorsi a livello foraniale di unità pastorale, e anche qualche parrocchia insomma si cimenta in questo itinerario. Diciamo che la preparazione immediata è spesso insufficiente, nel senso che pochi incontri non sono sicuramente sufficienti per approdare poi ad un cammino matrimoniale, ad un percorso matrimoniale che sia veramente importante e fondato sul sacramento del matrimonio. E quindi ecco, da questo punto di vista come diocesi ci piacerebbe che i percorsi che si stanno facendo a livello di parrocchia o di forania abbiano più incontri. Parlava Don Francesco di 4 mesi, no? Ecco, sono tempi lunghi che servono proprio per avere la possibilità di conoscersi meglio, ma soprattutto di iniziare un percorso di riavvicinamento alla fede, perché molto spesso ci siamo accorti che arrivano coppie che magari hanno fatto dei percorsi alternativi anche, no? E quindi questo potrebbe essere un riannuncio, o anzi addirittura un primo annuncio. E, ecco, noi ci chiediamo anche come la comunità educa all'amore, come la comunità cristiana educa all'amore. E, bisognerebbe partire veramente da piccoli. I giovani che ci sono qua stasera veramente dovrebbero sentire la comunità cristiana come una comunità che li aiuta nella crescita, nell'affettività e nell'amore. Come possiamo pretendere poi le relazioni di cui parlava Don Francesco, se non vedono in famiglia e se non vivono poi anche nella comunità proprio l'insegnamento ai rapporti affettivi? E, ecco perché, per esempio, sarebbe molto importante che la coppia che decide di fare il percorso per avvicinarsi al matrimonio, per celebrare il sacramento del matrimonio, venisse accolta e valorizzata come un dono grande dalla comunità. E purtroppo cosa succede? A volte le coppie vanno dove ci sono i percorsi, magari anche fuori parrocchia, addirittura fuori diocesi. C'è successo ultimamente proprio di essere chiamati ad un percorso per chiamiamoli fidanzati, ma di fidanzati non c'era più nessuno, erano tutte coppie conviventi, e c'era una coppia che veniva addirittura dal Trentino, perché non avevano trovato lungo la strada, se non a Brugnera, un percorso per fidanzati. Quindi come fa la comunità del Trentino, o insomma di Trento, dove era la loro, ad accoglierli e a sapere che stanno facendo un percorso? Ecco, poi diciamo che spesso queste coppie arrivano con già tutto programmato, no? Il ristorante, il vestito, questo e quello, e non hanno pensato invece a programmare questo percorso e a viverlo nella serenità. E allora, a questo proposito, la diocesi ha offerto e sta continuando ad offrire a dei giovani proprio ancora in età non da matrimonio, insomma, un percorso di avvicinamento al sacramento del matrimonio, guidato da Don Dario Donei, che è molto importante. Almeno abbiamo visto i giovani, amici delle nostre figlie, frequentarlo ed essere veramente molto contenti, anche perché conoscono meglio se stessi, si avvicinano al sacramento del matrimonio e anche instaurano delle buone relazioni anche tra le coppie, perché anche questo è molto importante, no? Avere poi delle coppie di riferimento quando comincia la vita vera, la vita matrimoniale. Ecco, poi un'altra cosa che così abbiamo visto nel corso degli anni è che diversi percorsi sono gestiti soprattutto, diciamo, dal sacerdote. Ultimamente sempre più si fa affiancare da coppie che hanno una certa esperienza anche, no, di vita matrimoniale. Questo non perché dobbiamo insegnare qualcosa a questi nubendi, ma perché cioè, la testimonianza è molto importante. Come diceva Mario, appunto, anche noi abbiamo visto nella nostra vita e abbiamo fatto tesoro di questo altre coppie davanti a noi, e questo ci ha dato la speranza che si poteva fare, che non era così una cosa difficile o campata in aria, ma a vedere la testimonianza, avere la testimonianza di qualcuno davanti a noi è molto importante. Ed è per questo che la diocesi, a questo proposito, proprio dall'anno scorso sta facendo un percorso per le équipe che aiutano i sacerdoti a preparare i percorsi per fidanzati, e si tratta di 9 incontri strutturati una volta al mese e con la presenza di Don Enrico Facca e la psicologa, una psicologa e una coppia, la coppia che attualmente sono i presidenti della pastorale familiare, Daniela e Marco, e la psicologa invece è la dottoressa Marianna Di Fiore. E, ecco, ci piacerebbe che nei percorsi non venissero più chiamati gli esperti come si usava fare un tempo, no? Anche perché quelli fanno la loro relazioncina e poi finisce lì. Invece è molto bello curare le relazioni, e la coppia che viene deve sentirsi veramente accolta e coccolata, e dovremmo quasi fargli una sorpresa per dire che la Chiesa è una famiglia che ti accoglie, non è andar lì e sentire una relazione, ma è vivere insieme. E quindi ci sono diversi percorsi per fidanzati, per insomma coppie, che prevedono per esempio la cena con le famiglie dell'equipe, oppure non so, delle esperienze di convivenza, dove appunto insomma con le famiglie dell'equipe, oppure non so, delle esperienze di convivenza,

0: coppie di diversa età. E mentre prima magari c'era una certa omogeneità, adesso ci troviamo con delle coppie che hanno già, che sono conviventi da diverso tempo e hanno già maturato delle esperienze molto forti, e quindi non è facile in qualche modo confrontarsi, no? E mettersi a, faticano a mettersi in gioco, ecco. Dobbiamo essere così bravi e capaci invece di fare in modo che siano dei laboratori questi percorsi, e non appunto dei non so, degli incontri dove noi parliamo, ma fargli vivere qualcosa di concreto insieme e appunto fargli provare la bellezza del conoscere Cristo in particolare, e anche del sacramento appunto del matrimonio. E per tutti quelli che arrivano a questi percorsi perché costretti, per tanti motivi, da parenti, ma anche semplicemente perché vogliono la cerimonia in chiesa, eccetera, eccetera, e noi appunto vorremmo aiutarli a fare invece un percorso dove alla fine dicono lo voglio veramente con il cuore e non perché sono costretto. E quindi in questo caso bisognerebbe insomma che cercassimo di accoglierli per quello che sono, senza voler cambiarli, ecco, ma facendo un pezzo di strada insieme a loro, e soprattutto avendo proprio a cuore l'annuncio per favorire la loro relazione con Dio. Noi dobbiamo fare solo da tramite, perché come diceva appunto Don Francesco, c'è già presente nel loro amore, nel loro stare insieme, c'è già presente Dio, c'è già la grazia di Dio. A noi cosa aspetta? Forse fargliela notare un po' di più e far capire loro che questa sarà poi il seme e il fuoco che li farà andare avanti anche nei momenti di difficoltà che la vita insomma purtroppo riserva. Ecco.
1: Grazie per questa vostra testimonianza. Passerei ora la parola all'avvocato Vincenzo Bassi con una richiesta anche biografica, quindi qual è stato un po' il suo percorso che l'ha portata ad essere attualmente presidente della Federazione Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, e poi grazie per essere qui a condividere con noi non soltanto un sogno, ma una realtà e una possibilità, quella del matrimonio tra uomo e donna, con il sigillo del per sempre, l'apertura alla vita e la fedeltà. Questo per noi è un valore peculiare ed è il sogno che il Signore ci ha offerto e che insieme abbiamo la possibilità anche con lei di condividere questa sera. Grazie, grazie, lascio lei la parola.
2: Grazie a voi di questa esperienza di semplicità che riempie, perché la famiglia è un'esperienza che viviamo tutti, abbiamo tutti quanti vissuto. Siamo convinti, secondo me sbagliando, che esistono dei modelli di famiglia, mentre la cosa più corretta forse da dire è che esistono degli esempi di famiglia, perché la mia famiglia, io sono sposato con Carla, abbiamo tre bambini, Antonio Maria, Miriam e Giancarlo Maria, è una famiglia diversa dalla famiglia di Nazareth, ma con la famiglia di Nazareth abbiamo spero di poter avere dei punti in comune, anche se oggettivamente siamo diversi, cioè la mia famiglia è diversa, però io spero di potermi avvicinare al senso della famiglia di Nazareth. Ora, perché io sono diventato presidente? Questa è una bella domanda, dico subito che sono un avvocato d'affari, per cui sono un esperto di diritto tributario internazionale, quindi diciamo che non mi occupo di diritto di famiglia, ecco, diciamo non me ne occupo di diritto di famiglia, e però tutte le cose che dico le ho vissute, le ho prima viste, quindi le mie idee nasce proprio dall'etimologia della parola idea, da eidon, eidon, dal lavoro per chi ha

studiato il liceo classico, sa benissimo che Eidon è il lauristo di Orao, quindi prima vedo e poi ho un'idea, non è esattamente il contrario, cioè non è che io questa realtà è nata nel cervello e quindi diventa razionale, no, è un qualcosa che vedo. E perché stresso molto questo concetto? Perché lo spiego in maniera molto, molto chiara. Noi ci siamo sposati con Carla e i nostri genitori hanno investito tutte le loro risorse sulla nostra formazione professionale. Quindi diciamo siamo una coppia semplice che però ha una formazione diciamo importante. Quindi abbiamo dovuto fare affidamento sulle nostre forze economiche. È stresso molto il tema economico perché in effetti grazie alla preparazione in termini economici a un certo punto noi ci siamo resi conto che dovevamo comprare una casa, questa casa la dovevamo comprare senza soldi, abbiamo fatto un'operazione di indebitamento, in questa casa è nato Antonio. Però una casa piccola di 57 metri quadri, poteva nascere solo Antonio. Allora abbiamo deciso di prenderci una casa più grande sulla stessa strada di casa. Mia moglie è una brava amministrativista, ha verificato che c'era una casa molto più grande che costava di meno. Abbiamo capito per quale motivo costava di meno, abbiamo fatto, lo dico apposta con i termini tecnici, una due diligence, abbiamo visto che si poteva comprare, dovevamo vendere l'altra casa, creare una plusvalenza e con il capital gain, quindi con la plusvalenza, pagavamo l'anticipo e poi facevamo un mutuo ad libitum, senza limiti, però intanto l'operazione si poteva fare. Questa operazione è stata fatta e in quest'altra casa sono nati altri due bambini. Ora, perché ho fatto questa storia? Perché come vedete la famiglia Bassi ha portato in essere un'operazione imprenditoriale, una vera e propria operazione imprenditoriale. Però cos'è successo? Che durante quel periodo mia moglie, che è avvocato, non ha, tra virgolette, fatturato. Però ha permesso alla mia famiglia, alla nostra famiglia, di poter fare un passo importante per la sua esistenza, producendo valore economico. E da questa realtà è nata tutta una storia. Perché vedete, io normalmente con le imprese si fa il famoso prestito ponte, devi comprare un immobile, vai dalla banca prima di andare a Rogito e chiedi: scusate, dobbiamo fare un prestito ponte in vista di un contratto definitivo. Io con questo atteggiamento vado in banca e chiedo: ho bisogno di un forte anticipo per comprare la nuova casa. Mi dicono dall'altra parte: ma tu non sei un'impresa, sei un consumatore, quindi io questo, a te il prestito ponte non lo posso fare. Cosa faccio? Rimango alla casa di 57 metri quadri oppure ci provo? Allora dico: fermate un attimo, io non devo comprare casa, devo comprare una barca. Mi date i soldi per comprare una barca? I soldi per una barca si danno. Poi io la barca non l'ho trovata e mi sono ritrovato la casa. Sulla base di questa esperienza io ho capito che la famiglia è molto di più del luogo degli affetti. La famiglia è un'impresa, è la proto-impresa, svolge una funzione economica. Non c'è impresa se non c'è organizzazione, professionalità e gestione economica. Se voi prendete l'articolo 2082 del Codice Civile vi accorgete che questa è la definizione di impresa. Economia, la parola economia, deriva dal greco nomos oikia. Oikia significa casa di famiglia, significa famiglia. Nomos significa gestione. La parola economia è gestione di famiglia. La famiglia è l'esempio di ogni impresa.
Non ci può essere un'impresa che funzioni se non ha una gestione come quella del bonus pater familias, che non è traducibile in termini giuridici, tant'è che è rimasta quella che noi troviamo nel diritto romano. Ora, parlando di funzione, rendendoci conto di quello che la famiglia realizza, quindi utilizzando le categorie per cui ho studiato, io sono riuscito, insieme a mia moglie chiaramente, a spostare la discussione dalla identità alla funzione. E parlando di funzione, io non ho più discusso su che cosa significa la famiglia, che tipo di famiglia, perché nel momento in cui si parla di funzione non diventa più un privilegio aver famiglia, ma diventa una responsabilità, una gioiosa responsabilità. Questo schema di argomento è stato dai giuristi cattolici, perché io, oltre a essere presidente della Federazione Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche, sono vicepresidente nazionale dell'Unione dei Giuristi Cattolici. Noi come giuristi cattolici abbiamo cominciato ad affrontare il tema in chiave economica, e spiegando, anche quando si parlava di fiscalità, che la famiglia non vuole privilegi, non vuole agevolazioni, ma vuole soltanto giustizia fiscale, perché oggi è discriminata, quindi un sistema giuridico che ripristini una situazione di uguaglianza. Poiché questo argomento è un argomento che funzionava, perché evitava discussioni che portavano poi soltanto a uno scontro, ma permetteva anche alle persone di buona volontà di comprendere il valore unico e insostituibile della famiglia, piano piano, parlando con amici, mi è stato chiesto di impegnarmi, e l'ho fatto chiaramente non soltanto parlando ma anche scrivendo attraverso gli strumenti che ognuno di noi ha e anche attraverso articoli scientifici. Poi da qui c'è stato l'impegno nel forum, e siccome ho la fortuna di parlare tante lingue straniere, e quindi diciamo non c'era nessuno che voleva andare in Europa, mi ci hanno mandato a me, ecco, sostanzialmente. Poi siccome io parlo tedesco, e i tedeschi, come nella chiesa, anche nel forum, in questa federazione, diciamo esprimono delle perplessità su argomenti di tipo identitario, poiché io di identità non parlo, ma non perché per me il matrimonio è cosa diversa da quello che si è detto prima, semplicemente non lo trovo utile e funzionale a un discorso, soprattutto in contesti come possono essere contesti pubblici, Parlamento europeo, eccetera, eccetera. I tedeschi erano molto contenti che io affrontavo il tema famiglia attraverso una chiave di lettura diversa, e sono stati loro che hanno voluto che io diventassi presidente. Ma adesso mi sono un po', diciamo, per me non è facile parlare di me stesso, però me l'ha chiesto. Diciamo, mi sono trovato a essere presidente della Federazione Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche. Diciamo che me l'hanno chiesto, e io mi sono messo in discussione. Grazie alla mia famiglia è stato questo possibile, perché la FAFSE è una federazione che rappresenta 22 paesi in Europa. L'Europa non è solo l'Unione Europea, ma è l'Europa continentale, quindi andiamo dall'Ucraina fino a Malta, per intenderci. Abbiamo rapporti con l'Albania, con la Bosnia Erzegovina, cioè effettivamente ci muoviamo abbastanza. E la nostra funzione è di due tipi: da una parte noi svolgiamo attività di rappresentanza delle famiglie, quindi chiamiamolo con un termine forse brutto, lobby per le famiglie, e lo facciamo sia all'Unione Europea sia al Consiglio d'Europa, che sono due istituzioni, lo dico anche per i ragazzi, diverse, perché l'Unione Europea ha a che fare con il mercato unico e ha a che fare con la libera circolazione dei beni, delle merci e delle persone, dei capitali, mentre il Consiglio d'Europa è un'istituzione, la prima istituzione, che è concentrata più sui diritti dell'uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo noi siamo l'unica associazione familiare che ha lo status partecipativo.
Quindi è un impegno importante, professionale, che nel mio caso è vissuto da volontario, mi porta anche molto fuori. Spiegata che cos'è la FAFSE, la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, ecco, scusate, mi stavo dimenticando una parte importante della nostra attività. La seconda parte è quella un po' più vicino alle conferenze episcopali, perché noi abbiamo siglato un memorandum sia con la COMESE che l'Istituzione Europea dei Vescovi, dove ciascuna conferenza episcopale manda dei delegati, sia con la CCE, che invece è il Consiglio delle Conferenze Episcopali. Noi abbiamo rapporti con entrambi. L'attività per me molto importante è quella di diffondere in tutta Europa e sviluppare l'associazionismo familiare cattolico. Ok? Quindi, perché e questa attività, per esempio, oggi la stiamo facendo in Albania, anche in parte in Ucraina. La si voleva fare in Russia qualche mese prima della guerra, poi per ora è stata bloccata, e in Olanda, anche in paesi, l'ultimo incontro addirittura c'era una rappresentanza della Norvegia. Quindi noi diciamo facciamo di tutto per diffondere anche l'associazionismo familiare cattolico. Spiegata un po' appunto la FAFSE, diciamo subito che la famiglia è il primo negozio giuridico di ogni società civile, cioè il passaggio dalla violenza alla civiltà è segnato dal matrimonio, cioè prima del matrimonio c'è violenza, dopo il matrimonio comincia la civiltà. E questo, se noi lo prendiamo, non è soltanto la storia della Bibbia, ma anche, se per esempio, bellissimo, se vi capita, leggetelo, Ovidio, le Metamorfosi di Ovidio, dove proprio lì a un certo punto c'è un dialogo bellissimo tra Diche, la dea della giustizia, e Pirra ed Eucaglione, dove loro cercano di capire dalla dea della giustizia che cosa devono fare. E proprio la dea della giustizia dice loro che devono, con un oracolo dicono, devono, diciamo, dissodare la terra, buttare la terra e buttare quelle pietre fuori, cioè significa devono popolare la terra. Ed è interessante questo aspetto, cioè dire che il primo negozio giuridico non è la compravendita dei beni, non è la compravendita dei beni e non è la richiesta di lavoro, sembra, no, è il matrimonio. Ma il matrimonio è un negozio giuridico completamente diverso dagli altri, tant'è che non si chiama il matrimonio contratto, e soprattutto non sono possibili i cosiddetti patti prematrimoniali. Ma perché non sono possibili i patti prematrimoniali? Facciamoci una domanda, perché noi ci dobbiamo, non dobbiamo diventare esperti soltanto del come si fanno le cose, ma anche del perché si fanno. E questo lo dobbiamo alla nostra cultura umanistica prima di tutto, e poi anche alla nostra fede. Il matrimonio non è un contratto, ma è un negozio giuridico, quindi il genus rispetto alla species, perché è l'unico negozio che viene siglato non nell'interesse tuo, ma nell'interesse dell'altro. Cioè, io mi sono sposato con Carla non per il mio interesse, come avviene per esempio in una cooperativa, no? In un tema mutualistico. Noi costituiamo una cooperativa perché prima o poi, facendo le corna, può capitare a me. Giusto? No, non è questo l'obiettivo. No, io mi sono sposato perché il mio amore concretamente nell'esperienza, quindi non nell'ideologia, si è manifestato nel fatto che voglio fare tutto perché a mia moglie non capiti niente. Io mi sono sposato nell'interesse di mia moglie, non nel mio interesse. Siccome spero che questo discorso sia valso anche per Carla, a quel punto noi abbiamo realizzato quello che prima Don Francesco diceva: noi siamo qualcosa di più, siamo diventati qualcosa di più. Allora, partiamo da questa storia, non da questa idea, non dal sentimento, non dall'affetto,
Certamente questi aspetti rafforzano questa storia, ma non è sull'elemento semplicemente dell'affetto che si può fondare l'elemento fondante del matrimonio, ma è proprio un'esperienza, e l'affetto serve a rafforzare questa esperienza. E oggi noi stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, lo diceva Papa Francesco nel 2015 a Firenze, e noi dobbiamo capire che fare. Che facciamo in questo cambiamento d'epoca? Si è detto prima, no? L'ha detto, l'abbiamo parlato prima col sindaco, ma la famiglia è in crisi. La famiglia è in crisi, si dice la famiglia è in crisi. È vero che la famiglia è in crisi. È in crisi la società e quindi è in crisi la famiglia. Perché se la società nasce dalla famiglia, la famiglia è il primo soggetto che percepisce la crisi. Un po' come spesso capita nella Chiesa, no? Quando la Chiesa è la prima istituzione che comprende che c'è malcontento, perché è realmente popolare, perché veramente si ispira al popolo, perché veramente i pastori sono un po' gli ostetrici del popolo, ok? Quindi non cercano, come l'intellettuale organico, di imporre un modello di pensiero. Stanno vicino al popolo e cercano di realizzare la vocazione del popolo, il vero spirito popolare. Però la domanda che io mi pongo e vi pongo: ma si può uscire dalla crisi senza famiglia? Paradossalmente la famiglia è in crisi e quindi è il malato, e noi siamo tutti quanti consapevoli che possiamo risolvere la crisi solo con più famiglia. Però mi si potrebbe dire: ma anche questa è ideologia. Tu sei a favore, sei il presidente, se non dici tu chi lo dice? No, no, siccome io non parlo per ideologia, ma semmai mi ispiro alla realtà e dalla realtà cerco di creare delle idee, che sono idee semplici che tutti quanti noi capiamo, dico che anche questa conclusione, ovvero che noi abbiamo bisogno di più famiglia, nasce dall'esperienza. E quando l'abbiamo fatto questa esperienza? Recentemente? Durante la pandemia. Perché guardate che anche la famiglia sa essere individualista, cioè isolata, una monade, ok? Anche la famiglia può essere una monade. E quando è la famiglia una monade? Quando è sola. Durante la pandemia le famiglie sole hanno sofferto, e non poco, tanto. E molte di queste sole si sono sfasciate proprio durante la pandemia, mentre quelle che stavano in comunità, che abitavano in comunità, che non erano sole, anche se non si incontravano, questo è un elemento, un'esperienza interessante. Cioè noi abbiamo sempre concepito le comunità come delle realtà di prossimità fisica, eppure durante la pandemia le cose sono state diverse. Cioè noi stavamo insieme ad altri, non incontrandoli, però stavamo insieme. In quel contesto di comunità, effettivamente le famiglie sono andate avanti e sono anche migliorate. A parte che ci siamo ingrassati tutti in una maniera incredibile, che poi meno male siamo anche dimagriti, però posso garantire che quando sono uscito fuori, dopo 2-3 mesi che dovevo andare da un notaio, non c'avevo più una giacca, perché evidentemente stavo anche molto bene in questa esperienza di confinamento, come si diceva in francese. Poi dopodiché ho fatto questa cosa, mi ha un po' destabilizzato, cioè la solitudine, guardavo il tema della solitudine, la solitudine delle famiglie, e mi sono ricordato delle esperienze di parrocchie di Roma, in particolare due: una la mia parrocchia con il precedente parroco e l'altra una parrocchia Sant'Eugenio dalle parti dei Parioli, dove i parroci si sono impegnati a creare gruppi di famiglie. Cioè il mio vecchio parroco, ogni situazione faceva il gruppo, le chiamava i nomi più allucinanti, ma ce n'aveva tipo 15-16. E quell'altro parroco, un po' più anziano, ha proprio la statistica, 300 coppie, ha seguito 300 coppie che ha tenuto in gruppo, ok? In gruppo, non lui, in gruppo. Di queste 300 coppie si sono separati
5 coppie, una percentuale obiettivamente bassissima. E io sono sicuro che la media di natalità è superiore a 2 figli a donna. Lo dico perché il tema demografico, ragazzi, dobbiamo parlarne, perché dobbiamo parlarne. Però, come si diceva prima con il sindaco, la questione demografica non la risolvi, e noi ci battiamo tutti i giorni per questo, soltanto con politiche familiari efficienti. Sono necessarie, ognuno deve fare il suo ruolo, perché anche le politiche servono a creare opinione pubblica a favore della natalità e della famiglia. Però è importante ma non è sufficiente. Lo stare insieme e risolvere il problema della solitudine è generativo, aiuta, dà forza. E allora la pandemia non è che ci ha insegnato qualcosa di nuovo? Quando il cardinal Bassetti, a un certo punto, il mese di maggio del 2020, si lamentava del fatto che non permettevano alle chiese di essere aperte, io pure ero molto incavolato, però dall'altra parte mi sono posto un problema: ma soprattutto chi ci va in chiesa? Cioè, dobbiamo ricreare questo senso di comunità. A mio avviso l'insegnamento, il cambiamento d'epoca di cui parla Papa Francesco, noi lo dobbiamo interpretare assumendoci direttamente la responsabilità, quindi senza chiederlo al signor sindaco, cioè il signor sindaco deve fare delle cose, ma qui il problema è nostro, ci dobbiamo assumere noi la responsabilità di ricreare le comunità. E diciamolo pure, l'esperienza della nostra Chiesa è un'esperienza che può essere rinnovata nella continuità, perché noi abbiamo le realtà ecclesiali che esistono e abbiamo anche i nostri pastori che, come vedo oggi, sono vicino al gregge. Ma se noi creiamo le comunità e le diamo alle comunità stesse una funzione riconosciuta, perché ce l'hanno già, il problema è riconoscerla questa funzione, da una parte la chiesa e la parrocchia non è più soltanto non sarà più la casa del sacerdote, ma non è casa sua già oggi. E io ho un amico sacerdote che purtroppo ha avuto un'esperienza brutta, perché un suo parrocchiano è caduto da una scala e è morto. E lui, siamo stati noi a dover spiegare tante volte anche a lui stesso, ma al giudice sicuramente, che la parrocchia non è come la proloco, non è che si fa la domanda per entrare. Quel parrocchiano, purtroppo, sarà in cielo sicuramente, è morto come se fosse morto a casa sua. Quindi se tu dico perché? Perché non è casa del parroco, non è istituzione del parroco. Perché il parroco, se non fa entrare il parrocchiano, a meno che non ha un motivo, non fa bene il parroco, ma non lo può neanche fare, perché non è suo, la casa è di tutti. Quindi laddove si svolge alle comunità di famiglie si riconosce una funzione, da una parte il sacerdote aiuta, e oggi sono pochi i sacerdoti, hanno bisogno di entrare a casa della gente, ma non possono entrare a casa di ognuno. Attraverso le comunità è tutto più facile. Io ho esperienze, per esempio, in Giordania, vi posso raccontare quello che ho visto in Giordania. E dall'altra gli stessi sacerdoti sono aiutati dalle famiglie, con una serie di vantaggi che secondo me sono superiori rispetto alla gestione attuale. Ma dico anche che con la difficoltà di coprire tutte le parrocchie, un conto è dare responsabilità alla singola persona e un conto far nascere disponibilità all'interno delle comunità di famiglie, perché non ci dimentichiamo che dentro le comunità di famiglie nascono anche vocazioni sacerdotali. Questa cosa io la dico anche perché ho fatto esperienza in Germania, perché laddove si comprende che ognuno nella Chiesa ha una funzione,
nel rispetto però dei sacerdoti e della gerarchia, però io ho un munus mio come laico e sposato che è diverso dal vostro, perché vocazioni, ma io senza di voi non potrei essere, ma credo che lo stesso vale senza i sacerdoti, senza le famiglie. Per esempio in Germania, per mille motivi, anche di tipo culturale, perché loro hanno inventato l'idealismo, eccetera, eccetera, per loro il sacerdote è un capo. E siccome dicono perché tu sei capo, lo voglio essere capo anch'io. Ma non capiscono che loro come laici hanno una responsabilità originaria che non dipende dal sacerdote, ma è funzionale insieme al sacerdote per fare la Chiesa. Quindi laddove si comprende bene attraverso le comunità l'esistenza concreta della vocazione familiare come funzione generativa all'interno della Chiesa, non soltanto nascono vocazioni sacerdotali, ma soprattutto non si crea la confusione tra la figura del sacerdote e quella del laico. Mi ricordo, io partecipai a un evento in Germania dove là votavano per qualsiasi cosa. Votavano la maggioranza, tutto a maggioranza, stavano preparando il sinodo loro, ok? Io però sono italiano, stavo fuori, non dovevo intervenire. La serata, mentre stavamo insieme a cena, mi fanno una domanda, mi chiedono: ma tu che ne pensi? E tu va, io già sono marito, già ho figli, sono presidente di qua, vicepresidente di là, cioè io il sacerdote non lo voglio fare. E tu, mi manca pure di fare il sacerdote, dopodiché infinisco. Ah, perché tu allora pensi che la Chiesa debba essere solo dei sacerdoti? Che cosa? La Chiesa è dei sacerdoti, la Chiesa è anche mia e io con queste attività svolgo la mia funzione all'interno della Chiesa e ho la stessa dignità dei sacerdoti, fermo restando che loro hanno una vocazione che per me è essenziale e deve rimanere distinta. Come vedete, parlando di famiglia e cercando di capire la funzione della famiglia non solo nella società ma anche nella Chiesa, uno non ha paura del cambiamento d'epoca. Si tratta soltanto, e questo lo dico con convinzione, di ricreare quella qualità delle relazioni che i nostri nonni vivevano quando c'era una società diversa. Cioè, io non vivo di nostalgia e né vivo pensando che si possa ricreare l'ambiente di Guareschi, no, però io posso ricreare attraverso le comunità di famiglie, le reti di famiglie, quella qualità di relazioni che noi vediamo quando vediamo i film di Peppone e Don Camillo. Da questo punto di vista è tutto possibile, si tratta soltanto di assumere la responsabilità di ricreare queste reti di famiglie e di farlo in tutte le comunità. Ora, io sono venuto qui a Pordenone, anzi neanche a Pordenone, a questo bellissimo paese che è Azzano Decimo, da Roma, mi dice, cittadino della capitale, vieni qua. Perché? Perché secondo me queste cose noi le possiamo cominciare a vedere qui. Guardate che la bellezza contamina. L'italiano, non so se lo sapete ragazzi, è la terza o quarta lingua più studiata al mondo, non perché noi siamo una forza commerciale o perché abbiamo sparato colpi a qualcuno, quando l'abbiamo fatto abbiamo anche abbastanza perso e comunque sono morte un sacco di gente, ma perché la nostra lingua è bellissima, la bellezza contamina. E per esempio in Albania, grazie alle famiglie, a un movimento di famiglie che si chiama Hogares Nuevos, che sono argentini, hanno portato la loro esperienza in Albania e sono nate vocazioni in Albania, vocazioni, e soprattutto ci sono state conversioni al cattolicesimo. Arrivo alla conclusione. Secondo il mio insignificante punto di vista, dobbiamo cercare qui un pochino di forzare la mano, nel senso che l'esperienza delle parrocchie che io ho visto, quella
diciamo la mia ex, il mio ex parroco e la parrocchia di Sant'Eugenio devono, non devono essere degli esempi che dipendono solo dal carisma del sacerdote. Dopo la seconda guerra mondiale tutte le parrocchie italiane avevano un'associazione di laici, Azione Cattolica normalmente. Occorre prendere quell'esperienza, ma non guardare solo agli individui, alle persone, ma alle famiglie. Ogni parrocchia deve avere una suo, un suo gruppo di famiglie. E a quel punto ragioniamo anche un po' al di fuori. Abbiamo un problema demografico? È importante che le nuove coppie non si sentano sole. Per noi sono nati tre bambini perché avevamo amici che ne avevano 5-6. Lo fai, come succedeva con i nostri nonni. Ma vogliamo salire un po' di livello? Cercare di immaginare un altro futuro? Andiamo. A quel punto Vincenzo Bassi può darsi pure che non è soltanto rappresentante di associazioni familiari. Perché se ogni parrocchia, ogni non so, CSI, ogni ACLI, ogni ha un gruppo di famiglie, no? A quel punto la città avrà il suo rappresentante delle famiglie. E allora il sindaco decide di parlare e preferirà parlare con loro, perché loro avranno sicuramente un senso popolare. Un senso popolare. A quel punto la provincia, ci sarà il rappresentante della provincia, fino ad arrivare a Roma, ma anche in Europa. In Francia, non racconto una storia, in Francia io rappresento la famiglia Renan. Perché? Perché in Francia le associazioni familiari cattoliche francesi rappresentano le singole famiglie. E quindi il presidente dell'associazione famiglie cattoliche rappresenta le singole famiglie. Il rappresentante delle associazioni familiari cattoliche obbligatoriamente deve essere convocato dal Presidente della Repubblica. Lo dico questo perché se si riparte dal basso si riesce veramente a riacquistare quel metodo popolare che non è populista. Perché se rimaniamo individui, lo vedremo con le prossime elezioni, sindaco, ci sarà la polarizzazione tra lo Stato e Europa e lo Stato-nazione sovranista. Se invece recuperiamo il senso popolare, torniamo ad avere quell'amore che forse qui voi avete vissuto anche prima dello Stato-nazione Italia, in cui più comunità vivevano insieme senza farsi la guerra. Veramente dalla famiglia può ripartire tanto, anche la diplomazia della famiglia. Quindi secondo me sta a voi, provincia, iniziare questa esperienza, perché voi più di noi che viviamo in città questa esperienza ve la ricordate ancora, mentre già la mia generazione a Roma quell'esperienza che voi avete vissuto, tra parentesi anch'io nel mio Abruzzo ho vissuto, voi ve la ricordate e per voi sarà più facile ricrearla. Se noi vogliamo veramente guardare al futuro dobbiamo passare attraverso le reti di famiglie. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli e oggi ciascuno di noi a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo, non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi, fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri, quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura. Il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro.
Il testo del Vangelo è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione, non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come diciamo prima, ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento, dunque, dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nello stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte, ma poi col cuore fisso in cielo siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì.
perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio Onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità. L'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni, e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo, affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi. Io sono con voi.

e lo fa con quelle parole con le quali vi inviterei a vivere in questi giorni, ripercorrendole, rimeditandole, facendovele vostre. Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco, abbiamo detto che questa frase finale con la quale Gesù dà non l'addio, ma dà il mandato ai suoi discepoli è: io sono con voi. Quindi nella missione che io vi affido non sarete soli, io sarò sempre accanto a voi, in voi, e vi accompagnerò e vi darò la forza, vi darò la luce, vi darò tutto ciò di cui avete bisogno affinché la mia opera possa proseguire fino alla fine del mondo. Io sono con voi. Cerchiamo di fermarci un attimino su questa definizione che Gesù dà di sé come il Dio con noi. Io sono con voi. È l'Emmanuele. Emmanuele vuol dire Dio con noi. E vi ho detto che ciò che viene detto alla conclusione del Vangelo getta poi una luce su tutto il Vangelo. Addirittura questa definizione di Dio come il Dio con noi getta una luce fin sul primo capitolo. Riandiamo alla chiamata, alla vocazione di Giuseppe, che è chiamato a collaborare con il Signore affinché Gesù, quel figlio, sia inserito nella dinastia, nella discendenza di Davide e porti a compimento le promesse fatte a Davide. Ecco, nel capitolo primo Matteo narra come avviene la nascita di Gesù. Sappiamo che dice: a un certo punto Maria rimase incinta per opera dello Spirito Santo. E di Giuseppe sappiamo poi i tentennamenti, le paure, i dubbi che lo assalgono di fronte a questo avvenimento del quale lui non riesce a capire il significato. Lui che è giusto, ma non giusto secondo la legge, perché se fosse stato giusto secondo la legge avrebbe dovuto denunciare Maria pubblicamente. E allora quando si definisce San Giuseppe come uomo giusto, di che giustizia si parla? L'uomo giusto secondo la scrittura è l'uomo che si conforma totalmente alla volontà di Dio, che compie in sé il disegno, il progetto di Dio nella propria vita. E quindi si dice che Giuseppe è uomo giusto perché capisce che quello che sta avvenendo non è opera sua, ovvero non capisce qual è il suo compito, e quindi il suo desiderio è quello di farsi da parte, di farsi lui da parte e di lasciare che il Signore compie in Maria il suo progetto. Ma sappiamo che la provvidenza di Dio lo chiama a collaborare, a entrare in questo progetto, per cui sarà lui a dare il nome di Gesù. Però attenzione, non è lui che decide il nome, ma gli viene detto quale sarà il nome che lui dovrà dare, perché il nome Dio salva, questo nome deriva direttamente dalla volontà e dal disegno di Dio. Ecco che dopo tutto questo Matteo riassume tutto quello che è accaduto con la frase che riprende il versetto del profeta Isaia. Si dice a un certo punto, il versetto 22, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine con

Concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Vedete che all'inizio e alla fine del Vangelo vi è questa totale corrispondenza, no? Che ci dice come il filo logico, perché non è casuale che al primo capitolo e all'ultimo capitolo venga detta la stessa cosa. Vuol dire che questo è il filo conduttore di tutto il Vangelo. Dio è con noi, Dio è per noi, non certamente come la intendeva il nazismo. Anche il nazismo diceva Gott mit uns, no? Dio con noi, ma con quale accezione, con quale presupposto? Un presupposto diabolico, chiaramente. Qui il Dio con noi dice tutt'altro, anzi direi l'opposto. Ecco la citazione di Isaia, ma andiamo a rivedere l'origine di questa profezia che Isaia dà al re Acaz, che è impaurito. Impaurito perché? Perché ci sono due eserciti, l'esercito di Samaria, l'esercito di Damasco, che stanno assalendo Gerusalemme, vogliono conquistarla. E allora Acaz è preso da timore, è preso da paura, è preso da angoscia. E nell'angoscia e nella paura rischia di fare disastri. Quale disastro? Il disastro è quello di voler fare affidamento ad alleanze con altri stati per avere forza per far fronte a questi due eserciti che stanno assalendo Gerusalemme. Vorrebbe fare un patto con l'impero assiro, con un impero di per sé nemico di Israele. Ecco che allora Isaia dice: piantala lì di vivere questo, di pensare e di avere questi progetti. Smettila di fare affidamento su dei nemici, credendo che siano loro i salvatori di Gerusalemme, della città santa, che è la città di Dio. No, non devi fare questo, tu devi fare affidamento unicamente al Signore. Affidati a Lui e Lui ti libererà. Quante volte nei Salmi ripetiamo questo, no? Egli ti libererà, egli ti salverà dai tuoi nemici, egli sconfiggerà i tuoi nemici e così via, no? Abbiamo anche pregato stamattina, se avete fatto attenzione alle parole dei Salmi. Ecco che a un certo punto dice: e per assicurarti che questo avverrà, ovvero che Dio sarà il tuo Salvatore, io ti do un segno. E qual è il segno? Il segno sarà che una ragazza, la moglie probabilmente, la vergine poi viene tradotto nella traduzione dei 70, diventa la vergine la ragazza. La ragazza, la donna, partorirà un figlio e tu lo chiamerai Emanuele, che significa Dio con noi. La nascita di un figlio vuol dire che Gerusalemme non sarà distrutta, vuol dire che c'è un futuro, no? Quando nasce un figlio è il segno, è la promessa di un futuro, è la speranza. E quindi quando il profeta Isaia preannuncia la nascita di questo figlio ad Acaz, dice: guarda che per Gerusalemme c'è un futuro, c'è una speranza che sarà questo figlio che tu chiamerai Emanuele, ovvero lui sarà il segno effettivo che Dio sta con te, che Dio non ti ha abbandonato, che Dio è dalla tua parte. Ecco che la profezia poi continuerà, continuerà al capitolo 9, dove si parla ancora di questo bambino, di questo Emanuele. E cosa viene detto di questo bambino? È un testo che conosciamo molto bene, che perché lo meditiamo nei giorni di Natale. Poiché un bambino è nato per noi, puer natus est, dice, canta l'antifona. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità.
ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Straordinario. Capite che tutto questo è profezia del Messia, profezia di questo figlio che si attende come pienezza e compimento di tutte le promesse di Dio fatte a Davide e ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Tutto parla di Cristo, tutto preannuncia il Cristo. Tutta la chiave per leggere la scrittura è il Cristo, vi ho detto, fin dalla prima pagina della creazione fino all'ultima riga dell'Apocalisse, tutto ha come riferimento il Cristo, che diventa la chiave di lettura, il segno di interpretazione di ogni cosa, perché vi ripeto ancora, tutto è stato creato per mezzo di Lui, in Lui e in vista di Lui. Quindi tutto parla di Cristo. Ecco che allora Matteo dicendo «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo», Gesù cosa sta dicendo? «Io sono quel figlio, io sono quell'Emmanuele promesso da Isaia al profeta Acaz, io sono quel bambino sul quale è posto il segno della sovranità». Io sono il consigliere ammirabile, il Dio potente, padre per sempre, io sono il principe della pace. Capite cosa Gesù sta dicendo, affermando davanti ai discepoli, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Io porto a compimento quella promessa. Abbiamo detto, Matteo non parla dell'ascensione, ma capite che quando dice a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, quando viene fatto riferimento alla profezia di Isaia che dice che sopra le sue spalle il segno della sovranità, questo sta parlando della intronizzazione del Cristo alla destra del Padre, no? Dal quale riceve ogni potere. Questo è il significato dell'ascensione. La scrittura usa mille parole per descrivere il mistero dell'ascensione. Matteo non ne parla esplicitamente, ma lo sta dicendo implicitamente, dicendo a me è stato dato ogni potere, sulle mie spalle è la sovranità, ci sta parlando del Cristo intronizzato alla destra del Padre, dal quale riceve ogni potere in cielo e in terra. Io ho le chiavi, io sono il principe, io sono il primo e l'ultimo, è il Cristo assiso alla destra del Padre come Signore. L'ascensione sta a dire la signoria di Cristo, perché Dio non è né in cielo né in terra, no? Dio è in ogni luogo, quindi quando si dice ascende al cielo, rientra nella gloria di Dio, non si dice che sale, non aveva il motore a turbina per salire al cielo. Allora, Gesù è il Dio che salva, prima di tutto perché il nome di Gesù significa Dio salva, e la seconda qualifica è l'Emmanuele, è il Dio con noi. E tutto questo cosa ci sta a dire? Che Dio vuole essere accanto a noi, che Dio vuole essere un Dio che salva. Per cui tutto ciò che Gesù ha detto, tutto ciò che Gesù ha compiuto, i suoi miracoli, i suoi insegnamenti, tutta la sua esistenza, sta a dire che cosa? Che Dio è in mezzo a voi, Dio è accanto a voi. Gesù lo dirà anche attraverso altre espressioni, no? Il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è in mezzo a voi. Dove vicino, attenzione, si può intendere in due modi. Vicino lo possiamo intendere in modo spaziale, dico in modo temporale. È vicino perché
è lontano, adesso pian piano si sta avvicinando il giorno del regno di Dio. Ma attenzione, vicino può anche essere inteso in senso spaziale, è accanto a te. Come i due discepoli di Emaus hanno accanto a loro Gesù, però non lo riconoscono, no? Dicendo è vicino il regno di Dio, ci sta dicendo, ma guarda che il regno di Dio è accanto a te. Tocca a te entrare nel regno di Dio che ti è accanto. Quindi non è un regno che tu devi attendere perché chissà quando arriverà. Sì, la sua pienezza sarà da attendere al compimento della storia, lì sarà la pienezza del regno di Dio. Ma il regno di Dio, per chi ha fatto gli esercizi spirituali l'anno scorso a Caravate, abbiamo parlato delle parabole del regno, abbiamo capito questo, no? Che il regno è già qui in germe, piccolo segno nascosto, però è presente in mezzo a noi. Tocca a te allora accogliere e entrare in questa dimensione del regno. Ecco, allora tutto quello che Gesù ha fatto, tutto quello che Gesù ha insegnato, i suoi miracoli, i suoi insegnamenti, tutto sta a dire la presenza di Dio in mezzo a noi. Non è un Dio lontano, non è il Giove in cima al Monte Olimpo, che guarda dall'alto divertendosi delle vicende strane dell'umanità. Non è un Dio che se ne sta lassù, è un Dio che discende, è un Dio che è in mezzo a noi. Attenzione, questo lo ritroviamo in tutta la Sacra Scrittura, eh? Tutta la Sacra Scrittura ci parla di questo mistero, di questo Dio trascendente che rimane mistero e che purtuttavia è accanto a te e cammina vicino a te. Prendiamo semplicemente due episodi che mi passano per la mente adesso. Il primo episodio, ad esempio, è Giacobbe. Giacobbe quando fugge, no? Perché Esaù ha in mente di assassinarlo, ne ha combinate di grosse, eh? Si è preso la primogenitura, ha rubato la benedizione, un modo per toglierlo di mezzo. Ecco che allora Esaù, in preda all'ira, in preda al desiderio di vendetta, pensa di ammazzare Giacobbe. Ecco allora la madre, Rebecca, che dice scappa via, scappa via. L'hai combinata troppo grossa, ma vedrai che io sistemerò le cose, ma non sarà lei a sistemare le cose. Giacobbe fugge, solo, ramingo, lui che aveva tutto perché aveva la benedizione, aveva la progenitura, ma si è ritrovato con un pugno di mosche in mano, no? Minacciato addirittura di morte. Scappa via, dopo 3 giorni di cammino si ritrova in un posto che lui non sa, in un paese straniero, è notte, quindi disorientamento totale. E in quella notte ecco che ha questa visione, questo sogno di questa scala, che di per sé invece è una piramide, uno ziggurat. Questa piramide dalla quale vede scendere e salire gli angeli di Dio. E Giacobbe cosa dice? Oh, ma qui è la porta del cielo, questo è il luogo di Dio. E io non lo sapevo, e io non lo sapevo. Ovvero Dio mi ha raggiunto anche qui, in una situazione esistenziale disastrosa, perché chiaramente non è così buono e così gentile Giacobbe, anzi, umanamente potremmo dire un mascalzone. È un mascalzone Giacobbe. Eppure Dio è accanto a lui, no? Questo è il mistero. Il mistero è non tanto che Dio si riveli, ma quanto Dio si rivela a Giacobbe dopo tutto quello che ha combinato. Questo rimane ancora un mistero. Come mai questa scelta così strana di Dio? Vedete, Dio ha scelto ciò che è stolto, per confondere i forti.
Ecco, quello che vi dicevo è che anche Giacobbe sperimenta la presenza di un Dio che è con lui. Difatti, nella visione Dio gli dirà: non temere, io sarò con te e ti farò tornare. Ti farò tornare, sarò io che porterò a compimento il tuo cammino e la tua storia. Non temere. E l'altro episodio che mi viene in mente è Mosè. Mosè, la visione del roveto ardente, no? Quando si avvicina a questo misterioso fenomeno, questo roveto che brucia e non si consuma. E lì Dio dirà qual è il suo nome. Lo dice, ma attenzione, non lo dice. Lo dice a metà. Perché la traduzione è una traduzione che puoi rendere in mille modi, eh? Io sono colui che sono, non è una definizione ontologica, filosofica. Ma potremmo dirla, è più esistenziale, è più concreta, ovvero chi sei? Ma io ti farò vedere chi sono. Cioè, se dovessimo tradurlo in modo molto terra-terra, quando Dio rivela il suo nome, dice: ma io ti farò vedere chi sono. Io sono con te. Vai. Non temere, e lo ripete, no? Io sono il Dio che ci sono. La traduzione forse più corretta potrebbe essere questa. Io sono il Dio che ci sono. Ci sono vuol dire io sono qui. Non temere, eh? Non credere di essere solo. Anche lui dopo l'esperienza della fuga, eccetera, no? In cui si era ritrovato solo. Ecco che qui Dio gli dice: io ti mando, però non sarai solo, io sarò con te. E quindi tutta l'esperienza dell'Antico Testamento, tutta l'esperienza è questo: fare esperienza che Dio è dalla tua parte, che Dio sta con te, che non ti abbandona mai. Nei profeti quante volte questo viene annunciato, no? Non temere, verniciatolo di Giacobbe, non temere, io sono con te. Quante volte i profeti continuano a ripetere a Israele, che è in preda all'angoscia, alla disperazione, soprattutto nei momenti della prova, pensiamo soprattutto al momento della sconfitta, dell'assedio, della distruzione di Gerusalemme, dell'esilio a Babilonia, pensiamo a tutte queste vicende, anche in queste vicende Dio continuerà a dire: io sono con te, io rimango fedele, anche se tu non sei fedele, anche se tu non sei rimasto fedele alla mia alleanza, io non posso rinnegare me stesso, io sono fedele e in quanto fedele a te, io ti sono vicino, non ti abbandono. Io sono un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Eh? Lento all'ira, ma grande nell'amore. Un Dio dunque per noi. Questo cerchiamo di meditarlo, di interiorizzarlo profondamente nel cuore. Dio sta dalla mia parte, non perché sono buono, non perché me lo merito, non perché ne sono degno. Dio è dalla mia parte, Dio mi è vicino e mi ripete: non temere, io sono con te, perché lui è fedele a se stesso. E siccome lui è amore, non può rinnegare il suo amore. Rinnegare il suo amore significherebbe rifiutare la sua essenza, ma siccome Dio è amore, non può rifiutare la sua essenza che è amore. Io non godo della morte del peccatore, ma che si converta e viva. Mentre gli dei dell'Olimpo a volte godono della morte del peccatore, no? Dell'uomo che tradisce il progetto che loro hanno, questo non avviene nella rivelazione biblica. Non è un Dio che si vendica delle opere dell'uomo, è un Dio che rimane fedele, anzi paga di persona, l'infedeltà dell'uomo. E la croce di Cristo sta a dire tutto questo, no?
che lui paga di persona le nostre infedeltà. E per questo cessa di amare? No, non cessa di amare. Lui continua ad amarci, anche se tu continuamente sputi su questo dono dell'amore di Dio. Questa è una cosa che dovrebbe sconcertarci, eh? Questa insistenza infinita dell'amore di Dio che vuole stare dalla nostra parte fino all'ultimo respiro. Per cui paradossalmente basterà soltanto l'ultimo respiro della nostra vita per rientrare nell'amore di Dio che abbiamo rifiutato fino a quel punto. Basterà l'ultimo respiro, eh? Per essere accolti dal suo amore, ma meglio accoglierlo prima, viviamo meglio. Eh? Ecco allora, Matteo quando ci dice quel bambino se realizza la profezia di Isaia, è l'Emmanuele, quel figlio promesso ad Acaz che finalmente viene donato all'umanità e che compie la promessa. Quindi quel bambino che nasce a Betlemme è l'Emmanuele, è il segno della presenza amorevole di Dio, che non ti ha abbandonato, segno del suo amore, segno della pace che lui ha promesso. La domanda che potremmo farci è: ma credo realmente a questo amore di Dio, a questo amore infinito? Per me, eh? Un amore che guarda la mia storia con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue cadute, con tutti i suoi contorcimenti, eh? Chi di noi può dire di aver avuto una vita che è un filo retto, eh? Perfetto, nessuno di noi. Tutti abbiamo una vita contorta, piena di nodi, piena di compromessi, piena di cadute, eccetera. Ma Dio mi ama, Dio mi vuole bene, perché dentro di noi ci sarà sempre l'insinuazione da parte del nemico a non credere che Dio sia dalla mia parte. Per cui dentro di noi teniamo sempre i conti che l'azione di Satana, di cui si parla troppo poco, quasi non esistesse più, che l'azione di Satana nella nostra vita è quella sempre di suggerirci un'immagine distorta di Dio, come è riuscito a fare nel giardino dell'Eden, no? Cosa è riuscito a fare? A distorcere l'immagine di Dio nella mente di Adamo e di Eva, eh? A fargli passare l'idea che sia un Dio geloso, che sia un Dio che vuole tenere per sé la propria gloria e la propria potenza. Per cui gli suggerisce che cosa? Ma togliete di mezzo Dio e sarete anche voi come Dio, eliminando Dio. Ma questo era il progetto di Dio. No, il progetto di Dio era di elevare Adamo ed Eva alla vita in comunione con Lui, ad una vita divina, in comunione con Lui. Ma Adamo ed Eva non hanno creduto che Dio avesse questo progetto di comunione. Per cui quel giardino in cui che era il segno dell'ospitalità amorevole di Dio, diventa il luogo della tentazione in cui eliminare Dio, perché Dio non è dalla tua parte. Dio non è l'Emmanuele, detto in poche parole. Dio sta facendo un doppio gioco. Non fidarti di lui, perché quello che ti dice non è vero. Ha un altro progetto nascosto. Chi di noi è esente da questa tentazione? Alzi la mano, vedo che non c'è nessuno. Perché? Perché dentro di noi c'è questa immagine di questo Dio che non è l'Emmanuele, che non è il Dio che è con me, che sta dalla mia parte. Un Dio che è disposto a pagare per me. Non ce l'abbiamo questa immagine qui.
Per cui sì, ci avviciniamo a Dio, magari diciamo a Dio ti voglio bene, mi fido di te, con le parole, pensiamo ai salmi, eh? Salmi diciamo tante di quelle cose che sono vere, nella scrittura sono vere, nella nostra vita. Solo in Dio riposa l'anima mia, eh? In Lui la mia speranza, ma poi questo è vero nella mia vita? In parte sì, in parte no. E ritorniamo ancora al gruppo dei discepoli sul monte delle Ascensioni, no? Alcuni si prostrano, altri dubitano. Alcuni lo riconoscono come l'Emanuele, altri dicono non è il Dio con noi, non c'è. Siamo fatti così. Ecco che abbiamo bisogno della conversione, no? Del tornare continuamente a Dio. Perché devo continuare a tornare a Dio? Perché continuamente il nemico suggerisce a me che Dio non è l'Emanuele, che Dio non è dalla mia parte, che Dio mi è nemico, che Dio non vuole realmente il mio bene, che Dio mi può tradire da un momento all'altro. Questo sospetto nei confronti di Dio. Perché attenzione, Satana nel giardino dell'Eden non è che accusa Dio, eh? Non accusa per nulla Dio, è furbissimo, eh? Guardate che intelligentissimo il nemico, è intelligentissimo. Non crediamo che sia lo stupido, eh? Lui cosa fa? Lui insinua il sospetto. Questa è la sua arma. Perché tu quando insinui il sospetto, nella tua mente cominci a costruire i tuoi castelli. Se un marito o una moglie comincia a sospettare del coniuge, lì iniziano poi tutte le lucubrazioni mentali, per cui ogni cosa, ogni parola, ogni gesto può diventare l'occasione per dire allora ho ragione, ho ragione. Non mi posso fidare, questo mi tradisce. Allora Satana cosa fa? Fa la stessa cosa, insinua il sospetto, la sua arma è questa. Perché se accusasse direttamente io mi accorgerei subito un po' dell'inganno, no? Mentre fare il punto di domanda è molto più astuto. Perché poi lascia a noi, alla nostra libertà, lavorarci sopra. E le conclusioni sono tante volte drammatiche. Ecco perché i padri del deserto dicono sempre, quando affiora un pensiero al tuo cuore, non stare lì a dialogare. Perché qual è il guaio di Eva? Il guaio di Eva è che comincia a dialogare con il serpente. Se tu cominci a dialogare, cominci già a aprire mezza porta, no? Quando si affiora il pensiero che ti vuole in qualche modo allontanare da Dio, tu te ne devi accorgere, dicono i padri del deserto, sei dei nostri o sei del nemico? Se sei dei nostri, entra nel cuore. Ma se non sei dei nostri, se sei del nemico, io ti sconfiggo e ti sconfiggo con l'arma che è il nome di Gesù. Io ti distruggo con il nome di Gesù. Ecco allora la ripetizione di Gesù durante tutta la giornata, no? Signore Gesù, abbi pietà di me. Cos'è questa ripetizione della preghiera di Gesù? Allontanare dal cuore tutti quei pensieri che vorrebbero in qualche modo farmi entrare nel sospetto nei confronti di Dio. Tutti quei pensieri che vorrebbero entrare nel mio cuore e distorcere il cuore dalla volontà di Dio. Devi distruggerli, non dialogare con loro. Immediatamente fai fronte a questo pensiero di sospetto, di accusa. Con che cosa? Con il nome di Gesù. Gesù, Dio salva. E perché nel nome di Gesù? Perché Gesù sulla croce ti dice, ma io ti ho dato la prova che io sono dalla tua parte. Gesù è sempre lì con le piaghe aperte, no? Del costato, delle mani, dei piedi, per dire cosa posso fare di più per te
perché tu creda che io ti voglio bene, che io sono dalla tua parte, che io sono l'Emanuele. Cosa posso fare di più se non dare la mia vita per te? Cosa posso fare di più? Ho dato fino all'ultima goccia di sangue. Difatti Gesù cosa ha fatto lungo l'arco del suo ministero? Cosa ha annunciato? Ha annunciato il regno di Dio, ma poi il regno di Dio coincide con il fatto che Dio è papà, che Dio è Abba. Questo è il tema di fondo di tutta la predicazione di Gesù in quegli anni di ministero. Era questo, il regno di Dio che coincide con il fatto che Dio è Abba, che Dio è papà. Ovvero che Dio è Emanuele, che Dio sta dalla tua parte, ti vuole bene, ti porta in braccio, ti porta sulle ali di aquila, dice il profeta, che Dio non ti abbandonerà mai. Se anche una madre ti abbandonasse il suo figlio, io non ti abbandonerò mai, perché lui è fedele. Come una madre consola un figlio, così io ti consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Chi è che consola? È la madre, no? Dio è padre e madre. Che lo Spirito Santo ci convinca dell'amore di Dio, Ci convinca dell'amore di Dio. Gesù dice: mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Come uomo Gesù riceve da Dio ogni potere, in quanto figlio intronizzato alla destra del Padre riceve ogni sovranità. Ma quando si parla di potere, di che potere si parla? Questo è il problema. Mi è stato dato ogni potere. Come intendiamo la parola potere? Importante questo. È il potere del sovrano dispotico, ovvero io posso fare quello che voglio, è il potere di colui che dice: ma io posso fare di tutto e tutto quello che voglio. Di quale potere Gesù parla? È un potere arbitrario? È un potere capriccioso? No, assolutamente no. Mi è stato dato ogni potere. Per capire bene questa espressione, riandiamo alla definizione che Giovanni dice quando dice: Dio è amore. Dio è amore. E quindi quando si dice che Gesù riceve ogni potere, riceve che cosa? La pienezza dell'amore che proviene dal Padre attraverso lo Spirito, che Lui riversa totalmente sull'umanità. Questo è il potere di Cristo. È il potere di amare fino in fondo e di continuare la sua opera di amore e di misericordia nel mondo attraverso il dono dello Spirito Santo. Questo è il potere di Cristo, quello di riversare l'amore infinito e glorioso e potente dell'amore di Dio sulla storia e sull'umanità e su ciascuno di noi. Questo è il potere. E allora, Signore Gesù, esercita il tuo potere su di noi, sulla Chiesa, su di me. Ovvero, riversa tutto il tuo amore, che è lo Spirito Santo, in noi. Perché possiamo toccare con mano che Dio è amore, che Dio è Emanuele, che Dio è dalla mia parte. E per cui non devo temere nulla. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dirà Paolo Apostolo. Se Dio è per me, chi sarà contro di me? La spada, la nudità, il pericolo, la fame, la sete. Cosa sarà contro di me se Dio è per me? Capite che qui ritorna l'immagine dell'Emanuele. No? Se Dio è con noi, se Dio è Emanuele, chi sarà contro di te? Se lo Spirito Santo ci convince di questo, capite che la nostra vita assume una speranza e una fiducia
è una pace e una gioia sconfinata, se siamo convinti che Dio è per noi. Se invece lasciamo spazio al nemico che insinua il sospetto che Dio non è per noi, e allora spada, nudità, pericolo, persecuzione, eccetera, tutto si abbatte su di noi e ci distrugge. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è in regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi, io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma, si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia e la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché dapprima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzu, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione, certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore sempre, di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi, e così è stato. Insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
2: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa. Però, insomma, la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare. Però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
2: Sì. Ah sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, e ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
2: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia. Però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati. Quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande, un po' orientale. E poi una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è accanto a te, ti promette una compagnia.

0: di tante persone, di tanti ragazzi.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: fango di Jovanotti, e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in una, un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciar sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare

0: ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di una di un incontro che ho vissuto, e quindi è la sera proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio, mettersi in ascolto del giovane dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
1: E Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
0: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia, quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo diremmo inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
1: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
0: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei ha in fondo già risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità. Quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, e anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma tutto
0: no.
1: Ci chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno insomma a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast, c'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
0: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
1: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
0: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
1: Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
0: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
1: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
0: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
1: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
1: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Nella notte benedite il Signore. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella notte benedite il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

Lettura breve. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Siamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù al cielo.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Entriamo oggi nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo che il Padre ha glorificato il suo nome, risorgendo Cristo da morte e illuminando il mistero della morte con la sua potenza, che è potenza di vita, che è capacità di creare e di tirar fuori la vita dal nulla, di creare ex nihilo, come si dice appunto, dal nulla, da ciò che non è, dalle cose che sembrano uccidere, sembrano cancellare, sembrano escludere la nostra vita, e invece no, è proprio lì che il Padre si mostra. Ecco, noi vediamo cosa fa Gesù. Non è rimasto da queste parti. L'ascensione di Gesù è molto molto importante per capire il suo movimento, che non si completa nel fatto di superare la realtà della violenza, del male, del peccato, essere più forte del male dell'uomo e mostrare nella sua vita anche il perdono dei peccati, perché venendoci incontro vivo lui mostra che è più grande di ciò che noi abbiamo fatto, e tante altre cose che sono nella risurrezione. Ma quello che avviene è che Gesù non si ferma qui, perché va oltre, perché il suo cammino non è terminato. La risurrezione, anche la risurrezione, è solo una tappa, è solo un passaggio assolutamente straordinario, ma prelude ad altro. Fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, questo noi vediamo, questo movimento di ascesa al trono che è per lui preparato nel cielo, che è il trono di Dio stesso. Nell'Apocalisse compare che questo trono è condiviso dal Padre e dall'Agnello che è stato immolato e che è vivo. Ecco, il problema è questo: il punto di arrivo di Cristo non è su questa terra, perché lui ha preso la carne umana per portarla alla sua pienezza, e la sua pienezza non è qui. Se noi andiamo a vedere in alcune religioni che ci circondano, di tanti tipi, l'immagine del cielo è un'immagine terrestre, è un'immagine di proiezione dei desideri che sono per questa vita qui, in una loro completezza, per cui nel cielo avvengono per bene le cose che desideriamo che avvengano qui. Invece noi non abbiamo questa immagine, e se questa immagine si è un po' appiccicata sopra il nostro paradiso è per una degenerazione della nostra fede. Quel che qui noi viviamo è solamente una vaga ombra di ciò che noi andiamo a vivere, perché ciò che noi viviamo qui è bello se c'è l'amore. Ciò che noi viviamo qui non è bello perché stai qui o lì o fai questo o stai così o cos'ha. No, è bello se c'è l'amore. Tutto quel che facciamo è bello se c'è la relazione, se siamo insieme a qualcuno, e se questo stare insieme è vero, autentico. Noi assaggiamo questa cosa e noi non abbiamo bisogno di riprodurre i posti di questa vita o i piaceri o le gioie di questa vita. Abbiamo bisogno di entrare in quello che è il segreto di tutte le cose belle che ci sono in questa vita, ovvero sia l'amore, ovvero sia il momento in cui siamo stati insieme, siamo stati bene, ci siamo voluti bene. Ed è questo bene, questa relazione. Cristo sale al Padre, non è qui su questa terra la meta della nostra vita, questo è il punto. Si vive per il cielo, perché il cielo è ciò che è nascosto in tutte le cose belle e vere che noi viviamo su questa terra. Ovvero sia, questo staccarsi da terra di Cristo apre la prospettiva della nostra verità. Noi non siamo fatti per restare qui, ma voi pensate che razza di angoscia sarebbe l'idea di risorgere per stare sempre qui, invecchiare costantemente, vivere una vita sempre qui? Sarebbe anche noioso, senza prospettive. La realtà è che noi stiamo qui in una fredda e confusa anticamera di un posto meraviglioso, di una bellezza infinita. Ognuno di noi è troppo importante, ognuno di noi è troppo imprescindibile perché non sia legato all'eternità e alla bellezza. Quando noi
vediamo qualcuno che c'è accanto, a cui vogliamo bene, e lo perdiamo, soffriamo, e dobbiamo soffrire, ed è giusto che soffriamo. Perché? Perché abbiamo perso molto, perché ogni persona è unica, è irriproducibile, non si può replicare, ogni persona è quella persona e non è fatta per questa terra, per questo se n'è andata, tutti non siamo fatti per questa terra. Cosa mostra questo movimento di Cristo, questa ascensione? Lui ha preso la nostra carne per mostrarci il punto di arrivo, che è il Padre. Tutto quello che io faccio o è orientato a questo punto di arrivo oppure no. E qui possiamo pensare a, per esempio, San Filippo Neri e al suo preferire il paradiso. Preferire il paradiso vuol dire che in ogni scelta io o sto andando verso il paradiso oppure no. Ogni scelta o è un'ascensione, o meglio un'ascesi, oppure è un restare qui su questa terra. Attraverso ogni piccola cosa che io faccio, io sto camminando verso il cielo oppure no, mi sto allontanando oppure lo sto negando. Se andiamo a vedere, molti santi devono porre come fondamento, lo stesso Sant'Ignazio, come fondamento del cammino spirituale, il fatto che l'uomo è fatto per il cielo, è fatto per arrivare al Padre. Questo vuol dire che tante cose vanno relativizzate, tante cose vanno anche lette, e con questo abbiamo un parametro: chiederci ogni cosa dove ci porta veramente, che gioco gioca ogni pensiero che ci viene in testa, ogni scelta che dobbiamo fare, ogni sì o no che dobbiamo dire nella vita, ogni cosa da cui ci dobbiamo astenere o in cui ci dobbiamo buttare, vale la pena di farla se questa è la strada del cielo, è la via del paradiso, se questa cosa qui mi porterà veramente al Signore. Infatti questo un po' è il segreto di tutta la spiritualità cristiana, il viaggio dall'uomo terrestre all'uomo celeste, dall'uomo che è nato dalla carne all'uomo che nasce dallo spirito. Questo movimento di ascensione, questo movimento dalla terra al cielo, che vediamo plasticamente nel Signore e che all'esito, che dobbiamo ancora vedere, della sua signoria, è però l'immagine nitida e bella di tutto ciò che facciamo ogni volta che ci apriamo al bene. Noi nella nostra vita dobbiamo combattere contro il vizio, contro la debolezza, contro le tentazioni. Perché? Perché per andare nel cielo, per passare nella vita del cielo, e questo implica un distacco, c'è qualcosa da perdere. Nessuno di noi può uscire da un vizio, da un cattivo atteggiamento, da una brutta cosa fatta o magari ripetuta, senza perdere qualcosa, senza perdere qualcosa di terreno, qualcosa che è solamente il punto di partenza, senza perdere un pochino quello che è per qui, e vivere per il cielo, vivere in una qualche maniera per qualche cosa i cui conti tornano nel cielo, non qui su questa terra. Se i conti tornassero qui su questa terra, sarebbe solamente una cosa ordinaria, solamente una cosa così a disposizione. Stiamo parlando del cielo, stiamo parlando di qualcosa che è di più, stiamo parlando di qualcosa che è oltre.

mentre continuiamo a dire le nostre Ave Marie e ricordiamo al nome di Gesù, che lo ricordiamo asceso al cielo, ecco, ci apriamo anche alla sua signoria, perché il suo essere asceso alla destra del Padre è anche il suo essere stato proclamato Signore. Lui è il Kyrios, il Signore. Cioè, dobbiamo considerare che siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Se andiamo a vedere il credo battesimale, nel suo sesto articolo, dice: salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente.

che vuole esercitare l'apparato muscolare. Ecco, cos'è la destra del padre? Ci sono salmi che dicono: la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ecco, Cristo siede alla destra del Padre, unito al Padre, in comunione col Padre, una sola cosa con Lui, Lui nel Padre, il Padre in Lui, però è la destra del Padre, cioè è la potenza del Padre, che è appunto presentato come onnipotente, cioè con queste due caratteristiche, la cui prima è molto più importante, perché è quella essenziale, la paternità. La paternità di Dio è esercitata nell'onnipotenza, ovvero sia è una onnipotenza paterna, non è un'onnipotenza dispotica. Un padre non governa schiacciando, un padre governa generando, governa salvando, governa prendendosi cura. Perché dobbiamo fare questa digressione nella paternità di Dio? Perché questo rappresenta l'essere seduto alla destra di Cristo. E allora cosa dobbiamo capire? Facciamo un pochino contatto con un altro punto. Se andiamo bene a vedere, Gesù Cristo salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e verrà a giudicare i vivi e i morti. Questi sono il sesto e il settimo articolo del Credo. Guardiamoli bene. Che sia asceso è successo storicamente. 40 giorni dopo la Pasqua, sul Monte degli Ulivi probabilmente, a Gerusalemme, nell'anno stesso in cui Cristo mise in atto la sua missione e compì la sua missione a Gerusalemme. Ecco, questo è un fatto storico, questo è un fatto conchiuso in un momento ben preciso. Infatti ascese al cielo, passato. Si usa un verbo che indica un momento puntuale della storia. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, invece, è un verbo al presente, perché è ciò che Cristo è ora. Cristo in questo momento è, in questo preciso istante, è alla destra del Padre ed è il Signore dell'universo. Cosa vuol dire? Che questo è il suo presente, della sua attività, è ciò che lui sta vivendo, è ciò che lui è ora. E se guardiamo bene, e verrà a giudicare i vivi e i morti, è il futuro. Guardiamo bene, la dimensione del passato è l'ascensione al cielo, il presente è l'essere alla destra della potenza del Padre, e il futuro è il termine della storia, quando discriminerà la storia e mostrerà ciò che è stato buono e ciò che è stato malvagio, ciò che è stato sano e ciò che è stato malato, ciò che è vita e ciò che è morte. Sarà svelato, e questo sarà il giudizio, sarà semplicemente una manifestazione della verità. Ecco, cosa vuol dire? Guardiamo un pochino. Il Signore Gesù è il Signore, il Signore, ma veramente. Ma se ci guardiamo intorno, sembra che le potenze sono altre. Sembra che le potenze che governano il mondo hanno ben altro colore. Le potestà a cui gli uomini devono essere sottomessi sono l'economia, sono il potere militare, il potere politico, il potere dell'informazione che cambia la testa della gente. C'è ben altro che schiavizza il mondo. Ecco. Questi sono i poteri del mondo, questi sono i poteri di un certo tipo, poteri di fronte ai quali Cristo ha mostrato un altro tipo di realtà. Come si sperimenta che lui è asceso al cielo e siede alla destra del Padre? Quando nella fede lui diventa lui, veramente, il nostro Signore, noi sperimentiamo che tutti questi poteri del mondo non hanno più nessuna potenza da esercitare nei nostri confronti, perché chi è di Cristo è libero pure se è messo in carcere, chi è di Cristo è ricco pure se viene spogliato di tutto, come il Signore stesso, perché chi è di Cristo, anche se viene ucciso, vive, perché se uno è di Cristo ha un potere che questo mondo non può togliere, ma è diverso, non è di questo mondo, non è secondo questo mondo. La potestà di Cristo, per esempio, si manifesta soprattutto nella misericordia. Io so
che aprendomi al mistero dell'ascensione del Signore e della

Sua signoria, mi apro alla sua opera in me, alla sua signoria sulla mia vita, che non è togliermi i problemi di questo mondo, che non è farmi più forte delle minacce degli uomini e delle cose. No, è farmi libero in lui, secondo il cielo. Orientato alla meta del cielo, io sono libero dal mondo, io sono libero dalle cose che sembrano essere dei despoti infiniti della mia realtà. Ecco, il Signore è colui che ha vero potere, ma io mentre prego devo aprirmi a questo potere, perché se la mia vita è fatta di rivendicazioni, ma che cosa mi può interessare che Cristo sia sceso al cielo e sia il Signore, se in fondo nel mio cuore quel che resta è che io debbo essere affermato, sottolineato, riconosciuto, amato, stimato, e tutte queste piccolezze di questa vita, se queste sono le cose della mia vita, la preghiera mi scivola addosso perché io cerco altri signori, cerco altre potestà. Se io mi presento in un negozio dove si venda materiale per il legno, cose di questo genere, potrò chiedere legno, ma non potrò chiedere, che ne so, altre cose, medicine. Se io vado in una farmacia, chiederò medicine. Dal Signore non si trovano le cose che uno cerca presso le potestà umane. Allora, mentre io prego il mistero dell'ascensione, io mi sto aprendo al suo potere e sto relativizzando tutte le altre cose alte della mia vita, perché lui sale, ma sale fino al cielo. Le cose di questo mondo salgono, ma solamente fino a qualcosa che più o meno c'ha l'altezza di una torre di Babele, una cosa che si sfascia, una cosa che non continua, una cosa che va a nulla. Tutte le altezze di questo mondo sono una bazzicola, dice il Salmo secondo, se ne ride chi abita i cieli. Ecco, noi ci apriamo ad una vita alta, quella vita per cui uno sta nella prospettiva superiore, nella prospettiva celeste, nella prospettiva nobile, per cui delle cose che su questa terra vengono rubate gli uni gli altri dagli uomini, vengono contese dagli uomini, proprio non ci interessa più niente, perché di questo mondo noi sappiamo la bellezza, ma la funzione è passaggio, non è definitivo, è bello, ma c'è di più.

0: E veniamo alla contemplazione di questo mistero secondo una logica, che è una logica patristica. I padri, i primi maestri della fede nei primi secoli, dicevano cose di questo tipo: Cristo è asceso al cielo perché il cielo scenda sulla terra. Nella iconografia della ascensione è interessante che si vede comparire Cristo in cima nell'eternità, indicato dagli angeli, e la sua dimensione è proporzionata, le sue proporzioni sono normali. È interessante che viene fatto come un uomo, che è un uomo, semplicemente è una figura normale di uomo, però è un uomo glorificato. Però è interessante che sotto l'immagine di Cristo, sotto gli angeli che indicano Cristo, ci sono Maria e gli apostoli, che hanno una figura affusolata, bella, alta, nobile. Loro sono straordinari, loro hanno un corpo che indica una statura altissima. È curioso, l'umanità è entrata nel cielo e la divinità è entrata nell'uomo. Per la comunione con Cristo l'uomo vive una vita celeste. Per la comunione con Cristo, che ha portato la carne nel cielo, il cielo entra nella carne, ovvero sia, quando noi viviamo secondo Cristo, noi tiriamo fuori la nostra più grande bellezza. Seguire Cristo non vuol dire sfigurarsi, emaciarsi, rovinarsi. No, vuol dire perdere la vita piccola per prendere la vita grande. Prendere il nobile è perdere l'infimo. Noi abbiamo in noi tante cose che sono secondo la terra. Abbiamo già accennato a questa, che è la spiritualità della ascesi. La ascesi cristiana, che viene dalla parola ascensione, è quella porta aperta del cuore al cielo che entra e che ci fa diventare quella cosa meravigliosa che siamo, perché ogni uomo è meraviglioso, ogni donna è splendida, ogni persona ha una potenzialità di cielo in sé, può sfoderare luce, può essere luce. È interessante che nel Vangelo di Luca viene presentato Gesù nella croce secondo alcune caratteristiche e alcune cose che dice, ma la stessa mano, quella che ci racconta l'ascensione, alla fine del Vangelo ce la riracconta negli Atti degli Apostoli, e negli Atti degli Apostoli apparirà il primo martire, Stefano, e Stefano morirà dicendo le stesse cose che dice Gesù, pregando per chi lo sta uccidendo e affidando il suo spirito, se stesso, la sua anima, nelle mani di Cristo. Ecco, la vita di Cristo è entrata dentro l'uomo. Quindi nell'ascensione noi chiediamo di ascendere, noi chiediamo con Cristo di fare questo movimento dalla morte alla vita, dal buio alla luce, di fare questo passaggio, che la resurrezione, cioè, entri in noi, e questa resurrezione diviene questo movimento per cui l'uomo entra nelle cose più belle di sé, tira fuori il Padre che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori l'amico che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori la madre, la collega, la persona che incontri per strada bella che il Padre ha nascosto in lei. Qui siamo in una preghiera di richiesta di bellezza, di cielo, di ascesi, di liberazione, buttare dalle spalle il peso morto del male e della mediocrità e volare secondo la vita nuova di Cristo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù al cielo.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli Apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti. Se gli Apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione, senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la Sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai Suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Come è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

0: Ti chiediamo, Signore, di manifestarti a ciascuno di noi come il Signore che nella forza della risurrezione del tuo Figlio ricostituisci e rianimi i tuoi con tutta la delicatezza della tua presenza, con tutta la forza del tuo spirito. Apri i nostri occhi perché possiamo conoscere come tu rianimi, ricostituisci, ricomponi la nostra realtà dispersa, come tu sei speranza costante di riunificazione nelle comunità, nella tua chiesa, nella società. Concedici la grazia di conoscere il male che ci minaccia, le divisioni che annidano all'interno del nostro cuore, per poter cogliere la tua presenza anche nei segni semplici con i quali tu ordinariamente ti manifesti nella tua chiesa. Dio dell'esodo e della salvezza, che ti sei manifestato a noi in Gesù tuo Figlio, aprici gli occhi perché possiamo riconoscere la salvezza che da questa storia e da questa risurrezione viene nella nostra storia e nella nostra esperienza presente, la quale è, come ogni altra esperienza, sottomessa alla potenza irresistibile della Pasqua del tuo Figlio, che con te vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Il primo mistero della gloria contempla la risurrezione di Gesù e tutto il magistero della Chiesa, dal primo Papa Pietro all'attuale Papa Francesco, è illuminato dal suo splendore. Nel suo primo discorso, Pietro così si rivolge al suo uditorio.
2: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete, Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha resuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. E di questo noi tutti siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo.
1: Paolo poi, nella prima lettera ai Corinzi, aggiunge:
3: Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e fu sepolto, ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione. Ed è vana anche la vostra fede. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che Egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
1: Il cristianesimo è la religione della vita nuova attraverso la morte. E noi crediamo che ogni vita umana debba modellarsi su Gesù e quindi arrivare alla vita attraverso il suo processo di morte. Sembra un paradosso, ma le persone più vitali e attraenti, quelle che rendono la vita degna di essere vissuta, sono quelle che hanno sicuramente sofferto l'una o l'altra delle molte facce della morte. E nonostante questo, hanno creduto che potevano ricominciare, che valeva la pena di tentare ancora.
4: Se tu non fossi risorto, Signore Gesù Cristo, da chi andremmo per scoprire
2: un raggio del volto di Dio. Se tu non fossi risorto, non saremmo assieme a cercare la tua comunione. Non troveremmo in te il perdono, la riconciliazione, la forza di ricominciare da capo. Se tu non fossi risorto, dove attingeremmo le energie per seguirti fino in fondo all'esistenza, per sceglierti ancora e di nuovo ogni giorno, per ricominciare?
1: Beati coloro che non hanno veduto e hanno creduto. Così dirà Gesù a Tommaso, incredulo, dopo essere apparso a Maddalena presso il sepolcro, ai due discepoli sulla via di Emmaus, agli apostoli raccolti nel cenacolo. Nessuno riporta di apparizioni di Gesù a Maria, sua madre. Non ce n'era bisogno. Gesù è apparso agli increduli, agli incerti. Chi lo porta vivo nel cuore, come lo portava Maria, non aveva necessità di conferme. Nessun dolore, neanche quello della morte del figlio suo sulla croce, fece vacillare la madre nella sua fede. Beata colei che ha creduto nella parola del Signore. Nella fede la Vergine trovò la forza di aspettare serenamente l'ora della gloria. Nella sua anima, alla gioia per la risurrezione del figlio, si unì la gioia per la salvezza degli uomini. Tutti ormai, se lo vogliamo, possiamo risorgere con la grazia meritata dal Cristo per tutti. Da una notte di peccato e di condanna ad una vita luminosa di amicizia con Dio. Una gioia dunque è quella di Maria, due volte materna, come conveniva alla madre di Dio e alla madre degli uomini.

0: Il padre dottore della Chiesa San Leone Magno insegnava che l'ascensione di Cristo significa anche elevazione per noi, e là dove è giunta in anticipo la gloria del capo è come un invito alla speranza per il corpo. Oggi non solo abbiamo ricevuto la conferma di possedere il paradiso, ma siamo penetrati con il Cristo nell'altezza dei cieli.
1: Dobbiamo con tutto il cuore seguire Gesù laddove sappiamo per fede che è salito con il suo corpo. Fuggiamo i desideri della terra. Non ci soddisfi alcuno dei legami di quaggiù, noi che abbiamo un padre nei cieli. Anche se siete sballottati nel risucchio delle occupazioni, gettate fin da oggi nella patria eterna l'ancora della speranza. Non cerchi la vostra anima se non la vera luce. Nonostante la debolezza della natura umana che ci trattiene ancora quaggiù, l'amore ci attragga al suo seguito, poiché siamo ben certi che colui che ci ha ispirato tale desiderio, Gesù Cristo, non ci deluderà nella nostra speranza.
0: Così leggiamo in San Gregorio Magno, e l'oggi San Giovanni Paolo II ci ha insegnato che l'ascensione di Cristo rappresenta una delle tappe fondamentali della storia della salvezza, cioè del piano di amore misericordioso e salvifico di Dio nei confronti dell'umanità.
2: L'ascensione non è solo la glorificazione definitiva e solenne di Gesù di Nazaret, ma è anche la caparra e la garanzia dell'esaltazione, dell'elevazione della natura umana. Nel momento in cui Gesù si distacca dagli apostoli, dà ad essi il mandato di rendergli testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra, e di predicare a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. La solennità dell'ascensione è quindi per tutti noi un pressante invito a un impegno singolare di penitenza e di rinnovamento interiore. È una chiamata universale alla conversione. Poiché tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di quel radicale mutamento di spirito, di mente e di vita che nella Bibbia si chiama appunto metanoia, conversione. E questo atteggiamento è suscitato e alimentato dalla parola di Dio, che è rivelazione della misericordia del Signore. Si attua soprattutto per via sacramentale e si manifesta in molteplici forme di carità e di servizio ai fratelli. È questo il ricco significato liturgico, teologico e spirituale della solennità dell'ascensione.
0: Padre Domenico Caloieras, nel suo libro La scuola di Maria nel Rosario, si chiede: perché il Salvatore, per salire al cielo, volle essere circondato dai suoi discepoli? Probabilmente per lasciar loro impressa negli occhi e nella mente quell'ultima immagine di sé, l'immagine viva di chi se ne va ripetendo: a presto, la vera patria non è quella che calpestiamo, ma quella di lassù. In altre parole, non li volle soltanto spettatori, ma imitatori, seguaci. Dio vuol darci il suo regno a tal punto che San Paolo lo dirà agli abitanti di Efeso: Cristo, ascendendo al cielo, vi porta dietro i prigionieri e dà doni agli uomini. Il Salvatore, quindi, ci porta dietro, ci trascina, quasi ci usa violenza d'amore, direbbe Santa Caterina da Siena, pur di avvincerci a sé. E per facilitarci il compito di questa ascesa, elargisce i suoi doni di grazia, la sua virtù, la speranza. Ed anche se i giorni passano, l'età avanza e ci viene sempre meno la fiducia nelle nostre forze, è questa speranza soprannaturale che ingigantisce la nostra fede. Chi ha resuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Cristo e ci farà comparire davanti a Lui. L'ascensione, pertanto, ha insegnato il servo di Dio Paolo VI, attrae e fissa gli sguardi delle nostre anime verso questa figura splendida e luminosa del Signore, che si innalza nel cielo come un globo di fuoco, il quale si fa più ardente e abbagliante a mano che si allontana da noi, fino a superare la luce del sole cosmico e a farsi Lui stesso splendore dell'universo, rivelandone nuovi e profondi aspetti risultanti da quella stessa illuminazione rivelatrice. Gli occhi restano abbagliati e il fulgore diventa mistero. ma la nostra gioia rimane e si fa coscienza, si fa parola, si fa canto.
1: Gloria a te, o Signore, che sebbene sottratto alla nostra esperienza sensibile, pure sei con noi con la divina fedeltà alla tua finale promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi guardiamo in questo momento l'orologio della nostra storia e francamente crediamo e diciamo: adesso, sì, Egli, Cristo, risorto, vivo e celeste, è con noi. Oggi noi onoriamo e proclamiamo a noi stessi, all'assemblea circostante e ai popoli dei quali noi rispettivamente siamo figli e investiti in certo modo della loro rappresentanza. Cristo, il buon pastore dell'umanità, il maestro e il salvatore del mondo, colui che è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, principe della pace, è con noi. Egli l'ha detto: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi, quanti qui siamo, appunto siamo riuniti nel tuo nome.

0: l'arcivescovo Nicola Eterovic durante il Sinodo dei Vescovi, celebrando la solennità dell'Ascensione il 23 maggio 2004, nella sua omelia diceva che alla luce dell'Ascensione di Gesù Cristo comprendiamo meglio anche la glorificazione della Beata Vergine Maria. Tutta la sua vita si è svolta alla presenza della Santissima Trinità. Dio Padre la scelse per diventare madre del suo figlio unigenito.
1: La collaborazione di Maria alla grazia di Dio nell'incarnazione del Signore Gesù, sua opera massima, avvenne per opera dello Spirito Santo. La Bibbia ci fornisce varie descrizioni da cui è possibile evincere la relazione unica tra Maria e Gesù, sia nel loro rapporto irripetibile di madre e figlio, sia in relazione simbolo tra Maria Chiesa e Gesù, suo sposo e Signore. La Sacra Scrittura non ci parla della presenza di Maria al Monte degli Ulivi, unitamente agli undici, al momento dell'ascensione del Signore Gesù. Esiste però una pia tradizione secondo cui è fortemente probabile che la Madre di Dio fosse presente alla dipartita del suo figlio da questo mondo, come ebbe a commentare il servo di Dio Pio XII in un radiomessaggio del 1952. Tale tradizione senz'altro aveva per scopo di sottolineare lo stretto nesso tra la glorificazione di Gesù Cristo e quella della Beata Vergine Maria. In lei Dio ha voluto realizzare un capolavoro, una persona umana esemplare, simbolo del suo amore, riflesso della sua divina bellezza. La figura della Beata Vergine Maria ci fa vedere che una creatura umana può raggiungere la bellezza della perfezione cristiana, aprendosi all'azione dello Spirito Santo e collaborando con la grazia di Dio.
0: Unendoci spiritualmente a Gesù asceso al cielo e grati per il dono di Maria, madre della speranza della Chiesa e del mondo redento, uniamo le nostre voci corali alla lode permanente degli angeli e dei santi e proclamiamo con le parole e con il gaudio del nostro cuore la perenne gloria di Dio, uno e trino, invocando la venuta del suo regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di pace e di amore.

La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Settimo incontro, La gloria di Gesù, il Cristo. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna, Giorgio Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Gustavo Messina e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia. Dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel primo

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: «Beati quelli che credono senza aver visto».
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: ascensione e gloria di Cristo.
1: Solleva il nostro cuore, Signore, ad una speranza di immortalità.
2: L'avventura mirabile di Dio che si fa uomo e vive tra gli uomini sulla terra si chiude con il suo ritorno al cielo. L'ascensione. Celebrata agli inizi dalla Chiesa il giorno di Pentecoste, a cominciare dal IV secolo, ebbe una sua data fissa, 40 giorni dopo la Pasqua, come festa particolare. Nel secolo V, parlando dell'ascensione, Sant'Agostino poteva affermare: il giorno di oggi viene festeggiato in tutto il mondo. La ragione di far festa è validissima, giacché Cristo, avendo compiuto l'opera della nostra salvezza con la vittoria sul peccato e sulla morte, viene glorificato dal Padre e introduce la natura umana in paradiso. È il segno della nostra vittoria e la speranza della nostra gloria. Contempliamo perciò le ultime ore della sua dimora visibile tra noi e cerchiamo di ricavarne qualche frutto, secondo l'esortazione di Sant'Ignazio.
3: L'ultimo appuntamento di Gesù con i suoi amici è ancora al Cenacolo, dove li aveva consacrati ministri del nuovo sacrificio. Torna a parlare dello Spirito, come aveva già fatto nell'ultima cena, prima della sua passione, e promette che l'avrebbe mandato di lì a pochi giorni, per rivestirli di una sapienza nuova.
2: Ma quei giorni non sono ancora trascorsi. Lo Spirito non è disceso e i discepoli mostrano i limiti della loro natura, rivolgendo al Signore la domanda: è questo il tempo in cui ristabilirà il regno di Israele? Scoraggiante.
3: Evidentemente non avevano capito nulla del messaggio spirituale di Cristo. Può scusarli soltanto Gesù, il quale nella sua infinita bontà taglia corto con le loro assurdità e li ammonisce a non far congetture sui tempi di Dio, confortandoli allo stesso tempo con la promessa dello Spirito che tra pochi giorni li trasformerà da poveri uomini in testimoni della verità attraverso le vie del mondo. È una grande lezione, giacché l'abitudine umana di mescolare il sacro e il profano e di rimpicciolire i più alti avvenimenti dello Spirito con le considerazioni e gli interessi delle avidità terrene è un fenomeno che riguarda gli uomini di ogni tempo. Dice Sant'Agostino:
4: vi sono alcuni nella Chiesa di cui l'Apostolo Paolo dice: cercano gli interessi loro e non quelli di Cristo. Che vuol dire cercano i loro interessi? Vuol dire che il loro amore per Cristo non è disinteressato. Non cercano Dio per Dio. Cercano vantaggi e comodità temporali. Sono avidi di denaro. Desiderano gli onori terreni. Costoro che amano queste cose e per esse servono Dio sono dei mercenari. Non si tengano in conto di figli. Di essi il Signore dice: in verità vi dico che essi hanno già ricevuto la loro ricompensa.
3: Un tale ammonimento vale anche oggi, più che mai durante le celebrazioni spirituali come il Giubileo, quando la Chiesa invita i credenti e tutti gli uomini di buona volontà a un ripensamento della propria vita per renderla più conforme agli insegnamenti del Vangelo e allontanarla dai disordini morali e materiali che imperversano nel mondo.
2: Gesù, alla domanda inopportuna dei discepoli sul regno, risponde invitando loro e tutti gli uomini a rispettare i tempi di Dio. Non è dato a voi conoscere i tempi che il Padre ha riservato in suo potere. Ciò vale non solo per gli avvenimenti ultimi, ma anche per tutto lo sviluppo e la conduzione della vita, durante la quale dobbiamo lavorare con impegno per compiere la nostra parte, ma avere fiducia che la totalità del quadro è nella prospettiva e nella provvidenza di Dio. Fidarci di Lui e abbandonarci a Lui è la migliore delle scelte possibili.
3: Torniamo al Cenacolo, dove Gesù e i discepoli hanno concluso l'incontro conviviale. Il Maestro ha pronunciato le ultime parole per delineare la missione che affida ai Suoi e che sarà resa efficace dall'intervento dello Spirito e dalla sua presenza costante.
5: Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.
3: Escono insieme dal cenacolo, come la sera in cui hanno mangiato la Pasqua. Allora Cristo si recava all'orto degli ulivi, verso la cattura e la morte. Ora vi ritorna, ma oltrepassa il posto dell'agonia e si dirige verso l'alto, sul colle.
2: I discepoli gli camminano stretti intorno, cercano di cogliere tutte le sue parole, sentono che qualcosa di definitivo sta per accadere e poi lo vedono innalzarsi, quasi una farfalla senza peso che vola per le vie del cielo. Un sogno che ha incendiato 3 anni, ormai remotissimi, della loro vita e alimenterà nei secoli la loro fede. La fede e la speranza del mondo. Dice San Luca:
6: fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
7: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra di voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
3: La nube fa parte delle teofanie nell'Antico e nel Nuovo Testamento. È la nube della fede che nasconde e rivela a un tempo il volto e la parola del Signore. Gli uomini in bianche vesti sono i messaggeri di Dio che ricordano ai discepoli e a tutti gli uomini il ritorno di Cristo come giudice alla fine del mondo. L'ascensione al cielo del Signore è dunque l'inizio della glorificazione dell'uomo, ma è anche l'impegno nella vita nuova di cui renderemo conto al nostro Salvatore e Giudice. Giorno dopo giorno dobbiamo cercare le cose di lassù, innalzarci con lo spirito alla vera patria, vivere desiderando il cielo, dove si trova Cristo, quale primo degli uomini. Il Cristo salito al cielo rimane con noi tutti i giorni, vive nella sua Chiesa e attraverso la Chiesa continua l'opera della salvezza. Commenta San Leone Magno:
4: l'ascensione di Cristo è la nostra stessa elevazione e là dove ci ha preceduti la gloria del capo è chiamata altresì la speranza del corpo. Lasciamo dunque esplodere la nostra gioia come si deve e rallegriamoci in una fervorosa azione di grazie. Oggi, infatti, non solo siamo confermati nel possesso del paradiso, ma siamo anche penetrati con Cristo nelle altezze dei cieli. Abbiamo ricevuto più dalla grazia ineffabile di Cristo di quanto non avevamo perduto per la gelosia del maligno. Infatti, coloro che quel virulento nemico aveva scacciato dal primo soggiorno di felicità, il Figlio di Dio li ha incorporati a sé per collocarli in seguito alla destra del Padre.
3: La realtà del paradiso ci è stata rivelata. Durante l'ultima cena, prima della passione, Gesù ai discepoli ha detto:
8: non siate tristi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio c'è molto posto, altrimenti ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e se vado e ve lo preparo, tornerò e vi prenderò con me. Così anche voi sarete dove sono io.
3: Le sue parole non sono rivolte soltanto ai discepoli presenti, ma anche a tutti coloro che crederanno in lui, e rivelano la verità consolante di un destino soprannaturale, compartecipe della gloria di Cristo. Dice San Paolo: uniti a Gesù Cristo, Dio ci ha risuscitati e ci ha portati nel suo regno per farci regnare con lui. E Anastasio di Antiochia commenta:
9: Cristo è morto ed è tornato alla vita per essere il Signore sia dei vivi che dei morti. E tuttavia egli non è Dio dei morti, ma dei vivi. Perciò i morti che hanno come Signore colui che è il vivente non sono certo morti, ma vivi. E sono talmente pervasi dalla vita che vivono senza più temere la morte. Così come il Cristo, risuscitato dai morti, non muore più, allo stesso modo anch'essi, risuscitati e liberati dalla corruzione, non vedranno più la morte. Diverranno partecipi della risurrezione di Cristo, così come egli è stato partecipe della loro morte.
3: La nostra fede nella gloria del cielo è fondata sulla rivelazione. In che cosa consista, però, non lo sappiamo. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, ha confidato la propria esperienza del cielo con queste parole:
7: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare.
3: In altra circostanza, per parlare del paradiso, Paolo non trova di meglio che citare l'antica profezia.
7: Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.
3: Non fa meraviglia. Noi possiamo parlare di ciò che è possibile alla nostra esperienza. Da essa possiamo dedurre l'esistenza di ciò che la sorpassa, ma non siamo in grado di descriverne la natura. Questo ci avviene per Dio e per tutto ciò che lo riguarda. Di Dio abbiamo una sola immagine, Cristo, che si è fatto uomo e in quanto tale si è posto alla portata della nostra comprensione.
2: Non appena però egli sorpassa i confini della terra e siede alla destra del Padre, noi non sappiamo cosa ciò significhi, come non sappiamo cosa significhi per noi partecipare alla sua gloria. Possiamo solo balbettare che il paradiso è l'assenza di ogni male e la presenza di ogni bene. Assenza di male morale, di peccato cioè. Nessuno sarà occasione di scandalo. Tutti costituiranno una famiglia di santità e di amore. Una famiglia che include i membri della famiglia che abbiamo avuto sulla terra per lodare insieme la misericordia del Signore. In paradiso non ci sarà male fisico, né timore, né preoccupazioni o angosce, ma una pace definitiva, come afferma l'Apocalisse. Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi.
3: C'è poi la presenza di ogni bene, Dio che ne è la fonte. L'essere inconoscibile, se non attraverso negazioni e analogie, lo vedremo com'è nella sua natura misteriosa. La visione e l'amore di Dio sarà il compimento di ogni nostra esigenza. Già in questo mondo, conoscere e amare, pur in mezzo a mancanze e a limiti senza numero, danno le soddisfazioni più profonde all'essere umano. La conoscenza e l'amore di Dio costituiranno la felicità. Non è tanto un premio esteriore per l'uomo giustificato dalla grazia, ma una condizione nuova che lo trasforma e lo manifesta. Lo trasforma con la grazia santificante, lo manifesta nella condizione nuova che sulla terra non era conoscibile. Dice Sant'Agostino:
4: noi, per quanto grande sia in noi l'intelletto umano, conosciamo solo in parte e vediamo ora come per mezzo di uno specchio, in un enigma. Ma quando saremo uguali agli angeli, allora vedremo come essi, a faccia a faccia. Avremo tanta pace tra di noi quanta essi ne hanno con noi. Li ameremo infatti quanto da essi siamo amati. Conosceremo così la loro pace, perché la nostra sarà tale e tanto grande quanto la loro, e non supererà allora il nostro intelletto, mentre la pace di Dio che ivi si riversa su di loro supera senza dubbio il nostro e il loro intelletto. Da lui infatti proviene la beatitudine della creatura razionale in tutta la sua ampiezza.
3: alla fine dei tempi,